democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

distanza sai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Buongiorno, siamo qua a questo punto. C'è qui, sapete, Fabrizio Scoccia, che è arrivato dopo alcune cose che doveva fare, moltissime, e quindi non venivi, vero Fabrizio?
1: Beh no, sono mancato la settimana scorsa per un impegno. Però la nostra rubrica, il nostro incontro settimanale sulla salute è sempre una occasione a cui rinuncio molto molto raramente, e quando mi capita lo faccio insomma con dispiacere.
0: E noi dobbiamo dire bravissimo, bravissimo.
1: Oggi Nazareno abbiamo anche un ospite.
0: Oh, perfetto.
1: Non so se è già in linea. Buongiorno, buongiorno al presidente del Rotary di Montegranaro.
0: Bene, presidente, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Michele Petecchia. Allora, perché abbiamo invitato il presidente del Rotary Nazareno? Perché noi qui tutti i lunedì parliamo di salute.
0: Ecco.
1: E il Rotary in questo caso ha fatto delle cose proprio inerenti. Il Rotary, adesso il presidente ce lo dirà, fa tante cose, però ho notato che ultimamente il problema salute insomma ha una sua centralità, e a questo noi ci fa molto piacere, anche perché, presidente, che cos'è il Rotary?
2: Allora, il Rotary, questa è una domanda, è una bella domanda a cui non sono riusciti a rispondere numerose pubblicazioni, molti libri, molte persone molto più autorevoli di me. Però, diciamo, per fare un po' una piccola panoramica, il Rotary è un organismo internazionale che è presente quasi in tutto il mondo, e siamo circa 1.200.000 soci, e è suddiviso in, non in continenti o stati, ma in macro regioni. In questo caso noi, il nostro distretto 2090, a cui appartengono quattro regioni: le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise. E il Rotary praticamente si occupa di tutto, ha dei valori fondamentali che sono la salute materno-infantile, l'acqua, l'istruzione, la pace nel mondo e soprattutto eradicare la polio. Questo è proprio il suo progetto principale, eradicare la polio del mondo. E fa tutte queste cose per portare avanti questi progetti principali. Poi voglio dire, noi nel nostro piccolo, come club di zona, lavoriamo su due fronti: uno sui service locali, che poi magari andremo a spiegare quelli che abbiamo fatto, e in più abbiamo dei service internazionali che si chiamano Global Grant, a cui magari un Rotary capofila presenta un progetto, e poi tutti i Rotary magari con delle quote variabili e economicamente partecipano e possono essere ad esempio quest'anno abbiamo partecipato a un Global Grant che magari ha fatto un corso di istruzione per le ostetriche e gli infermieri in Etiopia, ha donato delle incubatrici sempre in contatto con gli ospedali, con ospedali e centri di ricerca. Magari si occupa per la salute dell'acqua, che magari in Africa ancora magari l'acqua potabile è un lusso, quello che per noi occidentali tra virgolette scontato, in altri paesi purtroppo è un lusso, e in più si occupa di vaccinare i bambini, capito? Quindi questi rientrano nella tipologia dei Global Grant, che magari anche un club piccolo come il nostro lo può proporre. Poi magari, se viene accettato da Rotary International, il Rotary International ce lo finanzia insieme a magari altri club qui della zona che ci danno la loro quota, e praticamente, ecco, a grandi linee questo è il Rotary, perché poi spiegare bene nel dettaglio cose così, come ripeto, non basterebbe una giornata intera.
1: Comunque, da come lei ha spiegato e da come insomma si vince dall'opera del Rotary, che si conosce, oramai la conosciamo un po' tutti, il Rotary si occupa della vita civile, di quella che può essere di quelle che possono essere le necessità per uno sviluppo economico, per uno sviluppo culturale, per uno sviluppo di quelle che possono essere le prerogative per raggiungere o per migliorare la salute degli uomini e delle donne. E ho visto da quello che lei ha detto nella presentazione che il problema salute è abbastanza centrale nella vostra attività, ma siccome siete persone pratiche, diciamo, e acculturate, è chiaro che ci vuole poco a capire che la salute è probabilmente uno degli argomenti principali e il valore, uno dei valori principali della nostra vita, quindi che se ne occupi il Rotary in maniera, diciamo, preponderante è quasi normale. Però veniamo a noi, perché a me mi ha colpito molto, Presidente, quello che avete fatto ultimamente nel territorio. Il Rotary di Montegranaro, ma con la partecipazione, adesso lei lo dirà, di altri club, avete fatto quest'anno proprio una triade di incontri e di manifestazioni molto molto significative. Ce ne parli.
2: Allora, come già accennato lei, noi, siccome le iniziative, cerchiamo di proporre iniziative abbastanza impegnative e di spessore, una piccola parentesi: il Rotary è formato soprattutto da professionisti, quindi professionisti in vari ambiti, sia sociale, civile, magari della salute e tutto quanto. Questo che cosa ci permette? Ci permette che quando facciamo dei service, noi li chiamiamo service, chiamiamo le manifestazioni per farci capire un po' meglio, ecco, possiamo interagire, voglio dire, tramite il nostro network con persone veramente di spessore. E quindi adesso, e poi un'altra cosa, cerchiamo di superare, anzi noi abbiamo superato i campanilismi, perché come prima stava giustamente dicendo, questi service più importanti li facciamo in collaborazione con gli altri club qui del Fermano, in cui noi nel Fermano siamo, praticamente c'è l'Alto Fermano Sibillini che si occupa un po' della zona nord, poi c'è il club Rotary di Porto San Giorgio, il club di Fermo e il club Rotary di Montegranaro. E tutti insieme ci uniamo per fare questi service. E questi tre service che lei ha accennato, il primo l'abbiamo fatto con la professoressa, con la dottoressa Lucangeli dell'Università di Padova, e abbiamo fatto un service sulle dipendenze dei giovani dalla tecnologia, gli usi e gli abusi, e questi giovani che sono sempre più soli e sempre più fragili.
1: E più attaccati ai telefonini.
2: Sì, e poi questo purtroppo ha delle ripercussioni anche sulla salute propria fisica, voglio dire, non è che è solo una questione mentale.
1: No, c'è proprio diciamo, una patologia specifica
2: che oramai viene... Poi, come dicevano i latini, mens sana in corpore sano, vuol dire che quando una delle due parti del corpo, voglio dire, è sbilanciata, anche l'altra ne soffre.
1: Esatto.
2: E quindi, voglio dire, abbiamo cercato di portare a conoscenza della popolazione, non solo con i service che abbiamo fatto qui a Montegranaro al Cinema Teatro La Perla, ma anche poi con la televisione, con i giornalisti, con delle pubblicazioni, per cercare di rendere questo sapere diffuso, per farlo sapere a tutti. E poi abbiamo fatto un altro service che riguarda più la società, praticamente questo si chiamava I piccoli borghi più belli del Fermano, e questo è stato vinto dal Borgo di Santa Vittoria. Questo era rivolto principalmente, era un concorso per le scuole che si rivolgeva soprattutto ai borghi con meno di 5 milioni di abitanti, con 5 mila abitanti, e questo serviva per far conoscere questi paesini, i loro usi, le loro tradizioni, il piatto principale, per cercare magari anche di smuovere anche un turismo sostenibile, perché noi qui nelle Marche abbiamo dei paesi e dei borghi fantastici, ma spesso nemmeno noi li conosciamo. E allora abbiamo cercato di diffondere, voglio dire, il nostro, la nostra bella regione, voglio dire, tutto quello che abbiamo, sia dal mare ai monti.
1: Questo mi fa molto piacere, perché anch'io sono originario del Fermano, forse non del borgo più bello, anzi sicuro no, perché siamo in Santa Vittoria, ma sono di Mondappone, però un posto molto molto operativo, diciamo, operativo. E questo
2: Mondappone pure bellissimo.
1: Beh, non è molto bello Mondappone, perché insomma è un paesetto che ha una bella campagna, perché aveva le origini proprio contadine. Però con la sua industria del cappello si fa conoscere, ecco.
2: Certo, certo, è conosciuto in tutto il mondo.
1: Mi scuso per l'inciso, però parlando del Fermano, dica, va avanti.
2: Noi abbiamo un territorio che racchiude, a parte le bellezze storico-architettoniche e enogastronomiche, però racchiude delle peculiarità. Qui ad esempio Montegranaro, noi siamo molto conosciuti per la scarpa da uomo, Porto San Delfino, magari quell'altra zona di Fermo, voglio dire, per le scarpe da donna, Monturano per le scarpe da bambino, Mondappone per il cappello. Adesso non, sicuramente mi dimentico di qualcosa e non me ne vogliano chi è che ho lasciato fuori, però capito, abbiamo anche delle eccellenze, voglio dire, a livello industriale, che ci riconoscono in tutto il mondo. E poi l'ultimo service che abbiamo, proprio quello, il focus principale, il bambino e l'ambiente, era un concorso rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie, proprio sull'ambiente, sull'acqua, che mondo lasciare ai nostri figli. E dobbiamo dire che i ragazzi sono stati molto bravi in questo, hanno colpito, hanno fatto dei lavori con il riciclo, e alcune scuole fanno dei piccoli orti.
1: Poi mi pare, Presidente, che era rivolto a tutte le scuole della regione, tra l'altro, non solo locali.
2: Tutte le scuole della regione hanno partecipato, delle scuole di Pergola e Fano, che tra l'altro sono arrivate prime e seconde, adesso non mi ricordo se nella primaria o nella secondaria, però hanno vinto un premio. E quindi voglio dire, tutto sotto la direzione scolastica, diciamo regionale, e quindi è stato un grosso successo, che per un club piccolo come noi, anche se siamo affiancati dagli altri club, è difficile portare avanti, perché comunque sia bisogna interagire con diciamo l'istituzione al più alto livello. Dobbiamo dire che quando ci presentiamo come Rotary abbiamo sempre le porte aperte e nessuno ci dice di no, però voglio dire, comunque sappiamo benissimo che le istituzioni hanno dei tempi, delle procedure standard che vanno rispettate, quindi voglio dire, mettere in piedi questi lavori, questi service è abbastanza complicato, e questo ci rende ancora più orgogliosi del successo ottenuto. Quindi andremo avanti su questa scia.
1: Ma essendo la vostra istituzione, diciamo, composta soprattutto da professionisti, da imprenditori di successo, da, insomma, persone che hanno una attività autonoma e anche molto, molto forte sul territorio, i mezzi e le vie per farvi conoscere meglio e per organizzare soprattutto meglio sono più facili da evidenziare, insomma. Siete una istituzione, diciamo, molto acculturata, molto presente nella vita sociale del territorio, quindi tutto diventa anche abbastanza più facile, e più facile ed ha anche più successo ed incide maggiormente su quelle che possono essere le prerogative di tutti i cittadini del territorio. Presidente, un'altra cosa le volevo chiedere. Quando c'è stata questa cosa lì a Montegranaro, avete avuto anche il supporto di aziende, del territorio.
2: Sì, è vero.
1: Ne avete avuta abbiamo una avuto, che ce l'abbiamo in comune con
2: è vero.
1: Qui con questa trasmissione a Radio Nuova, Associati Fisiomed. Io ne approfitto perché per dire due cose. Per dire che innanzitutto è sempre presente su tutto quello che si fa nel territorio.
2: Ma per quanto
1: riguarda la salute, ha un modello che comincia ad essere anche abbastanza seguito e non dico copiato, ma diciamo percepito come quello giusto, cioè mettere vicino alla diagnosi e alla cura della malattia anche la buona informazione e la prevenzione. Questo è un altro inciso. E naturalmente da non trascurare, suppongo, tutte le altre aziende che vi aiutano quando fate iniziative di questo tipo, penso.
2: No, è indubbio che noi per fare questi servizi, cioè, allora, noi innanzitutto abbiamo il brand Rotary, quindi voglio dire, è un ottimo biglietto da visita, però poi comunque sia, tutto alla fine purtroppo si trasforma in economia e quindi voglio dire abbiamo bisogno di sponsor, perché logicamente voglio dire quando facciamo questi service che invitiamo dei professionisti o magari dei relatori di spessore, magari voglio dire qualcuno viene gratis, ma bisogna sempre organizzare tutto, o la sala o magari il service proprio audio video, quindi abbiamo delle spese, voglio dire, che non riusciremmo se non avremmo questi sponsor, tra cui Enrico è uno proprio di quelli che contribuisce quasi sempre, voglio dire, ogni iniziativa.
1: Anche perché
2: che
1: è rotariano anche lui.
2: Lui è anche rotariano, quindi esatto. Voglio dire, questa cosa la percepisce ancora di più, voglio dire. E quindi è logico che poi dobbiamo andare a bussare a nostri soci, oppure magari a qualcuno che ci può sponsorizzare. Sono tempi difficili, quindi non è facile, noi ce la mettiamo tutta e fino ad oggi siamo sempre riusciti a coniugare, voglio dire, la qualità dei service e ci siamo sempre riusciti, speriamo di riuscirci anche nel futuro, voglio dire, e questo è l'augurio che mi pongo, ma me lo pongo soprattutto perché vedo che le iniziative che facciamo noi e magari qualcun altro sono talmente di spessore che sono difficili da ripetere da altri enti o da altre associazioni.
1: Esatto.
2: E quindi voglio dire, se verrebbero a mancare sarebbe una carenza per il territorio, voglio dire, ecco.
1: Quella ultima che avete fatto a Montegranaro, Ambiente e Salute, il titolo,
2: sì.
1: Poi i lavori era l'uomo, il bambino e l'ambiente, mi pare.
2: Sì.
1: E quindi toccava un argomento di estrema attualità. Noi stiamo vedendo anche nella comunicazione generale che c'è sui giornali, sulla televisione, sulla radio, che la problematica ambiente sta sempre in mezzo, qualsiasi argomento si tratti. Perché? Perché stiamo oramai percependo che questo nostro ambiente ha bisogno di essere curato, ha bisogno di essere protetto, il riscaldamento globale, la CO2 è sempre più presente nell'aria che respiriamo, sono tutti argomenti che mettono a rischio la nostra salute innanzitutto, ma anche tutto l'organizzazione sociale che nel tempo ci si è dati. Quindi c'è bisogno di proteggere dalla salute e di trovare anche gli idonei cambiamenti perché incida al minimo queste cose sulla vita generale di tutti. Io, Presidente, penso che voi state facendo un gran bel lavoro. Avete già qualche progetto immediato per il futuro oppure lo state pensando?
2: Allora, al momento, perché poi io adesso, cioè, perché il Rotary poi ha un'altra peculiarità, nel senso che tutte le cariche durano un anno, quindi diciamo a fine giugno, i primi luglio tutte le cariche ricadono sia a livello diciamo mondiale, dal nostro dirigente mondiale, sia le più piccole come potrebbero essere la mia a livello locale, e quindi subentra un nuovo direttivo, un nuovo presidente che solitamente, voglio dire, i progetti come questi qui, che oramai sono diversi anni che portiamo avanti, li riporta avanti, voglio dire. Se poi si riesce a inserire qualche altro progetto, al momento qualcosa di più candidabile non ce l'abbiamo, oppure magari sarebbe prematuro parlarne. E logicamente volevo dare un ultimo messaggio, quello che l'ambiente, il mondo fino ad oggi è stato solo qualcosa da sfruttare. Adesso dobbiamo cercare di far passare il messaggio che è la nostra casa comune. Esatto. E nella nostra casa non possiamo buttare per terra l'immondizia, oppure sprecare l'acqua o sprecare l'energia semplicemente perché ce l'abbiamo. Bisogna cominciare a diventare consapevoli. E noi stiamo spingendo per, soprattutto nelle nuove generazioni, perché poi saranno loro, voglio dire, che prenderanno il nostro posto, e saranno loro che troveranno un mondo, speriamo,
1: migliore.
2: Sempre migliore, voglio dire. E quindi voglio dire, dobbiamo spingere sulle nuove generazioni, perché sono il nostro futuro.
1: E infatti era quella manifestazione di Montegranaro, aveva un grandissimo significato educativo per le prossime, certo, generazioni. Presidente, è stato esaustivo su tutto quello che volevamo sapere. Spero che tutti i nostri tanti ascoltatori, perché diciamolo, sono abbastanza gli ascoltatori di questa trasmissione, recepiscono quello che lei ha detto e magari possono dare anche una mano, volendo, se ne hanno voglia,
2: certo,
1: e ne hanno la possibilità.
2: Noi allora innanzitutto vi ringraziamo, e poi diciamo adesso, cioè, forse non vorrei far passare il messaggio che i Rotary sono professionisti, voglio dire, tutti altolocati, noi siamo gente comune, siamo gente che dà a disposizione soprattutto il proprio tempo per questi lavori. Poi vorrei concludere con un piccolo, diciamo, una piccola cosa. Noi siamo come se fossimo un grande lago, voglio dire, dove tutti vanno ad attingere un po' d'acqua, però un grande lago, se non ci sono gli affluenti, voglio dire, alla fine si prosciuga, voglio dire. Quindi voglio dire, chi vuole intervenire presso di noi, ci vuole conoscere meglio tutto quanto, ci sono i club sparsi dappertutto, a Macerata addirittura ce ne sono due, voglio dire, quindi siamo sempre a disposizione a dare informazioni, e con chi vuole collaborare, e porte aperte a tutti, perché come ripeto, il mondo è la casa comune di tutti, e quindi tutti dobbiamo fare qualcosa per salvaguardarlo.
1: E da soli non si fa mai niente, bisogna essere sempre
2: in comunità,
1: esatto,
2: superare tutte le varie divisioni che purtroppo ancora ci sono.
1: Grazie presidente, grazie veramente.
2: Grazie a voi, e
1: Radio
2: giornata.
1: Nuova, e non solo Radio Nuova, perché poi Radio Nuova fa parte anche di un progetto che si chiama La Cultura della Salute, e a disposizione, quando pensate che possiamo essere utili come comunicazione, voi ci siete per tutta la società e noi ci possiamo dare il nostro contributo. Grazie e arrivederci.
2: Grazie, arrivederci a voi, buona giornata.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, eccoci qua alla seconda parte con questo qua che tu hai detto, bello, sono cose interessanti. E adesso, caro Fabrizio, che cosa facciamo?
1: Buongiorno. Dicono che c'è al telefono.
0: È arrivata anche Elisa,
1: la nostra, buongiorno, rappresentante del pubblico.
4: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, come state?
1: abbastanza bene, abbastanza.
0: alla grande
1: comincia a essere caldo, però
4: sì.
1: Allora, bene, Elisa, che ci
4: tanto.
1: Proponi?
4: Neanche tanto caldo, cioè io questa mattina un pochino sono uscita a passeggio il cane, stava bene. Che vi propongo? Dato che sta arrivando il caldo, Fabrizio, io ricorderei insieme a te cosa possiamo fare, no, per cercare di sentirci meglio nonostante appunto questa stagione che, come sappiamo, l'estate è calda, quindi è bollente.
0: Tutti al mare adesso.
1: Ecco. Allora, tu penso che l'hai fatto casualmente.
4: Sì.
1: Però devo dirti che nei miei lavori settimanali per la divulgazione

0: online. Soltanto che adesso è un work in progress perché devo riempirlo, no? Con tanti articoli. Mi hanno detto più o meno devo arrivare a una trentina, diciamo, sto quasi a metà dell'opera. Allora io ti chiedo, sempre se ti fa piacere, se vogliamo scrivere qualcosa anche da me.
1: Ma come no, più sono i mezzi di divulgativi,
2: meglio,
1: e più la notizia passa, insomma.
0: Sì, bene, bene.
1: Noi parliamo di salute.
0: Rispondiamo.
1: Poi con insomma l'abitudine di scrivere, di frequentare i giornali, io ho cominciato a percepire una sensazione che un po' tutto è salute, cioè parlare di salute specificatamente, della diagnosi della malattia, della prevenzione, della cura, è naturalmente
2: importante.
1: Il clou è importante, però tutti gli altri argomenti che possono essere trattati, alla fin fine vanno ad incidere sulle nostre condizioni di salute. Perché? Uh-huh. Perché fanno parte della nostra vita, del nostro modo di essere, del nostro modo di vivere la giornata, dico le varie situazioni, i vari argomenti, e che alla fin fine vanno ad incidere anche sul nostro stato d'animo, sul nostro stato fisico, sul nostro benessere a cui che ricerchiamo continuamente. Quindi si può parlare di salute sul tuo giornale, ma fare anche uno scatto in più, di parlare un po' di tutto pensando che tutto è salute.
2: Ecco,
0: esatto, esatto, sì.
2: Questa è bella.
0: Va bene.
1: Allora, dimmi delle cose sull'estate. Qual è
0: l'estate? Allora, cosa possiamo fare per sentirci più freschi nonostante le alte temperature?
1: Allora, sentirsi più freschi non è una cosa
2: non gli piace,
1: cioè è una cosa anche abbastanza facile, nel senso che se viviamo la nostra giornata in ambienti rinfrescati, che possono essere rinfrescati perché posizionati in un modo particolare, possono essere rinfrescati perché ci sono dei mezzi che rinfrescano gli ambienti, possono essere rinfrescati perché sono situati in altitudini non proprio, cioè
2: alti,
1: più si va in alto, diciamo in montagna di solito il caldo è meno opprime meno. Ecco, quindi le variabili sono tante, però ecco, l'importante è che uno, secondo le proprie possibilità, secondo le proprie condizioni, secondo il posto dove si trova, cerchi questo clima, diciamo, migliore, non si abbandoni al caldo, alla sudorazione, alla spossatezza che poi subentra. Bisogna avere l'accortezza di crearsi l'ambiente migliore. Questo naturalmente non quando le temperature sono magari come quella che tu dicevi di oggi o anche di ieri, di questi due o tre giorni, è vero, non? Ma quando le temperature arrivano a gradazioni importanti, sopra 30 gradi, trovare il modo di vivere in un ambiente più fresco è sicuramente salutare.
2: Oh, questo sì che è bello, bravo!
0: Bene, bene. Poi ricordiamoci anche di bere, è importantissimo.
1: Oh, ecco, bere.
2: Non troppo vino però,
0: No, è preferito all'acqua.
1: Allora, stava mio nonno, diceva che nel vino c'era anche l'acqua.
2: Ecco. Però...

0: lo vedi?
1: Però trascurava quell'altro elemento, l'alcol, insomma.
0: Quindi stai attento, ecco.
1: Bere che significa? Significa che il nostro corpo, per la termoregolazione, per l'affaticamento, con la temperatura calda, tende a sudare, a perdere liquidi attraverso la superficie corporea con la sudorazione. Questo sia per la termoregolazione sia anche per la fatica che il corpo fa maggiormente quando c'è un calore elevato. Se c'è questa perdita di liquidi, diciamo di acqua, è naturalmente conseguente che dobbiamo correre ai ripari e far sì che non si arrivi a uno stato di disidratazione del nostro corpo, perché la disidratazione significa eliminare proprio la funzionalità di tanti nostri organi. Noi dobbiamo considerare che il nostro corpo quasi al 70% è fatto di acqua.
0: 70%?
1: Il 70%, che è una percentuale altissima. E quindi l'acqua è l'elemento fondamentale che va ad essere presente in tutti i nostri organi, e tranne che io le ossa, il resto del nostro corpo ha bisogno, per funzionare bene, per essere fluido nella sua funzionalità, di acqua, perché gli organi proprio hanno una composizione acquosa. Quindi se si perde tanti liquidi si perde anche questa composizione acquosa, e quindi bisogna saperla subito ripristinare.
2: Certo.
1: Per essere più chiari e più operativi, diciamo, si dice che il nostro corpo ha bisogno, durante la stagione estiva, diciamo, quando le temperature sono un po' più alte, ma anche non solo in estate, ma anche nelle altre stagioni, anche se in quel caso la perdita prevista di acqua è minore, di dover bere almeno 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno.
0: Beh, insomma,
2: parecchio.
1: Non
0: vino
1: è
0: poco,
2: non
0: no?
1: Come?
2: E chi non ci riesce, magari, io per esempio sono un soggetto che non beve tantissimo.
1: E si deve sforzare, perché, perché
0: bello,
1: l'acqua non fa male. L'acqua non è che dice c'ha delle controindicazioni. Ha delle controindicazioni anche là, se proprio le quantità, se le composizioni è mineralogica, cioè ci sono anche delle condizioni che possono essere interpretate come negative per l'acqua, ma l'acqua in generale non ha controindicazioni, anzi, più se ne beve meglio è. E siccome 1,5 litri, 2 è abbastanza, è difficile che uno arrivi a berne di più, molta di più, senza accorgersene, insomma, oppure perché capita. Sì, può capitare, ma perché uno già sede, quindi beve per quella che è l'esigenza che sente proprio dal punto di vista proprio della sensazione. Questa raccomandazione vale di più per le persone anziane. Perché? Perché le persone anziane hanno molto ridotta la sensazione della sete, e allora tendono, cioè non si sentono stimolate a bere, perché non hanno sete, hanno meno sete di quella che dovrebbero avere. E questo può portare anche a delle situazioni di disidratazione, come dicevo prima, con danni all'organismo. Quindi le persone anziane che abbiano sete o che non abbiano sete devono essere stimolate a bere il litro e mezzo, due di acqua al giorno. Allora, questo discorso vale anche per i bambini piccoli.
0: E quelli
1: perché i bambini piccoli hanno una composizione acquosa dei loro organi anche superiore e quindi hanno bisogno proprio di acqua, e quindi nei bambini piccoli l'alimentazione deve avere una composizione acquosa, cioè ben forte, e comunque chi se ne occupa del bambino piccolo, i genitori, insomma chiunque se ne occupa, deve tener conto di questa cosa, che di far sì che il bambino abbia nella sua alimentazione, diciamo, una quantità di acqua importante.
0: Ecco. Quindi questo
1: abbiamo detto quasi tutto.
2: Quasi tutto. Alcuni preferiscono l'acqua frizzante, no? Può andar bene rispetto a quella naturale?
1: C'è anche l'effervescente naturale. Quella che già alle sorgenti è effervescente, tipo come se fosse frizzante. Che dire, io adesso non vorrei tante sottigliezze. È chiaro che l'acqua frizzante ha una aggiuntiva che può andare un po' a gonfiare il nostro intestino. Il nostro...
0: Ah, c'è pure quello io.
1: Sì, però voglio dire, non penso che possano essere malanni molto importanti, e
0: diciamo che sta attento, però
1: che regano tanto danno. Io penso sempre che nella valutazione dei nostri comportamenti in relazione alla salute il nostro buonsenso deve avere un ruolo importante, cioè capire quando si esagera e quando bisogna fare una cosa invece che un'altra. Questo è nel bere acqua frizzante, il buonsenso, oltre alla sensazione che si ha, può aiutare molto a far capire quando se ne deve bere e come, insomma, ecco.
0: Quindi bisogna dirglielo, però.
1: Beh, diglielo, voglio dire, io non penso che tutte le persone, se prende, che ne so, una bottiglia d'acqua liscia, una bottiglia d'acqua frizzante, ne beve un giorno una, un giorno l'altra, si renderà conto che quando beve quella frizzante si sentirà un po' più gonfio, un po' più, diciamo, avrà qualche sensazione, diciamo, diversa da quando beve l'acqua liscia, una sensazione magari più più negativa. Quindi lo capisce da solo che tra bere due bicchieri d'acqua frizzante e due bicchieri d'acqua liscia forse è meglio bere quella l'acqua liscia, e se invece piace quella frizzante berne un po' di meno in quella occasione. Però durante la giornata tenere sempre conto della quantità totale,
0: sempre totale, e non vedete quella che vi piace di più, ecco.
1: bere anche quella che piace di più, che poi, certo, detto dell'acqua, insomma, anche lì ci sono i sapori, ci sono, cioè, c'è un po' tutto, la composizione mineralogica, l'addizione per farla frizzante, del CO2, insomma, ci sono delle variabili. Anzi, in Italia questo non è molto percepito. In qualche altro paese, per esempio in Francia, le qualità delle acque sono molto molto ben distinte. Ah. E ci sono anche delle considerazioni, diciamo, molto più importanti per delle acque che vengono classificate di pregio. È come magari noi siamo abituati a fare con il vino, ecco.
0: Hai capito? Allora, l'abbiamo detto.
2: A proposito di vino, Fabrizio, sai che mi è capitato l'altro giorno di vedere l'acqua cartonata? Ti è capitato mai? L'acqua cartonata, cioè sul cartone, come se fosse il tavernello.
1: Ah, beh, sì, sì, sì.
2: Che ne pensi?
1: Ma io non penso niente, Elisa, cioè io penso, a me piace il vino, probabilmente ne bevo anche troppo.
0: Aia.
1: Troppo adesso.
0: Se dici così anche gli altri.
1: Non è che esagero, non è che esagero. Bevo un solo tipo di vino, preferisco, lo posso anche dire, preferisco il bianco, secondo me, che perché... Ecco, soprattutto d'estate il bianco impegna, impegna meno, secondo me, se è fresco soprattutto impegna meno il nostro organismo, anzi gli dà anche una sensazione di conforto. Però io dico che se si... deve bere un po' di vino, se piace un po' di vino, senza esagerare, bisogna comunque fare attenzione a berlo quando è nelle condizioni migliori. Per me le condizioni migliori del vino è nella bottiglia di vetro, questo punto. È la mia sensazione. Che poi,
2: no, ma è vero,
1: che poi le altre tipi di confezioni non rappresentino un vero e proprio veleno, questo è anche vero, insomma. Diciamo che anche qui, come detto prima, gioca il suo ruolo il buonsenso. Buonsenso è anche la percezione del piacere nostro. Perché io è una sensazione che probabilmente non ha nemmeno tutte quelle prerogative particolari e rigide, però tra bere un bicchiere di vino tirato giù da una bella bottiglia di vetro, magari che se è vino bianco che è stato in frigorifero, quindi ben raffreddato, e da una scatola di cartone, mi fa più piacere a prescindere bere quello che viene preso dalla bottiglia.
2: Sì, sì, questo lo penso anch'io.
1: Naturalmente
2: anche se io lo misco con l'acqua, quindi non mi ammazzate.
0: No,
2: io faccio acqua e vino.
1: Dopo ognuno fa come gli pare.
0: Ma acqua e vino si può fare, oppure è brutto?
1: Ma sì, sì, si può fare.
0: Perché molti dicono che
1: piace, a me non mi piace, però non c'è una legge o una controindicazione, anzi. Certe persone dicono che per eliminare, ridurre quelle che possono essere le controindicazioni del vino,
0: un po' d'acqua ci vuole,
1: l'acqua può essere un aiuto, però noi siamo sempre in un campo molto molto scivoloso, nel senso che io il vino con l'acqua non lo bevo perché non mi piace, punto. Poi dopo tutti gli altri.
0: Tu bevi forte, vuoi?
1: Ma no, forte adesso non sarebbe.
0: No, non lo so, perché
1: non esageriamo.
0: E lì se invece un po' l'acqua ce la mette.
1: Ma anche nella valutazione di quanto vino si può bere,
0: ecco,
1: parlando in termini stretti di salute, e anche qui i ragionamenti sono variegati. Cioè io ho vissuto un'esperienza da giornalista medico scientifico proprio, di divulgazione con il primo professore di gastroenterologia dell'Università di Ancona, si chiamava il professor Orlandi, e che aveva anche, oltre a reparto di gastroenterologia, aveva anche un centro di ricerca che era diretto dalla professoressa che poi era sua moglie, adesso non ricordo il nome.
0: Vabbè, questo
1: è che è di ricerca epatologica, cioè sulle funzioni e le patologie del fegato. Noi sappiamo benissimo che l'alcol, il vino e l'alcol in generale va a incidere sull'attività del fegato. Ma però il professor Orlandi, allora, quando andavamo in giro a fare le conferenze e gli chiedevano: ma professore, quanto possiamo bere al giorno per stare tranquilli, per non avere problemi? Il professor Orlandi diceva: io ho assunto come principio una regola, la regola del 3 significava 3 bevute alcoliche al giorno, 3 bicchieri di vino, 2 liquorini e un vino, insomma 3 durante la giornata, con un'attenzione maggiore per le donne, perché le donne praticamente hanno reggono meno la metabolizzazione dell'alcol, ecco. Proprio dal punto di vista funzionale. Cioè, le donne bisognerebbe che stessero anche un po' più attenti. Per gli uomini, se un uomo sta bene, sta in salute, insomma, non ci sono problematiche, la regola del 3. 3 significa 3, mettiamo 3 bicchieri di vino al giorno. Che se lo dici ai clinici moderni e i ricercatori moderni, dicono che è una cosa sbagliatissima.
0: Ah, ecco perché?
1: Perché dice che è troppo, cioè il professor Orlandi era molto generoso. Dicono era molto generoso, e invece poi sono subentrati studi che hanno dimostrato questo, quello, quell'altro. E quindi, che dire? Ecco, io dico, diciamo, una cosa: non esagerare, saper recepire il piacere di una bevuta alcolica, che sia il vino, che sia anche un altro tipo di alcolico, saper recepire il contorno che può fare alla nostra alimentazione in quel momento positivo, e tutto questo già va bene per la nostra salute, se ci fa sentire meglio, se ci fa sentire più con un benessere, diciamo, accentuato. Non esagerare, non mettersi in condizione che il nostro corpo soffra di quelle bevute, e quando ne soffre il nostro corpo noi ce ne accorgiamo. Il solito ragionamento del buonsenso. Quindi, ecco, cercare, io non sono per l'eliminazione totale del vino, perché sarebbe una sconfitta sui miei principi di vita, diciamo, anche se esagero a metterla in questo modo. Però che bisogna stare attento, e che bisogna cercare di limitare a quello che è il piacere vero di quelle bere, questo sicuramente è da tenere presente.
0: Beh, l'abbiamo detto, no. Dopo, ecco, se non lo fate,
2: no, abbiamo detto tutto,
0: affari vostri dopo.
2: Ecco.
0: Quindi, va.
1: Nazareno, io non ne posso più adesso, c'ho pure il raffreddore.
0: Come non ne può più?
1: Stiamo finendo, però.
0: Che ti è successo? Perché?
1: No, c'ho il raffreddore quando parlo.
0: A questo caldo tu pi il raffreddore?
1: Ho preso il raffreddore, sì.
0: Ma questa è una cosa strana. Troppo vino, mi sa,
2: No, anche l'aria condizionata. Penso.
1: Sono stato. Ho fatto una gita di famiglia, diciamo.
0: Addirittura.
1: E una sera ho percepito che mi sono messo in condizione, sia nel vestiario né nell'essere lì in quel posto, come se fosse molto caldo. Invece molto caldo non lo era. E allora il mio corpo ha reagito un po', però ecco. Un po' del raffreddore.
0: Sei riuscito, insomma, senza, a non fa troppo. Ecco.
1: Senza esagerare, ecco.
0: Va bene.
2: Senti Fabrizio, allora dopo ci risentiamo.
1: Io lunedì adesso sarò ancora più presente qui, ultimamente qualche volta sono mancato, sì. Perché un po' il format della nostra trasmissione cercheremo di arricchirlo con un po' più di pubblicità, un po' più di interventi esterni, quindi sarò molto più presente. Se poi ti fa piacere che possa essere un collaboratore anche della tua creatura, io sì. Per quello che posso fare,
2: va bene,
1: lo faccio.
2: Va benissimo, grazie mille Fabrizio, poi dopo ci riparliamo su per tu, no?
0: Bene, allora
2: grazie.
0: Salutiamo tutti qua e appuntamento alla prossima.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo

0: E benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo tenendo un ciclo di letture molto particolari perché non sono sola. Sono insieme al mio amico poeta e attore Maurizio Angeletti, la sviolinata ci sta tutta, grazie Maurizio per farci compagnia e per leggere insieme a me questo libro romanzo di Amélie Nothomb, Cosmetica del nemico, un romanzo particolare. Ce ne vuoi parlare tu questa mattina? Dici tre parole?
1: Va bene, allora questo romanzo è particolare perché innanzitutto è molto molto molto adeguato, diciamo, a una trasposizione teatrale, e fissato e basato su un dialogo serrato tra un uomo che praticamente deve prendere l'aereo, il solito ritardo eccetera, e gli si avvicina un avventore un po' impertinente che comincia a tampinarlo facendogli delle domande ossessive, e come vedremo di poi questo colloquio diventa sempre più intimo e quindi va a scavare nel passato di costui, senza che Auguste Jérôme, che è il protagonista, quello che attendeva praticamente all'aeroporto, ne sia a conoscenza, insomma, ecco. E niente, siamo arrivati a un punto in cui si stanno serrando le fila e stiamo arrivando, diciamo, al
0: nodo centrale della questione,
1: nel cardine, diciamo,
0: l'invasore della tranquillità di Jérôme Auguste confessa di aver prima stuprato una donna e poi, dopo 10 anni, averla ritrovata e uccisa. Vabbè, no, non stiamo a ripercorrere tutto il romanzo, se no ci metteremmo troppo, togliendo tempo alla nostra lettura. Riprendiamo dunque proprio da qua, dalla confessione di Textor Textel di aver ucciso questa donna e finalmente aver saputo il nome, perché non aveva mai conosciuto neanche il nome.

0: E così scoprì il titolo dell'opera adorata, il suo nome. E che nome! Per tutti quegli anni, confesso di aver avuto paura all'idea che la donna dei miei pensieri potesse chiamarsi Sandra, Monica, Raimonda o Cindy. Sollievo supremo, supremo sollievo. Lei portava un nome delizioso, musicale, dolce, limpido come l'acqua. Isabelle. Un nome è già qualcosa, diceva lo sfortunato Luc Dietrich. C'è già tanto da amare quando dell'amata si conosce anche solo il nome. Io conoscevo il suo nome, il suo sesso e la sua morte.
1: Ah, e lei chiama questo conoscere qualcuno?
0: Io lo chiamo anche amare qualcuno. Isabelle fu amata e conosciuta meglio di chiunque altro.
1: Non da lei?
0: E da chi se non da me?
1: Non le viene in mente, razza squilibrato, che conoscere qualcuno vuol dire viverci insieme, parlarci insieme, dormirci insieme e non distruggerlo.
0: Perbacco! Eccoci giunti ai luoghi comuni. La sua prossima battuta sarà: amare qualcuno vuol dire guardare nella stessa direzione.
1: Stia zitto!
0: Che cos'agero, Mangust? Ha un colore.
1: Lo sa bene.
0: Non faccia la commedia, su. Può dirsi fortunato. Non le ho raccontato i particolari dell'omicidio. Sangue di Giuda. La gente che non ha ammazzato nessuno è così ipersensibile.
1: Lo sa che il 24 marzo 1989 era venerdì santo?
0: Credevo che non fosse religioso.
1: Non lo sono. Lei sì. Suppongo che non abbia scelto quella data a caso.
0: Le giuro di sì. Ci sono di quelle coincidenze a volte.
1: Ero sicuro che avesse fatto tutto questo per qualche fissazione mistica. Non so chi mi trattenga dal saltarle alla gola.
0: Perché prende così a cuore il destino di una sconosciuta morta 10 anni fa?
1: La pianti con i ciocchetti. Da quanto tempo mi sorveglia?
0: Che narcisismo! Come se io la stessi sorvegliando.
1: All'inizio ha cercato di darmi a bere che lei attacca bottone con gli sconosciuti all'unico scopo di tormentarli per il suo piacere.
0: Ma è la verità?
1: Ah sì? Si tratta sempre di individui ai quali ha ucciso la moglie?
0: Come? Lei era il marito di Isabel?
1: Come se non lo sapesse.
0: E io che parlavo di coincidenze.
1: Basta. 10 anni fa lei ha ucciso quella che era la mia unica ragione di vita. E adesso trova il modo di distruggermi ancora di più. Non solo raccontandomi l'omicidio, ma anche informandomi di quello stupro di 20 anni fa, che ignoravo assolutamente.
0: Come sono egoisti gli uomini. Se avesse osservato meglio Isabelle, avrebbe compreso quello che le nascondeva.
1: Capivo che c'era in lei qualcosa di distrutto, non voleva parlarne.
0: Ma la cosa le andava bene.
1: Non ho nessuna lezione di morale da ricevere da lei.
0: È qui che si sbaglia. Io almeno ho agito con coraggio.
1: Ah, certo, lo stupro, l'omicidio sono azioni di grande coraggio, soprattutto se perpetrati ai danni di una fragile giovane donna.
0: E lei? Sa che ho ucciso e violentato Isabelle. E non fa niente.
1: Cosa vuole che faccia?
0: Pochi minuti fa parlava di saltarmi alla gola.
1: È questo che vorrebbe?
0: Sì.
1: Non le farò questo piacere. Vado a chiamare la polizia.
0: Figliacco. Povera Isabelle. Lei non la meritava.
1: Meritava ancora meno di essere violentata e ammazzata.
0: Io almeno vado fino in fondo. Tutto quello di cui lei è capace invece è chiamare la polizia. La vendetta per procura.
1: Mi attengo alla scelta di Isabelle.
0: Ipocrita. Isabelle aveva il diritto di non punirmi perché era la vittima. Lei, Jerome, non ha questa libertà. Si può perdonare solo quando si è offesi.
1: Non si tratta di perdonarla. Si tratta di non farsi giustizia da sé.
0: Guarda il vigliacco come si nasconde dietro alle belle parole.
1: Lei ha già distrutto la mia vita. Non ho nessuna voglia di finire in prigione per colpa sua.
0: Ma come ha calcolato tutto per bene? Non correre rischi. Non mettersi in pericolo. Ah, Isabelle... Eri sposata a un uomo che ti amava appassionatamente.
1: Io sono contro la pena di morte.
0: Povero imbecille. Uno gli parla d'amore e quello ti risponde come se partecipassi a un dibattito politico.
1: Ci vuole più coraggio di quanto lei non pensi per essere contro la pena di morte.
0: Ma che cosa c'entra la pena di morte, cretino? Immagino che lei sia contrario al furto. Ciò non toglie che se trovasse un portafogli pieno di dollari non sarebbe tanto stupido da tenerselo. Colga l'occasione, razza di larva.
1: Non si può fare un paragone. Ucciderla non mi restituirebbe mia moglie.
0: Ma potrebbe soddisfare un bisogno sordo e profondo delle sue viscere. La solleverebbe?
1: No.
0: Che cosa le scorre nelle vene? Camomilla?
1: Io non devo dimostrarle nulla, caro signore. Vado a chiamare la polizia.
0: E pensa che mi troverà ancora qui al suo ritorno?
1: Ho avuto il tempo di osservarla. Potrò descriverla con grande precisione.
0: Mettiamo che mi prendano. Secondo lei, cosa può succedere? Contro di me, lei ha solo il mio racconto. Nessuno mi ha sentito, a parte lei. E non ho intenzione di ripetere tutto alla polizia. Dunque non ha niente.
1: Impronte di 10 anni fa.
0: Sa benissimo che non ne ho lasciate.
1: Deve esserci rimasto qualcosa di lei sul luogo del delitto. Un capello, un ciglio.
0: 10 anni fa non si facevano i test del DNA. Non si ostini, vecchio mio. Non voglio essere preso dalla polizia e non c'è alcun rischio che succeda.
1: Non la capisco. Lei sembra aver bisogno di un castigo. Perché non una pena ufficiale e lecita?
0: Non credo in quel tipo di giustizia.
1: Peccato. Non ce ne sono altri.
0: Certo che ce n'è un altro. Lei mi porta nei bagni e regola il conto.
1: Perché nei bagni?
0: Dice di non voler essere preso dalla polizia. Allora meglio uccidermi al riparo da sguardi indiscreti.
1: Se si ritrovasse il suo cadavere nei bagni, ci sarebbero 1000 testimoni che ci hanno visto discutere a lungo insieme. Il suo modo di abbordarmi è stato di una discrezione tale...
0: Noto con piacere che comincia a esaminare la fattibilità della cosa.
1: Per meglio dimostrarle l'assurdità dei suoi progetti.
0: Dimentica un particolare che le faciliterebbe il compito. Non opporrei nessuna resistenza.
1: C'è comunque un elemento della faccenda che mi sfugge. Perché vuole che la sopprima? Che cosa ci guadagna?
0: Lo ha detto lei pochi minuti fa. Ho bisogno di un castigo.
1: Questo non lo capisco.
0: Non c'è niente da capire.
1: Non è così semplice. Il pianeta pullula di criminali che, al contrario, sfuggono al loro castigo. Un atteggiamento che mi sembra più logico.
0: È perché non hanno sensi di colpa.
1: Ma se diceva un attimo fa di non provare alcun rimorso per aver violentato mia moglie.
0: Esatto, perché mi era piaciuto. Invece ho trovato terribile ucciderla. E non riesco a sopportare il senso di colpa.
1: Allora, se avesse provato piacere a ucciderla, adesso non avrebbe rimorsi.
0: Sì, sono fatto così.
1: Si è cacciato in un bel guaio, caro mio. Bisognava pensarci prima.
0: Come facevo a saperlo prima che non mi sarebbe piaciuto ucciderla? Per sapere se ti piace o non ti piace una cosa, bisogna provarla.
1: Ne parla come di una pietanza.
0: A ciascuno la sua morale. Giudico le azioni in base al godimento che procurano. L'estasi voluttuosa è il fine sovrano dell'esistenza e non richiede alcuna giustificazione. Ma il crimine senza piacere è male gratuito, sordido danno. È ingiustificabile.
1: E di quello che ne pensa la vittima, mi tieni conto?
0: Max Stirner, l'unico e la sua proprietà, le dice niente?
1: No.
0: Non mi meraviglia. È il teorico dell'egoismo. L'altro esiste solo per il mio piacere.
1: Magnifico. La gente che la pensa così andrebbe rinchiusa.
0: La vera morale si prende beffa della morale. Questo è Pascal. Viva il giansenismo!
1: La cosa peggiore con lei è che trova pretesti intellettuali alle sue sadiche e patetiche azioni.
0: Se sono così detestabile, mi uccida.
1: Non voglio.
0: Che cosa ne sa? Non ha mai provato. Magari le piacerebbe da matti.
1: La sua morale non sarà mai la mia. Lei è un pazzo furioso.
0: Questa mania di dare del pazzo a quelli che non si comprendono. Che pigrizia mentale.
1: Uno che ha bisogno di essere ucciso per il proprio senso di colpa è un folle. Diceva poco fa che un pazzo è un individuo i cui comportamenti sono inspiegabili. Beh, il suo bisogno di castigo è inspiegabile, non è assolutamente coerente con la sua morale dell'egoismo puro e duro.
0: Non ne sono sicuro. Non sono mai stato ucciso da qualcuno. Forse è molto gradevole. Non si devono giudicare a priori sensazioni che non si conoscono.
1: Immagini che sia sgradevole, sarebbe irrimediabile.
0: Anche se è sgradevole, durerà solo un attimo e dopo?
1: Già, e dopo?
0: E dopo è lo stesso. Non sono mai stato morto. Forse è straordinario.
1: E se non lo è?
0: Vecchio mio, prima o poi mi succederà comunque. Vede? Stessa logica ferrea della scommessa di Pascal. Ho tutto da guadagnarci e nulla da perdere.
1: La vita?
0: La conosco. È sopravvalutata.
1: Come spiega che tanta gente ci tiene?
0: È gente che a questo mondo ha amici e amori. Io non ne ho.
1: E perché vorrebbe che io, che la disprezzo in sommo grado, le renda questo servizio?
0: Per appagare il suo desiderio di vendetta.
1: Calcolo sbagliato. Se lei si fosse presentato 2 giorni dopo l'omicidio, l'avrei fatta a pezzi. Arrivando 10 anni dopo, era prevedibile che il mio odio si fosse raffreddato.
0: Se mi fossi presentato 2 giorni dopo il fatto, l'indagine della polizia sarebbe stata possibile. E poi l'intervallo di 10 anni mi piaceva, anche perché era lo stesso che separava lo stupro dall'omicidio. Sono un criminale che ha il gusto degli anniversari. Posso richiamare la sua attenzione sulla data di oggi?
1: È il 24 marzo.
0: Ma non ci aveva pensato.
1: Ci penso ogni giorno, non solo ogni 24 marzo.
0: Avevo da scegliere tra il 4 ottobre, data dello stupro, e il 24 marzo, data dell'omicidio. Ho pensato che tra lei e me non si sarebbe certo trattato di uno stupro.
1: Ne sono sollevato.
0: C'erano maggiori probabilità che si trattasse di omicidio. Certo, avrei preferito che le 3 date coincidessero. Sarebbe stato di uno chic. A 10 anni di intervallo, ogni volta il 4 ottobre o il 24 marzo. Ahimè, la vita non è perfetta come la vorremmo.
1: Povero maniaco.
0: Diceva che il suo odio si è raffreddato in 10 anni. Si tranquillizzi. Può contare su di me per riaccenderlo.
1: È inutile, non la ucciderò.
0: È quel che vedremo.
1: Il discorso è chiuso.
0: Pappamolle!
1: Le dai nervi, eh?
0: Non lascerà che un delitto del genere resti impunito.
1: Chi mi dice che sia stato lei? È abbastanza pazzo da aver inventato tutta la storia.
0: Dubita di me?
1: Certo. Non ha nessuna prova di quello che sostiene.
0: È il colmo. Posso descriverle Isabelle nei minimi dettagli.
1: Ciò non prova niente.
0: Posso fornirle particolari intimi.
1: Ciò proverà che lei l'ha conosciuta intimamente, non che l'ha violentata e uccisa.
0: Posso provare che l'ho assassinata. So con precisione in quale posizione avete trovato il corpo e dove sono state inferte le coltellate.
1: Può aver ottenuto questi particolari dalla bocca dell'assassino.
0: Mi farà diventare pazzo.
1: Lo è già.
0: Perché dovrei accusarmi di un delitto che non avrei commesso?
1: Vai a sapere, con un esaltato come lei, per il piacere di essere ucciso da me.
0: Non va dimenticato che è il mio senso di colpa a ispirarmi il desiderio di essere ucciso da lei.
1: Se fosse vero, non se ne vanterebbe tanto. Il rimorso è una colpa supplementare.
0: Sta citando Spinoza.
1: Mica è colpa solo lei.
0: Spinoza non mi piace.
1: È normale, a me piace molto.
0: Le ordino di uccidermi.
1: Non amare Spinoza non è una ragione sufficiente perché io la uccida.
0: Ho violentato e ucciso sua moglie.
1: Dice lo stesso a tutti gli sventurati che rimorsiano gli aeroporti?
0: Lei è il primo. L'unico al quale abbia riservato questo destino.
1: Troppo onore. Purtroppo non credo a niente. La sua tecnica è troppo ben collaudata perché sia la prima volta. Si sente che è un aguzzino patentato.
0: Non capisce che lei è l'eletto? Un giansenista come me non accetterebbe di essere ucciso da qualcuno a cui non avesse violentato o ucciso la moglie.
1: Chi spera di convincere con un argomento così contorto?
0: Lei è talmente vigliacco. Cerca di persuadersi che non sono l'assassino per non dovermi uccidere.
1: Mi dispiace. Finché non avrà una vera e propria materiale del suo atto, non avrò nessuna ragione di crederle.
0: So dove vuole andare a parare. Lei spera che esista una prova materiale che le possa servire da argomento per denunciarmi alla polizia, perché senza quella prova lei non ha niente contro di me. Desolato, povero vigliacco, non c'è nessun corpo del reato. Con la polizia sarebbe la sua parola contro la mia. Giustizia sarà fatta con le sue mani o non sarà fatta. Se lo metta in testa una volta per tutte.
1: Non è giusto vendicarsi di un folle che si dichiara assassino. Lei afferma anche di aver ucciso il suo compagno di scuola, mentre si era limitato a pregare contro di lui. Ho capito che razza di omicida è lei.
0: E l'arma del delitto? Pensa che sia stato l'assassino ad avermela rifilata? Perché si ostina a credere a cose tanto complicate quando la verità è così semplice?
1: Sono all'aeroporto. Mi informano che il mio aereo è in ritardo, un tizio si siede vicino a me e comincia ad attaccare il discorso. Dopo infinite confidenze mi rivela con un giro di parole di aver violentato mia moglie 20 anni fa e di averla uccisa 10 anni fa. E trova normale che io mi beva tutto?
0: E qui ci fermiamo per oggi. Il confronto fra Textor e Jerome si fa sempre più acceso, sempre più concitato e imminente. È un accadimento, come dire, Maurizio, molto molto...
2: Che spoiler a questo punto.
0: Non vogliamo spoilerare nulla, esatto. Per questo
2: lo farà il racconto stesso, ecco.
0: Sì, l'appuntamento naturalmente è per domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu con Amelie Nothomb, cosmetica del nemico, Maurizio Angeletti e Morena Oro. Ciao.
3: All built a house.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
3: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
2: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
3: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
4: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, luce vera ai nostri passi e alla tua parola, gioia e pace ai nostri cuori. Fa che, illuminati dal tuo spirito, l'accogliamo con fede viva, per scorgere nel buio delle vicende umane i segni della tua presenza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal primo libro dei Re. In quei giorni il torrente, nei cui pressi Elia si era nascosto, si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io la ho dato ordine ad una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
3: Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando voi uomini calpesterete il mio onore? Amerete cose vane e cercherete la menzogna? Risplenda su di noi, Signore,
1: la luce del tuo volto.
3: Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate e più non peccate. Nel silenzio sul vostro letto esaminate il vostro cuore.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto, hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Il Vangelo di oggi ci parla di sale e luce. Ecco, nessuno di noi si mette a guardare il sole perché ne rimarrebbe accecato, ma il sole ci serve per vedere le cose. Il sole serve quando colpisce con la sua luce le cose, affinché noi le vediamo. La stessa cosa al sale: nessuno di noi mangia il sale o beve acqua e sale, ma il sale ci serve per dare sapore alle cose. Il sale serve quando si scioglie in mezzo alle pietanze, e questo serve per sentire noi il sapore. Sia la luce che il sale quindi servono quando si donano alle cose, agli altri. E così la nostra vita serve solo quando noi ci doniamo agli altri, altrimenti non serve a nulla la nostra vita se non ad essere gettata via. Allora chiediamo davvero alla Vergine Maria che nella concretezza di questa giornata, nei rapporti con i fratelli e con le sorelle, sul luogo di lavoro, davvero viviamo il nostro donarci agli altri, magari anche solamente con una parola, con la serenità o con un sorriso. Che la Vergine Maria ci aiuti a dare carne a questo Vangelo.

0: Fratelli e sorelle, presentiamo al Signore la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: donaci la tua vita, Signore.
2: Donaci la tua vita, Signore.
1: Per la Chiesa, la sua presenza nella storia sia segno credibile dell'agire misericordioso del Padre, preghiamo.
2: Donaci la tua vita, Signore.
1: Per i laici, la loro testimonianza di fede sia sale che offre senso alle realtà umane in cui sono inseriti, preghiamo.
2: Donaci la tua vita, Signore.
1: Per chi ha responsabilità sociali e politiche, perché viva il suo impegno con serietà, dedizione, sollecitudine per il bene comune, preghiamo.
2: Donaci la tua vita, Signore.
1: Perché ogni persona comprenda che è possibile trovare la vera gioia solo nella verità coerente e nella sincerità trasparente della propria vita, preghiamo.
2: Donaci la tua vita, Signore.
1: Per la nostra comunità, perché sappia irradiare la luce della fede e il fuoco dell'amore che riceve in questa celebrazione dei misteri di Dio, preghiamo.
2: Donaci la tua vita, Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Etienne. Preghiamo.
2: Donaci la tua vita, Signore.
0: Preghiamo in modo particolare per il nuovo sindaco, per la nostra città, perché davvero il Signore dia a tutti noi la forza di creare rapporti veramente umani e non basati sulla fretta, dal pregiudizio o dall'opportunità. Preghiamo in modo particolare anche per il Papa, per il nostro Papa Leone che sta facendo il suo viaggio apostolico in Spagna, perché possa davvero seminare frutti di vita eterna in mezzo al popolo spagnolo e in tutta la sua Chiesa. Preghiamo.
3: Donaci la tua vita, Signore.
0: La tua bontà, Signore, non ha confini. Concedi a noi, a tutti gli uomini, la gioia di sperimentare quanto la tua misericordia è più grande del nostro cuore. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'odio e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. L'hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
5: La pace sia con te.
4: Con il tuo spirito.
5: La pace sia con te.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
6: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace, preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice, operante in questo sacramento, ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Settimo giorno della novena al Sacro Cuore di Gesù. Cuore grato. Il cuore di Gesù è talmente grato che ricompensa anche la più piccola opera che noi facciamo per amore suo. La più piccola parola detta per la sua gloria, anche un buon pensiero rivolto a lui. E la sua gratitudine è così grande che rende sempre il centuplo per uno. Chi sarà allora così negligente da non fare il possibile per contentare questo cuore così grato? Eppure molti uomini non si preoccupano di compiacere Gesù. Noi sappiamo essere grati anche con gli animali, cosicché se un cagnolino ci mostra qualche segno di affetto, ci sentiamo portati ad amarlo. Come possiamo dunque essere tanto ingrati con Dio? Sembra quasi che con gli uomini i benefici di Dio cambiano natura e diventino maltrattamenti, perché ottengono solo offese e ingiurie anziché gratitudine e amore. Illumina, o Signore, questi ingrati, perché conoscano l'amore che tu porti loro. Illumina, o Signore, gli ingrati, perché riconoscano il tuo amore. Gesù, mite ed umile di cuore,
2: prendi il nostro cuore simile al tuo.
0: Sacro cuore di Gesù,
2: fido e spero in te.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen. La messa è finita, andate in pace.

0: vorrei dimenticare.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6, tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiasta.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: E il buongiorno arriva in questo martedì, sì, martedì 9 giugno 2026 dalle frequenze di Radio Nuova in Blu. 8:34 minuti, è l'ora dell'informazione, informazione locale con la nostra rassegna stampa. Beh, in apertura non possiamo proprio non fare gli auguri, complimenti al sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, è stato riconfermato ieri sera, grande festa in centro per lui, per tutta la sua coalizione. Complimenti veramente per questa vittoria, ha dimostrato di essere certamente un sindaco amato perché ha ottenuto il 54,30% dei voti. Dall'altra parte ci piace anche dare il giusto seguito a Gianluca Tittarelli che ha fatto la sua parte, certamente si è dato molto da fare con la sua coalizione, ma come in ogni tornata elettorale c'è un vincente, c'è un perdente e quindi accade così, insomma. Il sindaco continua a essere Sandro Parcaroli, altri 5 anni, lui ha promesso grandi cose, noi ce le ricordiamo perché insomma anche in una delle ultime sue uscite ha detto che farà il nuovo palazzetto a Macerata. Attendiamo di vedere se questo sarà realizzato.

0: Intanto buon lavoro per tutto quello che c'è da fare. Del resto, tra le prime, diciamo, tra le prime dichiarazioni che ha fatto, ha detto proprio questo, che si metterà subito al lavoro insieme alla sua squadra, che peraltro è rodata. C'è da stabilire chi saranno gli assessori, ma insomma alcuni nomi probabilmente verranno riconfermati. Leggiamo dalla nostra pagina online radionuova.com: vittoria di Sandro Parcaroli al ballottaggio a Macerata, il candidato di centrodestra ottiene la riconferma alla guida della città. Il sindaco uscente ha vinto il turno di ballottaggio raccogliendo 10.716 voti, pari al 54,30% delle preferenze, contro i 9.020 voti dello sfidante del centro-sinistra Gianluca Tittarelli, fermatosi al 45,70%. Parcaroli si conferma così come il 43esimo primo cittadino nella storia di Macerata, diventando il terzo sindaco dal dopoguerra a capo di una coalizione di centro-destra dopo il primo mandato. Lo ricordiamo, ha 70 anni, imprenditore, sposato con Emanuele, padre di due figli, è sostenuto da una coalizione di 6 liste: Unione di Centro, Parcaroli Sindaco, Lega, i Marchigiani, i Maceratesi per Parcaroli, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Macerata Unica. Diciamo anche che il sindaco entrerà formalmente nelle sue funzioni subito dopo la proclamazione da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale, prevista nei prossimi giorni. Entro 10 giorni dalla proclamazione si provvederà alla convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale, che dovrà tenersi entro i successivi 10 giorni. Cronache maceratesi ha vissuto tutte le fasi. Vi leggiamo alcuni dei titoli dei tanti articoli dedicati proprio appunto a questa vittoria. Parcaroli rieletto, Salvini subito al telefono: grande Sandro, sono a tua disposizione, metterò la tenda fuori dallo sferisterio. E poi ancora il pomeriggio del Parcaroli bis, da domani, cioè da oggi, di nuovo al lavoro, pronti a fare tante altre cose. Questa è la sua dichiarazione. Stretta di mano di ghiaccio tra Parcaroli e Tittarelli, scambi, critiche per attacchi personali. Questo quanto ha riferito appunto Tittarelli a Parcaroli. E poi l'applauso in consiglio per Parcaroli, poi il saluto dal balcone. È il 43esimo sindaco di Macerata, come dicevamo. Il nuovo consiglio comunale, 32 seggi al netto dei 9 assessori, delle incognite Sigona e Tar. Poi sugli assessori, dicevamo prima, 9 assessori e 2 poltrone chiave, il rebus del Parcaroli bis, appare certa la riconferma per D'Alessandro, Renna, Sacchi, Marchiori e Caldarelli. In Fratelli d'Italia i nomi sono tanti, le new entry dovrebbero essere Lorella Benedetti e Pierfrancesco Tasso, possibili scelte in rosa per Forza Italia e Lega, valutazioni sull'ingresso di Noi Moderati con Deborah Pantana o di un esterno. I maceratesi potrebbero rinunciare alla presidenza del Consiglio appunto per un posto tra gli assessori e assessori, ma queste sono tutte ipotesi. Probabilmente la certezza riguarda D'Alessandro, Renna, Sacchi, Marchiori, Caldarelli, che hanno ottenuto tanti voti e quindi sicuramente secondo noi saranno riconfermati. E ancora, Fratelli d'Italia celebra la vittoria a Macerata, Meloni dice forza del centrodestra, centrodestra confermata, esulta anche Tajani di Forza Italia, ora le politiche. Beh, c'è ancora un anno, aspettiamo un po' adesso, un po' di calma, sono questi elettori veramente, non ce la facciamo più sempre al voto. Acquaroli abbraccia Parcaroli, la filiera ha bisogno di continuità, l'aggregazione vale pure per Civitanova, ma ancora altri titoli lasciamo lì perché veramente ne sono tantissimi. Cronache maceratesi ha dedicato veramente tantissimo spazio a questo tema, ma anche noi ci ritorneremo con interviste, vi proporremo insomma tutto quello che alcuni spaccati, tutto quello che accadrà nei prossimi giorni, giorni di scelte per la nuova giunta, insomma, vi faremo sapere a questo proposito. Ma passiamo anche ad altro, perché CM anche la cronaca: schianto tra auto e moto, morto un 55enne. Siamo a Porto Sant'Elpidio, l'incidente lungo la strada provinciale Faleriense, a poca distanza dall'Eurospin. Le condizioni del motociclista sono subito apparse gravissime, allertato anche l'elisoccorso, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ecco quello che purtroppo diciamo tante volte in questi anni, ci sono d'estate, specialmente con la bella stagione, perché naturalmente si usano anche di più le moto, ci sono gli incidenti, e quando capita un incidente con la moto sempre più spesso, insomma, ci scappa il morto. Quindi, che dire, fare attenzione, fare tantissima attenzione, perché la strada è pericolosa per tutti, è pericolosa per chi guida un'auto, per chi guida un autoarticolato, per chi guida una moto, però insomma i rischi sono maggiori. Perché? Perché se c'è un incidente, evidentemente l'impatto in genere è più, diciamo, è più grave per chi sta a bordo di una due ruote. Nuovo centro commerciale a Piediripa, Simonetti attaccati dei tarelli e rilancia: Macerata non diventi la città dei no. Manco a dirlo, ha vinto Parcaroli e subito Simonetti rincara la dose. L'imprenditore vuole realizzare questo centro commerciale a Piediripa, è da tanti anni, a dire la verità. Subito dopo la vittoria di Parcaroli, l'imprenditore torna a sottolineare i vantaggi dell'investimento per il capoluogo ed evidenzia i rischi per l'ente locale dopo la sentenza del TAR. È stato garantito, dice, che una decisione destinata a incidere sul futuro economico del territorio e su centinaia di posti di lavoro sia stata assunta esclusivamente sulla base di valutazioni tecniche. E certamente, insomma, lui reclama i suoi diritti. È vero pure che, se andiamo a leggere un po' i commenti, tutti i commenti che sono stati fatti finora dicono tutti che i maceratesi, almeno quelli che hanno scritto, perché poi insomma ma che si può dire che siano tutti così, però un piccolo spaccato, tutti quanti non lo vogliono questo centro commerciale, non perché uno abbia qualcosa contro Simonetti, ma perché ce ne sono già talmente tanti, e quindi insomma qui si darebbe proprio la botta finale già insomma il piccolo artigianato, i piccoli negozi già fanno una fatica enorme per andare avanti, poi sarebbe proprio la fine. Passiamo a Picchio News. Anche qui in primo piano Parcaroli, le prime parole da sindaco bis, dice: basta cattiverie, dedico la vittoria alla mia famiglia. Di spalla Tittarelli non si nasconde, sconfitta chiara, e Sigona aggiunge: ora opposizione costruttiva. Passiamo a quest'altro titolo da Matelica: spaccia durante l'affidamento ai servizi sociali, revocato il beneficio, 55enne torna in carcere. E poi controlli dei carabinieri nel maceratese: sequestrata droga e ritirata una patente. Scorriamo ancora Picchio News: Lago di Pilato, dopo 8 anni torna la storica forma a occhiale sui sibillini. Beh, allora dedichiamo un po' di spazio a questa notizia, perché soprattutto perché ci permette di sottolineare la bellezza dei luoghi della nostra montagna. E naturalmente Lago di Pilato è uno di quelli più amati. Una notizia che farà felici gli appassionati della montagna e gli amanti del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Dopo ben 8 anni il celebre Lago di Pilato si prepara infatti a riacquistare la sua caratteristica e affascinante forma a occhiale, un fenomeno naturale che negli ultimi anni era diventato sempre più raro a causa delle condizioni climatiche e della riduzione delle riserve idriche. A testimoniare questo momento speciale è una fotografia scattata nelle ultime ore da Giacomo Giulioni, che mostra il lago in una fase particolarmente favorevole. L'immagine evidenzia anche la presenza di una notevole quantità di neve ancora da sciogliere elemento che lascia presagire un ulteriore apporto d'acqua nelle prossime settimane. Poi lì c'è il chirocefalo, questo piccolissimo animaletto che insomma è unico nel suo genere, si trova solo lì. Già la foto veramente particolarmente bella, però diciamo che ci ispira a fare un'escursione, andare in questi luoghi, vivere la natura dei nostri monti sibillini straordinari, bellissimi. Ma non è un'escursione facilissima, nel senso che ci vogliono ore e ore di cammino, però veramente ne vale la pena. Noi ci siamo stati tanti anni fa, è un luogo da visitare per chi se lo può permettere, che può camminare insomma per parecchio tempo. Ospedale di Macerata cambia l'accettazione del laboratorio analisi, cambiano le modalità di accesso al laboratorio analisi dell'ospedale di Macerata. A partire da mercoledì 10 giugno, quindi da domani, l'accettazione delle prestazioni sarà effettuata dagli operatori degli sportelli CUP Cassa situati all'ingresso principale della struttura sanitaria. La novità rientra in un percorso di riorganizzazione promosso dall'asse di Macerata con l'obiettivo di migliorare l'accoglienza degli utenti e rendere più efficiente la gestione dei servizi. Particolare attenzione viene riservata anche all'utilizzo delle tecnologie digitali. L'AST invita infatti la popolazione a prenotare il proprio accesso attraverso la piattaforma regionale Zero Coda, il servizio online gratuito che consente di programmare l'orario di presentazione evitando lunghe attese agli sportelli. Spostiamo di nuovo la nostra attenzione su un'altra testata online, andiamo su Ansa Marche, qui pure l'apertura a Macerata, Parcaroli fa il bis per il centrodestra con il 54,3% dei voti. Il sindaco dice: ripartiamo dalle famiglie, Salvini, risultato che mi inorgoglisce di più. Poi ancora siamo questa volta di nuovo a parlare di natura. In pericolo il faggio di 550 anni, patriarca di Canfaito, un principio di necrosi. L'allarme della LAC per verifiche e interventi sulla pianta secolare nel maceratese, in un luogo particolarmente bello, perché parliamo della faggetta di Canfaito nel territorio di San Severino Marche. Il faggio, pensate, dell'età di circa 550 anni e una circonferenza di ben 6 metri, tutelato e annoverato tra i più importanti alberi monumentali della regione d'Italia nella riserva naturale regionale dei Monti San Vicino e Canfaito. Lanciare l'allarme alla Lega per l'abolizione della caccia, LAC Marche, che durante una visita nella riserva ha notato e fotografato sul tronco del faggio plurisecolare un'anomala venatura di legno marcio. Dedichiamo questi ultimi minuti che abbiamo a disposizione agli appuntamenti, agli eventi, come facciamo sempre. Beh, insomma, già ne abbiamo parlato, ma ci vogliamo ritornare perché arriva in questo fine settimana, dall'11 al 13 giugno, Macerata Jazz Summer all'Orto dei Pensatori, con dei nomi di tutto rispetto, Cafiso, Zamonere, Guidolotto. Veramente in queste giornate così calde è anche un'occasione per vivere delle serate all'aperto in luoghi di grande bellezza come l'Orto dei Pensatori, e con la musica di livello certamente proposto da Musicando. Poi ancora arrivano le conferenze stampa per la presentazione del pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto, che ci sarà sabato prossimo 13 giugno alle 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata, prima la Santa Messa e poi la partenza. Tutta la notte si cammina fino a Loreto, ma non dimentichiamoci anche di Macerata Racconta, che quest'anno avrà diciamo un periodo, si svolgerà in un periodo diverso dal solito, si svolgerà svolgerà nei primi giorni di luglio, e ci sarà la presentazione proprio in questa settimana di questa edizione, che sarà certamente ricca di eventi, quindi sapremo darvi maggiori informazioni a breve. E poi vabbè, non dimentichiamoci di musicultura, ma questo non lo facciamo mai, ne abbiamo parlato anche qui talmente tanto. La settimana prossima arriva la controra e poi ancora le serate finali di musicultura. Che dire, Macerata veramente propone tantissimo a livello di appuntamenti, di eventi, ce n'è per tutti i gusti. E poi noi vogliamo ricordare anche, visto che lo Sferisterio è il luogo straordinario che abbiamo a Macerata, in questi giorni avrete notato, vi sarete accorti di quante presenze arrivano per lo Sferisterio a scuola ogni sera, la stagione lirica, il Rigoletto proposto ai piccoli delle scuole, agli alunni, agli studenti, che c'è veramente, se semplicemente si fa un giro davanti allo Sferisterio, nei luoghi vicini, si nota veramente tanta emozione. Questi bambini con le loro maestre, i loro familiari che assistono all'opera, che hanno già preparato a scuola e poi vengono coinvolti in prima persona, è un momento particolarmente bello di formazione per questi piccoli che sono il nostro futuro. Ci fermiamo con l'informazione locale, ma tra pochissimo arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
3: È bella strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Per chi va.
4: Hai sentito? Il parco acquatico Il Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
5: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
4: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
5: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
6: Parco acquatico Il Dorado ad Apiro.
7: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del Premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachi Vedolfini. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran che avverte: stiamo lavorando con gli Stati Uniti, speriamo in un'intesa entro fine mese. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco all'Iran, abbiamo diritto di difenderci, replica Tel Aviv. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Un'altra guerra, quella in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Difendere la cooperazione tra Stati, l'esortazione del Presidente della Repubblica Mattarella che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e rimarcato la necessità di scongiurare quello che il Capo dello Stato ha chiamato contrasto permanente. Ascoltiamolo.
2: La Marina Militare continua a svolgere un ruolo fondamentale, assicurando presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. Per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
1: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, ma si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno invece al centro-sinistra, affluenza ferma al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio a febbraio del 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvierà l'istruttoria interna. Nel fascicolo ci sarebbe anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra il politico e la donna che voleva vendergli del vino. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontario totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da oltre 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, afferma l'amministratore delegato Messina. Giornata positiva per la Borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando l'1,92%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dopo le news delle 9, ancora accesi i microfoni del Buongiorno in Blu per dare il benvenuto a Marco Ricotti, docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano. Bentornato professore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi chi ci ascolta.
0: Allora, ho chiesto al professor Ricotti di essere con noi per capire, dopo che la Camera l'altro giorno ha approvato la legge delega del ritorno dell'Italia al nucleare o del nucleare in Italia, capire se tutti i passaggi vanno lisci, quindi non ci fossero intoppi strani, che cosa tecnicamente prevede, deve prevedere un ritorno, un percorso di ritorno dell'Italia al nucleare. Da un punto di vista normativo lo lasciamo al momento sullo sfondo, ma proprio di sicurezza, di ingegneria, di strutture da costruire, soprattutto per ottenere cosa? Perché il ministro Pichetto Fratin ci ha parlato dei mini reattori e facciamo fatica noi profani della materia a capire quello di cui stiamo parlando. Allora professore, ci aiuta ad entrare meglio nella materia, anche poi per decifrare, leggere tutti i passaggi che ci saranno? Che cosa sono questi mini reattori? E quanto mini sono?
1: Sì, allora per fare un po' di ordine, il percorso sarà certamente lungo, non sarà breve. Il primo passo fondamentale è appunto una legge quadro che dia le regole del gioco, come peraltro consiglia vivamente la stessa Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica. Questo ci sarà verso la fine di quest'anno o inizio dell'anno prossimo. Poi il percorso da fare prevede certamente l'istituzione di una autorità di sicurezza nucleare che sia indipendente, che sia ben strutturata in termini di risorse umane ma anche di risorse finanziarie. Poi dovremo decidere quali tecnologie pensare per l'Italia. Su questo tema sta già lavorando Nuclitalia, che è la società che è stata attivata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, partecipata al 51% da Enel, al 39% da Ansaldo Nucleare e il 10% di Leonardo. Dovremo scegliere quale tecnologia, immagino vista la situazione geopolitica occidentale, quale tecnologia occidentale pensare per il nostro paese. Dovremo, credo, fare accordi realisticamente con Stati Uniti, Canada, Francia, Inghilterra, questi sono i paesi non sviluppando quei piccoli reattori modulari di cui ha parlato dei reattori nucleari basati sulla reazione a fissione, quindi la fusione arriverà un po' più in là. Hanno praticamente la stessa tecnologia di base, sono reattori raffreddati ad acqua, usano dell'uranio leggermente arricchito al 5% e sono modulari, quindi l'idea, la novità è ridurre la taglia, quindi passare da grandi reattori da oltre 1000 megawatt a dimensioni più ridotte, tra i 300 e i 400 megawatt, quindi un quarto, un quinto di queste delle dimensioni di grandi reattori, soprattutto progettati e costruiti più in officina che sul sito, un po' come costruire con i Lego. Si realizzano dei moduli in officina, poi si trasportano e si assemblano sul sito. Questo dovrebbe aiutare a ridurre i tempi e i costi di costruzione, che sono il vero tallone d'Achille per il nucleare occidentale, mentre dall'altra parte del mondo, soprattutto Cina, Russia, Corea del Sud, sono molto allenati, sono molto più allenati di noi, perché negli ultimi decenni hanno sempre costruito almeno uno o due reattori all'anno, mentre l'Occidente, Francia, Europa, Stati Uniti sono rimasti a zero per 20-30 anni.
0: Da un punto di vista di costi rispetto all'efficacia, alla convenienza e dunque alla, come dire, alla produzione energetica, il rapporto qual è? Cioè sono dei costi molto importanti, ma che poi vengono facilmente recuperati nella convenienza di avere l'energia nucleare a sistema, oppure il periodo di recupero dell'investimento è piuttosto lungo?
1: Allora, direi in premessa che ogni decisione decisione di qualsiasi paese al mondo, ogni decisione in ambito energetico ha dei tempi di ricaduta pluridecennali, quindi non è un mercato, non è il mercato dei telefonini, certo. L'energia è un sistema molto articolato, non ci sono solo gli impianti, ci sono anche le reti, ci sono anche i sistemi di stabilizzazione della rete, gli accumuli e quant'altro, c'è un mercato dove c'è un mercato libero, quindi una strategia qualunque essa sia, nucleare, rinnovabili, gas, idroelettrico, qualsiasi tipo di strategia deve mettere in conto almeno un decennio o parecchi di più. Da questo punto di vista il nucleare certamente è una fonte energetica molto costosa all'inizio, il costo di produzione dell'energia elettrica e nucleare è essenzialmente il costo di investimento iniziale, bisogna investire parecchi miliardi per costruire una centrale, ma poi il vantaggio è che dopo 20 anni si è ripagato questo debito e il costo è solo il costo del combustibile e della gestione, quindi il costo di produzione scende notevolmente. In più ho una macchina che funziona per 60-80 anni, mentre altri impianti non hanno certamente questa vita.
0: No,
1: gli impianti fonti rinnovabili ogni 20-25 anni li devo rifare completamente, mentre il nucleare ha una durata molto lunga, soprattutto è un'energia programmabile, posso decidere io quando produrre e produrre quando mi serve. Per Solvento ovviamente dipendo, sono gratis, ma dipendo da loro.
0: Sì.
1: E quindi è una energia che può aiutare a ridurre in prospettiva i costi in bolletta, soprattutto ho una disponibilità per oltre il 90% delle ore in un anno.
0: Oltre a
1: una macchina che funziona molto.
0: Certo, oltre a parimenti alle energie rinnovabili, un impatto importante contro la CO2, perché non ci sono emissioni dell'anidride carbonica, e poi rispetto all'energia come sicurezza e quindi come strategia paese, mi rende autonomo e indipendente dalle fluttuazioni degli equilibri internazionali.
1: Esatto, questi sono due aspetti molto importanti, ce ne aggiungo anche un terzo, la competitività, quindi il nucleare può aiutare, non è la soluzione magica, non c'è nessuna soluzione magica nel settore energetico, è importante avere un mix bilanciato di fonti, come tra l'altro viene citato spesso come la Spagna. La Spagna ha investito molto in rinnovabili, ma un 20% di base di nucleare, quindi il nucleare può dare una mano a una maggior penetrazione delle rinnovabili, quindi a non emettere CO2, come diceva lei la dipendenza strategica viene attenuata perché il nucleare è al 90% europeo, quindi noi possiamo arricchire il combustibile, fabbricare il combustibile nucleare, progettare, costruire, gestire e smantellare le centrali nucleari con cervelli e con competenze interamente europee. Rimane fuori solo il materiale grezzo, l'uranio naturale, che però possiamo prendere da due paesi certamente non critici come l'Australia e il Canada, che sono rispettivamente la prima e la terza riserva mondiale di questo minerale. E poi aumenta la competitività di un paese, perché aiuta certamente le imprese, soprattutto le imprese molto energivore, dall'acciaio al cemento al vetro e in prospettiva anche i data center. In America ci sono almeno 20 progetti di data center supportati in qualche modo dal nucleare, quindi dà una mano su tutti e tre i temi che sono oggi molto, molto pressanti.
0: Certo, c'è poi tutta la questione che riguarda le scorie nucleari. Noi sappiamo come in Italia questo sia già un problema rispetto alle scorie del materiale medico-scientifico, no? Che se non sbaglio lo mandiamo soprattutto in Francia.
1: Sì, allora noi per collocare il tema, noi produciamo 1000 volte di più rifiuti tossico-nocivi, dalle diossine al mercurio, altri materiali che sono cancerogeni, sono particolarmente pericolosi, quindi questo tipo di materiale è 1000 volte maggiore rispetto ai rifiuti radioattivi, ma produciamo anche rifiuti radioattivi per i trattamenti negli ospedali, i trattamenti medici. per la ricerca, per l'industria, non necessariamente dobbiamo avere una centrale nucleare per avere dei rifiuti radioattivi. Purtroppo noi siamo in infrazione con l'Europa, perché non ci siamo ancora dotati del nostro deposito nazionale di smaltimento di questi rifiuti a bassa e bassissima radioattività. Questo è un problema culturale, un problema politico che ci tocca tutti come cittadini, direi non solo per il deposito dei rifiuti nucleari, ma anche per l'alta velocità, piuttosto che
0: ma anche per le pale eoliche, quindi anche per
1: le pale eoliche e il fotovoltaico.
0: Esatto.
1: Eppure i francesi hanno due depositi, anzi uno di questi è 10 volte più grande di quello che servirebbe a noi, ma non hanno problemi di coinvolgimento del territorio, tant'è che l'hanno posizionato addirittura nell'area dove producono lo champagne.
0: Appunto. Ecco le bollicine da cosa.
1: Di provarlo, devo dire che insomma non ho avuto danni.
0: No, vabbè, ovviamente queste sono delle battute sullo champagne francese, ma quello che invece diventa un discorso serio è anche nel momento in cui il percorso normativo fosse assolutamente regolare, riuscissimo anche in tempi congrui a definire le pianificazioni per l'autorità di sicurezza, per la messa a sistema dell'intera filiera, ma poi tu hai contro la popolazione, si ricomincia con i referendum, si ricomincia con la mini centrale, il mini reattore, io qui non lo voglio, non andiamo da nessuna parte.
1: No, esatto, questo è un punto molto importante, molto delicato, che va trattato assolutamente nel modo migliore. I sociologi lo chiamano stakeholder engagement, cioè occorre coinvolgere il territorio, coinvolgere non solo il territorio, tutta la popolazione, tutti i portatori di interesse. Questa sarà un'attività da far partire immediatamente. Devo dire, ho due punti di speranza differenti rispetto al passato. Il primo è la posizione delle giovani generazioni, lo vedo anche dall'università stessa. Ci sono giovani molto più aperti, molto più interessati, sinceramente interessati ai problemi ambientali, e quindi vedono ad esempio le rinnovabili e il nucleare come
0: un'opportunità, una strada.
1: Come opportunità, esatto. Il secondo punto di speranza sono gli imprenditori. Gli imprenditori hanno capito che serve anche uno strumento come il nucleare per rimanere competitivi e per risolvere i problemi notevoli che hanno subito negli ultimi anni, sia per l'invasione russa in Ucraina, sia per ora
0: il Golfo, la crisi di
1: Hormuz e altre cose che potrebbero accadere, perché mi sembra che il mondo stia purtroppo accelerando verso situazioni non positive.
0: No, sicuramente non di maggiore stabilizzazione.
1: Dobbiamo prepararci, cercare di minimizzare i danni, soprattutto per chi crea lavoro, per chi aiuta a sviluppare un paese come
0: l'azienda. Ma anche perché ormai l'autonomia energetica è sempre più questione di sicurezza paese, non solo di costi e investimenti. Questo deve cominciare a essere chiaro a tutti. Poi ricordiamoci che le rinnovabili elementi in sé, cioè che dipendono poi da fonti esterne, sole, vento, e lo sappiamo, c'è un problema dunque di batterie, ma ad oggi la tecnologia delle rinnovabili non ti permette al 100% di andare al rinnovabile, no? Quindi non può essere l'unica, deve essere accompagnata o dal nucleare o dagli idrocarburi. Se vogliamo staccarci dagli idrocarburi, ci resta il nucleare, cioè non è che c'è molto.
1: Un tema molto importante, è un tema che abbiamo affrontato proprio nell'ultimo anno di lavoro di un think tank, di un gruppo di lavoro che abbiamo lanciato come Fondazione Politec di Milano, la GRP Nucleare, la Joint Research Partnership Nucleare, in collaborazione con l'Associazione Italiana Nucleare e alcune importanti imprese del settore, da Enel a Eni a Edison al Stato Nucleare, e abbiamo affrontato proprio l'analisi degli scenari energetici italiani al 2050. Abbiamo visto che anche solo inserire un 10-20% di nucleare nella rete italiana al 2050 potrebbe farci risparmiare tra i 600 e gli 800 miliardi di euro che altrimenti dovremmo spendere soprattutto in batterie, in accumuli, per evitare blackout in Italia, perché potrebbe essere, come è già accaduto nel 2014, come è accaduto alcune volte in Germania, potremmo avere 2 settimane in cui non splende molto il sole, non tira forte il vento, e se avessimo un 100% di rinnovabili noi dovremmo investire molto in accumuli per evitare il blackout in Italia. E quindi il nucleare aiuta a risparmiare qualcosa su un trend che è comunque indicato, che è quello di una ampia diffusione delle rinnovabili.
0: Vedremo, a presto direi, Marco Ricotti. Grazie professore, buona giornata.
1: A presto, buona giornata a voi.
0: Grazie. Marco Ricotti insegna impianti nucleari al Politecnico di Milano. Allora, vi avevo promesso, anche per i profani della materia, che avremmo fatto chiarezza in quello che ormai viene definito il risico bancario, dunque con questa OPAS di Intesa San Paolo, che ha lanciato l'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. Ma poi c'è tutta una questione Pier da capire meglio. Questa mattina ci siamo soffermati su Repubblica sul pezzo di Carlotta Scozzari, che tra l'altro riportava, come dire, la versione elegiaca allegorica di Cimbri e Messini, che procede per amorose pistole. Cerchiamo di capire meglio. Carlotta Scozzari al telefono con noi. Buongiorno Carlotta, bentornata.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ci aiuti a capire questa operazione, soprattutto il tuo incipit che riprende questi passaggi letterari degli amorosi sensi.
2: Sì, esatto, questa corrispondenza di amorosi sensi, perché secondo me aiuta un po' a capire le dinamiche degli ultimi giorni e mesi, forse, che altrimenti rischiano di apparire davvero confuse. Tutto succede. La situazione, diciamo, esplode di domenica, quindi 2 giorni fa, quando a un certo punto Banco BPM pubblica un comunicato stampa dove si propone come partner di Monte dei Paschi di Siena. Sappiamo che Monte dei Paschi di Siena è questa banca che vede una presenza importante del tesoro sotto il 5%, più 2 azionisti importanti che sono la famiglia Del Vecchio e Caltagirone. Ecco, quindi BPM muove su MPS e getta così i presupposti per la creazione di questo terzo polo bancario di cui noi, soprattutto la Lega, hanno parlato un po' in continuazione più o meno dal 2022, da quando c'è il governo Meloni. Ecco. E quindi, quando sembrava, non dico cosa fatta, ma insomma sembravano essere stati avviati i lavori per fare questo terzo polo, cosa significa terzo polo? Significa terzo gruppo bancario alle spalle di Intesa San Paolo, che è il primo, e di Unicredit, che è il secondo in Italia, naturalmente. Ecco, quando sembrava che queste manovre di avvicinamento fossero altro che avviate, più che avviate, ecco che arriva Intesa San Paolo e rompe sulla scena.
0: E dice: questo matrimonio non sa da fare.
2: Perché lo voglio fare io. Intesa dice: voglio sposarmi io con Monte dei Paschi di Siena, poi capiremo perché. Ma succede che Carlo Messina, che è il numero uno di Intesa, e Carlo Cimbri, che è il numero uno, il presidente di Unipol, che è, e poi capiremo come anche qui, che è la compagnia di assicurazione che aiuta Intesa in questa complessa operazione, ecco, i due dicono in realtà questo comunicato di BPM mandato di domenica era un po' un modo per disturbare noi e per mandare un po' una lettera d'amore, nulla di più, mentre noi stiamo facendo, in particolare Intesa, stiamo facendo una vera e propria proposta di matrimonio. Quindi da qui l'accostamento amoroso: BPM manda una lettera d'amore, Intesa e Unipol preparano invece un vero e proprio matrimonio. Se andrà a buon fine questo matrimonio, nascerà il secondo gruppo bancario europeo per capitalizzazione alle spalle della spagnola Santander, e sarebbe un gruppo che, adesso la semplifico un po', che vede Monte dei Paschi di Siena, che ha oltre 1200 sportelli bancari, pacchettati questi sportelli bancari tra Intesa e Unipol, e vede Intesa rilevare tutta la parte delle partecipazioni di Monte dei Paschi di Siena, compresa Mediobanca e compreso, e andiamo qua alla parte clou, il 13%, l'oltre 13% delle generali. Ecco.
0: Che fanno molta gola.
2: Che fanno molta gola, soprattutto a Intesa, che già all'inizio del 2017 tentò una scalata alle generali, senza successo. Sapete perché? Perché la notizia fu riportata dalla stampa, i prezzi delle azioni salirono troppo e diventò troppo onerosa per Intesa San Paolo. Quando si dicono i giornalisti, no?
0: siamo tremende, bruttissima categoria, non c'è dubbio. Ma a questo punto abbiamo visto che per ora la borsa sta guardando in modo favorevole, no? A questo matrimonio, al matrimonio, quindi non alla relazione così di un bacio e di una fuga.
2: Diciamo che l'operazione ieri sembra essere piaciuta alla borsa. Si offrono una parte di azioni Intesa agli azionisti di Monte dei Paschi di Siena più una parte in contanti, per questo si chiama OPAS, offerta pubblica di acquisto e di scambio. La borsa ha risposto spingendo molto molto in alto le azioni di Monte Paschi di Siena ieri, e ho visto che stamattina di nuovo stanno andando bene. Le azioni Intesa San Paolo sono andate un po' meno bene, è una cosa che insomma è anche un po' nell'ordine delle cose, in generale tende a scappare soprattutto il prezzo della preda, che è appunto Monte dei Paschi di Siena, certo. Ma stamattina le azioni Intesa San Paolo andavano bene, ho controllato poco fa come apertura di mercato, andavano molto bene le azioni Unipol, che abbiamo detto è un'altra protagonista di questa operazione col suo presidente Carlo Cimbri, perché Unipol rileverà circa la metà degli sportelli di Monte dei Paschi di Siena, se ovviamente l'operazione andrà a buon fine. Quindi i due obiettivi sono: Intesa San Paolo punta come in ultima istanza alle generali, perché comunque è uno snodo importante, perché è una compagnia italiana con 900 miliardi di attività in gestione, quindi insomma i numeri sono importanti ovviamente, certo. E Unipol perché è interessata a questa operazione, perché andrebbe a creare una banca sotto il proprio cappello da 2600 sportelli, che sarebbe la seconda banca italiana, e moltiplicherebbe attraverso l'acquisizione di queste filiali la propria capacità di vendere polizze, assicurazioni in banca, essendo ovviamente Unipol un gruppo assicurativo.
0: No, no, ma infatti insomma si capisce che sono operazioni di una portata nell'immediato, in prospettiva, importanti, no? Proprio di assetto vero, vero e proprio. E in tutto questo Unicredit che fa? Sta alla finestra?
2: Questa è una bellissima domanda da $1 milione. Diciamo che negli ambienti finanziari si scommette che Orcel, che è il numero uno di Unicredit, qualcosa dovrà inventarsi. Ricordiamoci che oggi ha l'8,8% delle generali, quindi comunque sarebbe coazionista al fianco di Intesa San Paolo, che da sempre è la propria concorrente principale. E quindi bisognerà un pochino capire che cosa deciderà di fare Orcel, per esempio aumentare la quota nelle generali andando a dare un po' di fastidio a Intesa, per esempio trattando con degli azionisti di Monte dei Paschi di Siena,

0: È stato l'anno scorso, sappiamo benissimo, il tentativo mancato di acquisire Banco BPM e in questa, nel far saltare questa operazione, ovviamente un ruolo centrale lo ha avuto il Golden Power opposto dal governo Meloni. Il governo Meloni disse questa operazione richiede tutta una serie di aggiustamenti che devono essere fatti. Orcel disse: questi aggiustamenti io non li faccio, questo non ostacola all'operazione, l'operazione salta. E quindi i crediti, io penso che qualcosa debba fare, e poi non dimentichiamoci che è impegnata nella scalata di Commerzbank in Germania,
1: c'è il fronte tedesco,
0: dove pure le difficoltà non mancano, soprattutto politiche.
1: Ma io direi che questo, continuiamo a chiamarlo risico bancario, ci accompagnerà per una buona parte dell'estate, direi. Cosa ne pensi?
0: Io penso proprio di sì, direi che fino alla fine dell'anno noi giornalisti avremo da scrivere,
1: ecco.
0: Quindi se vogliamo sentirci, volentieri.
1: Assolutamente, perché nessuno spiega bene le cose intricate della finanza come Carlotta Scozzari, va detto. Buona giornata Carlotta, grazie ancora.
0: Grazie altrettanto.
1: Carlotta Scozzari, giornalista esperta in economia e finanza, la leggiamo sempre con piacere su Repubblica, proprio perché veramente ti scioglie i nodi che altrimenti resterebbero avviluppati. E adesso finalmente il martedì a quest'ora è il giorno, è il momento di dare il bentornato ad Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutto per l'Italia ed è componente del comitato interministeriale diritti umani insediato alla Farnesina. Buongiorno Alessandra, buon martedì.
2: Buongiorno, buon martedì a tutti.
1: Allora, sotto, quasi sotto silenzio, entrati in vigore domenica scorsa, era domenica, quindi diciamo da ieri, il famoso decreto con cui l'Italia ha recepito la direttiva europea sulla trasparenza salariale, passaggio importante per il contrasto al gap salariale uomini-donne. È quella normativa che mesi fa aveva creato da parte di alcuni attesa, da altre preoccupazioni, perché era stata letta come da domani potrò chiedere e pretendere dal mio datore di lavoro che mi dica quanto guadagna il mio collega. No, non è così,
2: no.
1: Non è assolutamente così,
2: no,
1: però è un passo importante per la trasparenza e soprattutto porta con sé anche altri provvedimenti, altri cambiamenti che ci saranno, per esempio anche in sede di colloquio di lavoro, no? Per una possibile assunzione.
2: Sì, ma sono tutti cambiamenti che sono già previsti dalla nostra Costituzione e che non abbiamo mai applicato, per dire questo.
1: Infatti.
2: E in più noi arriviamo con 3 anni di ritardo ad applicare questa direttiva, perché se avessimo avuto, come posso dire, la buona volontà di applicarla prima, forse a questo punto avremmo già sciolto qualche nodo. Per esempio quello di, ne abbiamo discusso moltissimo, del valore della contrattazione collettiva nazionale, perché la direttiva cosa fa? La direttiva fa un'operazione molto scaltra, perché ti dice: tu mi escludi i lavoratori domestici, il lavoro intermittente, e mi devi adottare sistemi di classificazione professionale dei contratti collettivi nazionali. Cioè cosa vuol dire? Che tu devi in una qualche maniera cercare di dare alle persone come riferimento per pari retribuzione, per pari lavoro, perché questo poi è il discorso fine, e come riferimento cosa ti dice il contratto collettivo nazionale di lavoro. Quindi da questo punto di vista esclude praticamente quelli che sono i contratti pirata, cioè quelli che sono presentati da pochissimi soggetti, neanche riconosciuti come, diciamo, i contratti nazionali, diciamo della triplice, ma anche di altri sindacati. E siccome il contratto ti deve definire la mansione, la competenza, la responsabilità, ecco, il contratto è già è già la clausola di salvaguardia professionale, no? Quindi certo, tu a un certo punto così eviti già, se sottoscrivi quel contratto, quindi addossi alla contrattazione nazionale questa

0: responsabilità che deve impedire la segregazione professionale. Poi dopodiché è chiaro che bisogna a un certo punto educare anche le aziende, e questo lo dovranno fare i sindacati, perché non sarà più possibile, per esempio, a un colloquio dire cosa si percepiva prima di quel lavoro a cui ci si candida, per cui per evitare appunto che ci sia poi un'omologazione da parte dell'azienda, no? Beh, lì prendevi tot, io ti offro tot, quando magari invece l'azienda ha dei livelli contrattuali superiori, quindi eviti così la disparità. Però certo, sono previste informazioni sui livelli retributivi di coloro che svolgono lo stesso lavoro, però è chiaro che tu non è che puoi in una qualche maniera andare a vedere nel merito la busta paga del tuo collega, perché chiaramente quella rimane un discorso non accesso ad alcune informazioni di tipo personale. Quindi è chiaro che l'unica cosa che deve fare, che può fare il lavoratore o la lavoratrice, è chiedere invece in un colloquio ovviamente diretto quali sono i criteri con cui è stato applicato il suo stipendio. Ci sono poi delle comunicazioni annuali, no? Quindi l'azienda deve comunicarlo, e naturalmente noi abbiamo ovviamente una rendicontazione INPS di genere fatta tutti gli anni. Per esempio, faccio un esempio, quella dell'INPS del 2025 ci dice che gli uomini percepiscono redditi medi giornalieri superiori alle donne, e nello specifico in tanti settori addirittura gli uomini percepiscono molto di più delle donne. E quindi abbiamo per esempio che nelle attività finanziarie, a proposito della collega che è intervenuto prima, assicurative, le donne percepiscono mediamente il 31,7% in meno. Ecco, così anche. Eh sì, questo lo dice l'INPS, non è che
1: non metto in dubbio, dico è che non riusci... Ma da quant'è che si parla del gap salariale?
0: Ma è per quello che io dico siamo sempre arrivati col fiato corto, ma anche sul valore di quelle che sono le professioni più impegnative, quelle sanitarie, l'università, gli enti di ricerca, gli uomini percepiscono il 19,8% rispetto alle donne. Cioè la direttiva si è posto già tempo fa, ecco, e quindi la direttiva prevedeva sanzioni pesanti per le aziende inadempiente. Invece cosa succede? Che il decreto italiano lascia le sanzioni già in vigore, no? Cioè, adesso, quindi non è che punisce chi non lo fa, mentre invece diventa quello che è il percorso per rendere note le retribuzioni, adesso diventa, come posso dire, necessario, fondamentale ed esecutivo. Quindi se tu non fai sanzioni perdi il potere dissuasivo, no? Ecco. Mentre la direttiva UE per la prima volta prevede la discriminazione intersezionale, che ne abbiamo parlato già un'altra volta, si ricorda?
1: Sì, ricordo perfettamente.
0: Cioè,
1: certo.
0: Perché le forme di disuguaglianza o svantaggio non sono solo il genere, ma anche l'etnia. La religione, la sessualità, e quindi chiaramente questo fa la differenza, non c'è niente da fare, fa la differenza questo. Quindi dire che è solo ed esclusivamente una cosa legata al genere è veramente molto sbagliato. Quindi sarebbe stato invece utile che si fosse preso in considerazione questi elementi, perché è una religione diversa, un'etnia diversa, una sessualità diversa, e sappiamo quanto l'omofobia a volte purtroppo colpisce anche, come posso dire, le persone. È chiaro che questo è anche, per esempio, le nuove forme di lavoro, no? Come la intelligenza artificiale nei processi di selezione e gestione del personale, e questa diffusione di questi algoritmi di valutazione delle performance contribuiscono ad amplificare le disuguaglianze. Questo è poco ma sicuro. In più però cosa fa la direttiva? Cioè cosa fa il governo italiano? Il governo italiano fa una mossa diversa da quella che la direttiva europea. Cioè la direttiva europea avrebbe potuto essere recepita, come è stata recepita da altri paesi, attraverso sistemi pubblici di job evaluation, cioè di, diciamo, sistemi pubblici, te li dico io quali sono, no? I criteri, ti do io una classificazione amministrativa delle mansioni, ti do delle procedure standardizzate di valutazione del lavoro predisposto da istituzioni pubbliche oppure dallo stesso datore di lavoro, cioè ti do io, no? I criteri con cui tu devi in una qualche maniera attenerti, no? Per non essere sanzionato. Invece il legislatore italiano ha individuato nei sistemi di classificazione professionali elaborati dalla contrattazione collettiva il principale strumento di riferimento per stabilire quando due lavoratori svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, cioè scarica, diciamo, sui sindacati, che adesso si devono molto, come posso dire, arrotolare le maniche e darsi da fare, perché a questo punto chiaramente nel rinnovo dei nuovi contratti
1: dovranno tener conto per forza di questo, cioè dovranno essere inserito, faranno il lavoro loro,
0: e fanno finalmente il lavoro loro, siccome si sciacquano la bocca sulla contrattazione nazionale, sì. E allora facciano il loro mestiere. Però cosa succede? Che nel diciamo decreto italiano hanno escluso dalla definizione di livello retributivo una serie di componenti individuali e non strutturali della retribuzione. In un contesto nel quale una parte crescente delle differenze salariali, e lo sappiamo bene, si manifesta attraverso premi, bonus, componente variabile trattamento economico, questo è escluderlo dal livello retributivo, questo è un bel problema. Quindi per quello che vive viva il decreto, ma ecco, noi l'abbiamo sottolineato, perché a questo punto diciamo che la novità più significativa non risiede negli obblighi informativi, no? Che sono posti a carico delle imprese, lì si scateneranno ovviamente i consulenti del lavoro, perché dovranno fare consulenza, se la faranno pagare, né nel diritto dei lavoratori di conoscere i livelli retributivi medi delle categorie professionali che sono comparabili. Il punto di maggiore interesse è soprattutto dal punto di vista delle relazioni industriali, è sicuramente la scelta che non era scontata e non presente in questo momento in altri ordinamenti giuridici, di costruire l'intera architettura della trasparenza salariale attorno a sistemi di classificazione economica e di inquadramento giuridico del lavoro definiti solo dalla contrattazione collettiva di livello nazionale. Questa è la cosa. Quindi non ci sono, cioè ogni contratto dovrà classificare economicamente e inquadrare giuridicamente quel tipo di lavoro per arrivare alla definizione di pari retribuzioni per pari valore di lavoro.
1: Sarà interessante vedere quello che tirano fuori.
0: Esatto. Però questa qui è una bella sfida.
1: Direi di sì, vedremo quello che riusciranno a fare. Grazie Alessandra Servidori, come sempre.
0: Grazie a voi.
1: A presto.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: A martedì. E adesso vi porto a parlare di dichiarazione dei redditi in un certo senso, perché questo è il periodo ed è il periodo anche in cui possiamo fare delle scelte importanti nell'immediato e, come dire, anche in lungo periodo. Stiamo parlando soprattutto una parte della dichiarazione dei redditi, quella del 5 per 1000, e qua veramente si può far capire come la pensiamo, che tipo di paese vogliamo, quali sono le priorità da evidenziare. iniziare, e noi vi proponiamo una riflessione sulla ricerca, in modo particolare su chi sul fronte della ricerca e il sostegno ai malati di leucemia, mielomi e linfomi ha sempre fatto in questi anni nel nostro paese la differenza, ovvero l'AIL. Buongiorno a Giorgina Specchia, professore di ematologia all'Università di Bari e componente del comitato scientifico AIL nazionale. Buondì.
2: Buongiorno a voi, grazie dottoressa per questa opportunità.
1: Grazie a lei per essere con noi. Andiamo subito proprio ad affondare la forchetta nel piatto, nella sostanza del piatto. Quanto è importante oggi la ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi?
2: Beh, sicuramente la ricerca ha contribuito negli ultimi 15-10 anni a caratterizzare in maniera profonda il profilo genomico delle cellule del sangue, del midollo, dei linfonodi, soprattutto nei tumori ematologici e non solo. Quindi parliamo di ricerca biologica nel campo delle leucemie acute, come le diceva, croniche, linfomi e mielomi. Bene, e soprattutto lo dobbiamo al lavoro certosino di migliaia di biologi molecolari, di ricercatori in Italia, in Europa, nel mondo, che hanno evidenziato con i loro studi e con il loro impegno alcune alterazioni molecolari specifiche delle cellule leucemiche. Per esempio, il modello che noi portiamo sempre è quello della leucemia mieloide cronica, perché è stata una delle prime dove l'aver scoperto nell'interno delle cellule nella fine del 1900, tra il 60 e l'80, un gene mutato, perché queste cellule presentano il cromosoma Filadelfia, ha contribuito a scoprire dei farmaci intelligenti che attaccano le cellule che hanno questa alterazione. Questo poi lavoro ha continuato nell'ambito delle leucemie acute, per esempio le leucemie acute linfoblastiche Filadelfia positive, che oggi sono curabili anche senza chemioterapia.
1: È una bella differenza.
2: Quindi è una grande conquista, ma grazie proprio alla ricerca e alla identificazione di alterazioni molecolari specifiche delle cellule ematologiche, leucemiche o del mieloma o del linfoma.
1: Tra l'altro,
2: quindi la ricerca,
1: prego,
2: è la base della cura che oggi noi utilizziamo per i pazienti ematologici.
1: E non è solo una questione di cura e terapia, perché la ricerca ha fatto fare dei passi avanti importanti anche nella diagnostica, e sappiamo come una diagnosi precisa e precoce è già parte importante, no, della terapia.
2: Bene, è la base, perché io di fronte al paziente che arriva, al quale preleviamo il sangue e il midollo, dobbiamo dare una diagnosi ben definita secondo anche i criteri codificati delle diverse classificazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi diagnosi precisa e soprattutto definizione prognostica, perché in base a queste caratteristiche molecolari noi possiamo dire se la malattia è a basso rischio oppure ad alto rischio, se richiede una terapia di un certo tipo piuttosto che un'altra. Quindi oggi, dalla ricerca alla diagnosi alla prognosi, siamo al punto di personalizzare la terapia per i diversi pazienti, in rapporto anche all'età e alle diverse anche comorbidità, e il rapporto proprio alla definizione di malattia. Oggi non si dice solo leucemia acuta mieloide, ma si dice leucemia acuta mieloide con queste alterazioni molecolari che aiutano anche a utilizzare meglio i farmaci intelligenti oggi disponibili.
1: E in questo contesto qual è l'attività che AIL svolge ormai da oltre 50 anni con le sue 83 sezioni provinciali, 17.000 e oltre volontari?
2: AIL ha sempre avuto come mission, fondata ormai nel 69 dal professor Mandelli, mission fondamentale la cura di ogni paziente ematologico, dal nord al sud e le isole, perché curare significa prendersi cura del paziente come persona che affronta una fase difficile della sua vita. Quindi AIL supporta la ricerca attraverso l'acquisto di tecnologie avanzate, il supporto di grant, borse di studio ai giovani ricercatori, supporta la famiglia con l'assistenza psicologica e anche a distanza con l'assistenza ematologica attraverso il numero verde attivo dal 2020 a tutt'oggi. Poi facilita anche, dottoressa, il percorso di cura con le case AIL.
1: Ecco, ce lo spieghi bene. Cosa sono le case AIL?
2: Ogni centro di ematologia, e mi permetta di aprire una parentesi, l'ematologia italiana è un fiore all'occhiello del sistema sanitario nazionale. I pazienti nei centri di ematologia italiana vengono curati come in tutte le altre parti del mondo. Le case AIL consentono ai pazienti che sono, vivono a distanza dal centro di ematologia di essere ospitati nelle case AIL in maniera gratuita insieme con un loro familiare, allo scopo di evitare i disagi dei viaggi, delle distanze dopo aver effettuato le terapie. In particolare, per esempio, chi fa il trapianto di cellule staminali o le terapie cellulari ultime come le CAR-T deve affrontare distanze dalla sua casa e quindi si offre la possibilità del comfort di una casa AIL accogliente, perché ci sono poi i volontari che accompagnano il paziente e la loro famiglia. Offre anche supporti economici per i diversi fabbisogni, migliora l'accoglienza nei centri di ematologia grazie ai volontari, agli psicologi che accompagnano il paziente e la famiglia nel percorso della malattia. E poi va oltre, perché dà la possibilità, attraverso corsi di aggiornamento con l'aiuto degli specialisti, degli ematologi e di altri esperti, corsi di aggiornamento sulle patologie. Quindi si offre ai pazienti la conoscenza delle novità diagnostiche e terapeutiche. Cioè il paziente è sempre al centro, viene informato con la sua famiglia e soprattutto si danno anche i consigli di stile di vita, migliorare la qualità della vita. Io direi che la ricerca, attraverso proprio un'alleanza tra ricerca biologica di laboratorio, ricerca farmacologica per i nuovi farmaci, e tantissimi, dottoressa, oggi un paziente, ogni patologia ha disponibile più farmaci. Non è come 10 anni fa,
1: no, sono
2: solo
1: stati
2: la
1: fatti,
2: chemioterapia.
1: Infatti sono stati fatti dei passi avanti importantissimi che danno modo, proprio in modo quasi sartoriale, di
2: benissimo
1: stabilire la terapia paziente-paziente. Poi è determinante quello che ci stava dicendo prima, cioè la terapia, la cura, ma anche il prendersi cura, che vuol dire proprio accompagnare, no, in tutte le fasi il paziente e la famiglia, dei bisogni molto pratici come può essere quello appunto di una casa prossima a dove si fanno delle terapie specifiche, a quello poi di informare e supportare, perché quel senso di solitudine, di vulnerabilità che un'intera famiglia prova quando ha un caro affetto da una malattia come appunto la leucemia, linfoma e mieloma, penso veramente la possa conoscere solo chi quel percorso lo ha affrontato. Quindi non sentirsi soli è già veramente...
2: Sono accompagnati,
1: è questo.
2: Dall'AIL, dai volontari e dai medici, dagli infermieri, perché grazie lo dobbiamo, è un lavoro di squadra, dottoressa, che cerca di dare, però dobbiamo anche dire che non ci dobbiamo fermare qui, la ricerca deve andare avanti, perché è vero che alcune leucemie, linfomi e mielomi oggi rispondono benissimo al trattamento e hanno una lunga sopravvivenza e alcuni la guarigione, ma abbiamo ancora molto da fare, perché abbiamo anche dei casi, delle patologie che non rispondono così bene anche ai nuovissimi trattamenti. Quindi la ricerca deve essere continua, perché la ricerca è vita e dà vita a tutti noi.
1: Per questo ricordatelo, il 5 per 1000 per AIL, e vi rimando al sito AIL per tutte ulteriori informazioni. Io ringrazio tantissimo Giorgina Specchia per essere stata con noi questa mattina, professoressa, buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
1: Vi ricordo Giorgina Specchia, professore di ematologia all'Università di Bari e componente del comitato scientifico AIL nazionale. Noi anche per oggi siamo ai saluti, torniamo puntualissimi domani su Imbru 2000 alle 7. Grazie per averci seguito, grazie a Daniele Carusi in regia, e vi ricordo ancora una volta di seguire anche oggi su TV 2000 tutti i passi, gli snodi principali del viaggio di Papa Leone in Spagna, che oggi lascia Madrid per raggiungere Barcellona. A domani.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu.
3: In Blu 2000. News.
11: Buongiorno da Piera Achille Dolfino. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran che avverte: stiamo lavorando con gli Stati Uniti e speriamo in un'intesa entro fine mese. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco all'Iran, abbiamo diritto di difenderci, la replica di Tel Aviv. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti in i raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv ieri, tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, ma si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno invece al centro-sinistra, affluenza ferma al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvia l'istruttoria interna. Nel fascicolo ci sarebbe anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra il politico e la donna che voleva vendergli del vino. Con la fine delle scuole iniziano i campi estivi, spesso organizzati dalle parrocchie, ma da tempo anche proposti da istituzioni pubbliche e private, un servizio fondamentale per i genitori che lavorano, ma le rette registrano rincari.
12: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi per la prolungata sospensione delle attività scolastiche, per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare, si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures ad hoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. In pratica 8 settimane di frequenza costano 1432 euro per un solo figlio. Per chi ha 2 figli la spesa si fa ancora più pesante, sfonda i 2700 euro. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce in modo sostanziale dal peso economico le famiglie. La ricerca sottolinea che i prezzi più significativi si registrano nelle aree del nord Italia e la città più cara in assoluto, con una media di 233 euro a settimana, è Milano. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
11: Avvio di giornata positivo per la borsa di Milano, Piazza Affari e FTSE MIB guadagna l'1,16%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
14: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
15: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
16: Hai sentito? Il parco acquatico Eldorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
17: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
16: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
17: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
18: Parco acquatico Eldorado ad Apiro.
19: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
20: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali. Il nostro spazio di approfondimento dedicato all'informazione locale oggi è tutto incentrato sul ballottaggio che si è appena concluso a Macerata, che ha visto la vittoria del sindaco Sandro Parcaroli, che si è quindi confermato nello scanno di primo cittadino. Vittoria di Sandro Parcaroli al ballottaggio a Macerata: il candidato di centrodestra ottiene la riconferma alla guida della città. Il sindaco uscente ha vinto il turno di ballottaggio raccogliendo 10.716 voti, pari al 54,30% delle preferenze, contro i 9.020 voti dello sfidante del centrosinistra Gianluca Tittarelli, fermatosi al 45,70%. I cittadini maceratesi che si sono recati alle urne per questo secondo turno sono stati 19.971, pari al 54,80% dell'elettorato. Le schede nulle sono state 152, bianche 78 e contestate 5. Iniziamo con le interviste. La prima a caldo, realizzata da Andrea Mozzoni, con Sandro Parcaroli.
21: Sindaco, ho dovuto aspettare 2 settimane, ma alla fine è arrivata la riconferma.
22: Ma io l'ho detto 2 settimane fa, quella sera, quando era l'1:30, che per pochi voti non abbiamo vinto subito. Ho detto, ne prendo atto, farò 2 settimane ancora in mezzo alle persone. Questo è quello che ho fatto. Ho girato tantissimo, ho fatto 2 settimane intense, che sono state però bellissime, perché sono stato in mezzo ai cittadini.
21: Sindaco, a chi dedica questa vittoria?
22: Ma la dedico soprattutto alla mia famiglia, perché ho ricevuto tante cattiverie e loro l'hanno vissuta, da mio nipotino piccolo di 6 anni a quello di 10 e tutta la famiglia.
21: Ora va a festeggiare?
22: Ma più che festeggiare, perché uno, sai, quando c'hai queste tensioni, roba genere, alla fine un po' crolli. E in questi giorni ho avuto raffreddori, tosse, non lo so quante cose ho avuto, ma ho corso sempre. Adesso mi sento un po' rilassato, quindi festeggeremo i prossimi giorni, insieme.
20: E il candidato sconfitto, vale a dire Gianluca Tittarelli, poi arrivato ieri sera in comune intorno alle 18:30 per il saluto al vincitore. Anche in questo caso ascoltiamo le sue parole rilasciate ai giornalisti.
23: Certamente si concorre per vincere sempre, no? Questa è una legge, una regola d'oro. È ovvio che però nessuno poteva sentirsi la vittoria in tasca, scontata, quindi ballottaggio, noi partivamo da 0-0, c'è comunque, no, un risultato del primo turno che premiava un po' di più loro, e ce lo siamo giocato fino in fondo, ci abbiamo messo tutto quello che potevamo metterci, sia a livello personale, sia a livello politico, sia a livello di empatia forse con le persone, abbiamo giocato tutte le nostre carte, per questo, nonostante la sconfitta, non mi sento nella situazione di recriminare qualcosa, o siamo, se così possiamo dire, accettando la sconfitta, riconoscendo la vittoria soprattutto alla controparte, sono abbastanza sereno, non dico soddisfatto, perché ovviamente non può essere quello, però ho avuto questi 2-3 mesi dietro delle persone, tante, come sapete, un centro-sinistra unito, e devo dire che è stato fatto un ottimo esercizio di convivenza e ci sono ottimi risultati sotto questo aspetto. Perciò io li ho già ringraziati tutte e tutti, lo faccio ogni volta. E quindi dai, abbiamo comunque intercettato un buonissimo numero di voti da parte della città, e questo è un dato di fatto.
24: C'era qualcosa che si poteva fare diversamente?
23: No, secondo me non lo dico, secondo me no, perché se uno fa politica in un certo modo così la deve fare, se invece va cercando altre cose, sì, si potevano fare cose diverse, ma non sono quelle che cerchiamo noi. Da domani lo vedremo, oggi pensiamo ad oggi, perché mi pare il compimento comunque sia di un percorso lungo, impegnativo, bellissimo, però oggi insomma è la giornata dei risultati, perciò adesso non corriamo, da domani ci penseremo dopo domani.
25: Sandro Parcaroli è stato riconfermato sindaco di Macerata con il 54,30%.
23: Certamente si concorre per vincere.
20: E naturalmente ieri si è fatta festa nel centrodestra. Il sindaco Sandro Parcaroli è salito nella sala del comune dopo la vittoria appunto al ballottaggio. C'è stato un grande applauso e ha ripreso il suo posto in consiglio, poi si è affacciato dal terrazzo della sala consiliare su Piazza della Libertà. È arrivato anche il governatore Francesco Acquaroli che lo ha salutato, ma c'erano tantissimi referenti anche locali dei vari partiti del centrodestra che hanno sostenuto Parcaroli. Ricordiamo che il sindaco entrerà formalmente nelle sue funzioni subito dopo la proclamazione da parte dell'ufficio elettorale centrale prevista nei prossimi giorni. Poi entro 10 giorni dalla proclamazione si provvederà alla convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale che dovrà tenersi entro i successivi 10 giorni. Ci lasciamo ancora con le parole di Parcaroli.
0: Vedere tutti voi stasera vuol dire, insomma, ho vinto, sicuro, non è che sto ricombattendo, ho vinto.
1: 2 settimane state bellissime, perché io sono andato in giro per tutti i quartieri, tutti i negozi, ho contattato tantissime persone che mi hanno stretto la mano. La maturità a Macerata c'è una maturità che i cittadini che sentono l'importanza del voto, l'importanza di chi li governa. Io ho fatto una campagna non parlando male di nessuno, facendo una campagna dicendo solo quello che volevo fare, e questo ha premiato.
2: Lo avete visto come sono arrivato lunedì scorso, sono arrivato col sorriso, quindi l'amarezza forse l'avevo dentro, l'avrò anche nascosta, però ho detto una cosa fondamentale, avrò altre 2 settimane per stare con i cittadini, e quello che è stato.
4: Crazy like

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia. Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Marche, infinita cultura.
11: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuela Lotizzi per il nostro consueto appuntamento con le rassegne teatrali e non solo. Oggi con voi per presentarmi la 28esima edizione del TAU, Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro che unisce la bellezza dei luoghi di interesse archeologico di ben 15 comuni nel nostro territorio, tra cui Macerata, Valerone, Matelica, Copra Marittima, Ascoli Piceno e molti altri, a quella degli spettacoli teatrali. In collaborazione con la Regione Marche, AMAT MIC, l'edizione 2026 offrirà anche quest'anno l'opportunità di visitare ben 17 siti di interesse storico. 37 appuntamenti a partire

Preziosi sarà protagonista al chiostro di Sant'Agostino di Ascoli Piceno, dove interpreterà le confessioni di Sant'Agostino in un intenso percorso teatrale tra memoria, crisi e redenzione dal sapore contemporaneo, grazie anche alle musiche elettroniche originali di De Maio e l'adattamento di Tommaso Mattei. Il 29 giugno all'Anfiteatro Romano di Ancona sarà la volta dei Persiani di Eschilo con la regia di Giovanni Ortoleva. Sul palco Enrico Campanati, Pietro Giannini, premio UBU 2025 come miglior attore under 35, Valentina Picello, premio UBU 2025 come miglior attrice, premio della critica ACT 2025 e Marco Santi. 4 luglio invece l'appuntamento è al Teatro Romano di Falerone, dove andrà in scena lo spettacolo Arianna e Teseo con Tiziana Foschi e Antonio Pisu, che riscriveranno il mito greco trasformandolo in viaggio dentro il caos umano, tra inganni, passioni e labirinti mentali, tra comicità tagliente e atmosfere visionarie. Il 9 luglio lo scenario sarà invece quello dell'Anfiteatro Romano di Urbisaglia, dove Gabriele Vacis porterà in scena Sette a Tebe di Eschilo, in una rilettura contemporanea sulla guerra e sulla paura dell'altro. Doppia tappa infine per Paolo Cevoli, che il 21 luglio sarà all'Anfiteatro Romano di Urbisaglia e il 22 luglio al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno con lo spettacolo Figli di Troia, in cui racconterà il mitico viaggio di Enea paragonandolo ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell'umanità, da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso a suo babbo Luciano emigrato in Australia negli anni 50. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti per la rassegna teatrale del Tao, che vi ricordo è la rassegna dei teatri antichi uniti. Per oggi è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: È bella per chi va.
2: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu, il bello di essere unici.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Due minuti, un libro.
1: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo. Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.
2: Radio Nuova in rete. www.radionuova.com

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid per Barcellona ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. C'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale, ha detto il pontefice. In conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano criticando l'attacco all'Iran. Abbiamo diritto a difenderci, la replica di Tel Aviv che non si ferma, l'IDF chiede di evacuare Tiro, il territorio circostante la città libanese. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Parole indegne e inaccettabili per il ministro degli esteri italiano Tajani. La guerra in Ucraina, ancora raid aerei russi, in particolare sulla regione di Kharkiv, hanno causato almeno 4 morti e 10 feriti. Celebrata ieri la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta.
1: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mito, la linea allo studio.
0: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno al centro-sinistra. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,68%, quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
3: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
2: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
3: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
4: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
5: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. 3 serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: ci siamo anche oggi, oggi io chiamo subito Elisa intanto, vero Elisa? Vediamo se Elisa mi ascolta, perché qua tanto, qualche volta...
1: Maddaleno,
0: eccola, ecco, adesso ti
1: buongiorno, buongiorno Maddaleno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Adesso?
1: E buongiorno anche al nostro amico, collega, giornalista Maurizio Verdenelli. Maurizio!
0: Giusto!
2: Buongiorno!
0: Ciao Maurizio!
1: Buongiorno!
2: Allora,
1: che ne pensi di questa vittoria di Sandro Barcaroli?
0: Ecco, forse vediamo.
2: Prima parlane tu, Elisa, io ancora sto meditando.
1: Voglio sapere il mio giudizio. Allora, personalmente ti dico, io non ho ancora avuto modo di conoscerlo tramite Mari l'intervista, non ho ancora avuto il piacere di intervistare il sindaco Barcaroli, e mi farebbe molto piacere poterlo fare anche insieme a Nazareno, insieme a voi, dopo questa vittoria. E quindi lo invito ai nostri studi, lo invitiamo ai nostri studi, che dici Nazareno?
0: Sì, questo sicuramente.
1: E sarei curioso di sapere, no, quali sono le sue idee, no, per una Macerata, per migliorare appunto questa bellissima città che merita veramente di diventare, no, qualcosa di prezioso, di autentico, e magari, perché no, di ritrovare anche la gioia di andare anche per i cittadini, di andare in giro anche per i negozi come si faceva un tempo, no? Quindi io spero sempre che Macerata possa ritrovare il gusto, diciamo, anche del passato, no? Quindi sì, guardare il futuro, però anche con un piccolo con un pizzico di passato, diciamo, che non era sbagliato, no Maurizio? Adesso lascio a te la parola, dai.
2: Quale Macerata ha vinto secondo te, Elisa?
1: Ma questa è una domanda a cui non so, rispondite Maurizio, io non prendo il passo a livello politico, lo sai, a me quello che interessa è il benessere.
2: Io rispondo in base alla statistica. Cosa dice la statistica,
0: ecco,
2: del voto elettorale? Prima di tutto andiamo alle percentuali dei due ballottanti.
1: Non c'era molta differenza.
2: È stato rieletto per la seconda volta sindaco di Macerata con oltre il 54%. Il suo competitor Gianluca Tittarelli, le due grande freddezza, c'è stata una gelida stretta di mano, nessuna telefonata di congratulazioni prima, ha racimolato il 45%. E Barcaroli, siamo d'accordo, era molto molto favorito in quanto si presentava con 1600 voti in più rispetto al rappresentante del campo largo, e però si pensava a una vittoria non così larga per il centrodestra, visto che Tittarelli aveva raccolto le adesioni di Sigona, Marco Sigona, il candidato sindaco di Officina per l'Idea, e di Giordano Ripa, Macerata Futuro, e soprattutto si puntava a prendere molti dei voti del terzo polo, che non sono voti di destra ma voti di sinistra, in quanto ci sono radicali, socialisti, democratici, e quindi erano quelli 1600 voti necessari per colmare il gap. Nonostante questo, Barcaroli ha mantenuto non solo i 1600 ma l'ha incrementati, e c'è da dire che l'effetto Mari, Romano Mari soprattutto, che era stato che era sceso in campo, l'uomo dei democratici moderati, che prometteva molti voti, probabilmente l'ha anche ottenuti, ma non si non si è visto l'effetto. Perché non si è visto l'effetto Mari, presidente del consiglio dell'ordine dei medici e medico seguitissimo e popolarissimo, come mai non si è sentito? Secondo me e secondo anche gli analisti, tutti coloro che dovevano votare Mari, e sono tanti, hanno votato Mari e quindi Tittarelli. E perché allora Tittarelli ha fatto questo flop per cui ha peggiorato il risultato del primo turno, in parole povere? Perché secondo me il PD si è presentato alle urne non unito e ha risentito purtroppo per il loro, per il PD. Naturalmente noi siamo analisti distaccati ed equidistanti, sia chiaro, e ha risentito delle divisioni nate alle regionali nel settembre scorso, quando al posto di Calangini in consiglio regionale è stato votato di più Leonardo Catena, sindaco di Monte Cassiano. E lì si era vista la frattura, una frattura che è sotto pelle, sotto traccia. Naturalmente Romano Calangini a me ha detto: votiamo, votate e votiamo davanti a me, naturalmente non a me, perché sa che io sono non voto a Macerata, e votiamo Tittarelli. Però era chiaro il dispiacere, a me è sembrato così da vedere, sotto pelle per il passato smacco che aveva poi portato a delle dichiarazioni di fuoco dello stesso ex sindaco. Insomma, senza Romano Calangini il PD non vince a Macerata, e chi ha vinto a Macerata ha vinto in maniera preponderante, vedendo appunto le statistiche e i numeri, perché noi giornalisti andiamo a vedere i numeri, ha vinto soprattutto e ancora di più, come nel primo turno, le frazioni, e ha vinto il tuo amico Elisa Paolo Renna, ha vinto
1: non è mio amico Maurizio, devi sapere che siamo parenti,
2: il tuo buon conoscente Paolo Renna, che abbiamo avuto anche in trasmissione con il Bosco Rosso, molto bravo, e per cui ha votato tutta Villa Potenza. I tre seggi sono andati oltre il 60%, pensate, oltre il 60%. Macerata ha vinto grazie, Macerata si è rispecchiata nelle frazioni, addirittura poi a Piediripa e Sforza Costa siamo tra il 54 e il 59%.
1: Beh, se è stato il votato significa che vale.
2: Il centro storico, fammi finire, il centro storico ha mostrato di più ancora la desertificazione, in quanto non ha veramente la maggioranza delle azioni del voto, e quindi ha votato per Tittarelli, ribaltando le idee di Max Eggers, per cui il proletariato vota a sinistra e i nobili signori a destra. In questo caso si è ribaltato, se vogliamo, anche se ormai le stratificazioni sociali sono cambiate. Io ricordo però fino agli anni 60, 70, 80 Perugia era rossa perché votava il PC e le frazioni, e invece adesso è tutto il contrario. Ma perché? Ma perché sono cambiate veramente le situazioni sociali, e quindi Macerata è una Macerata dove le frazioni hanno prevalso alla grande, e è anche giusto, perché sono quelle più popolose e hanno più bisogno anche di essere sostenute. Speriamo che Parcaroli di questo si accorga e che faccia delle frazioni il fiore all'occhiello di Macerata, perché ce n'è proprio tanto, tanto bisogno. Ricordiamo il problema appunto del Cosmari e delle frazioni inascoltate. Speriamo che la vittoria di Paolo Renna e anche poi la società dei bisognosi, di quelle persone che hanno bisogno, che hanno necessità, dei poveri, ma non soltanto dei poveri, anche dei fragili, si è rivelata compatta intorno a Francesca D'Alessandro. Secondo me la vera grande vincitrice di queste elezioni, al di là naturalmente di Sandro Parcaroli, che accoglie tutti quanti, indicato come sindaco, e quindi è l'imperator, come ai tempi del Medioevo, no? con i suoi baroni che hanno lavorato alla grande. Infatti adesso i problemi per Falcaroli sono quelli della composizione di una giunta possibile, visto che gli appetiti attualmente sono tanti, in quanto tutti hanno dato il meglio di sé, e anche Forza Italia al 7,5, parliamo poi della Lega, con Salvini alle porte. E quindi per Renna e per la Francesca Alessandro, tanto di cappello, sono loro i vincitori, non solo morali ma anche numerici, di questa tornata elettorale che ha visto il centrodestra trionfare come non mai. La vecchia balena bianca non è riemersa, la vecchia DC che stretta intorno alla Romano Mari non è bastata. Questa è la verità, è un cambiamento epocale per la Macerata delle elezioni comunali. Speriamo che però Macerata riemerga dalla palude in cui purtroppo è caduta a causa della mancata rappresentanza in regione e anche alla Camera, al Parlamento. Questa città non esprime più nessun personalità politica valida a livello nazionale, ma neppure a livello regionale, e in quanto, come abbiamo detto, poi il PD ne ha subito i peggiori danni, in quanto Carancini non è riuscito ad essere eletto insieme a Catena, naturalmente, perché Catena è bravissimo, e però anche lì è la periferia che è prevalsa sulla città.
0: Allora, abbiamo detto molte cose già per cominciare, e quindi da oggi in poi cinque anni, e in cinque anni, Maurizio, si possono fare molte cose, vero?
2: Certo, cinque anni, e ha detto lo stesso Falcaroli, che si è un po' lamentato, secondo me, in maniera indebita, delle cattiverie, ma chi l'ha detto le cattiverie su di lui? Non abbiamo visto cattiverie su di lui, insomma, lui ha voluto indicare cattiverie di tipo così familiare, perché ha stretto le braccia intorno alle spalle della moglie quando ha parlato di cattiverie. Io veramente non ho visto nessuna cattiveria su confronti. Qualche articolo di giornale forse, ma non mi pare. E lo stesso Tittarelli si è voluto scusare con Falcaroli, dicendo: guarda che noi cattiveri non abbiamo merito. Insomma, sarebbe interessante sapere a che tipo di cattiveri alludesse Falcaroli. Comunque lui ha promesso che alle 7:15 di stamattina sarà già al lavoro, ci auguriamo, insomma, che il suo lavoro produca effetti positivi, anche se certamente la pioggia d'oro dei 106 milioni del PNRR non ci saranno più, e quindi bisognerà andare avanti con le proprie forze. È lì che si farà la sua nobiltà, chiaramente. E per quanto riguarda poi la composizione della giunta, lì iniziano i guai e i problemi per il Falcaroli bis, perché naturalmente abbiamo detto, tutti vogliono un postazione, ma soprattutto la Francesca Alessandro, che aspirava anche alla poltrona di primo cittadino con i suoi 647 voti, e Paolo Renna, che è ottimo assessore di Villa Potenza, che insomma merita un posto da vice sindaco, pare che insomma questo posto da vice sindaco sia già un appannaggio della stessa D'Alessandro, anche se alla mia domanda in diretta dai microfoni di TVRS, io ero in studio insieme a Merta Ermassercoli e al direttore Verdolini: cosa darà in più a Francesca? Questa volta ci vorrà un assessorato ancora più pesante, ancora più importante. La Pivetti direbbe senza attributi femminili, non femminile, per Francesca. E Falcaroli sanno, ha detto: cioè, adesso vedremo, ha storto un po' la bocca, ma ha detto, è sembrato, ecco, forse ho fatto, diciamo così, insomma, un po' cercando di eludere la domanda, ma è normale.
0: Allora, io penso, stavo pensando,
1: volevo fare una domanda a Maurizio, tanto ormai i giochi sono fatti, no? Tu chi avresti voluto come sindaco? È una domanda particolare, una domanda anche personale, se vuoi, sei anche libero di non rispondere.
2: Pannella. Ma non sai perché ti dico non sai perché ti dico Pannella, perché forse tu sei troppo giovane, Elisa, per ricordare che quando c'era Prodi e Berlusconi, i radicali dicevano e ballottavano tra di loro naturalmente, chi scegliere tra Berlusconi e Prodi, e sotto c'era scritto sempre Pannella. Ieri l'amico e direttore di TVRS ci ha raccontato a me, a Hermas Ercoli, prima di andare in studio, che facendo una passeggiata con il proprio cane lì alle Vergini, nel Rione Vergini dove abita, ha visto su un muro scritto Tittarelli punto interrogativo, Parcheroli punto interrogativo, votiamo Pannella. E quindi mi è ritornato in mente Pannella per dire che ci vorrebbe uno che non un candidato impossibile, cioè un uomo qualunque che non abbia pedigree, che non abbia interessi politici, partitici, praticamente impossibile da trovare, anche perché nessuno lo voterebbe. E si è visto con Tittarelli che, pur essendo portato dal campo largo, ha avuto la sua fatica, una grossa fatica per farsi conoscere dalla popolazione, in quanto insomma, anche se presidente di una squadra di pallavolo, commerciante, dirigente commerciante di un certo livello, Valbichetti, no? Centro commerciale Valbichetti, era praticamente semi sconosciuto.
1: Maurizio, noi come al solito abbiamo le domande del nostro caro amico e collega, anche lui, Francesco Ciccarelli. Dice: come potrà cambiare il volto di Macerata nei prossimi 5 anni, al di là di chi da oggi ne guida il comune, secondo te?
2: Speriamo che non peggiori, ecco, tutto lì. Perché ripetiamo, adesso bisogna essere macchiavellici, perché noi abbiamo goduto di 5 anni di vacche grasse e c'è stata un'ottima messe, un'ottima fioritura. Io avrei visto come sindaco il mio cugino acquisito, il bravissimo ingegnere Giordano, proveniente dalla Giordania, ma in Italia da tantissimi anni, ha sposato una mia cugina purtroppo deceduta, dirigente dell'AST, Dafez Sacher, che è stato poi il direttore dei lavori, di tanti lavori, tra cui quello del sottopasso. Il sottopasso è stato veramente un passo in più per la rielezione di Acquaroli. Ha fatto parecchie cose, ha inaugurato tantissime cose, l'opposizione gli ha permesso, anche perché la par condicio non permetterebbe inaugurazioni con la presenza di coloro che sono in lizza elettorale, ma insomma c'è stato anche da parte dell'opposizione questo laissez-faire nei confronti di Parcheroli, e quindi non capisco le cattiverie tirate fuori da Sandro, comunque, che non ci sono state. E è stata anche una campagna elettorale molto democratica, molto pulita. Lo stesso Romano Mari ha parlato: io non sono un uomo contro un altro, io sono un uomo per portare qualcosa di nuovo. Non gli sarà possibile, ma speriamo che lui si impegni di più in politica e soprattutto che l'opposizione lo utilizzi, perché sono persone molto molto in gamba e andava utilizzata la sua figura sin dal primo momento, e il suo ticket andava subito giocato sin dal primo momento. Questo è un altro dei gravi errori dell'opposizione, che non ha fatto poi opposizione, speriamo che lo faccia alla prossima tornata. Io ho su imbeccata lo stesso Ciccarelli, suggerito a Tittarelli di creare una giunta ombra, non mi ha neppure risposto, quindi cioè adesso pensiamo solo al voto, ci credo, dopo la botta il capò subito, e chiaramente era un po' stordito.
0: Allora vediamo un attimo se Gigliola ha pubblicità da dare e poi noi andiamo avanti oppure riprendiamo, vediamo se cosa vi dice Gigliola. Ecco.
3: 48° pellegrinaggio Macerata Loreto.
4: È bella la
3: strada per chi cammina.
4: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Per chi va.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Primo anno per 5 anni, allora, primo giorno anzi per 5 anni. Allora, Maurizio, allora, aspetta un attimo, Elisa, che voglio sapere, Maurizio, cioè, una cosa che mentre voi parlavate mi è venuta in mente, cioè, ma la gente a Macerata parla a chi fa questo, appunto, che adesso dovranno farlo 5, e quindi si danno i giornali, le persone a dire al sindaco, a tutti, cercate di fare questo, questo, quell'altro, oppure no?
2: Certamente, certamente, la prima delle cose da fare a Macerata, sapete qual è? Lo sapete tutti, lo sanno tutti, e ancora non è stata fatta. Questo è stato un grave neo, però insomma speriamo che i prossimi 5 anni si faccia l'ospedale. Ecco, sembra che sia sicuro, Acquaroli lo dà per sicuro, la coalizione di centrodestra lo dà già quasi fatto, però so 5 anni che viene dato per fatto e ancora non è fatto, e quindi ancora non è iniziato. E quindi l'ospedale numero uno, ecco, Parcarolle avrebbe dovuto dire già da ieri, da domani si inizia con l'ospedale. E poi naturalmente anche l'accesso allo sport, ci abbiamo perso proprio a causa di questa carenza, ci abbiamo perso la Lube, la pallavolo. La pallavolo è diventata poi uno sport popolare grazie alla Lube. Occorrerebbe veramente un palazzetto dello sport importante, ecco, al di là dello sferisterio che è importantissimo, però il palazzetto dello sport coinvolge la disciplina sportiva cara a tutti i giovani macetesi, e quando sia importante lo sport per i giovani macetesi lo deduciamo dalle statistiche sulla droga.
0: Ecco, questo è molto importante. Comunque io dico a tutti gli amici di Macerata, cioè andate, scrivete, telefonate, fatevi, ognuno se ha qualche idea, magari poi non si farà mai, però insomma è anche simpatico che nella città le persone dicano a chi può farlo, ecco, si può fare questo, quell'altro, quest'altro. Siamo un po' anche noi pronti a dire, a fare, sennò qua diciamo sempre questo non fa, quell'altro non fa, quell'altro non fa, e poi ce ne sono. Ecco, questo io penso.
2: Beh, certo, c'è questa frustrazione del fatto che tante associazioni, ce ne sono 200, che propongono, perché naturalmente non c'è da dire che i maciatesi siano così depressi nel proponimento, però si deprimono facilmente ed è normale, perché poi tutte le loro proposte cadono nel vuoto. Ci sono gli assessori che spesso, ecco, non danno seguito alle proposte che vengono dal basso, ecco, e questo è sia a destra che a sinistra che a centro è un vezzo mal comune, non solo naturalmente della pubblica amministrazione maceratese, ma di tutte le pubbliche amministrazioni. Sarà perché siamo in economia di crisi, sia perché chi va al potere si dimentica di tutti i buoni propositi quando non era al potere.
0: Ecco, noi diciamo allora al sindaco, guardi, ascolti anche la gente, questo è molto importante. Ecco.
1: Beh, però bisogna dire anche un'altra cosa, che adesso le piscine finalmente sono state fatte, e il sottopassaggio, quello lì in via Roma, dopo tanta attesa è stato fatto anche quello. I giardini di Etta sono stati sistemati, quindi piano piano io ho fiducia in questa amministrazione comunale, ho fiducia nel sindaco, no? Anche se ancora non l'ho mai conosciuto di persona, se non una volta di sfuggita al pellegrinaggio Macerata Loreto, e che stavo poi con te, Nazareno, che abbiamo salutato, no?
0: Sì, ma anche io sono contento con lui, che ci sia, quindi non è che
1: io penso che
2: dovrebbe stare più tra la gente, Finora è stato un sindaco chiuso nella sua torre Burdina.
1: Adesso piano piano.
2: Però si è visto che se la gente, che se lui va dalla gente, la gente lo accoglie bene, si è visto in questi 15 giorni. Speriamo che non siano rimasti solo 15 giorni di abbraccio tra la gente, ma che continui questo abbraccio di Paccarolli da Cristiero con i maceratesi.
0: No, ma questo
1: io penso di sì, dai, perché poi ovviamente non siamo tutti quanti uguali, per carità, però io adesso penso che dopo questo bene, no, dimostrato dai cittadini, io penso che il sindaco sia più vicino a noi, no? Che dici, Maurizio?
2: Beh, certamente speriamo che si veda più in giro, che esca appunto più tra la gente, che accetti di intervenire, di dibattere. Grave, gravissimo, secondo me è stato quello della mancanza di, a causa sua, di confronti con il suo competitor. Come si fa a dire non ho tempo

0: invitato, noi possiamo anche venire qui con noi e lui ci parla con noi e qualcosa le diciamo insieme, no?
1: Si può fare questo prima.
2: Sarebbe una cosa meravigliosa, ma lì ci vorrebbe proprio un aiuto dall'alto che ci aiutasse a farlo uscire dal suo isolamento, ecco.
0: Non siamo mai riusciti
2: a intervistarlo.
1: Noi intanto glielo diciamo, poi dopo ovviamente ognuno fa quello che vuole, non è che possiamo obbligare la gente.
2: Naturale.
1: Quindi figuriamoci il sindaco, assolutamente.
2: Vogliamo il sindaco,
1: l'unica che parli
2: anche a Radio Nova e alla nostra trasmissione, la vostra trasmissione.
0: Sì.
1: La cosa che io chiedo, oltre da cittadina, no? Oltre al famoso ospedale che dicevi prima, è molto importante anche la sicurezza di noi cittadini, no? La sicurezza, generale.
2: Ma quello più che altro è la parte della prefettura, come capo dell'ordine, dal prefetto, dal capo dell'ordine pubblico, sia per carabinieri sia per la polizia. Certamente il sindaco ha la sua importanza, però quella è più che altro una questione di ordine pubblico legata
1: ecco, speriamo in questi 5 anni di serenità, dai.
0: Sicuramente quando si parte
2: che il consiglio comunale Gianni Giuli, a proposito di sicurezza, Gianni Giuli che tanto fa per i giovani purtroppo immersi nel male oscuro di questo secolo, la droga. E allora Gianni Giuli si fa di tutto per farlo entrare in consiglio comunale, che può essere veramente un elemento di grande propositività.
1: Certo, soprattutto se è stato a contatto con i giovani che purtroppo sono stati travolti, no, da questo vortice della droga, perché ricordiamo, no, che la droga non colpisce solamente i giovani che hanno magari un vuoto da colmare, come può essere magari la perdita di un genitore oppure la separazione di
2: Basta dire due piccoli criminali, perché spacciano, oltre a consumare spacciano per lo più,
1: bisogna vedere anche il contorno, quello che frequenti, perché uno si può anche far trascinare, Maurizio, quindi è bene sempre.
2: Allora è diventato quasi un'attività professionale lo spaccio per alcuni loro,
1: Per alcuni loro sì. Dopo certo ci sono giovani che studiano, lavorano, vogliono avere un futuro tranquillo.
2: Certo,
1: giovani che ci hanno veramente da fare.
2: Certo.
1: E speriamo che anche questi ragazzi che purtroppo sono adesso immersi in questo vortice possano trovare una luce in fondo al tunnel per poter ricominciare, no? Quindi a me non piace etichettare le persone, soprattutto quando stanno attraversando questo momento particolare. Magari un giorno capiranno gli errori commessi e speriamo che possano avere un futuro migliore.
2: Ecco, e che sia solo un momento particolare.
1: Questo
2: buio, molto buio, perché purtroppo abbiamo capito dalle statistiche che è un tunnel che non ha fine.
0: Comunque, ecco, oggi
1: speriamo che arrivi la luce.
0: Oggi abbiamo appunto questa cosa bella che cominciano 5 anni nei quali speriamo che si facciano molte cose, perché se diciamo però non si dice, poi non si fanno, no, adesso tutti quanti, compresi quelli che ci ascoltano, ecco, cerchiamo di, anche noi parliamo col sindaco, con gli altri, con coloro che appunto sono là e lavorano, e insomma diciamo con questa cosa che sta per partire, anzi sta partendo oggi, che sicuramente noi possiamo parlare, cercare, e loro cercano, ci dicono, insomma, questo, se no, se comincia adesso che chissà, però non si fa, questo non va bene.
2: Però volevo dirti una cosa, Nazareno.
0: Sì.
2: Finora è andata benissimo, perché se ci sono stati i milioni di euro del PNR, se non ci sono i soldi, le parole non hanno nessun valore. Se non ci sono i soldi, se non ci sono le provvidenze pubbliche, se non ci sono i finanziamenti, si può parlare e basta. E quindi questo è il problema. E questo è il problema grande del Parcheroli bis,

0: non ci saranno i soldi del PNRR e allora bisognerà veramente arrampicarsi sugli specchi. Sarà molto difficile ripetere il Parcaroli 1 perché appunto mancheranno i soldi dell'Europa. Con i soldi si fa tutto, senza i soldi sarà molto molto difficile.
1: Sì.
0: Forza comune, esatto. Cercate di andare avanti almeno per lamentare quello che avete fatto finora, ecco, già sarebbe tanto.
1: Senti Maurizio, io qua ho un'altra domanda di Cicarelli, dice: su quali risorse si dovrà puntare nei prossimi anni per rilanciare a 360 gradi la cultura cittadina, il bisogno dei cittadini di migliori servizi in senso generale e il bisogno di Macerata di non far andare via i giovani dalla città?
0: Sì, la cultura è importante, è un grande volano, ma non basta solo lo Sferisterio, perché lo Sferisterio è cultura d'élite, però ci sono sempre 500 persone che sono coinvolte nel grande opificio che è lo Sferisterio, che naturalmente per qualche mese l'anno è come uno stabilimento balneare che si apre. Il collega, il grande collega Giancarlo Liuti diceva che era come il sangue di San Gennaro, che si scioglieva una volta l'anno, due volte l'anno e poi si richiudeva, perché lo Sferisterio doveva essere coperto, questa è la verità, scoperto così com'è è un teatro a metà. È una grande sfortuna quella che abbiamo avuto quando la soprintendenza regionale ingessò lo Sferisterio e bloccò ogni tipo di progetto per la chiusura, eppure c'era un grande progetto con opere e materiali tedeschi che avrebbero sigillato lo Sferisterio dall'alto e creandolo per tutto l'anno. Quindi era importantissimo, abbiamo il teatro, è importante, ma lo Sferisterio è come la Fiat rispetto a un'officina meccanica, ecco, questo è sul piano dello spettacolo. E poi ci abbiamo Musicultura, Macerata Racconta, tante piccole e grandi proposte, abbiamo soprattutto l'università, ma non possiamo organizzare, diceva MacArt, grandi avvenimenti, grandi convegni europei perché mancano le strutture ricettive.
2: Ecco, quindi insomma, però noi cominciamo sempre da quelle belle cose che ci abbiamo, vai, dopo giustamente.
0: Più di così non si può fare, non abbiamo una limousine ma una vettura, una vettura limitata per quanto riguarda la cultura, una grande chance che non si utilizza completamente.
2: Bene, vediamo se ancora un po' di pubblicità ancora per Giola e poi vediamo
1: la pubblicità.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
2: E allora in questa bellissima giornata che parte un nuovo quicinquenno per la Macerata, Elisa, devi fare qualcosa?
1: Sì, sempre il nostro amico Francesco mi chiede, Maurizio, adesso cambiando argomento, dato che stiamo verso alla fine della trasmissione, di parlare del tuo incontro che c'è stato appunto l'altro giorno, no? L'altra sera, di cui pure mai parlato, Maurizio, no? Il tuo incontro dedicato, cioè la tua serata con Andrea Angeli.
0: Beh sì, è stata una bellissima manifestazione a cura delle professoresse Francesca Giorgetti e Maria Luisa Iolini del liceo linguistico classico Leopardi, una manifestazione a chiusura di un progetto durato 10 anni dell'ONU, di simulazione con delegati, con 6 delegati di altrettanti paesi, erano studenti naturalmente, che a nome dei paesi stessi progettavano naturalmente dei grandi piani di sviluppo. E questi ragazzi qualche anno fa sono stati anche a New York, ricevuti al Palazzo di Vetro, e alla manifestazione ha preso parte Lauro Rossi, da me condotta, hanno preso parte tanti amici, Alfredo Cesarini, già presidente della banca, primo presidente della banca delle Marche, l'onorevole Adriano Ciaffi, tanti auguri per lui per i 90 anni, l'ha celebrato con noi, Ivano Tacconi, Romano Carancini, ha mandato un lungo messaggio Monsignor Giancarlo Vecerica, già professore al liceo classico Leopardi, è proprio in procinto, sarebbe dovuto venire ma era stressato dall'incontro con il Papa, a cui ha presentato ritualmente il pellegrinaggio che parte appunto il 13 sabato, e al centro della festa il ricordo del grande dirigente dell'ONU, il maceratese più famoso nel mondo ai suoi tempi, Giorgio Paglianelli, la nipote Anna Rita Liverani, e poi io da Gaza sono riuscito a intercettare l'amico, anche lui inviato ONU a Gaza da 3 anni, Emanuele Tacconi. Emanuele Tacconi che ha commosso l'intero territorio trascinandolo con sé, dei ragazzi, grande commozione, grande riuscita, è stata una bellissima serata nel nome dei buoni sentimenti e della universalità degli sforzi che tutti quanti dobbiamo fare per progredire nella pace e soprattutto nella pace e nel progresso umano. E i ragazzi sono stati bravissimi, ci sono stati anche poi naturalmente momenti di spettacolo con cori e balletti, e naturalmente anche l'aspetto musicale è stato curato con il musical Leopardi, e mentre New York è stato interpretato meravigliosamente bene da un balletto organizzato dalla professoressa Maribel Pennesi.
2: Bene cose e buone cose, sentiamo, questo ci fa piacere, no?
0: Sì, veramente, ed è stata ricordata la bella macerata di un tempo fa, di cui i personaggi di cui a me citati sono stati rappresentativi e rappresentanti. L'onorevole Ciaffi ha ricordato su mio input l'incontro che ha avuto il 25 aprile scorso con il presidente Mattarella. Il presidente addirittura ha lasciato il suo auditorio per andargli incontro, per stringere la mano, per abbracciarlo, perché con Ciaffi Mattarella, allora deputato, ha redatto numerose importanti leggi dello Stato.
1: Bello, dai.
0: Erano tempi in cui Macerata contava, in cui c'erano personaggi importanti che contavano a livello nazionale, tra questi.
1: Io questo volevo dire all'inizio, di sì, guardare al futuro ma senza dimenticare il passato, magari forse da quello prendere spunto, no, per migliorare anche la città, Maurizio.
0: Certo. Scusate, certamente per Macerata non esprime più personale politico ad alto livello, abbiamo detto prima, né a livello regionale né a livello nazionale. Ora il faro è puntato su Civitanova. Prossimo anno ci saranno le elezioni comunali e lì, a differenza di Macerata, c'è un grande punto interrogativo che minaccia e incombe sul centrodestra e si chiama generale Vannacci. Perché Vannacci a Vannacci ha aderito naturalmente non solo il sindaco attuale Ciarapica, che non si può ripresentare, è vero, ma si è creato un circolo di 600, che hanno detto 600, già iscritti a Futuro Nazionale. Cosa che invece non avviene a Macerata, non è che per questo Macerata deve essere segnata a vita, anzi secondo me è tutto opinabile, però per dire che siamo davanti a uno scenario diverso con il centrodestra, insomma, minacciato da questa nuova formazione che già sta, secondo i sondaggi, al 4%, ma che dicono già nella possibilità di andare ancora più avanti.
2: Allora, tu hai parlato dell'ospedale, c'è qualcosa che puoi dire che così a Macerata bisogna cercare di fare per questi 5 anni?
0: Sì, beh, l'ospedale, il governatore Acquaroli, che subito giustamente si è precipitato allorché è apparsa evidente la vittoria trionfale di Parcaroli, aveva già annunciato una riunione ristretta della coalizione in centrodestra la sicurezza nella fattibilità, insomma, si farà. Ecco, questo è il progetto principale dei prossimi 5 anni. È una cosa fattibile, promessa da 5 anni, che si farà nei prossimi 5. Certo, se eravamo in Cina, avevano fatto in 15 giorni, ricordate il caso del Covid, no? Dove sorgevano ospedali in 15 giorni. E non siamo in Cina, non siamo a Pechino, siamo a Macerata, qui ce ne vogliono 10 anni, non 10 giorni, ma speriamo che entro il prossimo quinquennio questo ospedale sarà finalmente fatto, perché è necessario ed è l'ospedale là dove si soffre, dove la Macerata ha bisogno veramente di essere curata, di avere quelle premure che attualmente ce l'ha senz'altro, ma che purtroppo data la situazione così urbanistica si trova un po' costretta.
2: Bene, questo certamente è importante, speriamo appunto che si possa fare, e certo ci vogliono tanti soldi, dai, no?
0: sì, ma sembra che l'abbiano già messi in preventivo. Ecco, non sarà un ospedale super, sarà un ospedale dello stesso tipo di quello che andremo a lasciare, ma sarà un ospedale moderno, ecco, non pieno di pecette, perché naturalmente quando si devono fare dei correttivi chiaramente non c'è una crescita razionale, ma nella migliore dei modi, in ogni caso non c'è un piano fondamentale originario. E come ad esempio invece di quello ha goduto sia Pesaro sia Fermo. Adesso aspettiamo l'inaugurazione, perché è sempre un ospedale a Fermo che è bloccato da diverso tempo, mi pare, no? All'ingresso della città.
2: Certo, ma infatti. No, comunque adesso abbiamo ancora un po' di minuti. Noi abbiamo detto, l'ho detto un po', le persone comunque devono farsi sentire, ma non con chi ci sa come. Cioè, perché le persone dicono, ma perché non diamo qualcosa, diciamolo, no? Ci sono persone che lo possono sentire, e naturalmente anche questo, poi le cose possono partire, certo, non sempre, però insomma è bene che le persone non si stralisce, ah non fa questo, non fa quello, non quell'altro. Beh, cerchiamo di scrivere, facciamolo sapere, chissà, poi qualcosa potrebbe esserci, no?
0: Certo, sì, bisogna sempre avere il cuore pronto ad ogni evenienza, e soprattutto non disilludersi mai, sempre pronto a gioire, a esultare come dei bambini, non pensando mai al passato e alle, insomma, alle delusioni, pensando sempre che il futuro è dietro l'angolo e promette meglio. In ogni caso vogliamo la pace, e non vogliamo più leggere ogni giorno di crisi, di guerre, perché questo ci abbatte, ci distrugge e mette in pericolo la nostra stessa sicurezza. Ecco, non mi è piaciuta ad esempio la parata militare il 2 giugno con droni e altre ingegnerie missilistiche di guerra militaresche che pensavamo fosse alle nostre spalle.
2: Ecco, questa è hai detto una cosa veramente molto molto importante, e qui bisognerà anche dire a quelli che fanno notiziari, che ci dicono, che ci parlano, giornali, cose, radio, televisione, secondo me ci vuole un po' più di attenzione e soprattutto di dire cose buone, anche quell'altra, sì. Ma dite le cose buone, perché sennò sempre dire cose brutte non serve a niente, ecco, secondo me. Poi
0: sì, giusto, aderisco.
2: Ecco, quindi io penso che molte cose avranno più, perché sennò, se tu ogni volta quello non va e quest'altro non è stato fatto, è quello perché quell'altro è, che succede? Che la gente dice, oh mamma mia, quindi più paura, basta e me ne vado, capito? Quindi non è questo il modo di fare con le persone, perché tante persone purtroppo fanno così, quello non fa niente, quegli altri non fanno niente, eccetera eccetera. Questo, ecco, tu dillo che sei esperto di questo.
0: Sì, è vero, sì, così bisogna credere alle cose, altrimenti saremo i primi noi a abortirle, a parlarne bene ma in realtà a razzolare male.
2: Elisa, ultima cosa, che ci dici?
1: Avete detto tutto voi, quindi io il pensiero è uguale al vostro, ecco, sì, dire anche le cose positive, perché se iniziamo a dire sempre tutto quello che non va, non ne veniamo fuori, no? Quindi cerchiamo di essere un po' e un po', certo, quando c'è una cosa brutta bisogna un attimino dirla, magari non per lamentarsi ma per migliorarla.
2: Certo. Bene, per oggi noi abbiamo tutte cose belle, e quindi salutiamo, sì, tutti quanti.
1: Grazie Maurizio.
2: Appuntamento agli altri.
0: Grazie a voi.
1: A presto, ciao.
7: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economico-finanziaria. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid per Barcellona ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale, ha detto il pontefice. Il conflitto in Medio Oriente, il nuovo annuncio del presidente americano, breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che intanto torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco a Teheran. Abbiamo diritto a difenderci, replica Tel Aviv, che non si ferma. L'IDF chiede di evacuare Tiro, il territorio circostante la città libanese. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Parole inaccettabili e indegne, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Un'altra guerra, quella in Ucraina, nuovi raid russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, hanno fatto almeno 4 morti e 10 feriti. Il caldo anomalo cambia anche la mappa delle malattie. In estate le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano.
2: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono, tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è salute pubblica, e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato: più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca del Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, dice l'amministratore delegato Messina. Oggi i mercati rispondono bene, prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,87%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. 2 giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: allora abbiamo ascoltato un pezzettino di una bella cosa, Elisa. Vediamo Elisa se mi ascolta, forse mi ascolta Elisa, chissà, non lo so.
1: Eccoci,
0: allora.
1: Allora, adesso siamo qui insieme a voi con gli appuntamenti musicali, ecco. E al telefono con noi dovrebbe esserci Simone, che fa parte della band Jog.
2: Ciao a tutti. Jogs.
0: Ecco Simone, ciao Simone.
1: Jogs. Allora, parliamo di voi, no? Com'è nasce la vostra passione per la musica? Come vi siete conosciuti?
2: Allora, noi siamo una band composta da 5 componenti, abbiamo una cantante, siamo 2 chitarristi, batteria e basso, classica formazione rock. Ci siamo conosciuti in maniera disparata, io, l'altro chitarrista e il bassista, ci siamo conosciuti attraverso il calcio, giocavamo nella stessa squadra di calcio e condividevamo questa passione per la musica rock, e quindi diciamo abbiamo deciso di intraprendere questo progetto. La cantante l'abbiamo conosciuta tramite amicizie, quindi amici di amici di amici e così via, poi conoscendola così in varie serate abbiamo deciso di proseguire assieme, mentre il batterista l'ho conosciuto io attraverso una vacanza in cui ho conosciuto un gruppo di ragazzi nuovo, e tra questi c'era anche il batterista, ecco.
0: Bello, ci dici cose belle.
1: Sì, parliamo del vostro nome, no? Jogs. Come dice?
2: Jogs, che è J-O-G-S, sta per Just Ordinary Group Stuff, solo cose ordinarie di gruppo, diciamo. Il motivo di questo nome, allora, il nome è stato deciso attraverso una specie di torneo tra nomi. Siamo arrivati a un punto in cui volevamo fare un concerto e ci serviva un nome, quindi noi abbiamo fatto 1000 proposte, abbiamo fatto una specie di Champions League dei nomi per poi arrivare a questo qua. Ma cosa sta a significare? Solo cose ordinarie di gruppo perché il nome stesso è una di quelle cose che tutti i gruppi devono fare, e sono è una delle cose magari anche più eccitanti e belle da trovare, però è una cosa ordinaria, come organizzare le prove, come tante altre cose che non sono focus solo sulla musica, ma sono cose ordinarie. Quindi il nome stesso è solo cose ordinarie di gruppo, ecco.
0: Hai capito?
1: Bene.
0: Senti, ma voi che cosa, ecco, avete, dice Sisi, che canzoni fate? Tu che diresti?
2: Noi ci definiamo rock, o almeno ci definiscono rock, hard rock, punk rock, diciamo. Però abbiamo ovviamente dei pezzi, al momento i pezzi fuori sono pezzi tutti rock molto energici, e ovviamente in cantiere abbiamo anche dei pezzi più ballad, più tranquilli. Cerchiamo sempre di spaziare, di non essere etichettati in un modo, ma di far sì che le nostre influenze e la musica che ci piace, che ascoltiamo, venga portata all'interno della nostra musica in tutti i sensi, perché c'è chi ha una formazione più classica, di musica classica, che è una formazione di musica jazz, e quindi cerchiamo di mettere dentro tutti questi aspetti all'interno delle nostre canzoni.
0: Però vedi?
1: Programmi per l'estate, concerti, spettacoli?
2: Allora, noi abbiamo appena finito una serie di date che avevamo programmato a Milano e nei dintorni. Adesso in programmazione, diciamo, sono in programmazione le nostre prossime date. Al momento stiamo lavorando sulle prossime canzoni da far uscire come singoli, che poi porteranno all'album.
0: Ecco, con le vostre canzoni voi fate così, insomma, date alla gente di star benino, tante volte dico, ma sì, canzoni belle, ovvero?
2: Sì, noi cerchiamo sempre di fare in modo che la nostra energia passi attraverso le canzoni, detto che noi performiamo molto bene live, questa cosa, che trasmettiamo tanto live la nostra potenza, cosa che a volte in studio è difficile anche da far passare, perché poi ci sono tutte le dinamiche, diciamo, del live, sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista di presenza sul palco, che purtroppo, o per fortuna se vogliamo, non si riescono a far passare attraverso, diciamo, la musica ascoltata. Ma è anche il bello della musica ascoltata, perché permette interpretazione, diciamo, alle varie canzoni.
0: Eh beh, sì, effettivamente è bello quello che tu dici, perché noi vogliamo anche stare un po' con cose belle, ecco, non sempre quelle, cioè, anche quelle altre, però la gioia ci vuole, no? Che dici?
2: Certo, certo, certo, assolutamente.
0: Allora, dici cosa fate in quest'estate?
2: Quest'estate, come ho detto prima, lavoreremo sui nostri pezzi e per far uscire appunto i prossimi pezzi e poi l'album. In particolare stiamo lavorando in questo momento su un pezzo che si chiama Over the Wardrobe, che uscirà verso settembre-ottobre.
1: Bene, bene. Parliamo, ecco, del brano, no? Momentum.
2: Sì, ecco, proprio riguardo la gioia dei pezzi e così via. Momentum in realtà è un pezzo che parla, rispecchia un po' la nostra città natale e quello che poi comporta vivere in una metropoli come Milano. Momentum è una canzone che parla di quest'uomo che, guardandosi allo specchio, non si riconosce, si sente un po' dissociato e parte un momento di introspezione in cui cerca di capire chi è veramente, quindi ha un attimo, se vogliamo, di follia nel guardarsi allo specchio e nel cercare di capire qual è la sua strada.
1: Bene.
0: Bello, questo è bello, sì.
1: E il vostro motto? Un motto nella vita? Voi del gruppo, dico, intendo.
2: Ha un motto particolare, in questo momento non mi viene in mente. Se dovessi dirne uno, che la musica e l'energia della musica devono essere sempre al centro della propria vita affinché vada tutto bene.
1: Bene, bene. Allora, dove possiamo trovare la vostra musica?
2: Allora, ci potete trovare in primis sui social per rimanere aggiornati sulle nostre uscite e sui prossimi concerti. Jogs Band, J-O-G-S Band, sia su Instagram, TikTok, YouTube e così via. Mentre per quanto riguarda le nostre canzoni potete trovarle come Jogs su tutte le principali piattaforme di streaming, quindi Spotify, Apple Music, Amazon Music e così via.
1: Bene. Allora, che dici, Natale? Tu hai altre domande?
0: Penso che abbiamo detto belle cose e sicuramente adesso ascolteremo tutta la canzone e così andiamo a chiudere.
1: Allora, con il brano Momentum salutiamo il nostro Simone e tutta la band Jogs e grazie ancora per l'intervista e auguri per tutto.
2: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Jerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
1: Il parco acquatico Eldorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
2: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
1: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
2: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
3: Parco acquatico Eldorado ad Apiro.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
5: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
6: È bella strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
6: Per chi va.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.
9: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6, tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: 48° pellegrinaggio Macerata Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Sandro Parcaroli è stato confermato sindaco a Macerata. Il candidato di centrodestra e sindaco uscente ha vinto il turno di ballottaggio raccogliendo 10.716 voti, pari al 54,30% delle preferenze, contro i 9.020 voti dello sfidante del centrosinistra Gianluca Tittarelli, fermatosi al 45,70%. Parcaroli si conferma così come il 43° primo cittadino nella storia di Macerata, diventando il terzo sindaco dal dopoguerra a capo di una coalizione di centrodestra. Tante le manifestazioni di affetto nei suoi confronti e le note di stima arrivate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da Matteo Salvini e poi il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli, che ieri pomeriggio è arrivato a Macerata per congratularsi. Parcaroli è salito nella sala del Consiglio Comunale, dove è stato attorniato dagli eletti della sua coalizione e da tanti cittadini, per poi affacciarsi dal balcone su Piazza della Libertà. Ascoltiamo le sue parole.
5: Vedere tutti voi stasera vuol dire, insomma, ho vinto, sicuro, non è questione di combattimento, ho vinto.
6: Due settimane state bellissime, perché io sono andato in giro per tutti i quartieri, tutti i negozi, ho contattato tantissime persone che mi hanno stretto la mano. La maturità a Macerata c'è una maturità che i cittadini che sentono l'importanza del voto, l'importanza di chi li governa. Io ho fatto una campagna non parlando male di nessuno, facendo una campagna dicendo solo quello che volevo fare, e questo ha premiato. Lo avete visto come sono arrivato?

0: Nessuno poteva sentirsi la vittoria in tasca, scontata, quindi il ballottaggio, noi partivamo da 0-0, c'è comunque, no, un risultato del primo turno che premiava un po' di più loro. E ce lo siamo giocato fino in fondo, ci abbiamo messo tutto quello che potevamo metterci, sia a livello personale, sia a livello politico, sia a livello di empatia forse con le persone, abbiamo giocato tutte le nostre carte, per questo nonostante la sconfitta non mi sento nella situazione di recriminare qualcosa, o siamo, se così possiamo dire, accettando la sconfitta, riconoscendo la vittoria soprattutto alla controparte, sono abbastanza sereno.
1: Roberto Cherubini, rieletto consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ha preso una decisione: lascia il suo posto ad una giovane maceratese. Pochi giorni fa, al primo turno, dichiara Cherubini in una nota, ho avuto l'onore di essere eletto in consiglio comunale con il Movimento 5 Stelle, grazie alla fiducia di 200 cittadine e cittadini che hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale. Un gesto che porto nel cuore e per il quale sarò sempre grato. Oggi proprio in nome di quella fiducia e dei valori che mi hanno portato in politica, ho deciso di rimettere il mio mandato. Lo faccio per cedere il posto ad Alice Verdicchio, 30 anni, insegnante di storia dell'arte, donna capace e appassionata, che rappresenta esattamente ciò di cui la politica italiana ha bisogno: una visione giovane, fresca e autentica del presente e del futuro. Troppo spesso la politica parla di giovani senza mai davvero lasciargli spazio. Sarò al fianco di Alice in ogni momento del suo mandato, insieme a tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle di Macerata, che la sosterrà con piena dedizione. Auspico, conclude Cherubini, che, vista l'età media del nuovo consiglio, questo mio gesto non rimanga isolato. La fiaccola della pace del pellegrinaggio Piedi Macerata Loreto, benedetta da Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale del 3 giugno, partirà domani, mercoledì 10 giugno, dal Duomo di Orvieto per raggiungere, dopo un percorso di circa 250 chilometri, lo stadio Elvia Recina di Macerata nella serata di sabato 13 giugno. Lungo il tragitto si alterneranno nel trasporto della fiaccola atleti provenienti da Marche, Umbria, Lazio e Puglia, testimoniando attraverso il loro impegno un messaggio di pace, fraternità e speranza. La partenza da Orvieto è prevista alle 11. Nel pomeriggio la fiaccola raggiungerà Amelia, dove alle 16 i podisti e accompagnatori saranno accolti presso la comunità Incontro. Alle 19 l'arrivo a Terni con il saluto delle autorità cittadine e la tradizionale cena offerta dall'ASD Amatori Podistica Terni. L'ultima tappa invece prenderà il via alle 8:30 di sabato da San Severino Marche, attraversando Serra Petrona, Caldarola, Belforte del Chienti e Tolentino. I podisti raggiungeranno alle 20:30 lo stadio Elvia Recina di Macerata, dove verrà acceso il tradizionale tripode che annuncia l'imminente svolgimento del pellegrinaggio Macerata a Loreto. Intensificati i controlli sul territorio lo scorso weekend, a Corridoni i carabinieri hanno fermato nei pressi del centro storico uno studente del posto di 18 anni, incensurato. Il giovane è stato trovato in possesso di alcuni pezzetti di hashish per un peso complessivo di circa 3 grammi. La sostanza è stata sequestrata e il ragazzo segnalato alla prefettura di Macerata. A Pollenza i militari hanno intercettato in via nazionale una Ford Focus guidata da un operaio di 44 anni, residente a Macerata e già noto alle forze dell'ordine. Sottoposto al test dell'etilometro, l'uomo ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a 1,62 grammi per litro, un valore di oltre 3 volte superiore al limite consentito dalla legge. È stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida. A Monte San Giusto, in via Terracini, i carabinieri hanno controllato una Fiat Panda in sosta con a bordo un artigiano di 39 anni, residente in provincia, con precedenti di polizia. L'uomo era agitato, così è stato perquisito ed è stato rinvenuto un involucro contenente circa 0,50 grammi di eroina. L'uomo è stato segnalato alla prefettura e anche emerso che guidava con patente scaduta. L'Università di Macerata promuove nei mesi di giugno e luglio il ciclo di incontri Riconoscere il limite e rispettare l'autonomia, il benessere nelle relazioni. Il percorso vuole offrire a studentesse e studenti, personale dell'Ateneo e cittadinanza, strumenti per riconoscere segnali di disagio, discriminazioni, microaggressioni e dinamiche relazionali non rispettose.

0: Si comincia domani alle 17.30 al Polo Pantaleoni in via della Pescheria Vecchia 22 con il focus su microaggressioni nel mondo del lavoro, un approfondimento sui quadri normativi, sul ruolo della consigliera di fiducia e sull'analisi di scenari concreti, a cura di Maria Elena Casarano, consigliera di fiducia di UniMC. Dal rapporto ARPAM Ambiente Marche 2026 emerge che le acque di balneazione delle Marche sono tra le migliori in Italia e la qualità dell'aria risulta nei limiti per il sesto anno consecutivo. Nel 2025 il 96,13% delle acque di balneazione è stato classificato come eccellente. Per quanto riguarda gli indicatori della qualità dell'aria, sono stati registrati miglioramenti delle polveri sottili con progressi rispetto all'anno precedente nel 75% delle stazioni. La ricerca comprende monitoraggio dell'aria, acque superficiali e sotterranee, mare e balneazione, con più di 5.300 campioni tra fiumi, falda, langhe e mari. La Giunta promuove questo progetto con finanziamenti di 500.000 euro per i campionamenti e il monitoraggio delle acque di balneazione, rafforzando la prevenzione e perseguendo gli obiettivi dell'Agenda 2030 contro il cambiamento climatico. È stato inoltre inaugurato Sibilla II, il nuovo battello oceanografico che rafforzerà le attività di controllo e ricerca lungo l'intera costa marchigiana.
1: Lo sport.
0: Pallavolo, la Volle Lube ha interrotto il rapporto di collaborazione con il direttore generale Giuseppe Cormio. Si chiude così un percorso durato 10 anni, durante il quale il dirigente marchigiano, originario di Iesi, ha contribuito in modo significativo alla crescita e successi del club cuciniero in ambito nazionale e internazionale. La Lube ringrazia Cormio per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. La Pallavolo Macerata annuncia l'ingaggio per la stagione 2026-2027 della banca Macerata Fisiomed del palleggiatore Lorenzo Esposito, nuovo direttore d'orchestra biancorosso, classe 2003, originario di Ascoli Piceno. Esposito torna nelle Marche dopo diverse esperienze in giro per l'Italia che hanno messo in luce le qualità, attirando fin da subito l'attenzione dello scouting maceratese. Reduce dall'esperienza positiva nei playoff con Lago Negro, Esposito guarda già alla nuova stagione. Si è concluso il progetto Erasmus Plus dedicato alla formazione sportiva internazionale degli studenti francesi della regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, ospiti al centro nuoto Macerata. Il gruppo ha avuto il piacere di svolgere sedute di allenamento guidate dall'ex campione olimpico francese Frédéric Lefebvre, protagonista delle finali delle Olimpiadi di Barcellona e di Atlanta nel 1992 e nel 1996. Il campione ha espresso apprezzamenti per il livello e il potenziale di alcuni giovani nuotatori locali, incoraggiando i tecnici a portare avanti il percorso. Gli studenti francesi hanno osservato da vicino le metodologie italiane di insegnamento del nuoto, l'organizzazione e le strutture natatorie. Nel corso delle 2 settimane, oltre alle attività sportive, il gruppo ha visitato Civitanova e il Parco del Conero, quindi Fiastra. I giovani hanno anche scoperto le tradizioni culturali, artigianali ed enogastronomiche nelle osterie del posto.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a meridionali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 21-32 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. 2 giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiasta.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Esistono degli oggetti piccoli che definiscono più di quanto sembra il nostro modo di attraversare le cose. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è lucchetto.

0: Il lucchetto non è uno di quegli oggetti che nasce per essere osservato. Il suo compito è quello di resistere. Lo incontri ovunque ci sia qualcosa da proteggere: una bicicletta legata in fretta, un cancello che separa uno spazio dall'altro, una valigia chiusa con un gesto deciso. E poi c'è anche un'immagine che negli anni è diventata quasi collettiva. Il lucchetto di Ponte Milvio, attaccato ai lampioni, trasformato da gesto privato a simbolo pubblico di legami lasciati lì, sospesi tra promessa e memoria. Il lucchetto non parla, ma decide, e in questo suo silenzio c'è una forma particolare di fiducia e di sospetto insieme. Fiducia verso ciò che si vuole conservare, sospetto verso ciò che potrebbe arrivare da fuori. Ma il lucchetto non è mai solo un oggetto statico. Col tempo cambia, si consuma, si ossida, si segna. Ogni graffio racconta un passaggio, ogni ruggine una stagione, ogni segno una mano che ha provato a forzarlo o semplicemente lo ha usato troppe volte. E così diventa qualcosa di più complesso di ciò che sembra, non soltanto una chiusura, ma memoria della chiusura. Perché ciò che viene serrato non sparisce, resta lì, sospeso dietro un gesto semplice ma definitivo. Ci sono lucchetti che proteggono cose materiali e altri che finiscono per rappresentare altro. Abitudini che non vogliamo cambiare, relazioni che teniamo ferme per paura che si trasformino, ricordi che preferiamo non riaprire. Il lucchetto diventa allora una scelta che si rinnova ogni volta che lo si guarda. Tenere chiuso oppure immaginare di riaprire. E tra queste due possibilità si muove gran parte della nostra esperienza quotidiana, anche quando noi non ce ne accorgiamo, perché non tutto ciò che resta chiuso è davvero lontano e non tutto ciò che potrebbe aprirsi è davvero pronto a farlo. E forse questo è il suo significato più profondo: non impedire soltanto l'apertura, ma farci pensare a ciò che abbiamo deciso di tenere fermo e a ciò che prima o poi dovrà essere riaperto. Io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. A domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Benedetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

0: In Blu 2000 News.
1: La forza della gratuità, Papa Leone lascia Madrid e ringrazia i volontari per il loro servizio disinteressato in un mondo regolato dalla logica del profitto. Ora l'arrivo a Barcellona e la preghiera in cattedrale. Intesa in 3 giorni, nuovo annuncio del presidente americano Trump su un accordo con Teheran. Regge intanto la tregua con Israele voluta dal capo della Casa Bianca, ma Tel Aviv non molla la presa sul Libano. Italia, paese delle ciabatte, nuovo attacco del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura e sequestro di persona. Parole indegne e inaccettabili, replica il nostro ministro degli esteri Tajani. La scalata di Intesa, i mercati reagiscono bene all'annuncio della banca di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca dei Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. Il pontefice, appena atterrato a Barcellona, prima tappa la cattedrale per la preghiera dell'ora media. Il nostro inviato Paolo Fucili.
2: Voi meritate un grazie speciale, dice Leone alla platea dell'IFEMA, la fiera di Madrid, prestata al Papa per l'ultimo appuntamento della sua agenda in città, l'incontro coi volontari che hanno collaborato già da prima che lui arrivasse a organizzare tutto il necessario alla prima tappa del viaggio papale in Spagna. Ne servivano 10.000 e invece sono arrivate 17.000 adesioni. Questo, commenta Leone, mentre l'aereo per Barcellona già scalda i motori, è il lievito che i cristiani sono chiamati a portare nel mondo, la gratuità, per far crescere la qualità umana, etica e spirituale della società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto. E anche se le statistiche non lo registreranno, conclude, oggi Madrid è più vicina al regno di Dio. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ora al conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che poi torna a criticare il premier israeliano Netanyahu per gli attacchi su Teheran, rischia di restare isolato, dice Massimiliano Cocchi.
3: Quando durante l'esecuzione dell'inno nazionale la sua immagine compare sul maxi schermo del Madison Square Garden di New York, il pubblico fa partire bordate di fischi. Per Donald Trump è la conferma di quanto sia impopolare la guerra che sta conducendo in Iran e che per questo vuole chiudere in fretta. Le cose stanno andando bene, dice ai giornalisti, annunciando che un accordo sarà siglato entro i prossimi 2 o 3 giorni e sarà un ottimo accordo per gli Stati Uniti. È quello che ripete ormai da settimane. Il negoziato però è ancora in stallo. Il regime ritiene invece che l'accordo potrebbe arrivare entro la fine di giugno e sarà un accordo di pace per l'intera regione, Libano compreso. Ma Benjamin Netanyahu ha già detto che la sua guerra su quel fronte non è ancora conclusa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E nonostante le minacce di Trump, Israele non si ferma e continua ad attaccare il Libano. La IDF chiede di evacuare Tiro. E il ministro Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura, deride l'Italia, è diventato il paese delle ciabatte. Ma sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Abuzzetti. Buongiorno. Ci stiamo collegando. Passiamo al servizio successivo, andiamo ora quindi alla guerra in Ucraina, torneremo poi a parlare di Medio Oriente, la guerra in Ucraina perché ci sono morti e feriti nei nuovi raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv e quella di Kherson. Marco Burini.
4: Forse, come sostiene Zelensky, giorno dopo giorno la Russia sta perdendo l'iniziativa, ma resta comunque molto aggressiva, letale. 2 civili uccisi e 4 feriti in diversi attacchi sulla regione di Kherson, mentre un raid con droni e missili ha fatto 3 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv la scorsa notte. Nelle ultime settimane gli attacchi russi sui centri abitati si sono intensificati. La popolazione ucraina sta pagando un prezzo altissimo, ma Zelensky confida nei contrattacchi del suo esercito, dalla Crimea occupata fino a San Pietroburgo. La vittoria in questa guerra arriverà quando la società russa riconoscerà che la guerra è una cosa terribile, una tragedia non per qualcun altro da qualche parte, ma per loro stessi, dichiara il leader ucraino, per il quale Mosca sul fronte orientale sta perdendo più di 30.000 soldati al mese. Vuol dire che non stanno vincendo la guerra, dice Zelensky. Per chiuderla ha chiesto un faccia a faccia con Putin, che però ha rifiutato. Marco Burini, linea allo studio.
1: Battito politico che però oggi si interroga sulle gravi parole del ministro israeliano Ben Gvir, indagato a Roma per tortura, che ha deriso l'Italia al paese delle ciabatte. Ha detto: facciamo il punto in diretta allora con Augusto Cantelmi, buongiorno.
5: Buongiorno Piero Achille, sì, l'Italia è un paese delle ciabatte. Parole inaccettabili, la risposta sdegnata del ministro degli esteri italiani alle frasi offensive del ministro israeliano Ben Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio. Per tagliare nessuna giustificazione, parole di condanna che nel corso delle audizioni in Senato dei ministri degli esteri e di difesa arrivano anche dalle opposizioni, che chiedono di sospendere gli scambi con le colonie e il trattato di associazione con Israele. Spazio anche alla guerra nell'est Europa con Crosetto, che sottolinea come sia drammaticamente tornata in primo piano la minaccia atomica, una guerra violenta che ha provocato 2 milioni di morti e di feriti tra russi e ucraini. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Allora sentiamo proprio come sono state prese queste parole dal ministro Ben Gvir e come sta muovendosi Tel Aviv, che continua ad attaccare il Libano. Lo facciamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, sappiamo che il ministro Ben Gvir non si cura di questi tipi di incidenti diplomatici, chiamiamoli così, appunto anche perché è noto per il suo estremismo sia nei fatti che anche purtroppo nelle parole. E certo, il governo israeliano, che in questo momento è anche in difficoltà perché si parla di elezioni anticipate, comunque va avanti con la campagna, come dicevi, di offensiva militare in Libano, anche perché appunto Netanyahu sta usando anche di questi diversi fronti aperti in funzione elettorale, ed è una campagna pesante, perché questa mattina nel mirino dell'aviazione israeliana c'è stata in particolare la città di Tiro, ribombardata, dove i civili hanno ricevuto un ennesimo ordine di evacuazione, ordine che riguarda anche il quartiere cristiano della città. 8 morti in un quartiere residenziale di Tiro, altri 6 nei bombardamenti in altre località del sud del Libano, tra cui un ragazzo di 16 anni ucciso da un drone fuori dalla sua abitazione. L'accusa della DF Hezbollah è quella di nascondersi tra i civili vicino ai presidi sanitari libanesi. Hezbollah che continua a lanciare i suoi droni contro i militari di Tel Aviv ed è contrario ai negoziati in corso diretti tra Israele e il governo libanese, negoziati che non sono mai stati interrotti, anche se la strada, sappiamo, è tutta in salita. Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Chiudiamo quest'ampia pagina di esteri e guardiamo i mercati, perché prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna l'1,88%, dunque una risposta buona dei mercati dopo l'annuncio di Intesa San Paolo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria su Banca Monte dei Paschi di Siena. Giuseppe Caporaso.
7: Lo chiamano tutti il risico bancario, in realtà è una corsa da aggregare e creare grandi poli bancari in Italia in grado di operare anche fuori dai confini nazionali. Domenica scorsa Banco BPM ha rotto gli indugi proponendo a Monte dei Paschi di Siena un'aggregazione concordata per creare il secondo gruppo bancario italiano, immediata la contromossa di un altro prestigioso istituto di credito, Intesa San Paolo, che punta ad un OPAS, cioè un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla banca senese, risanata ed ora sempre più appetibile sul mercato, una maxi offerta d'Intesa da 30 miliardi che darebbe vita al secondo gruppo bancario quotato dell'Eurozona per capitalizzazione in borsa, con 20 milioni di clienti solo in Italia, il tutto accompagnato da un accordo tra Intesa San Paolo ed Unipol. Il colosso del mondo assicurativo, attraverso la sua banca di riferimento BPR, ingloberebbe oltre 600 filiali dell'istituto senese, dando vita alla nuova banca post fusione Monte dei Paschi. Intanto anche oggi la borsa italiana è in grande ascesa, i titoli impegnati in risico volano, soprattutto BPR, ma anche Intesa San Paolo, Monte Paschi e BPM. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: In questo quadro la Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili presentati questa mattina a Milano, dove c'è per noi Raffaella Frullone.
8: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa, centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono i principi contenuti nelle linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, il cui aggiornamento è stato presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti ecclesiali verso una finanza coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Per questo gli investimenti investimenti vanno valutati non solo in base ai rendimenti economici, ma anche per le conseguenze etiche, sociali, ambientali che producono. Tra i settori esclusi, oltre agli armamenti, il gioco d'azzardo, la pornografia, le sostanze che creano dipendenza e le attività speculative aggressive. La CEI invita inoltre alla prudenza verso strumenti finanziari ad alto rischio come leva finanziaria, vendita allo scoperto, utilizzo speculativo dei derivati. Da Milano, Raffaella Frullone.
1: Lo sport, nuovi controlli all'ospedale San Raffaele di Milano per Yannick Sinner per chiarire le condizioni fisiche che hanno stoppato il cammino dell'azzurro Roland Garros. Dopo gli esami di oggi il tennista tornerà nella sua residenza di Monte Carlo per riprendere gli allenamenti. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: Maurizio Angeletti, la sviolinata ci sta tutta. Grazie Maurizio per farci compagnia e per leggere insieme a me questo libro romanzo di Amélie Nothomb, Cosmetica del nemico. Un romanzo particolare, ce ne vuoi parlare tu questa mattina? Dici tre parole?
1: Va bene, allora questo romanzo è particolare perché innanzitutto è molto molto molto adeguato, diciamo, a una trasposizione teatrale, e fissato e basato su un dialogo serrato tra un uomo che praticamente deve prendere l'aereo, il solito ritardo eccetera, e gli si avvicina un avventore un po' impertinente che comincia a tampinarlo facendogli delle domande ossessive, e come vedremo di poi questo colloquio diventa sempre più intimo, e quindi va a scavare nel passato di costui, senza che Auguste Jérôme, che è il protagonista, quello che attendeva praticamente all'aeroporto, ne sia a conoscenza, insomma, ecco. E niente, siamo arrivati a un punto in cui si stanno serrando le fila e stiamo arrivando, diciamo, al
0: nodo centrale della questione,
1: nel cardine, diciamo,
0: l'invasore della tranquillità di Jérôme Auguste confessa di aver prima stuprato una donna e poi, dopo 10 anni, averla ritrovata e uccisa. Vabbè, no, non stiamo a ripercorrere tutto il romanzo, se no ci metteremmo troppo, togliendo tempo alla nostra lettura. Riprendiamo dunque proprio da qua, dalla confessione di Textor Textel di aver ucciso questa donna e finalmente aver saputo il nome, perché non aveva mai conosciuto neanche il nome.

0: così scoprì il titolo dell'opera adorata, il suo nome. E che nome! Per tutti quegli anni, confesso di aver avuto paura all'idea che la donna dei miei pensieri potesse chiamarsi Sandra, Monica, Raimonda o Cindy. Sollievo supremo, supremo sollievo. Lei portava un nome delizioso, musicale, dolce, limpido come l'acqua. Isabelle. Un nome è già qualcosa, diceva lo sfortunato Luc Dietrich. C'è già tanto da amare quando dell'amata si conosce anche solo il nome. Io conoscevo il suo nome, il suo sesso e la sua morte.
1: Ah, e lei chiama questo conoscere qualcuno?
0: Io lo chiamo anche amare qualcuno. Isabelle fu amata e conosciuta meglio di chiunque altro.
1: Non da lei.
0: E da chi se non da me?
1: Non le viene in mente, razza squilibrato, che conoscere qualcuno vuol dire viverci insieme, parlarci insieme, dormirci insieme e non distruggerlo.
0: Perbacco! Eccoci giunti ai luoghi comuni. La sua prossima battuta sarà: amare qualcuno vuol dire guardare nella stessa direzione.
1: Stia zitto!
0: Che cos'ha Jerome Angust? Ha un colore?
1: Lo sa bene.
0: Non faccia la commedia, su. Può dirsi fortunato. Non le ho raccontato i particolari dell'omicidio. Sangue di Giuda. La gente che non ha ammazzato nessuno è così ipersensibile.
1: Lo sa che il 24 marzo 1989 era venerdì santo?
0: Credevo che non fosse religioso.
1: Non lo sono. Lei sì. Suppongo che non abbia scelto quella data a caso.
0: Le giuro di sì. Ci sono di quelle coincidenze a volte.
1: Ero sicuro che avesse fatto tutto questo per qualche fissazione mistica. Non so chi mi trattenga dal saltarle alla gola.
0: Perché prende così a cuore il destino di una sconosciuta morta 10 anni fa?
1: La pianti con i giochetti. Da quanto tempo mi sorveglia?
0: Che narcisismo! Come se io la stessi sorvegliando.
1: All'inizio ho cercato di darmi

0: A bere che lei attacca bottone con gli sconosciuti ad unico scopo di tormentarli per il suo piacere.
1: Ma è la verità?
0: Ah sì? Si tratta sempre di individui ai quali ha ucciso la moglie?
1: Come? Lei era il marito di Isabel?
0: Come se non lo sapesse.
1: E io che parlavo di coincidenze.
0: Basta! 10 anni fa lei ha ucciso quella che era la mia unica ragione di vita. E adesso trova il modo di distruggermi ancora di più. Non solo raccontandomi l'omicidio, ma anche informandomi di quello stupro di 20 anni fa, che ignoravo assolutamente.
1: Come sono egoisti gli uomini. Se avesse osservato meglio Isabelle, avrebbe compreso quello che le nascondeva.
0: Capivo che c'era in lei qualcosa di distrutto, non voleva parlarne.
1: Ma la cosa le andava bene.
0: Non ho nessuna lezione di morale da ricevere da lei.
1: È qui che si sbaglia. Io almeno ho agito con coraggio.
0: Ah, certo, lo stupro, l'omicidio sono azioni di grande coraggio, soprattutto se perpetrati ai danni di una fragile giovane donna.
1: E lei? Sa che ho ucciso e violentato Isabel e non fa niente.
0: Cosa vuole che faccia?
1: Pochi minuti fa parlava di saltarmi alla gola.
0: È questo che vorrebbe?
1: Sì.
0: Non le farò questo piacere, vado a chiamare la polizia.
1: Figliacco, povera Isabel. Lei non la meritava.
0: Meritava ancora meno di essere violentata e ammazzata.
1: Io almeno vado fino in fondo. Tutto quello di cui lei è capace invece è chiamare la polizia. La vendetta per procura.
0: Mi attengo alla scelta di Isabel.
1: Ipocrita. Isabel aveva il diritto di non punirmi perché era la vittima. Lei, Jerome, non ha questa libertà. Si può perdonare solo quando si è offesi.
0: Non si tratta di perdonarla. Si tratta di non farti giustizia da sé.
1: Guarda il vigliacco come si nasconde dietro alle belle parole.
0: Lei ha già distrutto la mia vita. Non ho nessuna voglia di finire in prigione per colpa sua.
1: Ma come ha calcolato tutto per bene? Non correre rischi, non mettersi in pericolo. Ah, Isabel, eri sposata a un uomo che ti amava appassionatamente.
0: Io sono contro la pena di morte.
1: Povero imbecille. Uno gli parla d'amore e quello ti risponde come se partecipassi a un dibattito politico.
0: Ci vuole più coraggio di quanto lei non pensi per essere contro la pena di morte.
1: Ma che cosa c'entra la pena di morte, cretino? Immagino che lei sia contrario al furto. Ciò non toglie che se trovasse un portafogli pieno di dollari non sarebbe tanto stupido da tenerselo. Colga l'occasione, razza di larva.
0: Non si può fare un paragone. Ucciderla non mi restituirebbe mia moglie.
1: Ma potrebbe soddisfare un bisogno sordo e profondo delle sue viscere. La solleverebbe?
0: No.
1: Che cosa le scorre nelle vene? Camomilla?
0: Io non devo dimostrarle nulla, caro signore. Vado a chiamare la polizia.
1: E pensa che mi troverà ancora qui al suo ritorno?
0: Ho avuto il tempo di osservarla. Potrò descriverla con grande precisione.
1: Mettiamo che mi prendano. Secondo lei, cosa può succedere? Contro di me, lei ha solo il mio racconto. Nessuno mi ha sentito, a parte lei. E non ho intenzione di ripetere tutto alla polizia. Dunque non ha niente.
0: Impronte di 10 anni fa.
1: Sa benissimo che non ne ho lasciate.
0: Deve esserci rimasto qualcosa di lei sul luogo del delitto. Un capello, un ciglio.
1: 10 anni fa non si facevano i test del DNA. Non si ostini, vecchio mio. Non voglio essere preso dalla polizia e non c'è alcun rischio che succeda.
0: Non la capisco. Lei sembra aver bisogno di un castigo. Perché non una pena ufficiale e lecita?
1: Non credo in quel tipo di giustizia.
0: Peccato. Non ce ne sono altri.
1: Certo che ce n'è un altro. Lei mi porta nei bagni e regola il conto.
0: Perché nei bagni?
1: Dice di non voler essere preso dalla polizia. Allora meglio uccidermi al riparo da sguardi indiscreti.
0: Se si ritrovasse il suo cadavere nei bagni, ci sarebbero 1000 testimoni che ci hanno visto discutere a lungo insieme. Il suo modo di abbordarmi è stato di una discrezione tale...
1: Noto con piacere che comincia a esaminare la fattibilità della cosa.
0: Per meglio dimostrarle l'assurdità dei suoi progetti.
1: Dimentica un particolare che le faciliterebbe il compito. Non opporrei nessuna resistenza.
0: C'è comunque un elemento della faccenda che mi sfugge. Perché vuole che la sopprima? Che cosa ci guadagna?
1: Lo ha detto lei pochi minuti fa. Ho bisogno di un castigo.
0: Questo non lo capisco.
1: Non c'è niente da capire.
0: Non è così semplice. Il pianeta pullula di criminali che, al contrario, sfuggono al loro castigo. Un atteggiamento che mi sembra più logico.
1: È perché non hanno sensi di colpa.
0: Ma se dicevo un attimo fa di non provare alcun rimorso per aver violentato mia moglie.
1: Esatto, perché mi era piaciuto. Invece ho trovato terribile ucciderla. E non riesco a sopportare il senso di colpa.
0: Allora, se avesse provato piacere a ucciderla, adesso non avrebbe rimorsi.
1: Sì, sono fatto così.
0: Si è cacciato in un bel guaio, caro mio. Bisognava pensarci prima.
1: Come facevo a saperlo prima che non mi sarebbe piaciuto ucciderla? Per sapere se ti piace o non ti piace una cosa bisogna provarla.
0: Ne parla come di una pietanza.
1: A ciascuno la sua morale. Giudico le azioni in base al godimento che procurano. L'estasi voluttuosa è il fine sovrano dell'esistenza e non richiede alcuna giustificazione. Ma il crimine senza piacere è male gratuito, sordido danno. È ingiustificabile.
0: E di quello che ne pensa la vittima, mi tieni conto?
1: Max Stirner, l'unico e la sua proprietà, le dice niente?
0: No.
1: Non mi meraviglia. È il teorico dell'egoismo. L'altro esiste solo per il mio piacere.
0: Magnifico. La gente che la pensa così andrebbe rinchiusa.
1: La vera morale si prende beffa della morale. Questo è Pascal. Viva il giansenismo!
0: La cosa peggiore con lei è che trova pretesti intellettuali alle sue sadiche e patetiche azioni.
1: Se sono così detestabile, mi uccida.
0: Non voglio.
1: Che cosa ne sa? Non ha mai provato. Magari le piacerebbe da matti.
0: La sua morale non sarà mai la mia. Lei è un pazzo furioso.
1: Questa mania di dare del pazzo a quelli che non si comprendono. Che pigrizia mentale.
0: Uno che ha bisogno di essere ucciso per il proprio senso di colpa è un folle. Diceva poco fa che un pazzo è un individuo i cui comportamenti sono inspiegabili. Beh, il suo bisogno di castigo è inspiegabile. Non è assolutamente coerente con la sua morale dell'egoismo puro e duro.
1: Non ne sono sicuro. Non sono mai stato ucciso da qualcuno. Forse è molto gradevole. Non si devono giudicare a priori sensazioni che non si conoscono.
0: Immagini che sia sgradevole, sarebbe irrimediabile.
1: Anche se è sgradevole durerà solo un attimo e dopo?
0: Già, e dopo?
1: E dopo è lo stesso. Non sono mai stato morto. Forse è straordinario.
0: E se non lo è?
1: Vecchio mio, prima o poi mi succederà comunque. Vede? Stessa logica ferrea della scommessa di Pascal. Ho tutto da guadagnarci e nulla da perdere.
0: La vita?
1: La conosco. È sopravvalutata.
0: Come spiega che tanta gente ci tiene?
1: È gente che a questo mondo ha amici e amori. Io non ne ho.
0: E perché vorrebbe che io, che la disprezzo in sommo grado, le renda questo servizio?
1: Per appagare il suo desiderio di vendetta.
0: Calcolo sbagliato. Se lei si fosse presentato 2 giorni dopo l'omicidio, l'avrei fatta a pezzi. Arrivando 10 anni dopo, era prevedibile che il mio odio si fosse raffreddato.
1: Se mi fossi presentato 2 giorni dopo il fatto, l'indagine della polizia sarebbe stata possibile. E poi l'intervallo di 10 anni mi piaceva anche perché era lo stesso che separava lo stupro dall'omicidio. Sono un criminale che ha il gusto degli anniversari. Posso richiamare la sua attenzione sulla data di oggi?
0: È il 24 marzo.
1: Ma non ci aveva pensato.
0: Ci penso ogni giorno, non solo ogni 24 marzo.
1: Avevo da scegliere tra il 4 ottobre, data dello stupro, e il 24 marzo, data dell'omicidio. Ho pensato che tra lei e me non si sarebbe certo trattato di uno stupro.
0: Ne sono sollevato.
1: C'erano maggiori probabilità che si trattasse di omicidio. Certo, avrei preferito che le 3 date coincidessero. Sarebbe stato di uno chic. A 10 anni di intervallo, ogni volta il 4 ottobre o il 24 marzo. Ahimè, la vita non è perfetta come la vorremmo.
0: Povero maniaco.
1: Diceva che il suo odio si è raffreddato in 10 anni. Si tranquillizzi. Può contare su di me per riaccenderlo.
0: È inutile, non la ucciderò.
1: È quel che vedremo.
0: Il discorso è chiuso.
1: Pappa molle!
0: Le dai nervi, eh?
1: Non lascerà che un delitto del genere resti impunito.
0: Chi mi dice che sia stato lei? È abbastanza pazzo da aver inventato tutta la storia.
1: Dubita di me?
0: Certo, non ha nessuna prova di quello che sostiene.
1: È il colmo. Posso descriverle Isabelle nei minimi dettagli.
0: Ciò non prova niente.
1: Posso fornirle particolari intimi.
0: Ciò proverà che lei l'ha conosciuta intimamente, non che l'ha violentata e uccisa.
1: Posso provare che l'ho assassinata. So con precisione in quale posizione avete trovato il corpo e dove sono state inferte le coltellate.
0: Può aver ottenuto questi particolari dalla bocca dell'assassino.
1: Mi farà diventare pazzo.
0: Lo è già.
1: Perché dovrei accusarmi di un delitto che non avrei commesso?
0: Vai a sapere, con un esaltato come lei, per il piacere di essere ucciso da me.
1: Non va dimenticato che è il mio senso di colpa a ispirarmi il desiderio di essere ucciso da lei.
0: Se fosse vero, non se ne vanterebbe tanto. Il rimorso è una colpa supplementare.
1: Sta citando Spinoza.
0: Mica è colpa solo lei.
1: Spinoza non mi piace.
0: È normale, a me piace molto.
1: Le ordino di uccidermi.
0: Non amare Spinoza non è una ragione sufficiente perché io la uccida.
1: Ho violentato e ucciso sua moglie.
0: Dice lo stesso a tutti gli sventurati che rimorchiano gli aeroporti?
1: Lei è il primo. L'unico al quale abbia riservato questo destino.
0: Troppo onore. Purtroppo non credo a niente. La sua tecnica è troppo ben collaudata perché sia la prima volta. Si sente che è un aguzzino patentato.
1: Non capisce che lei è l'eletto? Un giansenista come me non accetterebbe di essere ucciso da qualcuno a cui non avessero violentato o ucciso la moglie.
0: Chi spera di convincere con un argomento così contorto?
1: Lei è talmente vigliacco. Cerca di persuadersi che non sono l'assassino per non dovermi uccidere.
0: Mi dispiace. Finché non avrà una vera e propria materiale del suo atto, non avrò nessuna ragione di crederle.
1: So dove vuole andare a parare. Lei spera che esista una prova materiale che le possa servire da argomento per denunciarmi alla polizia. Perché senza quella prova lei non ha niente contro di me. Desolato, povero vigliacco. Non c'è nessun corpo del reato. Con la polizia sarebbe la sua parola contro la mia. Giustizia sarà fatta con le sue mani o non sarà fatta. Se lo metta in testa una volta per tutte.
0: Non è giusto vendicarsi di un folle che si dichiara assassino. Lei afferma anche di aver ucciso il suo compagno di scuola, mentre si era limitato a pregare contro di lui. Ho capito che razza di omicida è lei.
1: E l'arma del delitto? Pensa che sia stato l'assassino ad avermela rifilata? Perché si ostina a credere a cose tanto complicate quando la verità è così semplice?
0: Sono all'aeroporto. Mi informano che il mio aereo è in ritardo, un tizio si siede vicino a me e comincia ad attaccare il discorso. Dopo infinite confidenze mi rivela, con un giro di parole, di aver violentato mia moglie 20 anni fa e di averla uccisa 10 anni fa. E trova normale che io mi beva tutto?
1: E qui ci fermiamo per oggi. Il confronto fra Textor e Jérôme si fa sempre più acceso, sempre più concitato e imminente. È un accadimento, come dire, Maurizio, molto molto...
0: Che spoilera a questo punto.
1: Non vogliamo spoilerare nulla, esatto. Per questo
0: lo farà il racconto stesso, ecco.
1: Sì, l'appuntamento naturalmente è per domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu con Amelie Nothomb, cosmetica del nemico, Maurizio Angeletti e Morena Oro. Ciao.
2: I'll build a house.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi. Papa Leone è ora a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Nella cattedrale della città presiede la preghiera dell'ora media. In diretta da Barcellona, Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti, mi trovo proprio di fronte alla cattedrale, sotto la facciata della cattedrale di Barcellona. Intorno a me tanta gente che qualche minuto fa ha accolto con un entusiasmo, un grandissimo boato, l'arrivo di Papa Leone in auto dall'aeroporto di Barcellona. Si preannuncia molto partecipata anche questa tappa del viaggio spagnolo di Papa Leone a Barcellona. La terza sarà le Canarie prima del rientro a Roma, e stamattina ultimo atto a Madrid. Lo svolgimento del programma di Madrid è stato aiutato, coadiuvato da una marea di volontari, sono stati 17.000 per ringraziarli. Oggi il Papa li ha incontrati in un salone della Fiera di Madrid, e prima di prendere l'aereo per Barcellona ha parlato di gratuità, che è il lievito che i cristiani sono chiamati a portare nel mondo per far crescere la qualità umana, etica e spirituale della società, tanto più in un mondo influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto. Da Barcellona per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Parliamo del Medio Oriente. Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo ha riferito la protezione civile locale. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Nuovo annuncio del presidente americano: a breve un accordo con l'Iran, così ha detto Trump. Posizione confermata da Teheran, che avverte: stiamo lavorando con gli Stati Uniti e speriamo in un'intesa entro fine mese. Intanto Trump è tornato ad attaccare il premier israeliano Netanyahu, criticando l'attacco all'Iran. Abbiamo diritto di difenderci, ha replicato Tel Aviv. La guerra in Ucraina: almeno 4 morti, 10 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Per la finanza, vivere per la speculazione è molto pericoloso, quindi anche chi per professione si occupa di finanze e amministra i soldi non deve venir catturato da una logica che perde il focus, cioè la persona. Se perdiamo questo, la finanza e il mercato diventano pericolosi per la finanza e per la persona. Così il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. A margine della presentazione delle linee guida della Conferenza Episcopale Italiana in materia di investimenti etici e sostenibili nella sede della Borsa di Milano. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Sono le perquisizioni, sono state fatte a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto dalla Corte dei Conti, che però è in quiescenza dal febbraio scorso. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: musica indipendente, alle novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere, come sempre succede qui nel nostro spazio che oggi avrà il piacere di ospitare nel momento interviste il progetto Fantastic Fly. Ma partiamo!
1: Ora musica story.
0: 1980.

Vasco Rossi oggi ad aprire Ora Musica, il nostro momento con il disco storico, ci ha riportato nel 1980, Non l'hai mica capito, era il titolo dell'album e del brano che ascoltavamo tantissimo durante quell'estate. Novità al primo ascolto a Ora Musica, Anastasia Anymore, 24.

0: Fantastic Fly, oggi nello spazio ospiti di Ora Musica, le nostre interviste quotidiane ci portano a chiacchierare con questa che è una band tributo ufficiale dei grandi Puma. Andiamo con ordine e colleghiamoci con il nostro ospite. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Erminio con noi del gruppo. Sì. Allora, voi, come dicevo, siete stati riconosciuti come official band tributo dei Pooh, però adesso sì, è la volta di pubblicare qualcosa di vostro. E l'avete già fatto, sì, o è la prima volta che pubblicate qualcosa di vostro?
1: Non è la prima volta, abbiamo già in passato pubblicato un CD che conteneva un nostro inedito, che era un brano dedicato a Stefano D'Orazio, sì, il batterista dei Pooh, che è morto purtroppo a causa del Covid. Il brano si intitolava Come quando fuori piove, sì, e narrava di quello che era il dissidio un po' di tutti gli autori che cercano di scrivere la madre di tutte le canzoni, no? Sì. E il brano poi alla fine dice che alla fine quello che importa è che tu riesca a emozionare chi lo ascolta, solo quello. E questo è stato inserito in questo CD, dove noi abbiamo pubblicato anche altri brani il cui testo era stato scritto da Stefano D'Orazio, pubblicati ovviamente già dai Pooh, e noi li avevamo reinterpretati alla maniera dei Fantastic Fly e pubblicati in questo CD.
0: Ecco, però qui c'è da dire che il brano è inedito, ma c'è molto di Pooh lo stesso, perché il testo è di Valerio Negrini.
1: Esattamente.
0: Quindi siamo sempre in famiglia, diciamo, no?
1: Sì, si tratta di un testo inedito, peraltro, pure sì, quello di Valerio Negrini. La nostra produzione mi ha mandato questo testo chiedendomi di farci una canzone, cosa abbastanza complicata, perché scrivere un testo su una melodia esistente è un discorso, scrivere una musica su un testo già esistente è molto più complesso, peraltro di cotanto autore, per cui sì, veramente la cosa ci ha un po' come dire preoccupato.
0: Sì, anche perché poi dovevate in un certo senso mantenere anche una linea coerente, certo, con quello che fate e quello che rappresenta anche Negrini in questo caso, no?
1: Esattamente, infatti io ci ho messo un anno per buttare giù una canzone e ho buttato esattamente 100 brani, li ho contati,
0: alla faccia.
1: 100 brani. Poi quando questo mi sembrava accettabile, ho pensato che forse la cosa migliore era di farlo ascoltare prima abbozzato con il pianoforte a Roby Facchinetti, il quale in prima battuta ha subito detto che non andava bene, poi mi ha dato dei consigli, delle dritte per rendere questo brano meno articolato, meno complesso, per mettere più in risalto il testo. Io ho seguito questi consigli e alla fine è arrivato l'ok da parte di Roby.
0: Ecco, adesso noi il brano lo ascoltiamo, non prima però di aver detto a chi ci sta ascoltando come si trovano i Fantastic Fly in rete. Basta scrivere Fantastic Fly, immagino, ed escono i vari social.
1: Fantastic Fly Pooh Tribute Band.
0: Fantastic Fly Pooh Tribute Band. Tribute, è scritto tribute, diciamolo.
1: Tribute,
0: ecco.
1: Esatto, Pooh Tribute Band.
0: Benissimo.
1: E veniamo fuori.
0: Andiamo ad ascoltare il brano. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi della disponibilità.

Si chiama E si dice addio, il singolo dei Fantastic Fly. Oggi nostri ospiti qui a Ora Musica nello spazio interviste.

Sara Fem, è interessante la storia di questa ragazza, perché lei si è avvicinata alla musica durante il lockdown nel 2020, trasformando la passione per il canto in quello che adesso è il suo percorso artistico, perché da lì sono partiti poi diversi studi. Sara Fem, quello che sento adesso, è il titolo del suo singolo, novità al primo ascolto, Aura Musica, dove ne abbiamo ancora un paio di cose da condividere prima di salutarci. Ad esempio, Ludwig, nuovo singolo con Il Pagante, Ti Soffro. Non

0: no, e ridi.
1: Ti soffro, Ludwig, con Il Pagante in questo singolo qui a Ora Musica, novità della scorsa settimana. A chiudere un'altra novità al primo ascolto, Tutto Tace. È il risultato dell'incontro tra Massimo Rusi, cantante e chitarrista, con Riccardo Quelderiso, Federico Bentivoglio e Andrea El Calofi.

0: Tutto tace con questo suono, il titolo del singolo che abbiamo ascoltato per chiudere la puntata di oggi di Ora Musica. Noi torniamo domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Hai sentito? Il parco acquatico Eldorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
5: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
4: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
5: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
6: Parco acquatico Eldorado ad Apiro.
7: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
10: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
11: Il nostro spazio di approfondimento dedicato all'informazione locale oggi è tutto incentrato sul ballottaggio che si è appena concluso a Macerata, che ha visto la vittoria del sindaco Sandro Parcaroli, che si è quindi confermato nello scanno di primo cittadino. Vittoria di Sandro Parcaroli al ballottaggio a Macerata. Il candidato di centrodestra ottiene la riconferma alla guida della città. Il sindaco uscente ha vinto il turno di ballottaggio raccogliendo 10.716 voti, pari al 54,30% delle preferenze, contro i 9.020 voti dello sfidante del centrosinistra Gianluca Tittarelli, fermatosi al 45,70%. I cittadini maceratesi che si sono recati alle urne per questo secondo turno sono stati 19.971, pari al 54,80% dell'elettorato. Le schede nulle sono state 152, bianche 78 e contestate 5. Iniziamo con le interviste. La prima a caldo realizzata da Andrea Mozzoni con Sandro Parcaroli.
12: Il sindaco ha dovuto aspettare 2 settimane, ma alla fine è arrivata la riconferma.
13: Ma io l'ho detto 2 settimane fa, quella sera, quando era l'1:30, che per pochi voti non abbiamo vinto subito. Ho detto, ne prendo atto. Farò 2 settimane ancora in mezzo alle persone, e questo è quello che ho fatto. Ho girato tantissimo, ho fatto 2 settimane intense, che sono state però bellissime, perché sono stato in mezzo ai cittadini.
12: Sindaco, a chi dedica questa vittoria?
13: Ma la dedico soprattutto alla mia famiglia, perché ho ricevuto tante cattiverie e loro l'hanno vissuta, da mio nipotino piccolo di 6 anni a quello di 10 e tutta la famiglia.
12: Ora va a festeggiare.
13: Ma più che festeggiare, perché uno, sai, quando c'hai queste tensioni, roba genere, alla fine un po' crolli. E in questi giorni ho avuto un raffreddore, tosse, non lo so quante cose ho avuto, ma ho corso sempre. Adesso mi sento un po' rilassato, quindi festeggeremo i prossimi giorni, insieme.
11: E il candidato sconfitto, vale a dire Gianluca Tittarelli, poi è arrivato ieri sera in comune intorno alle 18:30 per il saluto al vincitore. Anche in questo caso ascoltiamo le sue parole rilasciate ai giornalisti.
14: Certamente si concorre per vincere sempre, no? Questa è una legge, una regola d'oro. È ovvio che però nessuno poteva sentirsi la vittoria in tasca, scontata, quindi ballottaggio, noi partivamo da 0-0, c'è comunque, no, un risultato del primo turno che premiava un po' di più loro. E ce lo siamo giocato fino in fondo, ci abbiamo messo tutto quello che potevamo metterci, sia a livello personale, sia a livello politico, sia a livello di empatia forse con le persone, abbiamo giocato tutte le nostre carte, per questo nonostante la sconfitta non mi sento nella situazione di recriminare qualcosa, o siamo

0: faccio ogni volta, e quindi dai, abbiamo comunque intercettato un buonissimo numero di voti da parte della città, e questo è un dato di fatto.
1: C'era qualcosa che si poteva fare diversamente?
0: No, secondo me non lo dico per... secondo me no, perché se uno fa politica in un certo modo, così la deve fare. Se invece va cercando altre cose, sì, si potevano fare cose diverse, ma non sono quelle che cerchiamo noi. Da domani lo vedremo, oggi pensiamo ad oggi, perché mi pare il compimento comunque sia di un percorso lungo, impegnativo, bellissimo, però oggi insomma è la giornata dei risultati, perciò adesso non corriamo, da domani ci penseremo dopo domani.
2: E naturalmente ieri si è fatta festa nel centrodestra. Il sindaco Sandro Parcaroli è salito nella sala del comune dopo la vittoria appunto al ballottaggio. C'è stato un grande applauso e ha ripreso il suo posto in consiglio, poi si è affacciato dal terrazzo della sala consiliare su Piazza della Libertà. È arrivato anche il governatore Francesco Acquaroli, che lo ha salutato, ma c'erano tantissimi referenti anche locali dei vari partiti del centrodestra che hanno sostenuto Parcaroli. Ricordiamo che il sindaco entrerà formalmente nelle sue funzioni subito dopo la proclamazione da parte dell'ufficio elettorale centrale, prevista nei prossimi giorni. Poi entro 10 giorni dalla proclamazione si provvederà alla convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale, che dovrà tenersi entro i successivi 10 giorni. Ci lasciamo ancora con le parole di Parcaroli.
3: Vedere tutti voi stasera vuol dire, insomma, ho vinto, sicuro, non è che sei di combattimento, ho vinto.
4: 2 settimane state bellissime, perché io sono andato in giro per tutti i quartieri, tutti i negozi, ho contattato tantissime persone che mi hanno stretto la mano. La maturità a Macerata c'è una maturità che i cittadini che sentono l'importanza del voto, l'importanza di chi li governa. Io ho fatto una campagna non parlando male di nessuno, facendo una campagna dicendo solo quello che volevo fare, e questo ha premiato. Lo avete visto come sono arrivato lunedì scorso, sono arrivato col sorriso, quindi l'amarezza forse l'avevo dentro, l'avrò anche nascosta, però ho detto una cosa fondamentale, avrò altre 2 settimane per stare con i cittadini, e quello che è stato.
5: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Marche, infinita cultura.
1: Ben ritrovati amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuela Lotizzi per il nostro consueto appuntamento con le rassegne teatrali e non solo. Oggi con voi per presentarmi la 28esima edizione del TAU, Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro che unisce la bellezza dei luoghi di interesse archeologico di ben 15 comuni nel nostro territorio, tra cui Macerata, Falerone, Matelica, Cupra Marittima, Ascoli Piceno e molti altri, a quella degli spettacoli teatrali. In collaborazione con la Regione Marche, AMAT MIC, l'edizione 2026 offrirà anche quest'anno l'opportunità di visitare ben 17 siti di interesse storico, 37 appuntamenti a partire dal 19 giugno, e che spazieranno tra antico e moderno, dai grandi testi di Eschilo, Sofocle ed Euripide, alle riletture ironiche e visionarie del presente. Vediamo poi alcuni appuntamenti che ho selezionato per voi. Tra i protagonisti della nuova stagione teatrale, l'attore Alessandro Preziosi, che aprirà l'edizione 2026 della rassegna il 19 giugno alla Corte Malatestiana di Fano con Le memorie di Adriano, tratto dal celebre romanzo di Marguerite Yersenau, con le musiche originali di Giacomo Vezzani. Il 20 giugno, sempre Alessandro Preziosi sarà protagonista al chiostro di Sant'Agostino di Ascoli Piceno, dove interpreterà le confessioni di Sant'Agostino in un intenso percorso teatrale tra memoria, crisi e redenzione dal sapore contemporaneo, grazie anche alle musiche elettroniche originali di De Maio e l'adattamento di Tommaso Mattei. Il 29 giugno all'Anfiteatro Romano di Ancona sarà la volta dei Persiani di Eschilo con la regia di Giovanni Ortoleva. Sul palco Enrico Campanati, Pietro Giannini, premio UBU 2025 come miglior attore under 35, Valentina Picello, premio UBU 2025 come miglior attrice, premio della critica ACT 2025, e Marco Santi. 4 luglio invece l'appuntamento è al Teatro Romano di Falerone, dove andrà in scena lo spettacolo Arianna e Teseo con Tiziana Foschi e Antonio Pisu, che riscriveranno il mito greco trasformandolo in un viaggio dentro il caos umano, tra inganni, passioni e labirinti mentali, tra comicità tagliente e atmosfere visionarie. Il 9 luglio lo scenario sarà invece quello dell'Anfiteatro Romano di Urbisaglia, dove Gabriele Vacis porterà in scena Sette a Tebe di Eschilo, in una rilettura contemporanea sulla guerra e sulla paura dell'altro. Doppia tappa infine per Paolo Cevoli, che il 21 luglio sarà all'Anfiteatro Romano di Urbisaglia e il 22 luglio al chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno con lo spettacolo Figli di Troia, in cui racconterà il mitico viaggio di Enea paragonandolo ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell'umanità, da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso a suo babbo Luciano emigrato in Australia negli anni 50. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti per la rassegna teatrale del TAU, che vi ricordo è la rassegna dei Teatri Antichi Uniti. Per oggi è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6, tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, ben trovati. Temperature da estate vera, che va bene che la bella stagione comincia quando chiudono le scuole, parlavamo ieri, no? Però penso più che altro all'estate, a quella frazione di secondo dove sembra tutto bellissimo, che c'hai in mano un gelato artigianale, un ghiacciolo alla menta, una granita, quello che sia, ti ci tuffi dentro impaziente, un morso audace e poi zac, sta fitta improvvisa, violenta, no? In mezzo alla fronte, come se un piccolo eschimese avesse deciso di piantare una bandiera dentro al cervello. Gli anglosassoni, che hanno sempre un nome, come dire, altisonante per tutto, lo chiamano brain freeze, cervello congelato, ed è il tipo di comunità scientifica sta studiando da decenni, che mi sembra quasi di vederli tutti questi ricercatori, ognuno col gelato più grande dell'altro, no? Che provano a capire perché soffriamo in questo modo. E le risposte raccolte negli anni ci raccontano di un'architettura biologica nostra, pazzesca. La storia di vasi sanguigni, di inganni della mente che passano dal nervo trigemino, la specie di centralinista ipersensibile che va in allarme, no? E manda segnali al cervello come se stesse succedendo, capì, la fine del mondo. E il cervello, che non sempre, diciamo, brilla in precisione geografica, interpreta tutto come un dolore alla fronte. Funziona così: il freddo tocca il palato si spaventa, shock termico, lì vicino c'è sto nervo trigemino, è il re dei nervi cranici, che si attiva immediatamente. I vasi sanguigni dei seni paranasali e dell'arteria cerebrale prima si contraggono di colpo per difendersi dal gelo, e poi, appena la bocca tenta di riscaldarsi, si dilatano, tornano alla dimensione di prima ad una velocità incredibile. Questo sbalzo, questo effetto fisarmonica, scatena il dolore. La vera genialità, il corpo di teatro proprio del nostro corpo, è il dolore riferito, così viene chiamato, no, scientificamente. Cioè, il congelamento succede in fondo alla gola, sul palato, ma il cervello, che in quel momento sta cercando di gestire il panico dello sbalzo termico, va in confusione, cioè sbaglia a calcolare le coordinate e attribuisce quel a una zona completamente diversa, che è la fronte. Cioè, in pratica, ti si congela la bocca e il cervello ti fa spuntare il dolore in mezzo alle sopracciglia. È un bug, insomma, del sistema operativo di noi uomini, un errore di localizzazione per cui stavolta, come dire, la tecnologia non c'entra niente. E sapete l'ultima scoperta che è venuta fuori scientificamente? Che c'è un legame genetico e biologico profondo. Cioè, i ricercatori hanno scoperto che chi soffre già di emicrania ha una probabilità quasi doppia di sperimentare questo fenomeno del cervello congelato. Come circuiti del dolore di chi ha mal di testa, cioè come se fossero già più predisposti, ecco, a reagire male agli stimoli improvvisi. Ed è per questo che studiare il mal di testa da gelato non è una perdita di tempo, ma serve agli scienziati come modello perfetto, no? Perché è un dolore temporaneo, un dolore innocuo, per osservare in tempo reale come il nostro cervello gestisce il dolore. Quindi non c'è da aver paura, Brain freeze dura pochi secondi e va via senza lasciare tracce, non servono farmaci, non servono visite mediche. Però se proprio vi trovate in quel momento di agonia prolungata, no? Nel mezzo della spiaggia, col cono che gocciola, la fronte che pulsa, la scienza offre un disperato rimedio della nonna. Bisogna premere la lingua con forza sopra il tetto della bocca, cioè bisogna cercare di fare da scudo termico, no? Di ridare calore al palato, oppure più semplicemente la prossima volta godiamoci sto gelato un po' più lentamente, ecco, perché la vita va di fretta, d'accordo, però il trigemino, come dire, non dimentica e soprattutto non perdona. Le parole di In Blu 2000 con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo.

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Volevo portarvi nei dintorni di Parma, lungo il torrente Enza. C'è questo borgo medievale, insomma, si chiama Monte Chiarugolo, dove il tempo sembra essersi fermato, no? Riconosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia. Ed è qui che torna questo evento di artisti emergenti, il 26 giugno prossimo, un festival dedicato a Gianni Bella che con un gioco di parole delizioso diventa Festival Musica Bella, da un'idea di Chiara Bella. Buon pomeriggio, ben trovata.
1: Buon pomeriggio, grazie Marco, grazie della presentazione, buon pomeriggio a tutti. Hai detto le cose bellissime come intro, tutte vere, eccoci qua.
0: A parte la curiosità del tuo rapporto con la musica, da figlia di Gianni Bella, che è un'istituzione, no? Della cultura italiana, insomma.
1: Grazie. No, io arrivo da questa famiglia di, insomma, sono cresciuta a pane e musica, no? Come dico spesso, e poi ho fatto il mio percorso, ho seguito un percorso classico perché arrivo dal conservatorio, poi negli anni, per una serie di motivazioni, un po' la vita mi ha portato a lavorare poi direttamente con in famiglia, ecco. E quindi mi occupo di tante cose. Quando mi chiedono qual è il tuo lavoro, faccio fatica a dare un titolo in realtà, perché dalla musica classica, dall'assistente, ho lavorato un po' in TV, poi come assistente loro, come idee, come diciamo coordinatrice artistica di vari progetti, poi con la malattia di mio padre, a maggior ragione dal 2010 sto portando avanti, insomma, tutto quello che è il patrimonio che io mi sono trovata, ma con grande felicità, ecco questo,
0: certo.
1: Sono orgogliosa di questo, molto orgogliosa, però chiaro che devo lavorare e faccio, insomma, credo il meglio per onorare tutto questo che ho, ecco.
0: Okay.
1: E da lì nasce questa idea, infatti insieme a Emanuela Cortesi, poi insieme al grande, bravissimo, con me, direttore artistico Riccardo Benini, che è il conduttore, e a Giuseppe Fulcheri, che è altro collaboratore, Rosario Bella, che è il direttore musicale della band, insomma, proseguiamo ogni anno, siamo alla quarta edizione
0: quest'anno, sì. Dico, sempre a Monte Chiarugolo, nella zona di Parma. Intanto volevo capire perché proprio lì.
1: Allora, perché mio padre dagli anni 70, quando è salito da Catania e è arrivato qui, è stato come adottato, tra virgolette, da questo paese, ha trovato mia mamma, quindi in realtà è partita per una cosa lavorativa, perché era nel Cantagiro e quindi si è spostato per quello, quindi per un caso diciamo di destino si è fermato qui e si è trovato molto bene, perché in queste campagne dove non ha molte distrazioni, non ci sono molte distrazioni, ha lavorato e ha creato poi tutti i successi che poi dagli anni 70 in poi.
0: Certo, è il tipo di posto per cui si può dire nella splendida cornice del castello di Monte Chiarugolo.
1: Nella,
0: insomma, no?
1: Splendida, sì, vero, è proprio così, davvero abbiamo una scenografia naturale, perché il palco viene situato in questa piccola piazza, è un contesto piccolo, appunto lo dice, piccolo borgo, e alle spalle di questo palcoscenico abbiamo naturalmente questo castello magnifico, splendido, e è veramente una scenografia naturale. Ed è, sì, ti ripeto, è un po' di nicchia, molto elegante secondo me come contesto.
0: Assolutamente.
1: Ecco,
0: no, poi hai citato prima la band, il palco Musica Bella di fatto è un contest dedicato a cantanti, cantautori, interpreti, band, musicisti, e una giuria di addetti ai lavori diciamo sceglierà il vincitore tra i finalisti che saliranno sul palco, tutto dal vivo.
1: Sì, perfetto. Allora, quest'anno abbiamo avuto veramente il boom di iscrizioni, più di 150 iscrizioni, quindi tantissimo, e abbiamo fatto un lavoro importante noi, insomma, nella giuria, ovviamente sono io il direttore artistico, ma insieme anche mio padre addirittura dà l'ultima parola, perché è stato faticoso, veramente c'è una qualità alta, e devo dire che abbiamo, quest'anno saranno tutti inediti, nel senso sono tutti cantautori, abbiamo avuto una maggioranza di cantautori, quindi può darsi che da quest'altro anno ci spostiamo solo su questa fascia, perché poi in realtà la seconda parte dello spettacolo loro si esibiranno sui brani di mio padre, che io assegnerò quindi diventano lì l'interpretazione poi su quella, sul brano già edito, famoso
0: di sì, della, che della, subito, che sua... come dire, è una prova sì. impegnativa per chiunque abbia scelto la musica come mestiere da fare da grande, no? Cioè, mi viene in mente anche il grande lavoro, per esempio, di Remix, l'operazione che avete fatto con l'emozione in una voce, per
1: no,
0: dire...
1: No, guarda, non ti dico, Marco, questo, quella è veramente una mia grandissima soddisfazione personale, perché è iniziata dal Remix, la collaborazione con Samuele Sartini, grandissimo DJ, di fama, insomma, nazionale e internazionale, ha realizzato l'estate di un anno fa, nell'Aria, il brano di Marcella, e da lì, insomma, mi era piaciuto tantissimo, ci siamo rincontrati e mi ha detto, ma perché non fare, ho detto, qualcosa dal repertorio di mio papà, qualcosa che ha scritto anche lui, e lì è nata l'idea dell'emozione nella voce. È partito tutto un lavoro importante, faticoso, perché ci vogliono vari step da passare, perché ci vuole il consenso ovviamente della famiglia di Celentano, dello stesso appunto Claudio Amori, eccetera. Siamo arrivati però a questo risultato, allora è piaciuto moltissimo anche in primis a me, e quindi è stata una soddisfazione bellissima, e secondo me se è fatto bene anche un remix di un brano così classico, perché a me sono passati tanti anni, però una ballata non era facile riportarla in un sapore così giovane, ma lasciando quella la parte autentica del brano, emozionante, però che arrivi al giovane, e che semmai qualcuno non la conosceva. È difficile, perché è un brano famosissimo, devo dire che lo conoscono tutti, però così siamo arrivati anche a questa mi è piaciuto questa unione, questo remix su questo brano in particolare,
0: ecco, per dire che non sono canzoni che appartengono al secolo scorso, ecco, c'è una chiave di lettura, ecco, sì. E una forza, insomma, che riesce anche ad arrivare ad oggi. La cosa che mi ha colpito anche leggendo, dando un'occhiata anche al regolamento, è che non sono ammessi al festival brani composti interamente con l'intelligenza artificiale o cantati dall'intelligenza artificiale. Quindi bisogna metterci la faccia e la voce.
1: Sì, bravissima. Allora, quello che io scrivo anche nel mio virgolettato, dico, è la dedizione, bisogna esserci, bisogna lavorare, a parte il talento, che è una cosa che tu ce l'hai, però poi devi essere lì, devi lavorarci, devi avere il sacrificio, quando tu trovi poi sul palco, se tu mi mandi un tuo brano con intelligenza artificiale, poi quando arrivi lì devi metterci, come dici, la voce, sei tu, la tua faccia, c'è il tuo corpo sopra il palco, hai questa giuria davanti, il pubblico, quindi insomma è a rischio, dopo diventa una cosa rischiosa per se stesso, proprio per un senso tuo di sentirti bene, perché poi come fai? Non puoi sfuggire al live, voglio dire, impossibile.
0: No, però in chiusura il polso della situazione, hai detto che quest'anno ci sono stati tantissimi record di iscrizioni di tutte quante le edizioni fino ad oggi, qual è il termometro della musica italiana? Che c'è sempre, no, questa intelligenza artificiale, stiamo andando alla deriva, la musica di una volta era più bella di quella di oggi, insomma, tu dal tuo punto di vista privilegiato.
1: Tutto questo discorso qua, io credo nella mia umile idea, della mia opinione, ecco, che dobbiamo fare un po' il passo di quello che è in effetti la musica, è diversa, è vero, cioè la discografia è cambiata, perché è tutto più veloce, tutto contano i numeri, il streaming, tutta questa cosa che allora in effetti non c'era, no? Però secondo me rimane la qualità, cioè io preservo la qualità, quindi di un brano mi deve arrivare, che sia anche di rap, che sia, però deve esserci qualcosa che mi comunica un'emozione, ecco, io parto da lì, da qualcosa che mi arrivi, che sia l'interpretazione, è chiaro che è diverso rispetto a prima, però non si può tornare anche indietro, voglio dire, dobbiamo stare al passo. È chiaro che l'intelligenza artificiale un pochino sì mi fa un po' paura, perché diciamo non lo so quale sarà il futuro, ma siamo qui oggi, quindi io vivo nel presente.
0: Assolutamente.
1: E questo presente è questo, e cerco di fare il meglio per quello che è la qualità e preservare la creatività di questi giovani, che secondo me non hanno spazio per uscire, per andare a far sentire le loro cose, ecco. Perché lì dopo c'è tutto il mondo dei talent, che
0: è un problema, è un'altra deriva, ma insomma, una bella canzone, sì, rimane una bella canzone. Il palco, sì, di Musica Bella è un ottimo palco per metterla in mostra. C'è la pagina Facebook Festival Musica Bella, lo stesso nome da cercare anche su Instagram. 26 giugno prossimo, Monte Chiarugola, due passi da Parma, il Festival Musica Bella. Ce l'ha raccontato la direttrice artistica Chiara Bella. Grazie e buona musica.
1: Grazie, ciao.

con Alfa, uno dei tormentoni garantiti di quest'estate. Si intitola Buon Vento, ma è uno che riesce anche a citare sui social le Clarisse di Cortona, che sono vicine di casa sua a Cortona, le suore, capito? Andate a curiosare. Le parole di Blu 2000.

americana di Los Angeles, cioè cresciuta, una canzone che sa di quell'America, di barbecue, di quell'America del country, di quella tradizione che da noi non è mai riuscita ad arrivare con tutta la sua forza, ma ci sono canzoni come questa che stanno aprendo piano piano una breccia. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Boston di Stella Lefty, disco in blu 2000 della settimana.

3 cerimonie diverse. Sul sito di Michael Bublé dice che lui sarà impegnato in quella più importante di tutti, ovviamente, 12 giugno prossimo, venerdì, in Canada, insieme ad Alanis Morissette e Alessia Cara, per il primo match tra Canada e Bosnia Erzegovina, che eccoli qua i mondiali che sono arrivati senza l'Italia per l'ennesima volta. Ma leggevo che addirittura in Scozia hanno istituito un giorno di festa nazionale per fare in modo che tutti gli scozzesi possano seguire le gesta della nazionale che torna ai mondiali dal 1998. Noi pure finiremo per la stessa strada, prima o poi. Le parole di In Blue 2000. Ripartiamo da Maria Antonietta e Colombre.

1971, diventato un classico questo della storia della musica, al punto che negli Stati Uniti è arrivata al numero uno delle classifiche, ma di tutto il mondo, non soltanto negli Stati Uniti, ma lì a casa sua è stata proposta come patrimonio dell'umanità. Esiste anche poi la versione di Madonna, ma siamo in un'epoca molto molto più recente. 1971, dicevamo, American Pie, Don McLean, la canzone che ci accompagna verso la redazione che sta arrivando con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in Blue 2000 News, tra poco.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
7: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
8: In Blu 2000, news.
9: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi. Il Papa è in Spagna. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, accoglienza, concordia e pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. Lo ha detto alla Cattedrale di Barcellona, presidente una preghiera dell'ora media. Questa sera la veglia di preghiera nello stadio olimpico Luis Companys. E prima di lasciare Madrid, Papa Leone XIV ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. La pagina dagli esteri: continuano i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 8 persone sono state uccise in un attacco su una popolare zona residenziale a Tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Un nuovo pacchetto coordinato insieme tra Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia è stato adottato per nuove sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania. Israele ha respinto con fermezza le vergognose misure adottate da governi stranieri contro cittadini israeliani, entità israeliane e un ministro del governo. Lo si legge sull'account X del Ministero degli Esteri. Torniamo in Italia. Indagine per corruzione della Procura di Roma sulla maxi opera dello stretto di Messina. Iscritti nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti in quiescenza da febbraio scorso, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i pubblici ministeri, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti, il bilancio dei aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che comprendono l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana, dal console onorario italiano, per minacce e tentativo di aggressione. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
7: In blu. Radio Nuova in blu.
10: Le parole
11: sono parole che si dicono
10: di In Blu 2000.

0: questa è la parte più serale, no?
1: Notturna,
0: che anche loro cercavano il freschetto quando si fa una certa ora. Charlie Puth, Coco Jones, era Sideways nel pomeriggio di In Blue 2000, siamo ripartiti così, 16:07. Guardavo agli ultimi 25 anni in cui la temperatura media di giugno in Italia è aumentata di tipo 4 gradi. Adesso non è che uno vuole fare il campione della matematica, però giugno 2000, temperatura media 25 gradi, 25 anni dopo, media di giugno dell'anno scorso è 29 gradi. E allora succede la cosa più italiana possibile, no? Accendi il climatizzatore, come un'orchestra sinfonica alimentata da kilowatt, senza pietà, perché l'Italia è il paese dell'Unione che consuma più energia in assoluto, in questo senso. Cioè, su un totale europeo di 60.000 terajoule, 60.000 patate, noi da soli ce ne mangiamo 23.000, capito? Doppiando la Spagna, staccando la Francia, che poi abbiamo i costi dell'energia tra i più alti di tutto il continente europeo, ma non sembra essere un grande problema, no? Clic, telecomando, 22 gradi fissi, bam, e passa la paura, anche perché siamo il paese più anziano d'Europa. Quindi il termometro, quando sale così, cioè per un over 65, l'aria condizionata diventa proprio un dispositivo salvavita per ridurre il rischio clinico, per prevenire migliaia di morti, no? È salute pubblica proprio. Il problema è che abbiamo creato un paradosso termodinamico proprio, cioè i condizionatori buttano fuori aria calda nelle strade, aumenta l'isola di calore, no? Questo effetto per cui più caldo fa fuori, più cerchiamo il fresco dentro, più accendiamo il clima, più fa caldo fuori e non se ne viene fuori. Ma a parte l'impatto ambientale, la cosa incredibile che non conoscevo è che quest'aria condizionata ormai è un gesto automatico, cioè quasi vitale, che facciamo ogni estate, ma è nato per un motivo che non c'entra assolutamente niente. Cioè, nel senso che l'aria condizionata non è stata inventata per salvare gli esseri umani dal caldo, ma per salvare la carta. Una storia che parte da una tipografia americana, New York, Brooklyn, inizio del Novecento, avevano un problema di umidità, per cui i fogli si arricciavano, le stampe venivano tutte sbavate, fino a quando questo giovane ingegnere, cioè, capito, gli viene il classico colpo di genio e progetta una macchina che serve ad asciugare l'aria, salvando la qualità della stampa. E quasi come effetto collaterale si accorgono che gli operai della tipografia lavoravano molto meglio perché l'ambiente dove c'era questa macchina in funzione era più fresco degli altri. Poi sarebbero voluti altri, cos'è, 10 anni, 12, per vedere i primi modelli domestici. Sarebbe servita il secondo dopoguerra, insomma, per la diffusione di massa. Oggi però quell'invenzione lì, l'aria condizionata, è l'infrastruttura invisibile del mondo moderno. Non serve solo a noi a casa, serve a far funzionare gli ospedali, a raffreddare i giganteschi server dei data center che fanno girare internet e le intelligenze artificiali. Poi ci sono le regole, negli uffici, nei negozi, per esempio, non bisognerebbe mai andare sotto i 26 gradi, con una tolleranza di 2. A casa invece ognuno fa come vuole, spesso ignorando il consiglio più semplice di non creare un salto termico oltre gli 8 gradi, no? Che la bronchite d'estate è oggettivamente molto molto fastidiosa. Però mentre cerchiamo refrigerio, e quest'anno, quest'estate, si preannuncia essere un'altra di quelle più record, no? Più calde in assoluto, c'è il conto da pagare, economico, energetico, ambientale, visto che l'aria condizionata pesa per circa il 10% delle emissioni globali di CO2 e fino al 12% di consumo elettrico mondiale. Così, io lo dico, vale la pena ricordarsi anche solo per un attimo che tutto questo è iniziato per salvare un foglio di carta dal prendere una brutta piega. Le parole di In Blue 2000, tecnologie dintorni.

Un featuring che è nato a Sanremo, dove c'erano nella lineup di quest'anno sia Mara Sattei che Enrico Nigiotti, i protagonisti di questa Sabato Sera. Entrambi figli del mare, entrambi con un forte senso di appartenenza ad una famiglia. Un featuring che ci porteremo avanti un po' per tutta quest'estate qui. Le parole di Blue 2000, a proposito di estate, quella di Harry Styles, fatta di American Girls.

Valeria è inconfondibile, anche se erano una decina d'anni insomma che non la sentivamo. È tornata a gennaio con un featuring, adesso è qui a cantare l'amore, la storia più bella nel pomeriggio di Blu 2000. In chiusura perché andiamo via, grazie a Stefano Sciurpi per la regia, ma torniamo domani, stesso posto, stessa ora, ciao.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Parliamo di carcere, ieri ne abbiamo parlato per Brescia perché da poco sono stati dati tutti i dati da Antigone, che è l'associazione che si occupa proprio delle carcere e dei diritti.

0: sovraffollamento che riguarda, credo, tutti gli istituti a livello nazionale, ma c'è un allarme che arriva direttamente dagli operatori che sono attivi all'interno delle carceri, che è quello delle condizioni anche di salute dei detenuti, evidentemente anche una diretta conseguenza di quello che è il sovraffollamento. Uno dei temi messi in evidenza anche da alcuni sindacati che si occupano del personale sanitario operativo all'interno delle strutture carcerarie è quello che la condizione e lo stato di salute della popolazione carceraria sta pericolosamente scendendo, con dei numeri particolarmente alti soprattutto su determinate patologie. Questo non solo a livello di, chiamiamola così, etica, ma anche a livello proprio di salute pubblica in ambienti chiusi, peraltro, comincia a diventare una situazione particolarmente critica, una purtroppo delle tante rispetto a quelle di cui appunto abbiamo già fatto riferimento.
1: Allora, voi su questo avete sentito Leonardo Martinelli, che è segretario Toscana Nord del Sindacato delle Professioni Sanitarie. Sentiamolo.
2: Al di là di quello che è il dato sul sovraffollamento carcerario nei carceri toscani, quasi 130% di sovraffollamento a livello regionale, il fenomeno che a nostro avviso è più preoccupante è quello relativo alle condizioni mediche della popolazione carceraria in Toscana. Quasi il 70% della popolazione carceraria toscana presenta almeno una patologia. Se poi si tiene di conto della popolazione carceraria italiana, questo dato sale quasi all'80%. All'interno di questo quadro bisogna poi specificare che la macrocategoria di patologie che si presentano più frequentemente sono proprio le patologie di natura psichiatrica, che raggiungono sostanzialmente quasi il 50% delle patologie.
1: Beh, insomma, e poi tra l'altro ne abbiamo sentito parlare, le sofferenze psichiatriche in carcere sono molto diffuse, vengono confermate ovviamente dai dati come quella che ci ha appena dato Martinelli, ed è un problema nel problema, perché molte di queste persone che magari sono già entrate con disturbi non dovrebbero stare lì.
0: No, è un problema sistemico questo, non può essere trattato, io credo, a livello emergenziale. Se davvero, insomma, si parla dell'80% a livello nazionale, vuol dire 4 detenuti su 5 hanno delle patologie, e di questi la metà appunto è una situazione psichiatrica. Se poi mettiamo in parallelo anche purtroppo a tutti quelli che sono casi di autolesionismo, tentativi, certo, purtroppo in alcuni casi riusciti di togliersi la vita, e lì non è soltanto, credo, una questione di benessere della persona, ma si va davvero, insomma, sulla dignità direttamente della persona. Se vuoi ci metto un piccolo esempio pratico, perché mi capita di fare attività all'interno di un carcere della Toscana.
1: Sì.
0: C'è stata una persona che è rimasta sostanzialmente 20 giorni con il menisco rotto, perché prima di 20 giorni non c'era la possibilità di fare un controllo. Pensatela fuori da un carcere, non esiste che una persona a 20 giorni con un menisco rotto senza la possibilità di uno specialista anche del sistema sanitario nazionale che lo possa controllare. E questo, insomma, è un problema che va affrontato. Non vuol dire che non si debba considerare che quelle persone sono in un carcere per un motivo, questo è assolutamente chiaro,
1: però
0: c'è un tema appunto di dignità che va mantenuto.
1: Con l'assistenza sanitaria, che poi negi ultimi anni è cambiata, adesso è proprio la ASL che si occupa del carcere, se non sbaglio, no?
0: Esattamente, il problema però poi diventa anche il coordinamento, e qui si ritorna anche per esempio sulla condizione di chi opera all'interno del carcere in situazioni difficili, sotto numero naturalmente. Oltre alla polizia penitenziaria mettiamoci anche gli operatori sanitari e le infermerie.
1: È quello il problema, che poi non ci sono. Sentiamo ancora Martinelli.
2: Ci sono delle situazioni anche a livello regionale in Toscana particolarmente critiche, e sicuramente questo non aiuta nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Si pensi semplicemente alla difficoltà in strutture sovraffollate nel cercare di mantenere la salute della comunità, quindi cercando di evitare la trasmissione di tutte quelle patologie tipicamente comunitarie che con un sovraffollamento del genere rischiano di rendere difficile la vita degli operatori sanitari. Secondo il garante regionale dei detenuti della Toscana si parla nel corso dello scorso anno di 5 suicidi su territorio regionale e di oltre 1.053 atti di autolesionismo. Questi sono dati

0: preoccupanti, sono dati preoccupanti da mettere sempre in correlazione con il fenomeno del sovraffollamento carcerario e della difficoltà di cura nei luoghi di detenzione.
1: I punti critici sono questi, non c'è niente da fare.
2: Ma assolutamente è una questione, appunto, come dicevamo, sistemica, non tanto emergenziale.
1: Certo.
2: Bisognerebbe mettere mano nel complesso, insomma, con una riforma più ampia possibile a tutta l'organizzazione. Certo.
1: Giovanni, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani è collegata con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te Federica e ai nostri ascoltatori.
1: Con te cambiamo decisamente argomento e parliamo però di un'altra cosa che è molto interessante, nel senso che Rimini ha adottato la variante, possiamo dire, a un piano regolatore urbanistico sull'edilizia. Con quale obiettivo, Simona?
3: Allora, intanto nominiamola, si chiama variante USI e ha l'obiettivo di possibilmente, laddove si veda la necessità, cambiare la destinazione d'uso delle strutture ricettive. Cosa significa? Un albergo è un albergo, evidentemente, sì. Ma in una determinata fascia, ricordiamo che a Rimini ci sono veramente centinaia di alberghi, ne sono stati censiti ultimamente oltre 1000, sì. Alcuni di questi però effettivamente sono lì da tanto tempo, alcuni chiusi o alcuni veramente navigano non in meravigliose acque, sì. E allora si dice perché non farlo diventare qualcos'altro, sempre a scopo turistico, quindi non del residenziale in riva al mare, che a molti piacerebbe, ma diciamo che il comune da una parte va incontro con questa variante a chi vuole investire nell'ambito turistico e quindi, sì, anche con un'offerta che corrisponda a quelli che sono i desideri oggi dei turisti. Tutti noi viaggiamo e quando andiamo in vacanza, rispetto anche a quando ci andavamo negli anni 80, negli anni 90 insieme alle nostre famiglie, abbiamo effettivamente delle richieste diverse. Ecco, è chiaro che un'amministrazione pubblica può farlo tramite degli strumenti e prova a capire se questo possa essere quello utile, cioè rimaniamo sempre con una proposta turistica, sì, ma cambiando un po' l'offerta.
1: Cambiando l'offerta, tu dicevi proprio destinazione d'uso, riconvertire queste strutture che, come hai detto tu, magari non funzionano più, sono abbandonati, sono addirittura chiusi, con funzioni diverse magari da prima, però sempre legate al turismo. Quindi se dovessimo fare qualche esempio, Simona?
3: Guarda, l'esempio più noto a livello anche di sistema paese sono i condotele, cioè quelle strutture che proprio in vista di una riqualificazione sono in parte alberghi, quindi, sì, a tutti gli effetti, sì, con i receptionist, con la sala, i camerieri, sì, e via dicendo, e invece in parte sono degli appartamenti, dei piccoli appartamenti sempre ad uso turistico. Però diciamo che, e lo sentiremo anche dall'assessora, c'è un'idea che mi porta tanto in Nord Europa, che devo, sì, dire, da noi ha un po', insomma, l'idea di un turismo molto giovane, molto essenziale, ma in realtà, almeno per chi viaggia in Nord Europa, ha capito
1: gli ostelli,
3: che gli ostelli,
1: sì,
3: possono
1: anche
3: essere cosa molto diversa.
1: Sono tenuti benissimo e quindi è come se tu vai in un B&B, no? Seriale, possiamo dire, con tante stanze.
3: È così.
1: Allora, sentiamola, è nominata Valentina Ridolfi, assessora alla pianificazione del territorio. Sentiamola.
4: Vuole aprire la possibilità di realizzare ogni tipo di struttura ricettiva, non necessariamente solo gli alberghi, per quanto gli alberghi rimangano fondamentali ovviamente per la nostra industria turistica, per andare incontro a un turista che è sempre più esigente e che ha sempre più diversificazioni nelle proprie esigenze. Introdurremo la possibilità di realizzare i condotel, che nel nostro territorio ancora non erano ammessi, residenze turistiche alberghiere con tutte le diverse forme, ostelli contemporanei. E ci auguriamo che sia l'opportunità davvero a Rimini di creare delle situazioni che poi oggi non guardano solo ai giovani, ma guardano anche a un pubblico, ad esempio nord europeo, che è abituato a questo tipo di capacità ricettiva orientata a un livello online, orientata a una presenza di spazi comuni, condivisi, e quindi che non è un ostello di quelli, insomma, come dire, che ricordiamo, più legati alla dimensione associativa sociale, ma è proprio una vera forma ricettiva contemporanea, oltre ad altre funzioni che potranno essere a servizio del turismo ma anche dei residenti, come funzioni sportive, commerciali, ricreative e quant'altro.
1: Che poi, Simona, sullo stello volevo dire una cosa: nominato l'Europa del Nord, ma io mi ricordo in Francia, a Parigi, e ti sto parlando di quando ho iniziato l'università, quindi un evo fa, non stiamo parlando di contemporaneità, stiamo parlando un po' prima. Andammo, eravamo tutti studenti, tutti ex compagni di classe del liceo, alla Défense, che è questo, diciamo, periferia di Parigi, però molto, molto strutturata, e c'era questo foyer che era uno stello. Beh, uno dei posti più belli che io abbia mai visto, perché ci hanno detto: andate all'ostello. Sai, noi abituati, appunto, dico: ma no, ma proprio all'ostello, però eravamo giovani, dove vuoi andare? All'ostello. E lì già all'epoca era un ostello come concezione, però era tutto ordinato, pulito, il bagno era come quello di casa tua, insomma, capito?
3: Sì, quindi, esatto, Federica, io credo che dobbiamo anche un po' aprire
1: noi, siamo
3: anche ad altre situazioni, sì, che abbiamo visto, perché abbiamo bisogno di questo, cioè il dato, sì, ce lo dice. Oggi, sì, probabilmente non abbiamo più bisogno di alberghi uno vicino all'altro,
1: ma
3: due
1: no,
3: centimetri da,
1: certo,
3: dal muro dell'uno, sì, a quello dell'altro, ma sì, ad esempio una cosa che è successa recentemente a Rimini: il comune ha acquisito due vecchie strutture completamente abbandonate e ne farà un parco, cioè le abbatterà e farà nascere un parco. È già successo con un'ex colonia che non aveva dei vincoli, sì, sai, sì, paesaggistici, anche,
1: sì, perché non è che puoi riconvertire tutto, insomma,
3: certo,
1: puoi anche togliere, levare qualcosa,
3: sì,
1: anche questo è
3: io
1: vero.
3: Io credo che oggi noi abbiamo bisogno di spazio da vivere, e quindi, sì, sì, anche gli ambienti condivisi che dicevi tu sono molto belli, insomma. E poi, appunto, forse noi abbiamo l'idea, insomma, ostello uguale zaino in spalla,
1: sì, ma appunto perché non ci sa, ma no, ma ci può anche venire il giovane,
3: certo,
1: con lo zaino in spalla, ma questo non significa che deve essere un posto inaccessibile ai più.
3: Assolutamente, cioè, sì, comunque tu sei assolutamente contemporanea, vorrei dire,
1: sì,
3: non,
1: contemporanea,
3: mi
1: proprio,
3: sento di
1: no,
3: sottolineare questo aspetto.
1: Non sai quanti anni fa, adesso faccio la conta e dopo te lo dico. Sentiamo ancora Valentina Ridolfi.
4: Diciamo che con questa variante facciamo un po' il vedo, facciamo il vedo perché crediamo, come già è dimostrato da alcuni imprenditori che stanno già riconvertendo, hanno già riconvertito delle strutture, che la possibilità ci sia. Con questa variante togliamo qualunque alibi, quindi sonderemo un po' il polso della nostra imprenditoria, ma non escludiamo anche di poter essere attrattivi per altri imprenditori che vengano da fuori Rimini, perché non vi è dubbio che Rimini sia una meta di interesse anche per gli investitori.
1: E non c'è dubbio. Comunque, Parigi erano 40 anni fa, quindi una, capito, un evo, così è.
3: Praticamente
1: così,
3: insomma, vabbè, ma
1: non sono di quelli che nasconde l'età, non c'è niente da nascondere.
3: Magari arriva qualche imprenditore parigino che ci fa un bel una bella struttura che poi ti ricorda questo periodo.
1: Ma
3: perché no?
1: Ma perché no? Però è un'ottima idea questa del comune di Rimini, che, come vedi, va avanti bene, e noi però siamo troppo avanti, e te, e ci dobbiamo salutare
3: come sempre.
1: Grazie,
3: buona
1: Simone,
3: giornata a tutti.
1: Ciao
3: grazie.
1: E noi adesso andiamo a Radio 3 M Stretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori, ciao.
1: Con te torniamo indietro, ma poi andiamo avanti, nel senso che a Trapani c'è stato questo incontro con una riflessione sul cantico di Frate Sole, questo è l'800 anni di San Francesco, e a Trapani su che cosa si è riflettuto in particolare, Giuseppe?
5: Allora, è stato un incontro, prima di cosa devo dire, molto interessante, perché parlare sempre di San Francesco è una figura molto attuale, nonostante siano passati 800 anni dalla sua dipartita, diciamo, il carisma di questo santo è sempre molto forte. Quindi il tema in cui si è concentrato è stato la sapienza del cantico delle creature, leggere San Francesco nel tempo della crisi, e quindi nell'aula magna del Conservatorio Antonino Scodino di Trapani, attraverso anche la riflessione di Fra Antonino Clemenza, si è arrivati proprio ad analizzare, nel vero senso della parola, questo, uno dei primi scritti della letteratura italiana, perché questo cantico chiama per ogni cosa, rappresenta ancora i valori della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, e tra l'altro si è anche incentrato il tema dell'acqua, perché in Sicilia, come sai benissimo, nonostante le piogge, nonostante tutto, a questo
1: non viene
5: periodo
1: raccolta,
5: si ripresenta questo problema.
1: Senti,
5: e quindi
1: intanto sentiamolo, intanto sentiamolo che hai al tuo microfono fra Antonino Clemenza, che è docente di filosofia dell'economia all'Ateneo Pontificio Antonianum. Sentiamo.
6: Il cantico è stato composto più di 800 anni fa, però nonostante questo Francesco ancora tutt'oggi ha qualcosa da dirci. Ha da dirci soprattutto per noi che viviamo in questo ambiente, dove all'interno del quale ognuno di noi sta, dove non si trova all'esterno o al di sopra o al centro, ma fa parte appunto del creato stesso. Questo significa quindi il rispetto di ogni creatura, a partire anche dalle azioni quotidiane. Viviamo in Sicilia dove l'acqua manca, e Francesco, quando dice quell'espressione che l'acqua è preziosa, ancora di più capiamo il senso di questo. Significa quindi un uso razionale di quella risorsa che è a noi data gratuitamente come dono. Così pure anche per quanto riguarda la terra, significa avere rispetto della terra. Anche qui siamo una terra di Sicilia dove, ahimè, l'estate diventa il focolaio continuo di incendi. Significa quindi un mancato rispetto, dove il fuoco sì è robustoso, ma allo stesso tempo distrugge. E quindi come tale significa avere rispetto poi di ogni creatura, a partire proprio dalla più piccola.
1: Ha sottolineato due punti critici, Giuseppe.
5: Uno l'avevo anticipato io, quello dell'acqua, tra l'altro sì. Sono già zone della Sicilia che già da oggi, da qualche giorno stanno soffrendo la penuria di questo bene preziosissimo, e poi quello degli incendi. La stagione, qua apro una parentesi, dell'antincendio tra l'altro è partita già da quasi un mese, per fortuna ancora non si registrano roghi,
1: non lo diciamo, non lo vogliamo dire.
5: È una piaga.
1: È stato declinato in questo modo, vedi com'è moderno il cantico alla terra di Sicilia. E adesso sentiamo ancora un'altra cosa, sempre da Fra Antonino Clemenza.
6: Il termine a cura ha un doppio significato nel dialetto siciliano. Da una parte indica la vigilanza, lo stare attenti, che è appunto un aspetto della cura, cioè quello di prestare attenzione, dove non bisogna essere sbadati, perché la cura, se non ha appunto questa attenzione, rischia di essere appunto sbadata, di non essere appunto attenta. E l'altro aspetto però anche della cura è il prendersi cura, cioè di affidarsi appunto in questa azione di cura che è tipica in Francesco di Assisi, in quell'espressione che lui utilizza solo esclusivamente per la terra, che è sorella ma è anche madre, perché la cura è una virtù tipicamente femminile, ma che tutti, non soltanto quindi le donne, dovrebbero appunto avere, che consiste proprio in quello che Francesco dice, nel sostentare, nel governare, cioè di tener conto del bisogno dell'altro, per cui io posso dare una risposta, ma allo stesso tempo anche del governare, cioè di affidarsi anche a quella che la natura stessa ci dà, che è la cosiddetta legge di natura. Per cui anche qui la terra non è soltanto una risorsa da cui prendere quello che ci serve, ma essa stessa invece diventa norma, diventa appunto legge per noi appunto esseri umani.
1: Ecco, questo avere cura di tutto ciò che ci circonda, teoricamente, no? Resta sempre un po' teorico, nella pratica però lo facciamo, Giuseppe, no?
5: No, lo facciamo poco e niente, sinceramente, anche vedendo la cronaca, anche che spesso qui nella nostra isola si parla di rifiuti abbandonati, parla di discariche, parla di tanto altro, di incendi, di acqua che viene, diciamo, buttata via. Questa cura non c'è. Tra l'altro, Fra Clemenza, mi ha sorpreso, io da siciliano a cura l'abbiamo sempre utilizzato come prestare attenzione, ma questa nuova chiave di lettura, ovvero avere cura e custodire, ci ha molto affascinato. Diciamo che forse non ci
1: allargato il significato della parola. Benissimo, una cosa molto interessante, abbiamo imparato qualcos'altro oggi. Giuseppe, grazie.
5: Grazie a te, auguro a tutti un buon pomeriggio.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9 su
11: In Blu 2000 News.
12: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Il Papa è in Spagna. Papa Leone XIV alla cattedrale di Barcellona, presiedendo la preghiera dell'ora media questo pomeriggio, ha detto: in un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, concordia, pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. E questa mattina ha incontrato a Madrid, prima di partire per Barcellona, i volontari impegnati nell'accoglienza. A loro ha detto: la gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Inchiesta sul ponte di Messina. La Procura di Roma indaga per corruzione. Indagate 3 persone, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti per il via libera all'opera.
13: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio, 3 persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria, ma residente a Roma, di un avvocato, già consigliere della società Stretto di Messina S.P.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS, le loro abitazioni, sequestrati telefonini, PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato con promesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite da l'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, linea allo studio.
12: Dall'estero ancora raid israeliani sul sud del Libano, almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco su una zona popolare residenziale a Tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito aveva emesso ordini di sfollamento per la città. arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'ex marito. Infine, Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. È tutto, grazie per l'ascolto.
14: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
15: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
16: Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
17: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
16: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
17: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
18: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
19: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. 3 serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
20: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
21: Ben ritrovati con la grande musica dance degli anni 70 e 80. Musica commerciale, ma anche musica introvabile. Ogni sabato pomeriggio ed in replica il martedì dalle 17, Flower DJ è con la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo e in esclusiva su Radio Nuova Macchina.

degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 18.

Per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

0: Tante 80, indimenticabile. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nova Macerata insieme a Flower DJ.
1: Flower DJ.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone è in Spagna dopo Madrid, seconda tappa del suo viaggio apostolico a Barcellona. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così il pontefice anche in catalano, stasera la grande veglia. Raid sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano per un raid israeliano dopo l'annuncio dell'evacuazione, condanna di alcuni paesi sulle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Inchiesta sul ponte di Messina, la procura di Roma apre un fascicolo per corruzione, indagate 3 persone, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti. La finanza ponga al centro la persona, presentate nella sede di Borsa Italiana le linee guida della CEI, il Cardinal Zuppi, presidente, no a logiche speculative. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come avete sentito nei titoli, Papa Leone XIV è a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così ha detto davanti a migliaia di persone davanti alla cattedrale, stasera la grande veglia nello stadio olimpico. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi a Barcellona lo ha aspettato per ore sotto il sole. Seconda tappa del viaggio papale in Spagna al via. Poco dopo mezzogiorno di oggi, atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media parlando spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere testimoni e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista. E stamattina ancora a Madrid incontro con i 17.000 volontari dell'organizzazione del viaggio papale. La gratuità, ha detto loro Leone, è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Apriamo la pagina degli esteri, raid israeliano sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano dopo l'annuncio dell'evacuazione. Ce ne parla Maurizio Dischino.
3: Le bombe di Israele continuano a farsi sentire nel Libano meridionale nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile. Solo oggi 13 morti in più attacchi. Il bilancio più pesante nella città di Tiro, dove i raid israeliani hanno ucciso 8 persone. L'agenzia Reuters ha riferito che gli attacchi questa mattina sono avvenuti dopo che l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione. Altre fonti sostengono che i raid siano stati messi a segno prima dell'avvertimento israeliano. L'esercito israeliano ha sostenuto la decisione dichiarando che a seguito delle attività degli elementi di Hezbollah all'interno della zona cristiana della città, le forze di difesa saranno costrette a operare contro le loro attività terroristiche nella zona nel prossimo periodo di tempo. Attraverso una dichiarazione, le chiese cristiane locali hanno chiesto un intervento immediato della comunità internazionale per fermare la violenza e garantire la protezione dei luoghi di culto, delle strutture sanitarie e delle famiglie rimaste intrappolate nella città di Tiro. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Accordo tra Stati Uniti e Iran in 2 settimane, lo ribadisce per l'ennesima volta il presidente americano Trump. Ce ne parla Antonio Soviero.
4: Potremmo avere un'idea entro 1 o 2 giorni e un accordo totale in 2 settimane. Donald Trump continua a diffondere ottimismo a dispetto dei fatti che raccontano una verità diversa. Anche gli statunitensi lo hanno capito. Ieri sera il presidente si è beccato una caterva di fischi durante l'esecuzione dell'inno nazionale prima della gara 3 della finale NBA, persa dalla squadra del cuore del tycoon. E proprio la vittoria, secondo il New York Times, è uno dei principali motivi dello stallo nelle trattative. Washington e Teheran desiderano l'intesa. I parametri di un accordo preliminare USA-Iran sono chiari ai negoziatori. Il problema? Come elaborare un'intesa che permetta a entrambe le parti di rivendicare una vittoria, senza contare le 2000 vaganti. Il premier israeliano Netanyahu, che ha bisogno della guerra continua per rimanere in sella e lontano dai tribunali, e le guardie della rivoluzione islamica, che contrariamente a religiosi e politici iraniani non vogliono alcun accordo. Antonio Sovietti, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre un'auto esplode per un attentato nel centro di Mosca, la presidente della Commissione europea von der Leyen presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Fabio Bolzetta.
5: Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Le sanzioni intendono erodere risorse russe alla guerra. Il Cremlino ha reagito annunciando la sospensione dei colloqui negoziali con gli Stati Uniti. Intanto l'esercito russo ha denunciato di aver abbattuto 551 droni ucraini in 24 ore. Mentre un'auto è stata fatta saltare in aria con un ordigno nella regione di Mosca e il conducente, la cui identità non è stata resa ancora nota, è rimasto ucciso. E continua la corsa agli armamenti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la firma di un accordo con la Lettonia per la produzione di droni destinata alla difesa aerea dell'Ucraina. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Sono arrivati a Roma dopo un viaggio durato 3 giorni, sono 30 adolescenti ucraini provenienti da Kharkiv, una delle città più colpite dalla guerra. Per una settimana saranno ospiti delle famiglie della parrocchia di San Giuseppe da Copertino di Roma. Vito De Torre.
6: Molti ragazzi hanno i genitori al fronte, alcuni hanno perso la casa, hanno conosciuto il dolore della guerra e la paura quotidiana dei bombardamenti. Qui a Roma possono vivere qualche giorno di serenità, accolti dall'affetto delle famiglie che li ospitano. Don Matteo Bianchi, vicario parrocchiale.
7: Quindi siamo molto contenti di avere qua tra noi questi nostri fratelli, di poter essere veramente fratelli uniti insieme e fare dell'accoglienza davvero il motore della chiesa che è in cammino.
6: Oggi il programma prevede una giornata al mare sul litorale romano. Dopo un inverno segnato dagli attacchi alle infrastrutture energetiche, tra freddo, blackout e difficoltà, per questi ragazzi è il momento di pensare solo al divertimento, ai giochi sulla spiaggia e alla spensieratezza. Sono Alexia, accompagnatrice del gruppo.
8: Voglio ringraziare tutte quelle belle persone, famiglie, la parrocchia di San Giuseppe di Copertino che ci ha accolto così, anche queste famiglie che si sono aperte alle nostre bambini e ci hanno, cioè loro si sentono come a casa sua.
6: Vito Dettore, linea allo studio.
1: E sulla guerra in Ucraina è intervenuto davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Augusto Cantelmi.
9: Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia.
10: Così il ministro della difesa Crosetto in commissione al Senato sulla guerra in Ucraina, che ha provocato fino a circa 2 milioni tra morti e feriti russi e ucraini. Il ministro degli esteri italiani invece risponde alle offese ricevute dal ministro israeliano Ben Gvir, che ha definito l'Italia paese delle ciabatte.
11: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro.
10: Parole inaccettabili dunque la risposta sdegnata alle frasi offensive di Ben Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio. Nessuna giustificazione, parole di condanna arrivano anche dalle opposizioni che chiedono di sospendere gli scambi con i coloni e il trattato di associazione con Israele. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Inchiesta per corruzione sul ponte di Messina. La Procura di Roma apre un fascicolo. Indagate 3 persone avrebbero fatto pressioni sulla Corte dei Conti. Federico Plotti.
12: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio, 3 persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria, ma residente a Roma, di un avvocato, già consigliere della società Stretto di Messina S.p.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS, le loro abitazioni, sequestrati telefonini, PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato con promesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite dal l'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo delle truffe ad anziani, sempre più frequenti. 2 arresti a Torino ed 1 a Milano. I raggiri messi a segno con la tecnica dei finti agenti. Antonella Mitola.
13: Si fingevano poliziotti o tecnici comunali, si presentavano alla porta delle vittime, persone anziane e sole, con il pretesto di finti controlli e poi, una volta conquistata la loro fiducia, ripulivano le case. Un copione purtroppo ormai noto, che ha portato all'arresto di due uomini accusati di rapine e furti in 7 abitazioni fra gennaio e marzo di quest'anno a Torino e provincia. I malviventi si muovevano a bordo di auto con targhe clonate, utilizzavano lampeggianti blu e accessori contraffatti identici a quelli usati dalla polizia. Da una prima stima il totale della refurtiva supera i 100.000 euro. Per truffe ad anziani è stato arrestato anche un 49enne a Milano che, con la messa in scena del finto carabiniere, ha derubato una donna anziana di 15.000 euro. Per evitare le truffe, le forze dell'ordine ricordano che nessun poliziotto o carabiniere verrà mai a casa vostra per riscuotere soldi. Fare attenzione alle telefonate sospette, non aprire a sconosciuti che si presentano anche con tesserini e chiamare subito il numero di emergenza 112. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Alla Borsa di Milano, la Conferenza Episcopale Italiana presenta le linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili, un aggiornamento necessario in un mondo che cambia rapidamente. Al centro la consapevolezza che la gestione del denaro non è mai neutrale. Raffaella Frullone.
14: La finanza è chiamata a concorrere al bene comune, è il principio delle nuove linee guida presentate a Milano nella sede della Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi.
15: Chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona.
14: Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose ed enti ecclesiastici verso una finanza aderente alla dottrina sociale della Chiesa, chiamata quindi a rispondere delle conseguenze etiche e sociali delle scelte di investimento. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Tra i settori esclusi figurano innanzitutto gli armamenti, poi i finanziamenti all'aborto, il gioco d'azzardo, la pornografia, le attività speculative e aggressive. Uno strumento operativo per chi amministra i beni ecclesiastici, ma anche un contributo culturale per promuovere una finanza che metta al centro la persona. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di giovedì 11 giugno nelle ferrovie, legato alle gare dei servizi Intercity, e quanto emerge dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. Con questa notizia abbiamo concluso. Ringrazio Davide Dedè in regia. Ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata in podcast sulla nostra piattaforma Play 2000. Da Franco Rossi, buona serata.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
3: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
2: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
3: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
4: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

esistono degli oggetti piccoli che definiscono più di quanto sembra il nostro modo di attraversare le cose. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è lucchetto.

0: Il lucchetto non è uno di quegli oggetti che nasce per essere osservato. Il suo compito è quello di resistere. Lo incontri ovunque ci sia qualcosa da proteggere: una bicicletta legata in fretta, un cancello che separa uno spazio dall'altro, una valigia chiusa con un gesto deciso. E poi c'è anche un'immagine che negli anni è diventata quasi collettiva: il lucchetto di Ponte Milvio, attaccato ai lampioni, trasformato da gesto privato a simbolo pubblico di legami lasciati lì, sospesi tra promessa e memoria. Il lucchetto non parla, ma decide, e in questo suo silenzio c'è una forma particolare di fiducia e di sospetto insieme. Fiducia verso ciò che si vuole conservare, sospetto verso ciò che potrebbe arrivare da fuori. Ma il lucchetto non è mai solo un oggetto statico. Col tempo cambia, si consuma, si ossida, si segna. Ogni graffio racconta un passaggio, ogni ruggine una stagione, ogni segno una mano che ha provato a forzarlo o semplicemente lo ha usato troppe volte. E così diventa qualcosa di più complesso di ciò che sembra, non soltanto una chiusura, ma memoria della chiusura. Perché ciò che viene serrato non sparisce, resta lì, sospeso dietro un gesto semplice ma definitivo. Ci sono lucchetti che proteggono cose materiali e altri che finiscono per rappresentare altro. Abitudini che non vogliamo cambiare, relazioni che teniamo ferme per paura che si trasformino, ricordi che preferiamo non riaprire. Il lucchetto diventa allora una scelta che si rinnova ogni volta che lo si guarda. Tenere chiuso oppure immaginare di riaprire. E tra queste due possibilità si muove gran parte della nostra esperienza quotidiana, anche quando noi non ce ne accorgiamo, perché non tutto ciò che resta chiuso è davvero lontano e non tutto ciò che potrebbe aprirsi è davvero pronto a farlo. E forse questo è il suo significato più profondo: non impedire soltanto l'apertura, ma farci pensare a ciò che abbiamo deciso di tenere fermo e a ciò che prima o poi dovrà essere riaperto. Io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. A domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sereno donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: radio nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Sandro Parcaroli è stato confermato sindaco a Macerata. Il candidato di centrodestra e sindaco uscente ha vinto il turno di ballottaggio raccogliendo 10.716 voti, pari al 54,30% delle preferenze, contro i 9.020 voti dello sfidante del centrosinistra Gianluca Tittarelli, fermatosi al 45,70%. Parcaroli si conferma così come il 43esimo primo cittadino nella storia di Macerata, diventando il terzo sindaco dal dopoguerra a capo di una coalizione di centrodestra. Tante le manifestazioni di affetto nei suoi confronti e le note di stima arrivate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da Matteo Salvini e poi il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli, che ieri pomeriggio è arrivato a Macerata per congratularsi. Parcaroli è salito nella sala del Consiglio Comunale, dove è stato attorniato dagli eletti della sua coalizione e da tanti cittadini, per poi affacciarsi dal balcone su Piazza della Libertà. Ascoltiamo le sue parole.
1: Vedere tutti voi stasera vuol dire, insomma, ho vinto, sicuro, non è che se li combattendo, ho vinto.
2: Due settimane state bellissime, perché io sono andato in giro per tutti i quartieri, tutti i negozi, ho contattato tantissime persone che mi hanno stretto la mano. La maturità a Macerata c'è una maturità che i cittadini che sentono l'importanza del voto, l'importanza di chi li governa. Io ho fatto una campagna non parlando male di nessuno, facendo una campagna dicendo solo quello che volevo fare, e questo ha premiato.
3: Lo avete visto come sono arrivato lunedì scorso, sono arrivato col sorriso, quindi l'amarezza forse l'avevo dentro, lo avrò anche nascosta, però ho detto una cosa fondamentale, avrò altre due settimane per stare con i cittadini, e quello che è stato.
0: Gianluca Tittarelli, sconfitto al ballottaggio da Parcaroli, si è voluto complimentare con il primo cittadino andando a stringergli la mano,

0: nonostante la sconfitta non mi sento nella situazione di recriminare qualcosa, o siamo, se così possiamo dire, accettando la sconfitta, riconoscendo la vittoria soprattutto alla controparte, sono abbastanza sereno.
1: Roberto Cherubini, rieletto consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ha preso una decisione. Lascia il suo posto ad una giovane maceratese. Pochi giorni fa, al primo turno, dichiara Cherubini in una nota, ho avuto l'onore di essere eletto in consiglio comunale con il Movimento 5 Stelle, grazie alla fiducia di 200 cittadine e cittadini che hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale. Un gesto che porto nel cuore e per il quale sarò sempre grato. Oggi, proprio in nome di quella fiducia e dei valori che mi hanno portato in politica, ho deciso di rimettere il mio mandato. Lo faccio per cedere il posto ad Alice Verdicchio, 30 anni, insegnante di storia dell'arte, donna capace e appassionata, che rappresenta esattamente ciò di cui la politica italiana ha bisogno: una visione giovane, fresca e autentica del presente e del futuro. Troppo spesso la politica parla di giovani senza mai davvero lasciargli spazio. Sarò al fianco di Alice in ogni momento del suo mandato, insieme a tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle di Macerata, che la sosterrà con piena dedizione. Auspico, conclude Cherubini, che, vista l'età media del nuovo consiglio, questo mio gesto non rimanga isolato. La fiaccola della pace del pellegrinaggio Piedi Macerata Loreto, benedetta da Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale del 3 giugno, partirà domani, mercoledì 10 giugno, dal Duomo di Orvieto per raggiungere, dopo un percorso di circa 250 chilometri, lo stadio Elvia Recina di Macerata nella serata di sabato 13 giugno. Lungo il tragitto si alterneranno nel trasporto della fiaccola atleti provenienti da Marche, Umbria, Lazio e Puglia, testimoniando attraverso il loro impegno un messaggio di pace, fraternità e speranza. La partenza da Orvieto è prevista alle 11. Nel pomeriggio la fiaccola raggiungerà Amelia, dove alle 16 podisti e accompagnatori saranno accolti presso la comunità Incontro. Alle 19 l'arrivo a Terni con il saluto delle autorità cittadine e la tradizionale cena offerta dall'ASD Amatori Podistica Terni. L'ottima tappa invece prenderà il via alle 8:30 di sabato da San Severino Marche, attraversando Serra Petrona, Caldarola, Belforte del Chienti e Tolentino. I podisti raggiungeranno alle 20:30 lo stadio Elvia Recina di Macerata, dove verrà acceso il tradizionale tripode che annuncia l'imminente svolgimento del pellegrinaggio Macerata-Loreto. Intensificati i controlli sul territorio lo scorso weekend, a Corridoni i carabinieri hanno fermato nei pressi del centro storico uno studente del posto di 18 anni, incensurato. Il giovane è stato trovato in possesso di alcuni pezzetti di hashish per un peso complessivo di circa 3 grammi. La sostanza è stata sequestrata e il ragazzo segnalato alla prefettura di Macerata. A Pollenza i militari hanno intercettato in via nazionale una Ford Focus guidata da un operaio di 44 anni, residente a Macerata e già noto alle forze dell'ordine. Sottoposto al test dell'etilometro, l'uomo ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a 1,62 grammi per litro, un valore di oltre 3 volte superiore al limite consentito dalla legge. È stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida. A Monte San Giusto, in via Terracini, i carabinieri hanno controllato una Fiat Panda in sosta con a bordo un artigiano di 39 anni, residente in provincia, con precedenti di polizia. L'uomo era agitato, così è stato perquisito ed è stato rinvenuto un involucro contenente circa 0,50 grammi di eroina. L'uomo è stato segnalato alla prefettura e è anche emerso che guidava con patente scaduta. L'Università di Macerata promuove nei mesi di giugno e luglio il ciclo di incontri Riconoscere il limite e rispettare l'autonomia, il benessere nelle relazioni. Il percorso vuole offrire a studentesse e studenti, personale dell'Ateneo e cittadinanza, strumenti per riconoscere segnali di disagio, discriminazioni, microaggressioni e dinamiche relazionali non rispettose. Si comincia domani alle 17:30 al Polo Pantaleoni in via della Pescheria Vecchia 22, con il focus su microaggressioni nel mondo del lavoro, un approfondimento sui quadri normativi, sul ruolo della consigliera di fiducia e sull'analisi di scenari concreti, a cura di Maria Elena Casarano, consigliera di fiducia di UniMC. Dal rapporto ARPAM Ambiente Marche 2026 emerge che le acque

0: di balneazione delle Marche sono tra le migliori in Italia e la qualità dell'aria risulta nei limiti per il sesto anno consecutivo. Nel 2025 il 96,13% delle acque di balneazione è stato classificato come eccellente. Per quanto riguarda gli indicatori della qualità dell'aria, sono stati registrati miglioramenti delle polveri sottili con progressi rispetto all'anno precedente nel 75% delle stazioni. La ricerca comprende monitorare dell'aria, acque superficiali e sotterranee, mare e balneazione, con più di 5.300 campioni tra fiumi, falda, langhe e mari. La Giunta promuove questo progetto con finanziamenti di 500.000 euro per i campionamenti e il monitoraggio delle acque di balneazione, rafforzando la prevenzione e perseguendo gli obiettivi dell'Agenda 2030 contro il cambiamento climatico. È stato inoltre inaugurato Sibilla II, il nuovo battello oceanografico che rafforzerà le attività di controllo e ricerca lungo l'intera costa marchigiana.
1: Lo sport.
0: Pallavolo, la Volley Lube ha interrotto il rapporto di collaborazione con il direttore generale Giuseppe Cormio. Si chiude così un percorso durato 10 anni, durante il quale il dirigente marchigiano, originario di Iesi, ha contribuito in modo significativo alla crescita e successi del club cuciniero in ambito nazionale e internazionale. La Lube ringrazia Cormio per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. La Pallavolo Macerata annuncia l'ingaggio per la stagione 2026-2027 della banca Macerata Fisiomed del palleggiatore Lorenzo Esposito, nuovo direttore d'orchestra biancorosso, classe 2003, originario di Ascoli Piceno. Esposito torna nelle Marche dopo diverse esperienze in giro per l'Italia che hanno messo in luce le qualità, attirando fin da subito l'attenzione dello scouting maceratese. Reduce dall'esperienza positiva nei playoff con Lago Negro, Esposito guarda già alla nuova stagione. Si è concluso il progetto Erasmus Plus dedicato alla formazione sportiva internazionale degli studenti francesi della regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, ospiti al centro nuoto Macerata. Il gruppo ha avuto il piacere di svolgere sedute di allenamento guidate dall'ex campione olimpico francese Frédéric Lefebvre, protagonista delle finali delle Olimpiadi di Barcellona e di Atlanta nel 1992 e nel 1996. Il campione ha espresso apprezzamenti per il livello e il potenziale di alcuni giovani nuotatori locali, incoraggiando i tecnici a portare avanti il percorso. Gli studenti francesi hanno osservato da vicino le metodologie italiane di insegnamento del nuoto, l'organizzazione e le strutture natatorie. Nel corso delle 2 settimane, oltre alle attività sportive, il gruppo ha visitato Civitanova e il Parco del Conero, quindi Fiastra. I giovani hanno anche scoperto le tradizioni culturali, artigianali ed enogastronomiche nelle osterie del posto.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a meridionali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 21-32 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. 2 giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in blu.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6, tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: libro.
1: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo. Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuela Lotizzi per il nostro consueto appuntamento con le rassegne teatrali e non solo. Oggi con voi per presentarmi la 28esima edizione del TAU, Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro che unisce la bellezza dei luoghi di interesse archeologico di ben 15 comuni nel nostro territorio, tra cui Macerata, Valerone, Matelica, Cupra Marittima, Ascoli Piceno e molti altri, a quella degli spettacoli teatrali. In collaborazione con la Regione Marche, AMAT e MIC, l'edizione 2026 offrirà anche quest'anno l'opportunità di visitare ben 17 siti di interesse storico, 37 appuntamenti a partire dal 19 giugno, e che spazieranno tra antico e moderno, dai grandi testi di Eschilo, Sofocle ed Euripide, alle riletture ironiche e visionarie del presente. Vediamo poi alcuni appuntamenti che ho selezionato per voi. Tra i protagonisti della nuova stagione teatrale, l'attore Alessandro Preziosi, che aprirà l'edizione 2026 della rassegna il 19 giugno alla corte malatestiana di Fano con Le memorie di Adriano, tratto dal celebre romanzo di Marguerite Yersenau, con le musiche originali di Giacomo Vezzani. Il 20 giugno sempre Alessandro Preziosi sarà protagonista al chiostro di Sant'Agostino di Ascoli Piceno, dove interpreterà le confessioni di Sant'Agostino in un intenso percorso teatrale tra memoria, crisi e redenzione dal sapore contemporaneo, grazie anche alle musiche elettroniche originali di De Maio e l'adattamento di Tommaso Mattei. Il 29 giugno all'Anfiteatro Romano di Ancona sarà la volta dei Persiani di Eschilo con la regia di Giovanni Ortoleva. Sul palco Enrico Campanati, Pietro Giannini, premio UBU 2025 come miglior attore under 35, Valentina Picello, premio UBU 2025 come miglior attrice, premio della critica ACT 2025, e Marco Santi. 4 luglio invece l'appuntamento è al Teatro Romano di Falerone, dove andrà in scena lo spettacolo Arianna e Teseo con Tiziana Foschi e Antonio Pisu, che riscriveranno il mito greco trasformandolo in un viaggio dentro il caos umano, tra inganni, passioni e labirinti mentali, tra comicità tagliente e atmosfere visionarie. Il 9 luglio lo scenario sarà invece quello dell'Anfiteatro Romano di Urbisaglia, dove Gabriele Vacis porterà in scena Sette a Tebe di Eschilo, in una rilettura contemporanea sulla guerra e sulla paura dell'altro. Doppia tappa infine per Paolo Cevoli, che il 21 luglio sarà all'Anfiteatro Romano di Urbisaglia e il 22 luglio al chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno con lo spettacolo Figli di Troia, in cui racconterà il mitico viaggio di Enea paragonandolo ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell'umanità, da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso a suo babbo Luciano emigrato in Australia negli anni 50. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti per la rassegna teatrale del TAU, che vi ricordo è la rassegna dei Teatri Antichi Uniti. Per oggi è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Pirato. Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
1: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
0: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
1: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
2: Parco acquatico El Dorado ad Apiro. Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
4: Il nostro spazio di approfondimento dedicato all'informazione locale oggi è tutto incentrato sul ballottaggio che si è appena concluso a Macerata, che ha visto la vittoria del sindaco Sandro Parcaroli, che si è quindi confermato nello scanno di primo cittadino. Vittoria di Sandro Parcaroli al ballottaggio a Macerata. Il candidato di centrodestra ottiene la riconferma alla guida della città. Il sindaco uscente ha vinto il turno di ballottaggio raccogliendo 10.716 voti, pari al 54,30% delle preferenze, contro i 9.020 voti dello sfidante del centrosinistra Gianluca Tittarelli, fermatosi al 45,70%. I cittadini maceratesi che si sono recati alle urne per questo secondo turno sono stati 19.971, pari al 54,80% dell'elettorato. Le schede nulle sono state 152, bianche 78 e contestate 5. Iniziamo con le interviste. La prima a caldo, realizzata da Andrea Mozzoni, con Sandro Parcaroli.
5: Sindaco, ho dovuto aspettare 2 settimane, ma alla fine è arrivata la riconferma.
6: Ma io l'ho detto 2 settimane fa, quella sera, quando era l'1:30, che per pochi voti non abbiamo vinto subito. Ho detto, ne prendo atto. Farò 2 settimane ancora in mezzo alle persone, questo è quello che ho fatto. Ho girato tantissimo, ho fatto 2 settimane intense, che sono state però bellissime, perché sono stato in mezzo ai cittadini.
5: Sindaco, a chi dedica questa vittoria?
6: Ma la dedico soprattutto alla mia famiglia, perché ho ricevuto tante cattiverie e loro l'hanno vissuta, da mio nipotino piccolo di 6 anni a quello di 10 e tutta la famiglia.
5: Ora va a festeggiare?
6: Ma più che festeggiare, perché uno, sai, quando c'hai queste tensioni, roba genere, alla fine un po' crolli. E in questi giorni ho avuto un raffreddore, tosse, non lo so quante cose ho avuto, ma ho corso sempre. Adesso mi sento un po' rilassato, quindi festeggeremo i prossimi giorni, insieme.
4: E il candidato sconfitto, vale a dire Gianluca Tittarelli, poi è arrivato ieri sera in comune intorno alle 18:30 per il saluto al vincitore. Anche in questo caso ascoltiamo le sue parole rilasciate ai giornalisti.
7: Certamente si concorre per vincere sempre, no? Questa è una legge, una regola d'oro. È ovvio che però nessuno poteva sentirsi la vittoria in tasca, scontata, quindi ballottaggio, noi partivamo da 0-0, c'è comunque, no, un risultato del primo turno che premiava un po' di più loro, e ce lo siamo giocato fino in fondo, ci abbiamo messo tutto quello che potevamo metterci, sia a livello personale, sia a livello politico, sia a livello di empatia forse con le persone, abbiamo giocato tutte le nostre carte, per questo nonostante la sconfitta non mi sento nella situazione di recriminare qualcosa, o siamo, se così possiamo dire, accettando la sconfitta, riconoscendo la vittoria soprattutto alla controparte, sono abbastanza sereno, non dico soddisfatto perché ovviamente non può essere quello, però ho avuto questi 2-3 mesi dietro delle persone, tante, come sapete, un centro-sinistra unito, e devo dire che è stato fatto un ottimo esercizio di convivenza e ci sono ottimi risultati sotto questo aspetto. Perciò io li ho già ringraziati tutte e tutti, lo faccio ogni volta. E quindi dai, abbiamo comunque intercettato un buonissimo numero di voti da parte della città e questo è un dato di fatto.
8: C'era qualcosa che si poteva fare diversamente?
7: No, secondo me non lo dico, perché se uno fa politica in un certo modo così la deve fare, se invece va cercando altre cose, sì, si potevano fare cose diverse, ma non sono quelle che cerchiamo noi. Da domani lo vedremo. Oggi pensiamo ad oggi, perché mi pare il compimento comunque sia di un percorso lungo, impegnativo, bellissimo, però oggi insomma è la giornata dei risultati, perciò adesso non corriamo, da domani ci penseremo dopo domani.
4: E naturalmente ieri si è fatta festa nel centrodestra. Il sindaco Sandro Parcaroli è salito nella sala del comune dopo la vittoria appunto al ballottaggio. C'è stato un grande applauso e ha ripreso il suo posto in consiglio. Poi si è affacciato dal terrazzo della sala consiliare su Piazza della Libertà. È arrivato anche il governatore Francesco Acquaroli, che lo ha salutato, ma c'erano tantissimi referenti anche locali dei vari partiti del centrodestra che hanno sostenuto Parcaroli. Ricordiamo che il sindaco entrerà formalmente nelle sue funzioni subito dopo la proclamazione da parte dell'ufficio elettorale centrale, prevista nei prossimi giorni. Poi entro 10 giorni dalla proclamazione si provvederà alla convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale, che dovrà tenersi entro i successivi 10 giorni. Ci lasciamo ancora con le parole di Parcaroli.
9: Vedere tutti voi stasera vuol dire, insomma, ho vinto, sicuro, non è che se ne combattendo, ho vinto.
10: 2 settimane state bellissime, perché io sono andato in giro per tutti i quartieri, tutti i negozi, ho contattato tantissime persone che mi hanno stretto la mano. La maturità a Macerata c'è una maturità dei cittadini che sentono l'importanza del voto, l'importanza di chi li governa. Io ho fatto una campagna non parlando male di nessuno, facendo una campagna dicendo solo quello che volevo fare, e questo ha premiato.
11: Lo avete visto come sono arrivato lunedì scorso, sono arrivato col sorriso, quindi l'amarezza forse l'avevo dentro, l'avrò anche nascosta, però ho detto una cosa fondamentale: avrò altre 2 settimane per stare con i cittadini, e quello che è stato.
12: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

da burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito, e quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi, ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte.

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: In blu. Radio Nuova, in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Smooth Jazz Caffè, un programma di Luciano Marrone. Stop! Stop! Stop!
1: Stop! Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Sandro Parcaroli è stato confermato sindaco a Macerata. Il candidato di centrodestra e sindaco uscente ha vinto il turno di ballottaggio raccogliendo 10.716 voti, pari al 54,30% delle preferenze, contro i 9.020 voti dello sfidante del centrosinistra Gianluca Tittarelli, fermatosi al 45,70%. Parcaroli si conferma così come il 43esimo primo cittadino nella storia di Macerata, diventando il terzo sindaco dal dopoguerra a capo di una coalizione di centrodestra. Tante le manifestazioni di affetto nei suoi confronti e le note di stima arrivate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da Matteo Salvini e poi il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli, che ieri pomeriggio è arrivato a Macerata per congratularsi. Parcaroli è salito nella sala del Consiglio Comunale, dove è stato attorniato dagli eletti della sua coalizione e da tanti cittadini, per poi affacciarsi dal balcone su Piazza della Libertà. Ascoltiamo le sue parole.
5: Vedere tutti voi stasera vuol dire, insomma, ho vinto, sicuro, non è che se ne combattendo, ho vinto.
6: Due settimane state bellissime, perché io sono andato in giro per tutti i quartieri, tutti i negozi, ho contattato tantissime persone che mi hanno stretto la mano. La maturità a Macerata c'è una maturità che i cittadini che sentono l'importanza del voto, l'importanza di chi li governa. Io ho fatto una campagna non parlando male di nessuno, facendo una campagna dicendo solo quello che volevo fare, e questo ha premiato. Lo avete visto come sono arrivato lunedì scorso, sono arrivato col sorriso, quindi l'amarezza forse l'avevo dentro, l'avrò anche nascosta, però ho detto una cosa fondamentale, avrò altre due settimane per stare con i cittadini, e quello che è stato.
4: Gianluca Tittarelli, sconfitto al ballottaggio da Parcaroli, si è voluto complimentare con il primo cittadino andando a stringergli la mano. Questo è un suo commento sulla sua esperienza elettorale.
7: Certamente si concorre per vincere sempre, no? Questa è una legge, una regola d'oro. È ovvio che però nessuno poteva sentirsi la vittoria in tasca, scontata. Quindi il ballottaggio, noi partivamo da 0-0, c'è comunque, no, un risultato del primo turno che premiava un po' di più loro. Ce lo siamo giocato fino in fondo, ci abbiamo messo tutto quello che potevamo metterci, sia a livello personale, sia a livello politico, sia a livello di empatia forse con le persone. Abbiamo giocato tutte le nostre carte, per questo, nonostante la sconfitta, non mi sento nella situazione di recriminare qualcosa, o siamo, se così possiamo dire, accettando la sconfitta, riconoscendo la vittoria soprattutto alla controparte, sono abbastanza sereno.
4: Roberto Cherubini, rieletto consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ha preso una decisione: lascia il suo posto ad una giovane maceratese. Pochi giorni fa, al primo turno, dichiara Cherubini in una nota, ho avuto l'onore di essere eletto in consiglio comunale con il Movimento 5 Stelle, grazie alla fiducia di 200 cittadine e cittadini che hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale. Un gesto che porto nel cuore e per il quale sarò sempre grato. Oggi, proprio in nome di quella fiducia e dei valori che mi hanno portato in politica, ho deciso di rimettere il mio mandato. Lo faccio per cedere il posto ad Alice Verdicchio, 30 anni, insegnante di storia dell'arte, donna capace e appassionata, che rappresenta esattamente ciò di cui la politica italiana ha bisogno: una visione giovane, fresca e autentica del presente e del futuro. Troppo spesso la politica parla di giovani senza mai davvero lasciargli spazio. Sarò al fianco di Alice in ogni momento del suo mandato, insieme a tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle di Macerata, che la sosterrà con piena dedizione. Auspico, conclude Cherubini, che, vista l'età media del nuovo Consiglio, questo mio gesto non rimanga isolato. La fiaccola della pace del pellegrinaggio Piedi Macerata-Loreto, benedetta da Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale del 3 giugno, partirà domani, mercoledì 10 giugno, dal Duomo di Orvieto per raggiungere, dopo un percorso di circa 250 chilometri, lo stadio Elvia Recina di Macerata nella serata di sabato 13 giugno. Lungo il tragitto si alterneranno nel trasporto della fiaccola atleti provenienti da Marche, Umbria, Lazio e Puglia, testimoniando attraverso il loro impegno un messaggio di pace, fraternità e speranza. La partenza da Orvieto è prevista alle 11. Nel pomeriggio la fiaccola raggiungerà Amelia, dove alle 16 podisti e accompagnatori saranno accolti presso la comunità Incontro. Alle 19 l'arrivo a Terni con il saluto delle autorità cittadine e la tradizionale cena offerta dall'ASD Amatori Podistica Terni. L'ultima tappa invece prenderà il via alle 8.30 di sabato da San Severino Marche, attraversando Serra Petrona, Caldarola, Belforte del Chienti e Tolentino. I podisti raggiungeranno alle 20.30 lo stadio Elvia Recina di Macerata, dove verrà acceso il tradizionale tripode che annuncia l'imminente svolgimento del pellegrinaggio Macerata-Loreto. Intensificati i controlli sul territorio lo scorso weekend, a Corridoni i carabinieri hanno fermato nei pressi del centro storico uno studente del posto di 18 anni, incensurato. Il giovane è stato trovato in possesso di alcuni pezzetti di hashish per un peso complessivo di circa 3 grammi. La sostanza è stata sequestrata e il ragazzo segnalato alla prefettura di Macerata. A Pollenza i militari hanno intercettato in via nazionale una Ford Focus guidata da un operaio di 44 anni, residente a Macerata e già noto alle forze dell'ordine. Sottoposto al test dell'etilometro, l'uomo ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a 1,62 grammi per litro, un valore di oltre 3 volte superiore al limite consentito dalla legge. È stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida. A Monte San Giusto, in via Terracini, i carabinieri hanno controllato una Fiat Panda in sosta con a bordo un artigiano di 39 anni, residente in provincia, con precedenti di polizia. L'uomo era agitato, così è stato perquisito ed è stato rinvenuto un involucro contenente circa 0,50 grammi di eroina. L'uomo è stato segnalato alla prefettura e è anche emerso che guidava con patente scaduta. L'Università di Macerata promuove nei mesi di giugno e luglio il ciclo di incontri Riconoscere il limite e rispettare l'autonomia, il benessere nelle relazioni. Il percorso vuole offrire a studentesse e studenti, personale dell'Ateneo e cittadinanza, strumenti per riconoscere segnali di disagio, discriminazioni, microaggressioni e dinamiche relazionali non rispettose. Si comincia domani alle 17.30 al Polo Pantaleoni in via della Pescheria Vecchia 22, con il focus su microaggressioni nel mondo del lavoro, un approfondimento sui quadri normativi, sul ruolo della consigliera di fiducia e sull'analisi di scenari concreti, a cura di Maria Elena Casarano, consigliera di fiducia di UniMC. Dal rapporto ARPAM Ambiente Marche 2026 emerge che le acque di balneazione delle Marche sono tra le migliori in Italia e la qualità dell'aria risulta nei limiti per il sesto anno consecutivo. Nel 2025 il 96,13% delle acque di balneazione è stato classificato come eccellente. Per quanto riguarda gli indicatori della qualità dell'aria, sono stati registrati miglioramenti delle polveri sottili con progressi rispetto all'anno precedente nel 75% delle stazioni. La ricerca comprende monitoraggio dell'aria, acque superficiali e sotterranee, mare e balneazione, con più di 5.300 campioni tra fiumi, falda, langhe e mari. La Giunta promuove questo progetto con finanziamenti di 500.000 euro per i campionamenti e il monitoraggio delle acque di balneazione, rafforzando la prevenzione e perseguendo gli obiettivi dell'Agenda 2030 contro il cambiamento climatico. È stato inoltre inaugurato Sibilla II, il nuovo battello oceanografico che rafforzerà le attività di controllo e ricerca lungo l'intera costa marchigiana.
0: Lo sport.
4: Pallavolo, la Volle Lube ha interrotto il rapporto di collaborazione con il direttore generale Giuseppe Cormio. Si chiude così un percorso durato 10 anni, durante il quale il dirigente marchigiano, originario di Iesi, ha contribuito in modo significativo alla crescita e ai successi del club cuciniero in ambito nazionale e internazionale. La Lube ringrazia Cormio per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. La Pallavolo Macerata annuncia l'ingaggio per la stagione 2026-2027 della banca Macerata Fisiomed del palleggiatore Lorenzo Esposito, nuovo direttore d'orchestra biancorosso, classe 2003, originario di Ascoli Piceno. Esposito torna nelle Marche dopo diverse esperienze in giro per l'Italia che hanno messo in luce le qualità, attirando fin da subito l'attenzione dello scouting maceratese. Reduce dall'esperienza positiva nei playoff con Lago Negro, Esposito guarda già alla nuova stagione. Si è concluso il progetto Erasmus Plus dedicato alla formazione sportiva internazionale degli studenti francesi della regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, ospiti al centro nuoto Macerata. Il gruppo ha avuto il piacere di svolgere sedute di allenamento guidate dall'ex campione olimpico francese Frédéric Lefebvre, protagonista delle finali delle Olimpiadi di Barcellona e di Atlanta nel 1992 e nel 1996. Il campione ha espresso apprezzamenti per il livello e il potenziale di alcuni giovani nuotatori locali, incoraggiando i tecnici a portare avanti il percorso. Gli studenti francesi hanno osservato da vicino le metodologie italiane di insegnamento del nuoto, l'organizzazione e le strutture natatorie. Nel corso delle 2 settimane, oltre alle attività sportive, il gruppo ha visitato Civitanova e il Parco del Conero, quindi Fiastra. I giovani hanno anche scoperto le tradizioni culturali, artigianali ed enogastronomiche nelle osterie del posto.
3: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a meridionali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 21-32 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Radio Nuova. In blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Signore e signori, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Dialoghi nella Notte. Siamo al 9 giugno 26, ormai l'estate è cominciata e che dire, in studio con me Pasquale Girotti, che saluto, e, sì, e passo la parola a Pasquale per
1: ricambio, il saluto al nostro grande Marchese, e naturalmente saluto anche tutti voi cari amici all'ascolto, e sono sicuro che anche questa sera sarete molti all'ascolto e una parte di voi interverrà anche nella trasmissione, appunto Dialoghi nella Notte, dialogheremo con voi, no? Adesso intanto Macerata ha avuto il nuovo sindaco, poi fra qualche giorno
0: la riconferma, anzi approfittiamo della situazione per congratularci, no, con chi ha vinto a Macerata, e dopo un testa a testa per 10 voti,
1: sì,
0: insomma si sono rifatte le elezioni ed è stato riconfermato il sindaco uscente, quindi auguri all'amministrazione comunale entrante, riconfermata, e un caro saluto al dottor Gianni Giuli, che sì, è stato nostro ospite qui, sì, in trasmissione,
1: sì, come no,
0: e che faceva parte della compagine, insomma, che oggi si è riconfermata alla guida di Macerata, quindi tanti auguri a tutti. Chi è rimasto sconfitto, insomma, ha avuto l'onore delle armi, perché riuscire a strappare per 10 voti il ballottaggio è stata anche una bella soddisfazione.
1: La democrazia è così.
0: È giusto che sia così.
1: Funziona in questo modo, no? C'è chi vince, c'è chi perde. L'importante è che anche l'opposizione adesso faccia un buon lavoro.
0: Perché
1: tutti devono convergere verso l'unico bene che è la città e i cittadini.
0: Gli interessi dei cittadini della città di Macerata. Allora, e quindi salutiamo il dottor Giuli,
1: sì,
0: Gianni Giuli.
1: Gianni Giuli, certo.
0: Niente, ti volevo fare una domanda. Travaglio.
1: Adesso.
0: Travaglio, che per decenni ha detto che la magistratura è sovrana, che non si tocca, che tutti si dovrebbero vergognare perché si attacca alla magistratura. E adesso vuole denunciare i giudici perché dicono che lui avrebbe scritto sul giornale delle cavolate, perché insomma, no, la Procura Generale di Milano ha riaperto il fascicolo, ha fatto i controlli, ha detto che tutto è a posto, che le accuse mosse dal giornale nei confronti della Minetti e di Cipriani sono fandonie, e ha rimandato tutto al Tribunale dei Ministri, al Ministero di Giustizia, e la quale ha girato tutto al Quirinale, confermando il Quirinale, quindi non deve smentire nulla, non deve,
1: sì,
0: cioè, le notizie sono veritiere, quindi le indagini svolte in primis sono state riconfermate. Però adesso non capisco perché Travaglio se la prenda così tanto, va a 8:30, fa un casino.
1: Beh, questa sera adesso era ospite anche di martedì, io purtroppo sono dovuto partire, quindi non ho potuto sentire, probabilmente si sarà parlato anche di questo argomento, no? Anzi sicuramente. Ma lui continua ad insistere che hanno delle registrazioni, perché c'è quella persona che ha ritrattato, no? davanti a un notaio.
0: Sì, vabbè, ma ha ritrattato,
1: non era vero che questi avessero.
0: Però quello che voglio dire io, se lui ha queste registrazioni, queste cose, perché non le ha fornite?
1: Sì, adesso questo.
0: Cioè, scusatemi, allora io quando accuso qualcuno dico: tu per me hai commesso questo. Questa è la prova. Smentisci. Non basta andare su un giornale e scrivere e millantare come ha fatto per decenni con Berlusconi
1: Oggi arrivavano anche altre notizie, non so quando siano vere o fake news, come si dice. Si diceva del collegamento di questo marito della Minetti,
0: Cipriani,
1: quale avrebbe avuto dei contatti con Epstein.
0: Sì, vabbè, adesso Epstein è stato pure, tra un poco ci mettono pure il Papa dentro.
1: Anche perché quello che hanno richiesto gli avvocati è 250 milioni di danni. Insomma, se dovesse, adesso non saranno 250 milioni, però per un giornale che ha escluso anche quest'anno il finanziamento pubblico, non so se lo sai.
0: No.
1: Ecco, siccome i giornali hanno un finanziamento pubblico,
0: certo. Loro non lo hanno accettato?
1: Sì, lui addirittura ha fatto un video in cui dicendo a noi avrebbero fatto sicuramente comodo, però noi non anche quest'anno abbiamo rimandato i soldi al ministero competente, dicendo che noi andiamo avanti con
0: le... E ce l'hanno dimostrato quello che dicono?
1: Sì, ma che comunque non li prendevano, è vero, insomma. Che
0: loro... No, sai, perché anche quelli di 5 Stelle restituivano gli stipendi, poi cambiavano i bonifici. Andavano lì, lasciavano le interviste.
1: No, comunque che il Fatto Quotidiano si distingue dagli altri per questo era vero, insomma. E quindi lo faranno.
0: Ma mi sembra che anche La Verità non prenda i finanziamenti?
1: La Verità? Adesso in questo momento mi trovo impreparato, può darsi pure che sia anche La Verità, insomma, che sono poi due giornali un po' di rottura, no? Entrambi, sia uno diciamo a sinistra e l'altro più a destra, no? Va bene, comunque vedremo, insomma, no, quello che succede, e staremo a vedere se insomma, se questo travaglio attraverso i suoi inviati ha qualche altro asso nella manica, oppure se la situazione è stata una grande bufala e quindi ne pagheranno anche le conseguenze. E quindi bisognerà aspettare e vedere. Per il resto, anche come ipotesi di discussione, sabato prossimo ci sarà il pellegrinaggio Macerata
0: Loreto, no? sì.
1: Ecco, basti che qualcuno di voi, cari amici, ha partecipato, magari se ci racconta questa esperienza, potrebbe essere anche un argomento della notte. Quest'anno il tema è come mi conosci, no? Ecco, per dire, no? E che c'è questa persona che si rivolge a Gesù Cristo dicendo come mi conosci, no? E, insomma, Gesù Cristo che va verso di lui e lo interpella in qualche modo con tenerezza, no? Una forma relazionale. Ecco, quindi è interessante anche il rapporto della relazione tra noi e la religione, tra noi e Gesù Cristo, tra noi e l'assoluto. Sono argomenti sicuramente che possono essere oggetto di dibattito, di discussione, di dialogo, ecco, è il termine più preciso, durante questa trasmissione notturna. E vi invitiamo allora fin d'ora a telefonare allo 07 33
0: 23 75 75.
1: Sì, c'è già qualcuno in
0: linea? Al momento non chiama nessuno. Pellegrinaggio Macerata Loreto, tu l'hai mai fatto?
1: No, io non l'ho fatto mai. Sono andato a vedere qualche volta lungo il
0: percorso. La partenza.
1: No, una volta l'arrivo.
0: L'arrivo.
1: Mi sono piazzato lì alla fine della discesa di Monte Reale, come si chiama Loreto, no? Quella salita.
0: Chiarino.
1: No.
0: Dopo Chiarino.
1: La discesa che arriva dentro poi la città di Loreto.
0: Ah, sì. Vabbè, dopo Chiarino.
1: Monte Reale.
0: Sì.
1: Ci sta Costa Bianca, che è una salita terribile, insomma, no? In ciclismo si direbbe un muro, io penso che lì le gambe si spezzano proprio, insomma, no? E poi già hanno un po' di pianura e poi vanno giù in discesa e arrivano lì in piazza, dove peraltro c'è una bella cerimonia, perché tutte le persone che hanno fatto delle richieste di, che posso dire, no, di con dei bigliettini, no, per chiedere qualche grazia,
0: i pizzini mandati
1: vengono bruciati
0: alla Madonna di Loreto
1: in piazza come forma di insomma, è interessante, è bello pensare che adesso ultimamente hanno partecipato un po' meno persone, ma ci sono stati
0: comunque l'affluenza è alta,
1: meno persone
0: perché hanno creato una specie di iscrizione, hanno creato una regolamentazione
1: rispetto a qualche tempo fa, quando c'erano addirittura quasi 100.000 persone,
0: sì.
1: Adesso si attestano intorno ai 60-70.000 persone. C'è una telefonata.
0: Abbiamo una telefonata. Pronto?
2: Pronto? Ciao, sono Cecilia.
0: Buonasera.
2: Buonasera a tutte e due.
1: Ciao Cecilia.
2: Ci tenevo a salutarvi, però purtroppo non posso ascoltare perché la radio dove mi trovo non si ascolta, capito?
0: Ah, va bene, però se ti metti in streaming sul telefonino,
2: no,
0: ci senti?
2: Non mi funziona a casa di mia figlia perché...
0: Ah, ho capito. Però se... cioè con la wifi, se tu hai la wifi, ti metti in streaming, cerchi sul telefonino Radio Nuova Macerata, ci senti, perché la comunicazione è sia via etere con la radio che attraverso lo streaming del telefonino, insomma, della linea.
2: Però non è che sia tanto pratica io.
1: Probabilmente non sa come fare, ma non è difficile. Vabbè. Tu ce l'hai sul telefonino internet, sei collegata con internet?
2: A casa sì.
1: Allora magari fatelo cercare anche da un familiare. C'è Radio Nuova in Blu, c'è a un certo punto c'è scritto ascolta la diretta, clicchi, premi lì sopra, ti sia.
2: Quando sarò a casa mia ritornerò ad ascoltarvi. Con tanto rammarico, purtroppo il dovere mi chiama e devo aiutare chi ha bisogno, giusto?
1: Certo, questo
0: sempre, la mamma è sempre la mamma.
2: Esatto, tornerò comunque più tardi e se riesco ad ascoltare dopo a casa è tutta un'altra cosa.
0: Va bene, allora ti aspettiamo anche più tardi.
2: Però ti abbraccio calorosamente e
0: grazie.
2: Grazie
0: Cecilia, ciao.
1: Beh, Cecilia, dolcissima Cecilia, insomma. Ma sai che ogni volta che ascolto Cecilia mi viene sempre in mente quel famoso brano dei Promessi Sposi, la mamma di Cecilia? Ce l'hai presente? Durante il periodo... È un brano di una bellezza assoluta, però è un brano tristissimo.
0: Non
1: voglio paragonare Cecilia del Promessi Sposi a Cecilia, però ecco il nome che mi riporta a quello. È la storia di durante la peste di Milano, no? E questa donna che praticamente chiama i monatti perché portino.
0: Aspetta, che abbiamo la telefonata.
1: Sì.
0: Pronto?
2: Buonasera.
0: Come sei? Sì, mattutina.
2: Sì,
1: serotina.
2: No, a parte il pellegrinaggio, che adesso devo dire una cosa, però per quale stavo leggendo il brano di Cecilia.
0: Di Cecilia dei Promessi Sposi, che io onestamente
2: dimmi,
0: io proprio dico non lo troviamo
1: e lo leggiamo, adesso provo a cercarlo.
2: Scendeva,
1: comincia così, esatto.
2: E proprio stasera ho saputo da un'amica che stavamo insieme, che io non l'avevo sentita questa notizia, che vogliono togliere i Promessi Sposi.
1: Sì.
0: Dalla scuola?
1: Sì, dai primi 2 anni delle superiori.
0: E quando l'hai tolto lì, quando lo ristudia?
1: Lo vogliono mettere agli ultimi anni perché considerano che i Promessi Sposi siano troppo complicati e troppo difficili per quell'età.
0: Scusatemi, quindi erano geni tutti quelli che fino a ora hanno studiato. Difficili i Promessi Sposi?
2: Promessi Sposi, secondo me, tutti gli anni dovrebbe essere letto perché ci sono dei brani da brivido, ecco, non è la parola esatta, però questo
0: si sta andando verso una cultura che comincia a fare a meno della classicità.
1: Sì, chiedono che vengano messi magari romanzi più moderni per quell'età, eccetera, però certo.
2: Sì, adesso andiamo tutto verso il moderno, adesso le opere bisogna farle moderne e quello bisogna farlo moderno, chiusa la parentesi, i Promessi Sposi. Io la mia letterina da bruciare l'ho già scritta.
1: La letterina da mandare, da mettere nel braciere.
2: Ci penserà mia nuora a portarla. Allora, tutta la mia famiglia ha sempre partecipato al... No, io non l'ho fatto mai, io mi limitavo ad andare alla messa, assistere alla partenza, anche quando tutti e due i figli erano ragazzi. E al mattino dopo, con mio marito, all'alba partivamo ed andavamo ad assistere all'arrivo, che l'arrivo è emozionante perché tu stai giù in basso, sì, e quando e aspetti, quando su dalla salita tu vedi spuntare la croce,
1: sì,
2: e ti guarda, io penso, mi sono commossa, bello. E l'hanno fatto i miei figli e l'hanno fatto le mie nipoti. 2 anni fa sono state loro 2 a portare la croce, stavano in testa al corteo.
1: Sì, sì, ma ce l'hai detto, mi ricordo, esatto.
2: Ti ho mandato, mandato la foto.
1: Lo dicesti, esatto.
2: E l'anno scorso sulla locandina del pellegrinaggio dell'anno scorso, sulla locandina c'era proprio la foto in cui comparivano loro 2 a turno, c'era anche un ragazzo, quindi si alternavano un ragazzo, una nipote e l'altra nipote, e a fianco della nipote più piccola diciamo tra virgolette, ha fatto tutto il pellegrinaggio l'arcivescovo di Fermo, Monsignor Tennacchio.
1: Sì.
2: E dico arcivescovo perché tu una volta mi hai detto a Fermo sono abituati a dire arcivescovo.
1: Sì, perché
2: Fermo è arcidiocesi.
1: Sì, perché è arcidiocesi, però passa tanto di antico, dai su.
2: Sì, però a Fermo è talmente
1: abitudine
2: che quindi ci viene spontaneo dire arcivescovo. Comunque l'arcivescovo Monsignor Pennacchio ha fatto tutto il pellegrinaggio. Sì. E quindi bello, e io l'ho seguito su YouTube, naturalmente si poteva vedere.
1: Ma una volta c'era anche un eco piuttosto importante anche dal punto di vista mediatico, no? Anche a livello dei telegiornali nazionali.
2: Sì.

0: interessanti. Nel passato almeno l'ha fatti, penso che li faccia anche quest'anno, così anche la televisione, quella qui che sta qui al nostro, qui vicino a noi,
1: la Vera TV.
0: No, si chiama MTV. È 89 è il, il canale 89 è il canale di questa televisione di Macerata.
1: Bene, grazie che me l'hai detto, perché
0: sì,
1: così
0: sì, canale MTV, M sta per Macerata.
1: Sì, Macerata.
0: Bene.
1: E quindi
0: va bene, quindi
1: io magari in minima parte, però posso dire di aver partecipato a questo, che è una manifestazione bella sentita, e sono contenta che le nipoti continuano. Quest'anno non ci va nessuna delle due, mi dispiace, quest'anno veramente ci va soltanto mia nuora, perché mio figlio sta fuori per lavoro, e una sta a Bologna che ci sta sotto esame e l'altro invece se ne sta in vacanza in Croazia, quindi
0: comunque è un'organizzazione perfetta, sono bravissimi
1: sì,
0: organizzare. Sì.
1: Bello, sì. Bene, con questo
0: grazie.
1: Ho detto questa minima cosa, però ecco, non avete solleticato a dire questo.
0: Sì, poi sentiamo se ci sono anche altre persone che hanno vissuto questa esperienza direttamente o indirettamente. Perché...
1: Sì, io proprio molto, molto, molto indirettamente, però anche quel poco mi ha fatto piacere
0: e
1: mi è servito.
0: Certo.
1: Bene,
0: grazie.
2: Grazie, ciao, buona serata. Ciao.
0: Allora,
2: stasera ci ha. Ci ha sconvolti,
0: ma dopo li chiamerà, no?
2: Speriamo che li chiama anche.
0: Senti,
2: dopo.
0: Se non c'è nessuno, leggiamo questa.
2: Vai, adesso per il momento non ci sono chiamati.
0: Allora, tratto dai Promessi Sposi, capitolo 34, scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna il cui aspetto annunciava una giovinezza avanzata ma non trascorsa. E vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione e da un languor mortale. Quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante. Gli occhi non davano lacrime, ma portavano segno d'averne sparse tante. C'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un'anima tutta consapevole e presente al sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che tra tante miserie la indicasse così particolarmente alla pietà e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data in premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva. Se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte con una certa inanimata gravezza e il capo posava sull'omero della madre con un abbandono più forte del sonno. Della madre che, anche se la somiglianza dei volti non avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però di insolito rispetto, con un'esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, «No», disse, «non me la toccate per ora, devo metterla io su quel carro, prendete». Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò, «promettetemi di non levarle un filo d'intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sottoterra così». Il monatto si mise una mano al petto e poi, tutto premuroso,

0: e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato che per l'inaspettata ricompensa, s'affaccendò a far posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come sul letto, ce l'accomodò, le stese sopra un panno bianco e disse le ultime parole: addio Cecilia, riposa in pace. Stasera verremo anche noi per restar sempre insieme. Prega intanto per noi, che io pregherò per te e per gli altri. Poi, voltatasi di nuovo al monatto, voi disse: passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me e non me sola. Così detto, rientrò in casa e un momento dopo s'affacciò alla finestra tenendo in collo un'altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare così quelle così indegne esequie della prima finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere, poi disparve. E che altro poté fare se non posare sul letto l'unica che le rimaneva e mettersele accanto per morire insieme, come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccio al passar della falce che pareggia tutte le erbe del prato.
1: Mamma mia,
0: capolavoro, eh?
1: Mamma mia, una descrizione
0: da brividi. La peste di Milano.
1: La peste di Milano.
0: Questo è Manzoni.
1: Io questo passo lo ricordavo vagamente, ricordavo sta storia della donna, però non ricordavo che sta bambina si chiamasse Cecilia. Sono passati tanti anni, quindi.
0: Sì, ma è famoso questo pezzo, questo
1: bellissimo, sì. Di sentirlo veramente, insomma.
0: Bene.
1: Capire la tristezza, no?
0: Non vogliamo rattristare,
1: mamma mia, però è pesante.
0: No, come la letteratura a volte riesca a entrare proprio nel profondo. Ecco la formazione da che parte, no? Come la letteratura possa formare anche gli animi. Qui ti fa capire il senso della tenerezza, dell'amore materno, della morte, della dolcezza, della
1: rassegnazione.
0: Della rassegnazione, ma anche della durezza del monatto, cioè quello che trasporta questi morti, no? Che poi si intenerisce un pochino anche lui, non tanto per i soldi che ha preso, ma per le parole che ha ascoltato. Ma è estremamente formativo questa roba, no?
1: Beh, secondo me non, quando si arriva al terzo o quarto superiore, secondo me già una buona parte di questa formazione già è avvenuta. Quindi secondo me è bene che si faccia prima, insomma, perché nel biennio è quella fase particolare dove un professore empatico sarebbe capace, no, di far capire e spiegare. È vero anche che ci sono professori che dicono: leggete da pagina 1 a pagina 50 e poi domani ne parliamo. Cioè, è vero anche questo, quindi trovare un professore empatico che legga in classe i Promessi Sposi ma e oggi, che li commenti, forse
0: esatto, ma è molto difficile perché il romanzo è molto complesso, eh? Il romanzo è un romanzo storico, sì. Cioè praticamente parte dal periodo storico, no? È un romanzo che ha a che fare con il Risorgimento italiano, è un romanzo che ha a che fare con la religione, la provvidenza. Cioè, è un romanzo che ha a che fare con l'amore, è un romanzo che ha a che fare con la morte, la peste, eccetera. È un romanzo che ha a che fare anche con la rivoluzione, no? La cosa dei forni, la famosa tumulto dei forni, dove viene insomma coinvolto Renzo, che è un bonaccione, un ingenuo, no? E poi c'è anche la conversione dell'innominato, no?
1: Certo.
0: C'è il cardinale, ma ci sono dentro realtà, ma la monaca di Monza,
1: ma
0: è incredibile anche è un romanzo straordinario, uno dei più bei romanzi che siano stati mai scritti, quindi magari se i professori aiutassero i ragazzi a capirlo sarebbe molto bello, perché poi si capisce le cose belle si capiscono da grandi, è un po' come la poesia, un po' come tutto, no?
1: Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, perché poi quando si cresce magari si prova sulla propria pelle, no? Qualche esperienza di vita.
0: Esatto.
1: Però vedi, il fatto di averle studiate, di averle lette, o comunque di aver avuto un commento a un romanzo, a una vita dura, a una vita, ti porta poi a riflettere e a capire che anche tu sei arrivato a quel livello.
0: Mm.
1: E cosa che non oggi non lo so, boh, oggi sembra che nessuno voglia ma guarda, capire se non...
0: Per esempio, no, c'è un'altra cosa che secondo me andrebbe migliorata. No, oggi leggevo un articolo di un giornale e veniva contestata la faccenda che, adesso siccome si va verso la maturità, no, in quasi tutte le scuole la storia che viene spiegata, che viene insegnata, non supera la Seconda Guerra Mondiale. Cioè, tutti
1: sì, sempre.
0: Questi 80
1: anni. Ma quando ci arrivi alla Seconda Guerra Mondiale?
0: Questi 80 anni che insomma che sono importantissimi, no? Dopo la Seconda Guerra Mondiale. E non vengono in qualche modo, non dico insomma conosciuti, ma vengono pochissimo spiegati. Adesso il motivo, qualcuno dice, è perché i professori non lo conoscono bene, perché anche loro non l'hanno studiata a loro tempo. E anche perché, guarda, la storia contemporanea, la geopolitica, per intenderci, quello che sta accadendo anche negli ultimi 15-20 anni, no? Nel mondo, eccetera, è importantissimo. La storia, noi pensiamo che la storia sia riguardante soltanto il passato, ma esiste anche la storia recente, no? Ma come si fa a non parlare, per esempio, della ricostruzione italiana? Come si fa a non parlare, che posso dire, anche del cinema del neorealismo? Come si fa a non parlare che posso dire, no, del passaggio dal centrismo nel 48, per esempio, no, le elezioni del 48? Come si fa a non parlare della NATO, no, per esempio dell'ingresso della NATO e di conseguenza dall'altra parte qualche anno dopo il patto di Varsavia, la guerra fredda, ma mille cose, no, le guerre che si sono succedute in Israele dal 48 in poi, no? Le famose guerre, quella del 48, quella del 56, dei sei giorni, del Kippur, quante guerre ci sono e che sono collegate anche alla realtà contemporanea, no? Come si fa a non parlare della rivoluzione giovanile degli anni 60? Degli anni 60?
1: Il problema sai che cos'è? Che io credo che molti professori non è che non abbiano le conoscenze, può essere anche che qualcuno non sia ferrato bene in materia, ma probabilmente qualcuno ha paura pure di esporsi.
0: Sì, ma ormai non ti espioni più, perché ormai è storia. Cioè, parlare del 68 non significa che tu fai parte di quel periodo, diciamo, rivoluzionario dell'immaginazione al potere, come dicevano, oppure di quello che è accaduto qualche tempo dopo, con la violenza, no, dei gruppi armati, no, sia quella nera che quella rossa, con le brigate rosse. Significa raccontare, perché ormai insomma, è passata una generazione, quantomeno, se non due, sono passate due generazioni.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, però c'è sempre quel discorso, poi sai, soprattutto nei licei, in queste scuole dove ci sono delle ideologie politiche, allora magari uno che va lì poi si aprono dibattiti, discussioni.
0: Se tu sei un bravo professore devi dire che poi ci sono state anche delle scuole di pensiero diverse, no, all'interno di questo. C'è tutto il periodo, diciamo, della storiografia marxista, c'è tutto il periodo anche, che posso dire, no, dei successivi anni del flusso, come lo chiamavano, no? Che non è una malattia dello stomaco, però l'hanno chiamata così. E poi c'è, fino ad arrivare ai nostri giorni, no? Con l'avvento delle tecnologie, la motorizzazione, tutto quello che è accaduto in questi anni sarebbe straordinario, insomma, comunicarlo ai ragazzi, farli ragionare su questo.
1: Ma il problema è
0: la storia è bella, è bellissima.
1: Ma la storia è bellissima ed è anche, come dire, fondamenta per il futuro, no? Perché perché teoricamente uno dalla storia, degli errori della storia, sì, dovrebbe trarne insegnamento, sì, anche
0: che,
1: se
0: che è la maestra della vita, no?
1: Sì, perché, però poi è anche vero, e poi alla fine no, le guerre dice non dovevamo farle più anche per costituzione, poi andiamo a finanziare.
0: Ma prima c'erano testi storici che parlavano solo delle guerre, parlavano solo sempre tu la storia la spieghi anche con le storie dei costumi, la storia della musica, la storia dell'arte, ci metti dentro la storia del costume, no? Come la gente è cambiata attraverso la storia, anche come vive la famiglia, tutte queste robe qui. Io penso che i ragazzi si entusiasmino.
1: Dipende. Però dipende sempre come la spieghi.
0: Cioè, se poi gli dici da pagina 50 a pagina 55,
1: cioè, è normale che quelli.
0: Dopo trovi quella ragazzina, quel ragazzino volenteroso che se la impara.
1: Che magari se la impara, ma non solo, ma che ha magari a casa dei genitori che, ai quali se si rivolge gli spiegano.
0: Sì, ma.
1: E allora magari ha una mente più aperta, altrimenti sembra quasi una punizione, no? Studia da pagina tot a pagina tot,
0: diventa di una noia infinita.
1: Di una noia infinita.
0: Invece, ma poi la storia come anche collegata con la geografia, no? Perché la geografia era quasi scomparsa
1: dalla scuola. Adesso la geografia che abbiamo studiato noi a scuola è completamente diversa.
0: Sì, perché
1: basta vedere cosa è successo nel Montenegro, no? La ex Jugoslavia, la Cecoslovacchia, tutta sta roba qui che è completamente. Se uno prende un atlante geografico degli anni 80, 70, lo confronta oggi, è completamente diverso.
0: È successo dopo il crollo del muro
1: di Berlino.
0: Quello che sta succedendo adesso nel mondo islamico, quello che sta succedendo adesso anche in Asia, no? Dalla superpotenza cinese alla potenza che sta raggiungendo l'India, no? Al BRICS, tutti questi popoli del sud del mondo, è molto collegata per questo si chiama geopolitica.
1: Però il problema qual è? È più rimani nell'ignoranza e più sei facilmente gestibile, no?
0: Sì, però se tu prendi un ragazzo che ha 19 anni, che esce dalla scuola superiore e gli fai una domanda su quello che è accaduto negli ultimi 10 anni, 15 anni nella storia dell'umanità, e questo povero ragazzo non lo sa perché nessuno gliel'ha spiegato, perché magari non è stato neanche così, come dire, no, invogliato a approfondire, eccetera, è brutto perché arriva a 20 anni senza conoscere quello che avviene attorno a noi
1: e rimane nell'ignoranza quello che vogliono.
0: E ma allora a che è servita la scuola?
1: Ma la scuola è un modo per, secondo me, per dire ho fatto bene i compiti, capito? Cioè, nel senso
0: è la trasmissione del sapere.
1: La trasmissione del sapere devi trasmettere, non i romani. È sempre quello.
0: La trasmissione del sapere è meglio degli insegnanti, la sapranno fare i robot.
1: Ma il robot pure bisogna vedere.
0: Il valore aggiunto è l'insegnante, è la persona.
1: Perché il robot lo programmi, dice da là a là, cioè non è capito? È come un libro, studia da pagina 5 a pagina 10.
0: Con più precisione magari, no?
1: Sì,
0: ecco. Ma anche perché poi anche nella valutazione, se tu la fai in un certo modo e tu sai, prendi un voto alto, se non sai prendi un voto basso. Ma invece se c'è un valore aggiunto che è la persona, che è l'insegnante, che è il formatore, diciamo, della cultura, ma anche della vita se vogliamo, perché la cultura aiuta a formare la vita, le cose cambiano.
1: Sì, ripeto, ma ci deve essere la volontà di spiegare, la volontà, l'essere empatici, la volontà di voler veramente creare e mettere.
0: Secondo te, scusami se ti ho tolto la parola, scusami, ma è vero secondo te che molte persone vanno in burnout dentro la scuola? Adesso c'è questa storia, no? Che molti vanno, cioè in burnout sarebbe una forma quasi di esaurimento, non ce la fanno più, no? Ecco.
1: Secondo me, tutto secondo me nasce dall'educazione che uno dà a un figlio. Allora, noi dobbiamo capire una cosa, che siamo diventati, noi genitori, eccessivamente ossessivamente direi protezionisti nei confronti dei figli. Una volta tu uscivi di casa, andavi a scuola a piedi, oggi non esiste, anche per fare 20 metri ti accompagnano con la macchina. Se piove ti pigliavi l'ombrello, e se pioveva perché era cambiato il tempo tornavi sotto l'acqua, magari la mattina c'era il sole, torni che piove e ti prendevi l'acqua. Se le mamme ti davano sempre il giubbotto con il cappuccio in inverno, perché se dovesse capitare la pioggia ti copri. E invece adesso un figlio prende l'acqua, oddio sta prendendo l'acqua, e oddio fa 20 metri a piedi, e oddio, noi rendiamo un ragazzo fragile, troppo, una persona troppo fragile,
0: troppo protetta.
1: È lo stesso principio che c'è nell'igiene: l'essere troppo pulito e ti espone a malattie.
0: Sì, perché
1: il tuo sistema immunitario non funziona più.
0: Non reagisci.
1: È la stessa cosa, io la proietto verso il carattere e la tempra che un ragazzo o una ragazza può avere dai piccoli gesti, man mano che cresci.
0: Ma a questo problema si potrebbe ovviare quante volte lo diciamo, col servizio civile obbligatorio, col servizio militare obbligatorio.
1: Ma questo prima c'era, ma già tu arrivavi a quello.
0: Troppo tardi già.
1: Già, perché tu già da piccolo eri formato, capisci? Avevi già una formazione che i genitori ti dicevano: oh, datti anche pane a campare.
0: Però ti dicono che se tu mandi il ragazzo a scuola a piedi, oggi i pericoli sono molto più numerosi di quelli.
1: Ma vero? Ma vero?
0: Le macchine che passano.
1: Le macchine sono sempre passate, gli spacciatori ci sono sempre stati, la delinquenza c'è sempre stata. Certo, aumenta, ma aumentando la delinquenza, se tu fai i rapporti tra la delinquenza di 20 anni fa e anche un ragazzo proiettato nella realtà di 20 anni fa, oggi proietti un ragazzo a vivere la realtà di oggi. Invece tu cosa fai? Lo tieni protetto al tuo tempo e non lo esponi al nuovo tempo. Quindi diventa preda dopo dell'ansia.
0: Non se ne esce.
1: Secondo me un figlio lo deve lasciare, lo deve guidare, lo deve consigliare, lo deve fare andare, lo deve seguire, gli deve stare dietro. Quindi, però oggi non c'è il tempo.
0: Un paese di deboli è sottoposto sicuramente a una... un processo di indebolimento anche culturale,
1: morale, psicologico. Ti faccio un esempio: quella donna che ha perso la bambina, che abbiamo letto adesso nei Promessi Sposi, e sapeva già di perderne quasi un'altra.
0: Sicuramente,
1: no?
0: E anche lei stessa.
1: Una mamma si sarebbe buttata, oggi sarebbe buttata dalla finestra, sarebbe andata al manicomio. All'epoca la tempra. Perché tu affrontavi la realtà, affrontavi i problemi, affrontavi la vita. Noi invece abbiamo creato dei piccoli orticelli, no? Belli, a secondo delle possibilità economiche che ogni famiglia ha, e quindi i propri figli li tieni lì dentro. Perché sai che uscendo fuori dall'orto corrono dei rischi. Allora quei rischi, anziché fargli ricorrere in maniera controllata, cioè nel senso che tu gli stai dietro e lo controlli, oggi per evitare questo problema, la seccatura di andare dietro al figlio, la preoccupazione e quant'altro, eviti che questo figlio si butti nella società, cresca nella società. Quindi cosa succede? Che il giorno che poi sarà maggiorenne, avrà un'attività lavorativa o comunque dovrà affrontare una realtà, ecco qui il servizio civile o il servizio militare, trovi quanta gente al servizio militare arrivava da paesi più retrogradi, un po' dell'entroterra, che erano con usi e costumi e con mentalità grette, chiuse. E il servizio militare fatto in grandi città gli apriva anche la mente. Oggi prendi un ragazzo che va a studiare a Roma e non torna più a Montecosaro.
0: Certo.
1: Perché? Perché ha visto un mondo diverso. Ma se tu non conosci solo adesso dico Montecosaro, per dire Macerata, per dire un'altra realtà, per te la vita è questa. Invece ti proietti in una grande città e vedi che stai avanti con la moda, stai avanti con i software, con i programmi, con la mentalità metropolitane, cose che qui tu non sai manco che cosa sono.
0: Anche se oggi, diciamo così, in un mondo iperconnesso come quello in cui ci troviamo noi, alcune cose si vivono anche qui.
1: Sì, ma le vivi indirettamente, non vivi la realtà di Roma, per dire, il caos di Milano, capisci? Queste grandi città, quando uno arriva e va in queste città, dove vede che ha servizi a portata di mano,
0: basta che vai alla stazione centrale di Milano.
1: Cioè hai tutto a portata di mano, veloce. Oggi siamo in una società che bisogna essere veloci, quindi la velocità è a portata di mano dove?
0: Però la velocità è un po' anche contro natura, no? Perché se vogliamo, no? Festina lente, come dice,
1: dice il generale.
0: Il nostro generale. Affrettati lentamente, no? Cioè, voglio dire, affrettati sì, perché bisogna correre, però bisognerebbe trovare il sistema.
1: Il passo giusto.
0: Anche se è contraddittorio di per sé, è un ossimoro, no? Cioè, come si fa uno ad affrettarsi se lo fa lentamente? Però esiste.
1: Però nel gergo militare sarebbe trovare il passo giusto. Quindi no, affrettati ma non troppo. Quindi significa trovare il giusto passo.
0: Con l'equilibrio.
1: Cioè forse festina lente è proprio questo. Usa l'equilibrio.
0: Certo, indubbiamente è una lettura corretta questa. Noi siamo qui a parlare quasi di filosofia della vita, però le cose che scivolano attorno a noi non riusciamo a gestirle, perché poi anche lì, quando prima dicevi, no, dei bambini che vengono mandati a scuola non più da soli, ma o con i pulmini o con i scuolabus o accompagnati direttamente.
1: Ma c'è gente che anche se c'è lo scuolabus non li mette nello scuolabus, li portano loro a scuola.
0: Però il problema non è dei ragazzi, il problema è dei genitori a questo punto.
1: Sì, perché cosa ti ho detto? Il ragazzino è vittima dell'atteggiamento del genitore, dell'eccessivo protezionismo messo in atto dal genitore.
0: Questo genitore fa così perché ha paura dei tempi moderni,
1: un po' per questo e un po' perché non vuole problemi,
0: oppure perché lui ha sperimentato le difficoltà del vivere abbastanza individualmente anche queste esperienze, non lo so, ecco, qual è il motivo?
1: Ma secondo me,
0: se lo andiamo un pochino
1: avendo vissuto la tua vita, no, fino da piccolino, adolescente, maturo, no, ti rendi conto delle cattiverie, delle ostilità che la vita ti offre, e allora cerchi, no, per quel famoso detto, cerca di non dare agli altri quello che tu non vorresti che gli altri dessero a te, e quindi tu dici: mio figlio lo proteggo da questo problema, mio figlio lo proteggo da questa insidia, mio figlio, capisci, proteggi, ma tu quell'insidia l'hai vissuta e ci sei arrivato da solo a capirlo. Invece tu a tuo figlio non gliela fai vivere, lo fai saltare. È come se tu ad un ragazzo gli fai saltare le medie.
0: È una specie di vaccino, insomma.
1: Oh, è come se tu a scuola è come se tu alla scuola passi dalle elementari ai superiori. Non hai le basi per andare ai superiori. E noi facciamo lo stesso errore. Cioè, tutto quello che noi riteniamo spazzatura, cerchiamo di non farlo toccare.
0: Sai,
1: i nostri
0: perché
1: figli.
0: Mi viene in mente quello che succede in Giappone. In Giappone i ragazzini vanno a scuola da soli.
1: Certo.
0: I ragazzini.
1: E a scuola in Giappone non si comincia a saper leggere a memoria, a parlare l'inglese. Le prime cose che gli insegnano è il rispetto per gli anziani, l'educazione civica e l'igiene.
0: Sì,
1: a scuola.
0: E quando vanno a scuola e mangiano lì alla mensa, poi devono pulire.
1: Questo è l'educazione vera. Questa è la vera educazione. Ecco perché siamo in una società senza più regole.
0: È un paese, secondo te, adesso lo conosciamo poco, ma è un paese più forte di noi, il Giappone?
1: Sicuramente è dotato di regole e di una moralità molto più sentita della nostra. Il Giappone, la gente lavora e se fallisce si sente corresponsabile del fallimento, cioè ammette i propri errori. Noi nella stragrande maggioranza il nostro fallimento è sempre colpa di un altro.
0: Beh sì, raccontano alcuni cronisti che sono stati in Giappone a fare delle inchieste, no? Che a volte hanno visto dei portafogli o dei telefonini sopra qualcuno che l'aveva perso, no?
1: Certo.
0: E nessuno lo tocca.
1: Ma guarda, non c'è bisogno di andare in Giappone, basta che vai in Svizzera.
0: Anche Svizzera.
1: Io ho degli amici che frequentano la Svizzera per problemi perché hanno dei parenti lì.
0: Sì.
1: Esistono delle botteghe in mezzo alla strada che vendono frutta, verdura, tu te la pesi, la incarti, te la pesi, e non c'è nessuno, metti i soldi dove devi mettere e vai via. Fallo un buon Italia, una cosa del genere.
0: Appunto.
1: Ti sei portato via pure lo casotto.
0: Appunto.
1: È una questione di educazione, di rispetto. Perché devi rubare?
0: È per questo che oggi da qualcuno di Israele hanno detto che siamo dei ciabattai, dei ciabattai.
1: Vabbè, detto dagli israeliani, onestamente, insomma, no, che sono secondo me degli assassini per quello che combinano, per quello che stanno combinando.
0: No, ma ci hanno dato dei
1: cialtroni. Sì, dei cialtroni, noi siamo, vabbè, loro dicono a noi, però io dico sempre che uno prima di giudicare gli altri si deve guardare allo specchio.
0: Certo.
1: Cioè, loro sono alla base di un caos mondiale senza precedenti. E ripeto, io tante volte scherzando dico, ma non vorrei che l'estrema destra si risollevi come ai tempi di Hitler, perché gli ebrei stanno continuando, hanno ripreso il potere.
0: Sono è l'estrema destra loro che è pericolosa adesso.
1: E certo.
0: E questo Ben-Gvir e quell'altro, come si chiama, quello che c'ha quel nome strano, sono i coloni. No? Sono questi che sono diventati pericolosi.
1: E tu basta vedere
0: perché
1: che cosa...
0: hanno questa visione messianica, perché continuano ad avere questo concetto falsamente storico, secondo me, che nella
1: la terra promessa,
0: che loro sono stati il popolo eletto, loro hanno la terra promessa, e
1: la
0: quindi
1: terra promessa
0: la stanno occupando, tant'è vero
1: si
0: che
1: fanno come gli pare.
0: Oggi si parla di difficoltà di fare due popoli e due stati, perché molte terre sono state già occupate da questi coloni, da questi
1: ma dopo la guerra furono creati due stati e due territori.
0: No, nel periodo nel 48, quando
1: nel
0: fu 48. Fatto, si disse di creare.
1: Di creare e furono divisi in due parti.
0: Cominciò subito la guerra.
1: E però hanno cominciato subito a fare la guerra, nell'indifferenza di tutto l'Occidente.
0: Secondo te hanno fatto bene a istituire questo Stato di Israele? Il discorso era già partito, prima.
1: Ma il discorso che uno istituisce. È come dire, hanno fatto bene a buttare giù il muro di Berlino.
0: No, perché lì
1: ci sono i pro e i contro per tutte le cose.
0: Lì c'era anche l'emotività del periodo della Shoah, no? Quindi giustamente.
1: Sì, loro sono stati furbi, hanno cavalcato tanto l'onda.
0: No, tutti, penso che tutti ci siamo, io non c'ero. Tutti si sono, voglio dire.
1: Guarda, io ho visto, considerato. PQM direbbe qualcuno, visto i testi che ho letto e che mi hanno fatto studiare a scuola, considerato con gli sviluppi storici che alcuni giornalisti, vedesi Panza e tanti altri, hanno tirato fuori delle verità diverse, non lo so se poi tutto quello che è stato raccontato sui campi di sterminio è realmente così come è stato detto. Io non c'ero, non lo posso dire.
0: Così
1: però
0: è negazionista, ti dà.
1: No, mamma, a me mi possono chiamare come vogliono, a me non mi interessa. No. Le spalle larghe, non mi importa.
0: Sì, no, ma...
1: Però il discorso qual è? Ma se tu hai mentito sulle foibe, hai mentito su quello, hai smentito. Cioè, ci sono decine. Ma abbiamo mentito anche sui partigiani italiani. Ci sono decine di persone, migliaia di persone che possono dire male dei partigiani italiani.
0: Il famoso sangue dei vinti di Panza.
1: Oh, quindi di che cosa vogliamo parlare? Abbiamo esperienze fatte anche qui nelle Marche, che io conosco per interposta persona, dove i partigiani erano dei delinquenti, stupravano le persone.
0: Latriotti. Vabbè, ma sì.
1: Capisci? Quindi se la verità non è chiara, come posso essere sicuro che tutto quello che è stato raccontato, sicuramente un qualcosa di vero c'è, perché c'è, ma no, bisogna vedere quanto è stato ingigantito.
0: Abbiamo le documentazioni fotografiche.
1: Sì, sì, ma le documentazioni fotografiche le fanno anche adesso quando si va sui... Guarda che il cinema l'hanno inventato tanti
0: sì,
1: anni
0: però
1: fa.
0: Io sono stato a Dachau, le ho viste quella specie di...
1: Sì, però tu mi credi, ma per carità, ma mica dico che non è vero, che non è avvenuto, per carità, però tutto quello che si racconta, tutto quello, i numeri che vengono dati,
0: ecco,
1: sono veri?
0: Alcuni contestano i numeri.
1: Sono veri? Perché tu mi nascondi delle cose importanti e mi metti sempre in cattiva luce quelle fatte da, perché concludo che abbiamo una telefonata,
0: sì, sì, sì.
1: Cioè i fascisti e i nazisti sono cattivi, Stalin e la Russia tutti bravi.
0: No.
1: Cioè, la storia ci dice che Stalin ha fatto più morti della seconda guerra mondiale.
0: 30 milioni.
1: Però non si dice questo.
0: Vabbè, sì, si dice, si dice. Vabbè.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, sì, chi è?
2: Sì, buonasera, sono Paola Blu.
1: Oh, Paola.
0: Ciao Paola.
2: Siccome sto sentendo.
1: Sì.
2: Allora.
1: Abbiamo stuzzicato qualcuno stasera, vedi?
2: A me sì, di sicuro.
1: Bene, bene, dici la tua.
2: Bene, allora vi ci vorrebbe il film Il ragazzino dal vestito a strisce, doveva essere, più o meno si chiamava così.
0: Ti riferisci, sì.
2: Figlio di un tedesco. Non mi ricordo.
0: Bene, ti riferisci alle strisce che indossavo, questi vestiti a strisce che
1: erano quelli dei carcerati ritenuti nei campi di concentramento?
0: Sì.
2: No, no, è un film che
0: sì, sì, sì, certo. Hanno fatto un film, ma più di
2: hanno
0: uno.
2: Hanno fatto un film.
0: Anche La Vita è Bella.
1: Anche questo stavo dicendo, anche La Vita è Bella ha vinto l'Oscar. Certo, non è che sono racconti che raccontano una verità romanzata, secondo
2: romanzata, ma una verità. Il ragazzo dal pigiama sighe. Guardatelo, vedetelo da qualche parte.
1: Sì, però quello che ti voglio dire io è questo. Io non metto in dubbio che ci siano state delle atrocità, ma poi tutte quelle atrocità che sono state raccontate, visto tutto quello che si è nascosto, risponde veramente al vero quelli che sono i numeri, quelli che sono tutto quello che è successo? Perché proprio adesso, mentre squillavo il telefono, ho detto, no, in Italia, cioè in Europa, c'è la convinzione che il nazifascismo sia stato il male assoluto, ma nessuno parla delle epurazioni e dei casini che Stalin ha fatto in Russia, che ha fatto più morti Stalin con i suoi concittadini che tutta la seconda guerra mondiale.
2: Sì, guarda, comunque che...
1: Cioè, capisci? Però l'Italia è stato il paese dove il comunismo ha radicato di più.
0: No, tieni presente che in Russia...
1: E noi ci siamo bendati gli occhi, ci siamo tappati le orecchie, perché chi ci gestiva ci ha fatto vedere soltanto un lato della situazione. La storia ci ha detto altro, che chi stava
2: col comunismo... Quale sarebbe stato un lato?
1: Il lato sociale, il lato economico del comunismo, ma poi abbiamo visto che il comunismo nel tempo è fallito, abbiamo visto che chi stava con i comunisti si è morto di fame.
2: Ma perché ci sono stati i comunisti, secondo te?
0: Perché c'era stata la rivoluzione?
1: C'era la rivoluzione in Russia.
0: 17,
1: sì. È nato il comunismo.
2: Ma è nato per la rivoluzione in Russia?
1: Sì, certo, l'hanno fatto lo zar. Lo zar lo hanno ammazzato, Nicola II, lì com'era?
0: E hanno preso il potere.
2: Allora mi sta dando, senza offesa, che la storia la dovete studiare ancora un po' meglio.
1: Spiegacela tu, se la sai meglio, spiega. Io sono pronto ad ascoltare. Io parlo per quello che ho studiato a scuola, adesso se il poi cambia...
2: Il comunismo forte che venne a suo tempo è stato dopo la guerra, ragazzi, no?
1: Dopo la guerra, sì, il comunismo è arrivato anche in Europa. Perché? Perché è nato il Partito Comunista anche in Europa. E ricordiamoci, no?
2: Ma che perché c'erano... è nato?
1: Perché è nato? Perché era un prolungamento diciamo, della Russia, del braccio della Russia in Europa dopo la guerra.
0: I socialismi sono stati anche in Europa, anche il periodo, diciamo, prima che ci fosse la rivoluzione.
1: Però Mussolini era un socialista.
0: Esatto.
1: Però il problema qual è? Che il comunismo, parliamo di comunismo, è stato, si è sviluppato in Europa grazie a Stalin, perché aveva le mani, perché siccome c'era il muro di Berlino, c'era la guerra fredda, occorreva che la Russia, e poi non è segreto di nessuno sapere che il Partito Comunista veniva finanziato direttamente dalla Russia, Lo sappiamo che determinati statisti italiani che si sono recati in Russia, quando sono tornati hanno raccontato solo le cose belle della Russia, le cose brutte non le hanno raccontate.
0: Anche, anche Giuliano Ferrara ha studiato peraltro avevano delle scuole eccellenti,
1: Ma per carità, io mica dico che non è vero, però voglio dire,
2: quando sono tornati gli italiani che sono stati in Russia, portati.
0: Ma durante la guerra?
1: Vabbè, durante la guerra la campagna di Russia, sono morti un sacco di persone solo per il freddo.
0: 100.000 lavette di ghiaccio.
1: Sì, ma questo non c'entra. Io quello che voglio dire, le efferatezze commesse dal nazifascismo ci sono state sicuramente, ma non è che Stalin e il comunismo ne abbiano fatte di meno, addirittura ne hanno fatte di più, solo che si continua a parlare solo del male assoluto come il nazifascismo, che comunque è un male, mica intendiamoci, però perché non mettere sulla bilancia tutti e due? È per questo che dico, probabilmente la storia, per come ci è stata scritta e raccontata, perché in uno dei pochi sprazzi di luce che Fini ha avuto nella sua carriera, ha detto giustamente che i libri vengono scritti la storia viene scritta, e quindi i libri di storia vengono scritti da chi vince le guerre. Quindi ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Allora io dico, in maniera provocatoria, se abbiamo scoperto, e non lo dico io, l'hanno detto degli eminenti giornalisti del calibro di Panza e altri, che hanno scoperto le efferatezze commesse anche dai partigiani e dal comunismo.
0: C'è il libro, i famosi 5 libri di Renzo De Felice sulla storia del socialismo.
1: Però voglio dire,
0: periodo del consenso.
1: Voglio dire, se abbiamo scoperto che tutto quello che ci ha raccontato non è vero, perché non mettere in dubbio anche tutta questa efferatezza sui campi di concentramento?
2: No,
1: probabilmente ci sarà stato, però secondo me proprio per colpire il cuore, l'umanità delle persone, si è messo tantissimo in evidenza questo sistema. Hanno sempre messo avanti i campi di concentramento, e per carità, ci sono state le efferatezze, c'è stato tutto, però i numeri sono realmente quelli che vengono detti?
2: Ma non saranno quelli, ma presto a poco saranno.
1: Ma non lo so, sai perché? Perché tu, quando vai in televisione, anche oggi, assisti a un dibattito politico tra due correnti di politiche diverse. Ognuno è pronto a dire bene del proprio partito e male di quell'altro.
2: Ma sì.
1: Allora, se uno invece si mette a tavolino e li sente tutti e due e è un po' acculturato, dice: questi stanno raccontando un cubolo di cazzate tutti e due, e le cose serie non ne parlano.
0: Permettetemi di dire una cosa. Paola, scusami, permettimi di dire una cosa, no? Gli ebrei nel mondo, tra quelli che vivono in Israele, e sono circa 9 milioni, e quelli che sono in giro per il mondo, i cosiddetti ebrei della diaspora, chi sta in Italia, chi sta negli Stati Uniti, eccetera, complessivamente sono una venticinquina di milioni, non è che sono tantissimi, no? Allora loro, dicendo, se 6 milioni di questi ebrei sono stati uccisi nelle camere, insomma, nei campi di sterminio, e l'hanno chiamata Shoah, che è un termine ebraico che significa sterminio, cioè praticamente come dicono, si voleva sterminare un intero popolo. Ecco, poi dopodiché
1: ma gli ebrei che stanno a fanno?
0: Con la liberazione nel 45 di Auschwitz da parte dei russi, no?
1: Scusate, ma vorrei dire, ma gli ebrei oggi vogliono, i palestinesi li vogliono distruggere.
0: Esatto, ci arrivavo.
1: Il problema, come, tu hai subito una persegui gli altri?
0: Allora, a questo punto è stato istituito uno Stato che era già stato, insomma, nel passato, no? Fin dagli inizi del secolo XX. Ecco, è stato detto, insomma, ci dobbiamo riunire in un'unica terra perché siamo gli uomini e le donne della diaspora, eccetera. E nel 1948 l'ONU ha dato la possibilità città in una certa zona di costituire questo Stato di Israele, dicendo peraltro che bisognava costruire due stati, lo Stato di Israele e lo Stato della Palestina. Questo non è avvenuto, ma la situazione, diciamo, è andata avanti per molto tempo con tante guerre che si sono succedute fino a che oggi assistiamo. Ci sono delle persone all'interno del governo di Netanyahu e ci sono dei coloni, quelli che occupano le terre, eccetera, i quali praticamente stanno facendo, non dico la stessa cosa di quello che hanno fatto,
1: quello che loro dicono di aver subito, stanno facendo agli altri quello che loro hanno subito, dicono di aver subito.
2: E Putin che sta facendo?
0: Putin c'ha i guai suoi, purtroppo.
2: Ah, c'ha i guai suoi.
0: Sì, però voglio dire, non è che in questo momento Putin sia molto collegato con Israele, piuttosto l'America è collegata
1: con Israele, capito?
2: Comunque anche lui è uno, è un guerrafondaio anche.
1: Ma
2: lui.
1: No, ma non è così, non è così. Questo è il messaggio che la televisione e alcuni giornali fanno passare. Voi dovete informarvi, andate, e internet è bello per questo, andate su internet, fate una ricerca, vedete i discorsi che Putin faceva anni fa, vedete i discorsi che lo stesso Biden, quando era governatore, ha fatto, e vedete un po' cosa è successo oggi. Cioè, Putin ha sempre avvisato che l'Europa si stava, e quindi la NATO si stava espandendo troppo verso la Russia, e questi hanno sempre fatto finta di non capire.
0: Non solo, c'era l'accordo con Reagan
1: e Gorbaciov, la NATO non si doveva espandere, tanto è vero che c'è stata la distruzione delle armi nucleari, eravamo in un periodo bellissimo di tranquillità e di pace. E invece poi la NATO ha cominciato ad alzare la testa e a fare a cavoli suoi, e Putin gli ha spiegato 5.000 volte dicendo: guardate che ci sono degli accordi, ma perché fate così? Non esagerate. A Putin lo hanno accusato di aver sabotato il suo gasdotto, poi si è scoperto che sono stati gli ucraini, avevano già messo su tutte le pagine dei primi giornali e già in bocca a tutti il fatto che il drone che era finito in Romania l'aveva mandato Putin. Quando poi si è scoperto che le cose non sono andate così.
2: Ok. Però,
1: cioè, questo ti fa capire proprio che c'è la volontà della distorsione della realtà. Noi ci stanno facendo il lavaggio del cervello. Non è che Putin è il cattivo. I cattivi siamo noi.
0: E dei portafogli.
1: No. Ma ti rendi dei conto portafogli. Che noi abbiamo una Costituzione che dice che ripudiamo la guerra e andiamo a dare i soldi a quel deficiente fisionomista lì di coso lì, di Zelensky, e a tutta la sua truppa di mentecatti. Quelli si stanno comprando ville dappertutto, stanno vendendo le armi, quelle armi che noi stiamo pagando.
2: La villa che ha comprato la moglie, basta.
1: E con quali soldi? Ma scusatemi, io voglio dire una cosa: si aprono tante inchieste, no? Ma come mai non si apre un'inchiesta? Qualche zelante giudice non apre un'inchiesta su questi soldi, come vanno a finire in Ucraina e come vengono utilizzati? Ma vi rendete conto? Come può un politico che prende 600 euro al mese permettersi ville da milioni di euro?
2: Ma chi è che prende 600 euro al mese?
1: I politici in Ucraina guadagnano 600 euro al mese. Mi spieghi come fai a farti cessi d'oro e le ville?
2: Ma io credo che dovreste informarvi un po' meglio.
1: No, guarda che lo dicono alcuni giornali ed è la realtà, eh. E il problema è che noi anche qui ci bendiamo gli occhi, ci mettiamo la mortadella sugli occhi, perché facciamo finta di non vedere quello che accade con i nostri soldi, capisci? Perché i nostri soldi, per noi non ci sono i soldi per il welfare, per la sanità. Questa è come la storiella degli extracomunitari che vengono in Italia e che lavorano per noi e che ci pagheranno le pensioni. È chiaro, è stato Bannacci, è stato chiarissimo, è stato un lampo a ciel sereno quando ha chiaramente spiegato con dati alla mano, non con le chiacchiere di alcuni soggetti italiani che hanno interessi reconditi affinché tutto funzioni in questa maniera, e stiamo andando nel baratro, stiamo finendo veramente noi nelle foibe, ci stiamo buttando da soli nelle foibe.
2: allora c'è qualcuno che si accorge di questo.
1: È certo che c'è qualcuno che si accorge.
0: Oggi lo davano al 5,2%.
1: Ma speriamo che arrivi al 52,2%.
2: Ma sì, ma di che? Ma chi ve lo fa pensare questo?
1: Ma vi fa pensare una persona che finalmente dice quello che è la verità, la realtà. Ma com'è possibile
2: che,
1: ma quale verità, che noi continuiamo ancora a dare soldi agli extracomunitari che entrano in Italia, manteniamo, noi non abbiamo i soldi per la sanità,
0: gli anziani italiani.
2: No, gli anziani extracomunitari.
1: E poi gli extracomunitari che vengono in Italia fanno i ricongiungimenti familiari, fanno 5 figli che mandano a scuola e i libri gratis fino alle medie glieli paghiamo noi.
0: Perché la scuola non costa.
2: Ma parlate anche
1: e gli ospedali, i parti, sai quello, tu vai, tua figlia va a partorire uno, massimo 2 figli, quelli ne fanno per ogni persona 5-6 figli,
0: poi i pediatri, poi
1: e i pediatri e i farmaci, la scuola dell'infanzia, ma che stiamo scherzando? Poi i famosi bonus, diamo bonus a tutti,
0: bonus bebè.
2: Non posso urlare forte a quest'ora e sto urlando per farmi sentire, ma voglio dire, ma le armi per l'Ucraina, questo.
0: Senti,
2: andate a fare spesa, provate.
1: Noi questo andate, stiamo dicendo.
2: No, fatemi parlare un minuto.
0: Prego.
2: Andate a fare una visita, cercate un medico.
1: Guarda che quello che stavo dicendo io. Tieni presente che se tu hai un bambino e devi fare una visita o un'operazione pediatrica e considera che ogni extracomunitario c'ha minimo 5 figli, tu per un figlio ti metti in coda, quello ce n'ha 5 e stanno una, anziché esserci 5 famiglie o 2,5 famiglie davanti a te, tu ce n'hai una sola con 5 figli. Un milione di famiglie così a te ti dà un anno di arretrati nella sanità, capisci?
2: Sì, ma sai pure che c'è il fatto che i medici, e non mi dite che non è vero, perché io seguo molto, ho le mie ragioni per seguire. Allora, tanti medici vanno all'estero e sapete perché? Ditemelo il perché.
0: Perché guadagnano di più all'estero, non è vero?
2: Ecco. Allora,
0: alcuni per la ricerca, ma già la ricerca ce l'abbiamo avanzata anche in Italia, non ce l'abbiamo tanto. Il problema è che è troppo poco finanziata la ricerca in Italia, questo è il problema.
2: Allora,
0: perché se noi mandiamo i soldi a Zelensky, è chiaro che questi soldi potrebbero essere utilizzati per la ricerca, no?
2: Allora, per la ricerca, non solo la ricerca.
1: No, anche per aumentare gli stipendi alle persone, che abbiamo i salari più bassi d'Europa.
0: Viva Dio, certo.
2: Sì, ma ci sono anche degli ospedali.
1: E poi dopo che abbiamo dato i soldi per la guerra, quei soldi non ci vengono considerati come sforamento del PIL. Invece quelli per il caro carburanti, quelli è per il caro energia.
0: Che avremmo potuto evitare.
1: Che avremmo tranquillamente potuto evitare, perché se noi non facevamo come hanno fatto altri che si sono tenuti fuori da queste storie, vedi che stavamo anche meglio.
0: Anche perché Putin ce lo darebbe volentieri il gas.
1: Certo.
2: Allora,
1: è sempre gli europei che non lo vogliono.
2: Non posso urlare, se mi fate parlare un minuto non posso urlare altrimenti.
0: Cioè, ma non passare però da una cosa all'altra.
1: Un discorso un altro.
0: Rimani nel solco, dai.
2: No, sto passando al fatto che tutti sappiamo di avere un governo con tantissime, non li chiamo politici, con tantissime persone che stanno a fare per buona parte i ridicoli, eccetera.
1: Ma questo non sono proprio d'accordo su questo. Non sono proprio d'accordo, perché i ridicoli li abbiamo fatti forse con quelli che c'erano prima, che facevano bene i compiti a casa, ma ci aumentavano lo spread, ci davano gli ordini su cosa dovevamo fare. Nel frattempo le agenzie di rating abbassavano il livello di rating dell'Italia. E quindi noi eravamo contenti, e come quell'ubriaco che, siccome ubriaco, va a sbattere contro un muro, tanto è ubriaco e non si rende conto di quello che fa. E noi stavamo facendo quella fine. Adesso non dico che questo governo ha la bacchetta magica e risolve i problemi, però quantomeno le agenzie di rating ci hanno dato un po' più di fiducia. Abbiamo un governo che sta in piedi da 4 anni, 3 anni e mezzo, 4, quanti sono, e quantomeno. E chi ha fatto? Ma non è che ha la bacchetta magica uno che i problemi risolve dalla mattina? Cioè sono scappate due guerre nel frattempo. Tu pensi che se stavamo, se stavamo con la ditta Leccaculo e compagni, stavamo meglio?
2: Ma dove no, vai? Ma stavamo così come adesso.
1: No, sì, stavamo anche le braghe ci eravamo venduti. Oh, voglio ricordare che qualcuno si è venduto un pezzo di madre per poter dare 20 euro alle persone. Oh, ma lo capite o no? Ma italiani, ma sveglia!
2: Lo saprò? Io se devo fare una visita a pagamento.
0: Che ci andiamo la visita? Non... Tutti?
1: Tutti!
2: Ma fa qualcosa qualcuno perché cambi questo?
1: Ma come fai a farlo? C'è un baratro così grosso creato che ci vuole tempo per rimettere in piano le cose. Non è che uno ha la bacchetta magica e dalla mattina alla sera risolve i problemi.
2: No, però se ne strafregano le persone.
1: Ma non è che se ne strafregano. Il problema è legato al Covid. Altra invenzione creata per arrivare dove siamo arrivati. Lo capisci che ci stanno togliendo l'ossigeno piano piano? Ci avevano riprovato adesso con l'ultima influenza, la che cosa è uscita? Quell'altra stronzata che la gente ha detto chiaramente: avete rotto le balle, non vi stiamo più a sentire. Capito? E quindi è saltato quel discorso, perché si era parlato già di emergenze, cose, inquinamenti, arrivo di malattie, pandemie nuove. Bisogna abbattere Bill Gates. Quando tu abbatti Soros e Bill Gates, hai risolto il 50% dei problemi della Terra.
2: A che tempo?
0: Naturalmente in maniera
1: certo,
0: virtuale
1: mica perché. Cioè abbatterlo politicamente, mentalmente,
0: certo.
1: Dal punto di vista delle sue idee.
2: Tempo.
1: Oh, Bill Gates ci vuole mangiare. Ma Bill Gates ci sta facendo chiudere le stalle, dobbiamo mangiare la carne sintetica, ma ti rendi conto?
2: Beh, io non la mangio.
1: Ecco l'italiano, a me che me ne frega, io non la mangio. E tu sei l'italiano generico medio, scusami.
0: C'è un discorso politico, certo. No?
2: Sto dicendo che, ecco, adesso non me lo ricordo più, è mezz'ora che lo voglio dire. Comunque nessuno fa qualcosa. Non guardate che lì state a dire questo perché... La gente gli occhi ce l'ha sui telefonini e spacca la testa. Ah, questo stavo dicendo, a chi non ha fatto il vaccino a suo tempo per il Covid, gli sono arrivate 100 euro da pagare.
0: Sì, la multa, sì.
2: Poi, questo non lo sapevate.
0: Ma molti sono stati restituiti però.
1: Sì, vabbè, ma quella era una norma che è incostituzionale. Tutto quello che ha fatto Conte è incostituzionale. Tanto è vero che ha fatto casino per mettersi nella commissione che è stata istituita per indagare sul Covid, proprio per non finire in grossi guai.
2: Ma che c'entra? Erano i pipistrelli.
1: Sì, vabbè, quello era il serpente che aveva mangiato il pipistrello, che si era mangiato, e poi l'unico che ci aveva visto giusto lo hanno dato per pazzo, capito? Per rincoglionito, a quel poveretto di Montagnier.
2: Comunque, c'è tante cose ci stanno che non va, e in più tutti quei soldi che prendono i politici, e parlo dei signori lassù, non va fatto quello lì, e in più...
1: Ma se noi regaliamo soldi a Zelensky, ben sapendo come li spenderà e cosa ci farà, che fa tutt'altro che usarli per la guerra, mi fate capire, il problema adesso è i 15.000 euro che prende il nostro politico?
2: No,
1: noi abbiamo cacciato milioni di euro.
2: Sì, i politici nostri ne prendono 25.000. al mese.
1: Sì, ho capito.
2: Però...
1: Ma oggi abbiamo un'emorragia molto più grossa. Cioè tu non mi puoi vedere rispetto a quello che stiamo spendendo in armamenti.
2: No?
1: Rispetto a quello che stiamo spendendo in armamenti, lo stipendio dei politici italiani è un cucchiaino d'acqua nel mare, capisci? È una quisquiglia.
2: Un cucchiaino qua, un cucchiaino là, in più.
1: Guarda, se la nave affonda, la prima cosa che devi fare è chiudere la falla. E chiudi quella più grossa. Non vai a chiudere quella più piccola e poi chiudi quella più grossa.
2: Qual è quella più piccola?
1: E quella più piccola, secondo me, è considerare attualmente gli stipendi dei politici italiani. È più importante agire sull'Europa, su quello che ci costa l'Europa, su quello che l'Europa ci chiede e ci impone di fare. Capisci? Cacciare i soldi per le guerre ce lo dice la Costituzione, e anche questa volta il tempo ci darà ragione, come è successo col Covid, che si è poi detto chiaramente che si è fatto coriandoli con la Costituzione durante il periodo del Covid.
2: Ecco.
0: Però Paola,
1: vabbè, Paola, dobbiamo chiudere perché ho una serie di telefonate sotto che non gli rispondo da un sacco di tempo. E abbiamo diverse telefonate che arrivano. E...
2: ma sì, posso immaginare. Comunque sia.
0: Richiama
1: dopo, dai.
2: No, dico solo questo e me ne vado. Comunque sia, in Italia questa è una cosa molto importante e questo verrà. In America chi già l'assicurazione.
1: Vabbè, quella è un'altra cosa, che la vogliono portare anche in Italia. Hanno cominciato, ecco. Quelli di sinistra, il caro De Benedetti, ha già messo le mani da diversi anni in questo sistema. E che questo lo dovete sapere. Quindi non è il governo.
2: Schifo ancora.
1: Ho capito, ma De Benedetti c'ha le cliniche, la famosa COS, Villa dei Pini a Civitanova,
0: l'Alba
1: a Macerata, sono tutti di De Benedetti, il Santo Stefano, mica è dello Stato, è di tutti di De Benedetti. Tu dove vai? Vai a Villa dei Pini perché paga lo Stato, ma i soldi...
2: No, perché pago io, non paga lo Stato.
1: Sono convenzionato con lo Stato, capisci?
2: Ragazzi, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte. Grazie. Leggeremo di più. Porta un po' di libri la prossima volta e leggeremo un po' di più.
0: Leggiamo sufficienza, dai. Paola, non è che non leggiamo, anzi, voglio dire. Sì, certo, si può sempre leggere di più, certo. Carità, ci mancherebbe.
1: Pronto? Generale.
3: Sì, festivamente.
1: Generale.
3: Ma io sono spiato, qui c'è il Mossad.
1: Certo, noi siamo il Mossad.
3: Porca

0: parlare siccome stamattina si è parlato della Radio Aute, no?
1: Dove?
0: A Radio R, posso?
1: Sì, Radio R di Recanati, si è parlato di Radio Out.
0: Sì, si è parlato di Radio Dunque.
1: Pensa che è triangolazione. Allora, in questo momento a Radio Nuova si sta parlando di Radio Out, di cui è stato parlato questa mattina a Radio R.
0: Sì, sai perché?
1: Ecco.
0: Perché qualcuno, c'è sempre la polemica, no? Marchese, professore. Allora, loro dicono, no? Premetto che il direttore è un fan di Guardalassi, non poteva essere il contrario, ma il caro è naturalmente Asterio, no?
1: Asterio, sì.
0: Dunque, Asterio è una persona molto per bene.
1: Salutiamo.
0: Però c'è un difetto di centrodestra come il Marchese di Grillo.
2: Ma no, io non sono di centrodestra.
0: Ma scherzo io.
2: Io do l'estremunzione a tutti, a chi se la merita.
0: Esattamente, ma noi facciamo un ragionamento universale, diciamo,
1: guarda,
0: come il Papa.
1: Guarda, no, generale, che bisognerebbe essere sempre liberi di poter dire quelle cose che non ci vanno sia da
2: destra
1: parte
2: che di sinistra.
0: Ma
1: anche perché le ideologie sono tramontate.
2: No, ma non solo,
0: ma volevo dire proprio questo,
2: noi in Italia viviamo ancora con la paura di essere tacciati di destra, di sinistra, fascisti.
0: Sì, ma non esiste
2: perché
0: più,
2: questa è una barzelletta che ormai la sinistra sta portando avanti da decenni. Lo stesso ex sindaco di Venezia, che non mi pare una persona di destra, li prende in giro, li prende in giro dalla mattina alla sera.
0: Chi? Cacciari?
2: No. Cacciari
0: è un filosofo di sinistra.
2: Certo, va dalla Gruber e la prende a schiaffi in trasmissione. Quando la Gruber gli fa le domande sulla sinistra offendendo la destra, lui la prende a schiaffi dicendo guardate che siamo noi quelli che non andiamo bene.
0: Perché
2: Cacciari è un signore, perché quello che non va bene. Cacciari, che è di sinistra, ha chiaramente più volte detto che i pazzi siamo noi, non Putin. Cioè, capisci? Cacciari.
0: Sì, però anche Cacciari è polemista, capito?
2: Sono
0: per il dialogo.
2: Ma generale, il problema.
0: Calmo, tranquillo, capisci?
2: Ma il problema è proprio questo. Cioè, quando dall'altra parte trovi gente faziosa, come può essere la Gruber, che le cose o vanno come dice lei o non si va da nessuna parte, oppure manda la pubblicità, come dice giustamente Pasquale, di che cosa vogliamo parlare? Questo è giornalismo? Questo è educare? Questo è mettere i fatti sul tavolo e permettere a te che stai sentendo di dire secondo me ha ragione Tizio Caio?
0: Sì, però io volevo fare
2: il giornalismo è questo,
0: se parte veloce, come si dice quando si parte veloce, no? C'è un termine che adesso mi sfugge, perché l'età, quando si parte veloce, professore, si parte veloce, no?
1: A raffica, a razzo.
0: Quando si parte a razzo, ma c'è una parola tecnica proprio, no? Però va bene. Allora, il motivo per contendere, dopo sono dovuto intervenire io, perché c'è un trentino che è molto colto, è molto bravo, però dice le cose sulla faccia.
1: Raccontaci,
0: no?
1: Che è successo.
0: Mi racconto quello che è successo, che a me mi ha fatto anche arrabbiare un po', ma io mi arrabbio sotterraneamente, ma non perché sono covardo, perché non voglio offendere nessuno. Quando le persone, è la seconda volta già che si subisce questo, si riferisce, possiamo fare i nomi, no? A me e a Italo, senza fare i nomi, e a Petalo, la cara Petalo, no? Sono questi, loro dicono i transfughi di Radio Out, già non mi sta bene i transfughi. Poi aggiunge qualcuno, però qualcuno ha corretto il tiro, cioè dice questi sono come una fabbrica fallita, che, i cui le cui maestranze, che loro, qualcuno non sa nemmeno che maestranze sono gli operai, capito? Le maestranze, che sarebbe lui, no? Si vendono al maggior offerente, ma non è vero, perché intanto io, per non offendere Petalo, che c'ha più di me, mi sono definito anziano, non vecchio, capito? Cercate di capire la sottigliezza, no? Naturalmente, e poi siamo vecchi, gli altri non ci sono più, ma il fatto stesso che noi abbiamo scelto la vostra radio, che ce ne sono tante, significa che se li conoscete arrivare

0: molti riconoscono la rival, tanti altri no, perché sapete con me l'invidia e le cose, no. Significa che vale Radio R, no? Quindi inutile che ci fate lo stragismo continuo, no? E quello che ha detto il Marchese è venuto dopo, cioè le ideologie sono finite. Quando io andavo a Macerata, andavo a Mogliano, a Codidonia, mi dicevano tu appartieni alla radio comunista, no? Ma non era vero, perché il direttore non era comunista e qualcuno, può darsi una maggioranza, era di sinistra come questa, c'è una maggioranza di destra sul Radio R, capite? E siamo scivolati, questo è molto importante, sulla giustizia, io non ne voglio parlare mai, ma oggi sono stato costretto. Ti ricordi Pasquale, io avevo delle cartucce, no? Anche quelle più soft si fa per dire, ti ricordi quando Goffredo, principe del foro, diceva per una causa che si teneva da due fratelli per un'eredità marchese, attenzione, cospicua, nel 1998 il giudice, la successiva udienza la fissava per il 2003. Ma qui c'è un problema, no? Non è che uno perché parla di questi problemi è di destra e di sinistra. Io mi sono sempre definito moderato, quindi i moderati non sono né da destra né da sinistra, no? Ma nemmeno di centro, sono moderati e basta. Ma il moderato rifiuta la dittatura di destra e la dittatura di sinistra. Questi loro stessi dicono ci sono i comunisti di destra e i comunisti di sinistra, i fascisti di destra e i fascisti di sinistra. Per concludere, io ho lanciato un piccolo, diciamo, un'idea, no? Perché ce l'hanno tanto con i giudici. Intanto i giudici sono lì per 50 anni e non si muovono, vanno a fare politica, poi rientrano, tutto quello che volete, no? Tutto quello che volete. Io di magistrati, non solo loro, rispetto Borsellino e Falcone, perché uno era di destra, uno di sinistra, ma l'ideologia per loro non contavano. E veniamo al punto, questo signor, ma l'hanno dato un assist a me, no? Questo signor Dario, che è di Trento, è molto colto, è una persona molto anche dura quanto espone, però lui vorrebbe che, non con i luoghi comuni, rispondetemi con gli argomenti, con invece no, lo critico in basta, io sono amico suo perché lo stimo e lui stima me, no? Però bisogna stare attenti, centellinare i complimenti. Allora io mi sono permesso di dire, no? La magistratura, fermo restando che è un livello importante dell'Italia, ma deve essere indipendente, come lo deve essere il Parlamento, come lo deve essere naturalmente il governo, naturalmente il potere esecutivo, il potere giudiziario. Questo signore dice io vado a vivere nel Texas, il Texas è il peggiore stato che possa essere, perché il Texas ci sono 30-40 sentenze di morte ogni anno, no? Le più numerose, no? Io sono contro la pena di morte, però il punto basilare qual è, che io ho lanciato un'idea di votare per i giudici come fanno là, no? Sarà sbagliato, io non è il Vangelo, sì. Votiamo i giudici giurisdizionalmente, cioè Macerata fermo, facciamo Pesaro, naturalmente Ancona, no? Scegliamo i giudici come scegliamo i politici, no? È un'idea, qualcuno mi ha detto che è una cosa aberrante, qualcuno potrebbe essere, ma era soltanto un'idea. Allora uno, ma questo è l'assist, uno ha fatto l'esempio, dice qua se facciamo votare il popolo, una persona di sinistra, non c'è niente qui, se facciamo votare il popolo succede come Gesù e Barabba, pensate che razza di paragone improprio. Allora io l'ho detto solo, Barabba è come se oggi si dicesse, con tutto il rispetto, vogliamo tirar fuori il Papa o Totò Riina, no? E oggi sono cambiati i momenti. Allora naturalmente Pilato, non è che ve lo devo ricordare io, quando si è lavato le mani ha detto il sangue di questo giusto ricada su voi e sui vostri figli, no? Ecco, quindi non si può dire, ecco, i giudici naturalmente se uno li eleggesse, intanto non stanno lì per 50 anni, primo, secondo non vanno a fare i deputati di destra o di sinistra cambiano continuamente. Io adesso faccio qualche nome, no? Per esempio Violante una volta era molto di sinistra, adesso meno. Sabino Cassese lo stesso, ma mica che non possono cambiare, possono cambiare, ma non possono fare più politica dopo, no? Secondo me. Però il voto, secondo voi, poi me taccio io, come si dice, no? Che è un obbrobrio, se uno,
1: ma guarda,
0: anche perché c'è una parola magica che noi abbiamo ripudiato, il diritto romano, attenzione che questa è una parola quasi poetica, no, senz'altro. L'habeas corpus non è né di destra né di sinistra, ci tutelerebbe tutti, perché la persona è, fino a prova contraria, difesa allo stremo delle forze, a processi repentini, no, come adesso, come ho detto prima di Goffredo, no? Che 5 anni per fissare una. Ecco, noi che siamo la culla della.
1: Del
0: diritto, no? Adesso mi devi venire incontro tu, Pasquale, e anche forse il Marchese. Cicerone diceva una parola molto complicata che me la devi correggere, se io mi sono un po' rinco, no? Diceva, naturalmente, ecco, però ci devo riflettere un attimo, che è molto, molto significativa, no? Vedi adesso
1: non ti preoccupare, io non è che sto tutto, quasi che manco l'abbia sentito mai.
0: Non mi ricordo, vedi, la cosa più importante, lui che era un maestro,
1: sì.
0: Dice, in pratica tu te la vedi in italiano, dopo me la puoi ripetere in latino, non è facile. Cioè anche la giustizia più summos ius summa iniuria, ecco, se sei riuscito, più o meno è così. Anche la giustizia più alta è ingiusta, e allora quando uno dice questo bisogna essere oggettivamente realisti, mi capite? Ecco, io sto terminando, però è un obbrobrio pensare di giudici ed esservi noi come
1: fai.
0: Mi è stato detto una cosa in ultimo, ma non sì, però ecco, questo è l'assist, dico, questo è un assist che io ci segno subito, andiamo ai mondiali, io ho detto, scherzando, no? Ma dice Trump ha razziato tutti quei mascalzoni che però è stata la giustizia, ma non è vero, è così, Biden è il figlio, no? Allora io ho fatto l'esempio più eclatante, quello di Nixon nella Corte Suprema lo hanno fenestrato e poteva prendere 5 anni di carcere senza la relativa pensione di presidente. Ford lo ha razziato contro il parere della Corte Suprema, quindi questi erano convinti che era la giustizia americana, ma la giustizia americana in qualche parte funziona. Io che sono contro la pena di morte, però prima di uccidere un condannato ce ne passa del tempo, no? Forse è negativo, forse è positivo, per il tempo che deve questo signore deve soffrire. Ecco, questo volevo dire. Io ho messo tanta carne al fuoco, però voi capite,
1: generale,
0: che è un motivo di discussione, va bene?
2: Generale, ti rispondo con due sì. Affermazioni.
0: Rimango un attimo in linea e poi chiudo.
2: Uno è questo. Uno è Travaglio, che fino a ieri ha difeso la magistratura spada tratta, oggi che la magistratura se la prende con lui, la minaccia e gli dice che non la querela.
0: Sì.
2: E quindi già Travaglio, uno che per 20 anni ha sbandierato che la magistratura è indipendente, non si tocca, Berlusconi qua, Berlusconi là, tutti erano delinquenti, tutti sono delinquenti, adesso che toccano a lui, che le cavolate parlano.
0: Però
2: mi
0: perdoni un attimo,
2: sì.
0: Quello che dici tu è talmente vero che Travaglio ancora insiste, quando la testimone sedicente, non sedicente, paraguasa, no, uruguayana, ha ritrattato tutto, capito? Quindi ha ritrattato tutto, significa che Travaglio potrebbe avere anche la decenza di dire scusate, no, o no?
2: Sì, sì, ma io non capisco perché, se lui ha queste registrazioni e queste cose, perché non le ha prodotte, perché parla e poi...
0: Perché non ce l'ha, io, secondo me...
2: Ma anche se ce le avesse, ma se io vengo lì e vengo da te Travaglio e ti racconto delle stupidaggini e poi vengo...
0: Le registrazioni vere, se sarà vere, non sono stupidaggini, no?
2: Sì, però magari la registrazione è della stupidaggine che io ho detto, capisci?
0: Sì, sì, comunque.
2: Quindi
0: sì,
2: io poi quella stupidaggine la ritratto e quindi.
0: Sì, però io
2: e, l'altro, una... e l'altro problema si chiama, sì, su, proprio per rispondere al discorso del voto che, sì, dicevi tu sui giudici, si, ecco, chiama si chiama referendum. In Italia noi abbiamo fatto il referendum per modificare la Costituzione e per permettere ai giudici di non avere le caste interne che invece esistono, perché l'elezione dei giudici c'è effettivamente, ma se la fanno tra di loro.
0: Quello dico io, se la fanno tra loro, se la cantano, se la suonano, no?
2: Ma se avesse vinto il sì, questo avrebbe avuto fine, capisci? Avrebbe avuto fine.
0: Ma questo non lo sappiamo, però non
2: come
0: è sicuro,
2: no?
0: Al 100%.
2: Ma non è che non è sicuro, venivano,
0: però il voto come in America.
2: Allora,
0: consideri un'aberrazione, lo consideri?
2: Ma no,
0: il voto di noi cittadini.
2: Il voto dei cittadini è giusto, perché
0: la democrazia, sono lo rieletti,
2: ma
0: sono
2: la democrazia,
0: come sindaco, no?
2: La democrazia è l'espressione della volontà dei cittadini.
0: Sono
2: quello
0: d'accordo.
2: È la democrazia. Il problema
0: però quello deve se viene a dire il popolo, vedi come contrasto, perdonami. Dice Gesù e Barabba, no? Hanno scelto, significa che tu che sei di sinistra sei il primo a non accettare il risposto del popolo, quindi è un paternalismo che senti quasi peloso, capito?
2: Ma certo, perché come fa Travaglio, no? Fino a quando i giudici venivano dalla parte sua e condannavano, sì, o inquisivano quelli che a lui gli stavano antipatici o quelli che lui voleva colpire, andava tutto bene,
0: poi,
2: e la magistratura non si toccava.
0: Anche i morti, insulta anche i morti, capito?
2: Non
0: è possibile insultare,
2: so,
0: le morte, tu mi insegni, estinguono ogni reato, capito?
2: Vabbè, ma guarda che Berlusconi l'hanno archiviato per l'ennesima volta, il caso di lui e Cosoli, come si chiama?
0: Quello, sì, Dell'Utri.
2: Dell'Utri.
0: Ma Dell'Utri, no, vive se la prendessero con Dell'Utri, no?
2: No, ma scusami, capito? Hanno fatto un processo dove hanno ribadito per la terza, quarta volta non ci sono prove che possano dimostrare che Berlusconi e Dell'Utri siano responsabili di convivenze con la mafia.
0: Sì, sì, ma hai ragione, non vorrei
2: però il problema qual è? Che per anni, sì, si è talmente tanto detto,
0: sì,
2: che oramai, come diceva Goebbels, una bugia ripetuta più volte diventa,
0: sì,
2: una verità.
0: È vero,
2: capisci? Oramai tutti sono convinti che Berlusconi era il male assoluto. È come quando dicevo prima Paola Blu, tutti siamo convinti che il nazifascismo era il male assoluto, ma noi sappiamo Stalin quanti morti ha fatto in Russia? Ha fatto più morti lui dei suoi cittadini che la seconda guerra mondiale.
0: Pol Pot. Ma la stessa Corea del Nord adesso la popolazione vive nell'assoluta miseria, si dice che mangiano anche i morti, capito? È una cosa incredibile, guarda che non è politica questa, è storia, però messa così con una battuta.
2: Ma il problema sai che cos'è? Che la storia, come dicevamo prima con Pasquale, se ci hai seguito dall'inizio, la storia recente o quantomeno dalla seconda guerra mondiale in poi a scuola, sì, non si insegna, perché si deve andare avanti con quelle che sono le dicerie dei genitori e dei nonni, che chi è partigiano, sì, chi è contro, chi è fascista e chi è partigiano. A te figlio non è dato studiare, non è dato capire e far funzionare la tua testa. Tu devi andare secondo quelle che sono le direttive di tuo nonno, di tuo padre, oppure quelle del conoscente che ti ha indottrinato, e non dalla convinzione.
0: Che è talmente vero che mille anni fa e anche meno, se uno era in possesso di un pezzo di giornale veniva giustiziato addirittura. Non ti dovevi, io faccio estremizzo, però è così, non ti dovevi acculturare, capito? Ma questo è tante cose.
2: Ma qui siamo ancora, andiamo avanti così.
0: Però il paradosso, sì, sa qual è? Io ripeto sempre questo, che questi erano di sinistra e criticano loro stessi, no? Come si fa a dire, quando parlano di Barabba e Gesù, vanno contro loro stessi, significa che considerano loro stessi popolino, capito? Allora ritorniamo a Platone, che Platone diceva che doveva votare soltanto, la politica doveva votare soltanto gli illuminati, no?
2: Sì.
0: Allora ritorniamo lì, ma penso che Gesù Cristo è superiore a Platone, no? Ecco, questo è meglio che chiudo con questa frase, ecco. Vi ringrazio, sono, sono imbarazzato per il tempo che mi avete concesso.
1: No,
0: mi
1: no,
0: tanto. Buonanotte, un abbraccio a tutti e due, di
1: grazie,
0: nuovo un saluto a tutti gli ascoltatori vostri. Ciao a voi.
1: Ciao. Perdone, diceva quello, ma io ho l'impressione che queste nostre moderne democrazie siano un po' in sofferenza.
2: E aspetta, abbiamo, perché abbiamo avuto un sacco di telefonate.
1: Pronto? Rina?
3: Buonanotte, ragazzi.
1: Rina?
3: Già.
1: Ci dica, Rina, come la vede lei?
3: L'ora delle streghe, io chiamo, no?
1: Mezzanotte e un minuto è rintoccato, ecco, è rintoccato i 12 rintocchi l'orologio, e allora, adesso si apre la via delle streghe.
2: È stata protagonista del passaggio del giorno,
1: essere sì.
3: Vabbè, allora permettetemi di
1: illuminarci.
3: Vi chiedo scusa, ma no, mi illumino di mezzo, sì.
1: Anche questo va bene.
3: Permettetemi di permettermi di chiamare dopo il generale. Ci vuole solo la faccia mia.
1: Ma vabbè, perché la faccia tua? Scusa, il generale è gentile. Ha raccontato un po' di episodi.
3: Al di là della gentilezza, che io lo abbraccio, lo stringo con tanto affetto, sempre, non voglio ripetermi, ok? Ma è talmente tanto tutto, che poi noi comuni mortali, insomma, ci troviamo in difficoltà.
1: Noi siamo la truppa, lui è un generale.
2: Lui è un generale, noi siamo noi seguiamo gli ordini.
3: Generale Vannacci.
1: Come lo vedi? Come lo vedi? In ascesa?
2: 5,2.
3: Oddio, sicuramente c'è un buon seguito.
1: Ma pare che leggevo stamattina che molti politici di Forza Italia stanno facendo le valigie, stanno andando da Vannacci.
3: Vabbè. Sorvoliamo su questo argomento perché sono cose che a me mi mandano via di testa. Beh, questi danni di casacca, allora, questo salire sul carro dei vincitori.
1: Entriamo dentro Forza Italia, no? La sì. Marina Berlusconi, no? Che ultimamente si è, diciamo, mostra
2: un po' sbilanciata,
1: sia nei confronti di Rete 4 che di alcuni giornalisti, che soprattutto nell'indirizzo della politica di Forza Italia. Come la vedi tu questa cosa?
3: Io la vedo che
1: Vannacci gli ha risposto bene.
3: Forza Italia si regge.
1: No, dico, ma secondo te Vannacci gli ha risposto bene?
3: Assolutamente sì, perché se tu vuoi parlare, vuoi fare la politica, ti esponi.
1: Ci metti la faccia,
3: scendi in campo come ha fatto tuo padre.
1: Ci mettono i soldi però,
2: ho capito, però
3: no,
2: non è perché tu metti i soldi,
3: la faccia come che facciamo? Il padre.
2: E che facciamo? Tutti quanti mettiamo i soldi e ci nascondiamo all'Agnelli, la vita è stato lì a manovrare le leve del potere, ma non ha fatto mai niente, del Presidente del Consiglio,
3: che
2: stava da dietro le
3: quinte. È pur vero che i loro interessi economici sono talmente vasti, nel senso anche a livello politico, no?
1: Basterebbe il discorso dei profitti delle banche che non vogliono.
2: La tassazione degli extra profitti.
3: Però tirate
1: praticamente è la Marina Berlusconi che non vuole, perché c'hanno
3: però o sei dentro o sei fuori. Se vuoi fare in memoria di tuo papà, di tuo padre, se no si chiude baracca Burattini e buonanotte, no?
1: Sì, ma queste baracche che chiudono qualcun altro apre dopo, però, capito?
2: Ma lei i suoi interessi come li difende?
1: Allora, il discorso è questo, ti faccio una domanda.
2: Se chiude la baracca di Burattini, lei rimane al palo.
1: Scusate se vi interrompo, l'anno prossimo si vota, no? Attualmente i sondaggi, non dico che li danno i pari, le due compagini, no? Sia il centro-sinistra che il campo largo, ne danno quasi un po', quasi ai pari. al pari o giù di lì, no?
3: Senza vannacci nel centrodestra.
1: Ecco, questo volevo dire, ascolta.
2: ma tu come la vedi Forza Italia con Vannacci?
1: Se Vannacci
3: non è possibile.
1: Fatemi finire, non è gradito da Marina Berlusconi, come più volte ha ripetuto, no? E l'ha fatto ripetere anche alla Moratti. Allora a quel punto, se Vannacci non sta nel centrodestra, è il centrodestra verde.
3: Ma assolutamente sì.
1: Allora che politica sta facendo?
3: Questa
1: è la domanda, capito?
3: Anche perché oggi vedevo i sondaggi, non so quanto poi, fino a che punto, però ci si avvicinano sempre di solito, no?
1: Sì.
3: Allora danno, no, vabbè, in risalita Fratelli d'Italia, ma in risalita dell'1,0, che ne so. E al 27 aveva superato il 30, quindi
1: io mi meraviglio come mai stanno al 27, al 28% con un partito. Ma qual è l'ideologia? Abbiamo detto che le ideologie non esistono più, per carità, però quali sono le cose che porta avanti questo partito? Io non riesco a capire.
3: Purtroppo no, ha fatto delle cose, perché se andiamo a stringere, sì, allora, ha fatto delle cose.
1: Allora,
3: ha saputo mantenere.
1: Non dico che non abbiano fatto delle cose, chiedo qual è il motivo per cui il 28% aderisce a questa realtà. Ecco, capisco, mentre Berlusconi diceva io formo una compagine politica che è liberale, che è europea, allora questo Fratelli d'Italia è sulla stessa linea di Berlusconi, allora perché non stanno con Forza Italia? Ecco.
3: No, allora,
1: come mai il 28% degli italiani è più si è schierato e i sondaggi le danno sempre così?
3: Allora posso dire una cosa? Secondo me, allora, la Meloni aveva un po' fatto delle promesse che poi non ha potuto mantenere, perché quando parlava di blocco navale, quello che sta dicendo adesso Vannacci.
1: Ho capito, allora perché?
3: Se
1: non l'ha mantenuto è rimasto con gli stessi voti. E questo
2: perché non c'è alternativa dall'altra parte.
3: Non c'è alternativa.
2: Che vai con i matti gay, mezzi sciolti, non si capisce niente.
3: A parte quelli.
2: Oh ragazzi, ma l'arrivo di Trump, adesso che se ne dica, e di questo nuovo Papa hanno riaddrizzato un pochettino il concetto di famiglia,
3: Cioè,
2: ragazzi,
3: sì.
2: Il Papa ha chiarito
3: ha detto
2: la famiglia è un uomo e una donna, punto.
3: Certo.
2: L'ambiguità di Papa Francesco ha creato casini e basta.
1: Non era un'ambiguità.
2: Papa Francesco, chi sei tu, chi sono io per poter
3: giudicare, va bene.
2: Rappresenti la comunità cristiana.
1: Però questo era il pensiero di Gesù Cristo, non ha mai giudicato.
2: Siamo d'accordo, tu non devi giudicare, ma devi ribadire che la famiglia è fatta da un uomo e una donna. Io non perseguo nessuno, ognuno fa sesso come gli pare e gusti sessuali, perché c'è anche chi sceglie la bionda, la bruna, la magra, la grassa, l'alto, il basso, ognuno fa come gli pare, però la natura è un uomo e una donna, punto.
3: Quello che è successo l'altro giorno, dove è successo? Ciampino o a Stazione Termini? Che non mi ricordo.
1: È successo a Fiumicino.
3: Quel parlamentare di Forza Italia che ha ripreso quella coppia
1: di uomini
3: che stanno facendo effusioni vaghe, quello che ha scritto la Gentili, l'avete letto?
1: Sì, che abbiamo letto.
3: Allora,
1: la giornalista Gentili, che attualmente sta con le Iene.
3: Ma ci rendiamo conto di quello che ha detto quella signorina?
1: Lo so, questo è il pensiero, di una parte
3: semplicemente quel signore ha detto che potevano fare a meno di certe fusioni, che per lui però sarebbe stato sbagliato anche se le stesse cose l'avesse fatto una coppia etero.
1: Però guarda, esiste quella scena ormai iconica, no? Di quel soldato che bacia la sua fidanzata prima di andare, esatto, prima di andare in guerra, no? C'è quella foto, sì. Ecco, quindi voglio dire, nelle stazioni ci si è sempre baciati, no?
3: Ma allora,
1: però dici tu,
3: il bacio, ecco, io accompagno mio marito, il mio fidanzato, mio figlio e lo saluto, ci abbracciamo, ma si capisce l'abbraccio affettuoso del saluto e l'abbraccio, certo, è un'altra cosa, è evidente, sì. Quindi però la tua libertà, e per carità, parliamo di libertà, ma la tua libertà limita la mia, perché se a me non piace, se io vado in giro con un bambino a cui poi devo spiegare perché, come e quando, questa non vuol dire che limita la mia libertà?
1: No, no, ma per carità, effettivamente adesso poi ci sono i pride, no, tutte queste cose, ormai non ci facciamo più caso perché tutto è diventato...
2: Sì, però come ha detto giustamente Irina, tu hai un bambino, come glielo spieghi?
1: No, indubbiamente. Però ecco,
3: ma fortuna
1: adesso hanno fatto la...
2: Perché secondo la loro teoria woke, la loro teoria gender fluid,
1: il ministro,
2: tu ti devi abituare a questo.
1: Il ministro, come dice Irina,
3: Valditara glielo sta vietando sulle scuole, almeno quantomeno sulle scuole elementari.
1: No,
3: gli altri ci vuole il permesso dei genitori eventualmente.
1: Scuole elementari e medie proibito. Le scuole superiori ci vogliono l'autorizzazione dei genitori. Fino a che uno non diventa maggiorenne, naturalmente, ecco.
3: Quindi mi pare anche giusto, no? Se io non voglio frequentare, come leggevo, la lezione di religione, no? L'ora di religione,
1: sì,
3: e posso giustificare e non andare.
1: Certo.
3: E quindi sì, però
2: però attenzione che tra un po' ci metteranno le ferie per il Ramadan e ci metteranno a pregare 5 volte al giorno.
3: Già sta succedendo.
2: 5 volte al giorno pregheremo e chi non pregherà gli taglieranno la testa, perché questo è il futuro che ci aspetta.
1: Sì, il pericolo c'è, effettivamente.
3: Speriamo di no.
1: Tagliare la testa no, però.
2: Allora Rina, il problema è questo. Speriamo di no, e vivere dalle parti mie dice: chi di speranza vive, disperato muore.
1: Senti, ma
2: non si può vivere sempre. Speriamo che vada meglio.
1: Rina,
2: ma se tu non cominci a remare, la barca va secondo la corrente.
3: Perché la gente adesso riempie le piazze per Vannacci? È una speranza.
2: Sì, è la seconda rivoluzione dopo il 5 Stelle.
3: Diciamo che è l'ultima spiaggia. Dagli altri
2: sì, però si diceva la stessa cosa di 5 Stelle, che era l'ultima spiaggia.
1: Qualcuno ha detto che le leggi italiane e alcune leggi europee non permetteranno di portare avanti, di implementare quelle cose che Vannacci dice e che molte persone.
2: Ma è ovvio, perché noi non abbiamo.
1: Allora,
2: quello che io volevo spiegare prima a Paola, che forse non mi ha compreso, è che noi siamo stati governati prima da gente che faceva bene i compiti, gli lasciavano la sedia perché si dovevano aggiustare il letto. Cosa significa? Siccome loro sanno che l'italiano ne ha le balle piene di questa Europa, di tutti questi problemi, del fatto che dobbiamo cacciare soldi quando dicono loro, che dobbiamo rimangiarci i soldi quando ce lo impongono loro e quant'altro, la gente è stanca di questo. Allora cosa fanno?
3: Scusami un attimo solo, perché poi mi dimentico. Basta adesso l'ultimo pacchetto, no? Contro la Russia, quello
2: sì,
3: che
2: vabbè, lascia perdere. Cacciari ha detto alla Gruber l'altra sera, ha detto: siete matti, vi dovete far vedere dal dottore, gli ha detto. Qui i problemi non siamo i cattivi. Non Putin.
3: Assolutamente.
2: Ma questi vanno in televisione, raccontano quello che vogliono, e sul teorema posto in essere da Camilleri, no? Che se tanto mi dà tanto, gli italiani tra semianalfabeti, analfabeti di riporto e quant'altro, vedono e capiscono solo quello che dice la televisione. E basta. E la prova ne è che tu parli con la gente e tu parli con la gente che è convinta del fatto che Putin sia il cattivo e che noi siamo i bravi e che ne so io, i politici, diceva Paola Blu che il politico, il problema sono gli stipendi dei politici italiani. Io ho detto guarda che una nave che affonda, il problema dei politici italiani esiste, però è vero anche che oggi che stiamo dando miliardi all'Europa per dargli a Zelensky, la falla sul nostro scafo è molto più grossa, quella falla bisogna tappare prima quella e non quella dei politici, perché se no andiamo a fondo.
3: Ci dobbiamo aggiungere i miliardi, perché abbiamo speso miliardi, no? Il discorso Covid.
2: Sì, certo, e lì non pagherà nessuno, senza confinare i morti.
3: Ci sono non so quanti, mi pare 5 milioni di euro ancora di vaccini in deposito, che sicuramente ormai sono scaduti.
2: Ma se li mangiassero, io li farei mangiare tutti quanti alla von der Leyen.
3: Ecco.
2: Gli inietterò tutti a lei.
3: Quindi, questo vabbè, tanto
2: e ai suoi compari.
3: Ma quando noi piangiamo miseria perché non ci sono i soldi per la sanità, perché non ci sono i soldi per
2: spiegati un po' dove li hanno fatti buttare quei soldi.
3: Perché non ci sono i soldi per 101, 110, no, cioè magari 101. 110, banchi a rotelle, monopattini, quante ne possiamo dire?
2: Bonus bebè, reddito, bonus energetico, bonus
3: di cittadinanza. E questi sono
2: macchine
3: soldi.
2: Macchina elettrica con bonus per comprare macchine elettriche.
3: Per anni e che non andranno per la sanità, che non andranno per...
2: È quello che volevo far capire a Paola Blu io.
3: Questo è fuori discussione.
2: Non ha capito che loro hanno creato un binario e adesso siamo sullo scambio. Ci stanno portando dal binario dove abbiamo vissuto fino ad oggi sul nuovo binario che loro hanno costruito, dove andremo a finire con la sanità privata e quant'altro.
3: E come dicevi tu, e poi noi ancora siamo messi anche con la sanità pubblica, siamo messi ancora abbastanza bene.
2: Sì, tutto sommato sì.
3: Ecco,
2: però il progetto però è quello di far naufragare tutto.
1: I ritardi purtroppo.
3: Anche perché già prima, questi 2 anni, 3, quando siamo stati chiusi, che non potevamo neanche, portavamo solo a spasso il cane per 200 metri.
2: La pecora. Letto, si sono inventati di tutto da portare a spasso.
3: Non
2: il gatto
3: di 5 a tavola,
1: il porcellino dietro,
2: il militare che corre quello sulla spiaggia da solo.
3: Lascia perdere, questo lo sorvoliamo sulle stupidaggini, ma veramente, ma ci hanno veramente preso, ma ci siamo cascati i più. Comunque, alcuni perché si doveva per necessità. No, perché dopo c'era
2: ci prendono sempre o per fame o per paura.
3: Esatto. E soprattutto qui ci hanno preso anche per fame,
2: paura. Per fame e per
3: ma
2: paura.
3: Più per fame che per paura, forse. Insomma, se la diciamo tutta. Hanno fatto delle cose che nessun altro paese europeo sono state, ci hanno imposto, incominciare dal grande Draghi, dal grande. Vi vaccinate, morite, fate morire, no? Sì. Vorrei tanto vedere se lui si è vaccinato, vabbè. Tanto per.
2: Li abbiamo visti in televisione i leader politici che si vaccinavano senza ago.
3: Sono
2: usciti in televisione, l'hanno fatto vedere in televisione.
3: Tirava su la manica della destra e faceva finta di vaccinarlo sulla sinistra.
1: C'è un sistema moderno per fare l'iniezione senza ago adesso, eh?
2: Sì?
1: Sì.
2: E quindi l'hanno applicato già, lo sperimentavano all'epoca.
3: A parte
1: la battuta, ma esistono solo veramente le siringhe, dicono che innovative per fare
3: come fanno?
1: Non lo so, una volta l'ho letto da qualche parte.
3: E comunque posso dire, adesso mi è venuta in mente una cosa che c'entra. Con questi chiamiamoli contestatori, chiamiamoli tropal, come li vogliamo chiamare, come ci pare, no? Comunque contestiamo, ma per carità, Israele e tutto quello che è. Ma sapete meglio di me che Israele c'ha in Italia 5 fabbriche come della Teva, no?
1: Sì, sono i farmaci quelli...
3: sono i farmaci più specialmente per il cancerogeni,
1: quelli equivalenti sono.
3: E sono, è così. E stanno delocalizzando perché in Italia li stanno boicottando. Allora, ci stiamo veramente tagliando gli attributi per far dispetto alla moglie o...
2: E mi pare proprio così.
3: Che vogliamo fare? Dove vogliamo arrivare? Dove parliamo la disoccupazione? Ma per fortuna che la Meloni 1.200.000 persone l'ha sistemata in più.
2: Però vedi, se parli, non tutti sono della stessa.
3: E io e sapete che idea. Comunque non amo la Meloni in modo, no?
2: Ma neanche io, per carità. Devo dire che da quando c'è lei è la prima volta che abbiamo visto le agenzie di rating che ci hanno alzato l'outlook, che ci hanno alzato la valutazione.
3: Le banche straniere, noi stiamo acquisendo banche straniere, noi stiamo comunque paghiamo meno interessi sul debito pubblico perché comunque stiamo ancora al 75%, no? Dello spread.
2: Sì, lo
3: quindi
2: spread,
3: stiamo risparmiando,
2: un sacco di soldi.
3: Un sacco di soldi. E, insomma, qualche cosa. Giorgetti penso che sia un vero economista, eh?
2: No, ma il problema è che la gente che adesso la butta a coppe.
1: Dice sempre di no, Giorgetti, però.
2: La gente che oggi la butta
1: dice
2: a coppe.
1: Dice sempre di no, però.
3: Però Giorgetti sa fare i conti e ci sta tirando avanti in modo diciamo un po' dignitoso, sì, perché sennò non so che fine avremmo fatto.
1: Prima dicevamo però che ancora gli stipendi sono troppo bassi, che certe cose non
3: funzionano. Per forza, Pasquale,
2: ma se devi buttare tutti sti miliardi in armi, ma sai quante cose si potevano fare?
3: Ma non solo questo, se noi, se le nostre aziende pagano l'energia 3 volte, 4 volte tanto le aziende
2: come
3: francesi,
2: fai a essere competitivo?
1: Spagnole, cioè.
3: Non puoi essere competitivo.
2: E non puoi pretendere neanche la Meloni, come dicevo a Paola Blu, non puoi pretendere che la Meloni abbia la bacchetta magica che ti apre le centrali nucleari dalla sera alla mattina.
3: La Sora Giorgia
1: ha ribadito che non vuole il gas dalla Russia.
2: Sì.
1: Mentre la Spagna
2: è un errore.
1: La Spagna è questo un errore.
3: Ma se dalla Russia la stessa Ucraina ci prende il gas?
1: Allora.
2: Ma voi lo sapete che noi prendiamo il gas russo attraverso gli Stati Uniti?
3: E certo che sì.
2: E lo paghiamo 3 volte di più?
3: Quel giro che fa ce lo fanno pagare, Però noi gli mettiamo le sanzioni. E io, ripeto, l'ho detto 1.000.000 di volte. Anche oggi ho visto delle immagini, no? Quando la Meloni vede e abbraccia Zelensky, ma neanche vedesse l'amante... mi fa venire il volto a stomaco con quanta ma proprio dagli occhi la vedi felice, la vedi questa non gliela perdono, io questa la vedo, io non riesco a perdonargliela.
1: Bisogna essere così liberi di
2: non devi essere per forza, perché uno ha un'ideologia qualcosa, no, io patteggio per forza, quindi anche se muore io darò sempre ragione. No, ma noi siamo
3: perché ci troviamo
2: noi perché siamo tutti dei tifosi calciatori, noi la fede calcistica la trasformiamo dappertutto,
1: Guelfi e Ghibellini,
2: capito? Quindi tu devi per forza, quando la partita che viene giocata da una squadra del cuore ha giocato male, è inutile che te la prendi con l'arbitro perché poteva dare la punizione, poteva dare il rigore,
3: di fronte all'evidenza non puoi negare, non puoi dire ha fatto bene, no, ha fatto male, punto.
2: Ha fatto male come ha fatto male quella pubblicità quando parlava delle accise, che toglieva le accise, che facevi i conti in tasca al governo che c'era prima, quando poi è arrivata lei e si è resa conto che quei conti non si possono fare.
3: Il discorso delle accise è diciamo decennale, trentennale, quarantennale, perché paghiamo le accise delle guerre
2: Etiopia, ma lei in quello spot televisivo aveva,
3: che quando è andata a fa benzina
2: aveva fatto capire che se saliva lei al potere le accise le avrebbe tolte. Quando sali lassù ti rendi conto, e questo
3: lo
2: rivolgo anche a Vannacci, e mi collego a quello che diceva prima Pasquale, cioè tu prendere lo scanno e mettermi in piazza e dire che gli stipendi sono bassi, che l'Europa ha rotto le balle, che la von der Leyen è così e che in Italia non funziona la sanità, lo sappiamo tutti. Il problema è, riesci ad avere un'idea, riesci ad avere il potere di cambiare le cose? Perché tu puoi dire tutto quello che non va in Italia, e siamo d'accordissimo, un po' come le scatolette di tonno, no, del Parlamento, che volevano aprire, peccato che il tonno se lo sono mangiati pure loro, capito? Quindi e forse anche per primi, quando facevano il giochetto che restituivano i soldi con i finti bonifici e poi li ritiravano, lì nessuno, capito?
3: Visto che oggi come oggi l'informazione ce n'è tanta, non quella della televisione, che è
2: strumentalizzata,
3: ci dicono quello che ci vogliono dire, fanno quello che vogliono fare. Quando abbiamo visto
2: il teorema di Camilleri, dico sempre il teorema di Camilleri,
3: ma vi ricordate quando morì, come si chiamava, soffocato dal poliziotto, quell'americano, che tutti in ginocchio nel nostro Parlamento, la Boldrini, tutti. Per quel ragazzo che hanno fatto morire dissanguato là a Londra,
2: quello che hanno ammanettato lì,
3: ma di come ci rendiamo conto, per quello se è qualcuno là, in Inghilterra l'hanno fatto.
1: Si sta rivoltando, l'Inghilterra per quel caso.
3: Si sta rivoltando e di brutto, perché è diventato un reato in Inghilterra, è un reato parlare solo perché hanno fatto la legge che le minoranze devono essere tutelate. Quindi un inglese non si può permettere di aprir bocca contro eventuali, e l'ha dimostrato quello che è successo a dicembre, no? Purtroppo quello che chiedeva aiuto, qui 5 coltellate e l'hanno ammanettato,
1: l'hanno visto morire lì,
3: Cioè è qualche cosa di orribile.
1: Non gli hanno creduto al coltellatore,
3: che era stato accoltellato. Intanto non ti credo, ma intanto ti porta all'ospedale.
2: Anche perché uno che ha 5 coltellate, insomma, va all'ospedale, poi si pensava di arrestarlo.
3: È morto dissanguato, ha perso un litro di sangue, quindi non era possibile che non se ne fossero accorti, no?
2: Il problema, cara Rina, è che noi stiamo, come diceva giustamente il grande Papa Ratzinger quando era cardinale, l'Europa sta facendo di tutto per autodistruggersi.
1: Non si vuole bene, diceva.
3: Sì.
2: Perché noi con questa storia dell'inclusione, del volemose bene, non abbiamo capito che la Grecia è crollata davanti a Roma. Roma è crollata davanti ai barbari, non lo vogliamo capire. I nuovi barbari, la storia si ripete perché è fatta di cicli e ricicli, come diceva Giambattista Vico.
1: Sì.
2: E noi non vogliamo aprire gli occhi e renderci conto che stiamo per cadere nella fine che ha fatto prima la Grecia, poi Roma.
3: Ma basta sentire quello, cioè aver capito o aver sentito quello che ha detto Bersani.
2: Non lo sentivo.
1: Che ha detto di Venezia.
3: Sì.
2: A proposito,
1: Bersani in una trasmissione ha interrogato sul fatto che a Venezia c'erano 2 o 3 candidati islamici, qualcuno gli ha detto non sono stati digeriti dalla popolazione, ha detto adesso non sono stati digeriti,
2: ma li digerirete,
1: ma vedrete che li
2: dovrete digerire.
1: Certo.
2: Sì. Beh, poi parlano male di Hitler.
3: Cioè, il titolo del libro di Vannacci, no?
2: Il mondo al contrario.
3: Il mondo è quello che è.
2: È vero, è la verità. Ma scusatemi, sai perché quello ha detto che ve li dovete digerire? Perché tanto tra qualche decennio, saranno più loro che noi, quindi alla fine tu dovrai andare
1: una bomba demografica.
2: Sì, ma dovrai andare nelle loro botteghe. Io vedo già a Morrovalle, ci sono in piazza, ci sono 3-4 negozi, sono soltanto i loro, nella piazza giù a Trotica.
1: Sì, sì.
2: 3-4 negozi sono roba loro,
3: ovunque.
2: Ma per dire, in una realtà come Morrovalle, ecco, nella piazza di fronte alla chiesa c'è un negozio di roba islamica che la mattina mette a tutto volume la messa loro.
3: Ma tanto ma dov'è che adesso la mattina
2: gli italiani tutti zitti, ci fosse uno che va là e gli dice spegni sta cosa.
1: A Genova mi è successo, Rina,
2: c'è stato soltanto uno che gliel'ha detto.
3: Cioè, ma se ci pensiamo un attimo, ma veramente siamo, perché siamo la popolazione, ma non c'è la denatalità, ma non è detto che la dobbiamo sostituire necessariamente con altre razze, no?
2: Ma guarda che Vannacci ha fatto dei calcoli che sono ineccepibili, quando tutti quanti continuano a dire che l'arrivo dell'extracomunitario servirà a pagare le pensioni, non far andare in tilt.
3: Adesso li manteniamo dopo
2: intanto, no, ma lui ha detto guardate, allora tenete presente che noi in Italia facciamo sì e no un figlio. Loro ne fanno tra i 3, i 5 e i 6 figli, quindi a scuola li dobbiamo mantenere, le mogli devono partorire, tutta la gravidanza viene seguita da noi e i ricoveri.
3: Quindi mettiamoci la pretesa che quando una donna islamica si ricovera in un ospedale deve stare da sola, perché se c'è un'altra donna, però c'è la possibilità che vadano a trovarla anche degli uomini, allora deve stare da sola.
1: C'è ancora di più, quando queste donne che non lavorano, perché nel Corano non viene previsto che le donne lavorino, e alcuni rispettano proprio la lettera, quello scritto nel Corano, queste donne non lavorando, per carità, adesso magari aiutano la famiglia, ma quando diventeranno vecchi non hanno contributi, e chi gliele paga la pensione?
2: La pensione di vecchiaia la pagheremo noi, ma la cosa più bella sai cos'è? Che questi vengono in Italia, gli uomini trovano un posto di lavoro, fanno il ricongiungimento familiare e fanno venire moglie e figli già concepiti di lì, magari la moglie è già incinta di un altro figlio che verrà a sbobinare qui in Italia,
1: ma anche i genitori si portano.
2: Poi piano piano fanno il ricongiungimento familiare con i genitori dell'uno e dell'altra parte,
1: e a quelli
2: gli viene data la pensione sociale. E questi sono quelli che mantengono a noi?
3: No, ma poi io seguo una scrittrice Zuppichelli, l'avrete visto.
1: Basta seguire Oriana Fallaci.
2: Sì,
3: ma Oriana Fallaci
2: non c'è più.
3: Aveva tanti anni fa.
2: Ma l'hanno tacciata di fascismo, l'hanno tacciata di tutto di più, l'hanno detto.
3: E questa signora dice, parlando di extracomunitari, no? Certo, dopo, per carità, adesso per il politicamente corretto dobbiamo dire che non sono tutti uguali.
2: Ma per carità, no? È giusto, è vero.
3: Dobbiamo, per certo, carità,
1: certo,
3: di Dio.
1: Certo.
3: Però, insomma, noi parliamo di quelli che delinquono. Questa è gente, secondo questa scrittrice, che vengono mandati via proprio dai loro paesi, li fanno uscire dalle carceri e li mandano.
1: Alcuni sono
3: questi signori continuano a delinquere tranquillamente, perché per loro comunque la possibilità di essere rimandati al loro paese sarebbe, insomma, per loro drammatica, no? Perché
2: basta dire che sei gay.
3: Allora
2: diventano tutti gay. C'hanno sei figli ma sono gay.
1: No, prima violentano le donne.
3: Allora preferiscono questi signori delinquere, coscienti magari che potrebbero anche finire in galera. Però le galere italiane per loro sono hotel a 5 stelle.
1: Sì. Ma guarda, mi permetti,
3: è un giro un po'
1: mi permetti di dire due o tre cose. Allora, settimana settimana scorsa o di 15 giorni fa è successo quell'episodio così brutto giù in Calabria, no? Quelli che hanno dato fuoco, quelle cose, no? Ecco, questi stavano lì a lavorare, per carità, alcuni lavori che gli italiani purtroppo non fanno più, grazie a queste persone
3: sfruttati anche dagli italiani, ecco, no, diciamo.
1: Voglio continuare, no? Queste persone vengono qui a lavorare, devono secondo me essere trattate bene, non ci deve essere, non ci deve essere la mafia
2: per carità
1: e quant'altro, però è anche vero questo discorso, no? Noi andiamo verso una società, verso una economia, soprattutto se guardiamo alcune cose che stanno avvenendo in Cina, perché il mondo è diventato piccolo, è un piccolo villaggio, come direbbe McLuhan, no? Ecco, in questo piccolo villaggio ormai ci si conosce tutti. In Cina già tanti lavori sono stati sostituiti dai robot. E questo significa che in prospettiva, e questo sarà un grosso problema anche dal punto di vista sociale, economico, in Italia, no? Molti lavori, tipo la raccolta dei pomodori, eccetera, sarà sicuramente fatta dai robot, perché costano poco, perché possono lavorare 24 ore su 24.
3: Sì, una volta che l'ha comprato,
1: allora tutta questa gente che noi abbiamo fatto venire, che per carità, che dobbiamo trattare bene, non devono essere uccisi come è successo,
3: ma sono esseri umani, però si comportino da esseri umani.
1: Una volta che questi lavori non servono più, che ci facciamo di queste persone? Già ce ne abbiamo troppi in Italia che rimarranno senza lavoro. Sono prospettive difficili da gestire queste,
3: certo che lo sono.
1: Allora metti insieme questo, metti insieme il problema delle pensioni che dovranno avere le donne islamiche quando diventeranno vecchie e non hanno nessun contributo. Voglio dire, quelli adesso hanno 30 anni e fanno i figli, ma quando ce n'hanno 65-70 vanno in pensione pure loro.
2: E prenderanno la pensione di vecchiaia.
1: Eh sì, ma chi gliela paga?
3: Noi.
1: E i contributi non sono stati messi.
3: Eh sì, ma non ci saranno più abbastanza lavoratori.
1: Perché la loro religione non prevede che lavorino. Ma che c'è scritto? No? Vieni qua, ti
3: però,
1: dico. Allora,
3: però,
1: finisco e poi ti basso la parola.
3: Prego.
1: Allora, il discorso è questo, lo diceva prima il nostro Marchese. Noi siamo stati invasi nel periodo dopo la crisi dell'impero romano dal nord, dai cosiddetti barbari,
2: no?
1: Che poi la parola barbaro in greco significa straniero. Allora, però loro si sono integrati, hanno preso la nostra civiltà, la nostra cultura cristiana, eccetera, hanno portato anche le loro idee, la loro alcune realtà anche linguistiche, eccetera, però sono ridiventati come noi. Il problema che oggi dal sud coloro che provengono da realtà teocratiche, come sono, voglio dire, assolutamente presi, perché se tu prendi gli italiani, le statistiche dicono che la frequenza alla messa è del 19%, e sono quasi tutti anziani. Loro, quasi il 100% di loro vogliono andare nelle moschee o pregare all'aperto, se le moschee non vivono.
2: Loro pregano 5 volte al giorno.
1: Allora ho finito. Allora, questa faccenda qui, loro non si integreranno mai nella nostra cultura. Nella nostra
3: certo
1: cultura.
3: Che no.
1: Ho finito.
3: Ma allora, spiegatevi perché pregano solo gli uomini, le donne pregano a casa?
1: Oppure a parte nei recinti dove le mettono.
3: In casi eccezionali sì, ci stanno i recinti delle pecore lì, insomma. Ci sono solo uomini col fondo schiena per aria.
2: Ma perché la preghiera è una scusa per indottrinare le famiglie, perché secondo la loro religione l'uomo comanda e la donna non conta niente, quindi se loro devono dire fate i figli non lo dicono le donne ma lo dicono gli uomini. Se gli dicono dovete ammazzare l'infedele è l'uomo che lo fa, la donna no, capito?
1: La nostra Costituzione parla della parità tra uomo e donna.
2: Però loro, la donna per loro è soltanto una macchina per fare figli.
3: La pretesa di volere un cimitero a parte perché non vogliono neanche essere sepolti vicino agli infedeli, a Roma presto glielo faranno.
2: Certo. Ma come? No? Ma soltanto a Roma? Faranno a Firenze, a Genova.
3: Vabbè, si incomincia, diciamo, da dove numericamente
2: tanto di inaugurazione in pompa magna, capirai? E
3: certo che sì, figuriamoci.
2: Articoloni a quattro colonne in prima pagina.
3: Certo, se continuiamo a parlare di Travaglio, Ranucci, Lucarelli, la Lucarelli, no? Non ce la mettiamo la Lucarelli, grande genio del...
1: Ma sì, fanno fare che cosa, l'Isola dei Famosi, no?
2: Sì, vabbè.
3: Quindi, insomma, ha fatto ammazzare la gente per le sue cattiverie, ha fatto, ricordate quella signora, no? Quella ristoratrice,
2: sì,
3: quello
2: sì,
3: che gli hanno fatto tra lei e il fidanzatino. Fidanzatino per fortuna è scomparso
2: dai radar.
3: Ecco, insomma, ce ne sono talmente tante di cose da rivedere. E allora, non lo so l'anno prossimo quello che sarà, quello che succederà, vedremo, ma se c'è una piccola speranza di poter dare una, togliere completamente, è impossibile, anche perché

0: l'emulazione, non vedi, riescono,
1: non vedi l'emulazione?
0: Capito? E
1: quindi questo non è un problema di pazzia, questo è un problema che la gente odia, odia e lo fanno per odio, per convinzione religiosa.
0: Se noi siamo gli infedeli, quindi dobbiamo essere eliminati. Se una ragazza non ne ha parlato la televisione, è stata violentata da due, ecco, barbari no, perché abbiamo parlato dei barbari, quindi insomma sarebbe fargli un complimento, è morta da come l'hanno massacrata, violentata.
1: Ma quelli vanno capiti.
0: E cioè, poveretti, non conoscono la nostra cultura e quindi cioè, così i giudici, i magistrati sono talmente, e ancora gli italiani probabilmente non hanno capito il danno che hanno fatto alla
2: collettività.
0: Alla collettività quando siamo andati a votare sì o no.
1: Io mi auguro che l'abbia capito chi ha votato no, mi auguro che abbia capito quando ha visto stappare lo champagne e cantare. Però perlomeno dire ma sono stato un deficiente, almeno quello.
0: Sì, non mi basta. Probabilmente non avremmo risolto il problema, ma forse un piccolo
1: passo per arrivare anche alla responsabilità dei giudici,
0: capito? Ma è normale che noi dobbiamo pagare sta gente che sta in carcere, a volte sappiamo per niente, no? Escono dopo tanti anni, li dobbiamo risarcire, ma non li risarciscono loro, li risarciamo noi. Ma vi pare normale che noi dobbiamo pagare, non c'entra niente con questo, però quando viene dato una cosa, un'espulsione, come cavolo si dice, a un extracomunitario perché ha fatto qualcosa, insomma, certo, illegale sul territorio, che fa ricorso e noi gli dobbiamo pagare l'avvocato? Cioè, in Italia, ma sapete quanti avvocati in meno ci sarebbero?
1: C'è anche la crisi delle vocazioni anche in magistratura, e gli avvocati stanno diminuendo, c'è un calo drastico di vocazioni.
0: Anche perché
1: ce ne sono troppi.
0: No, ma al di là del numero, ma quanto è difficile entrare in magistratura,
1: Vabbè, per entrare in magistratura non parlo che... anche proprio dell'avvocato, della professione forense.
2: Però, ma è giusto,
1: ma ci sono molti avvocati che lasciano, proprio si buttano nella scuola. Io ne conosco diversi.
0: Lo sapete perché?
1: Perché non c'è
0: questo lo diceva.
2: Sì, ma
0: l'avvocato il socio dei guardabassi,
2: sì, Guarfredo. Allora, a Urbino c'è la facoltà di legge, a Macerata c'è la facoltà di legge, a Camerino c'è la facoltà di legge,
0: legge la trovo ovunque.
2: A Teramo c'è la facoltà di legge, sono troppi, no?
1: Sono troppi avvocati. E non c'è da mangiare per tutti, perché fino a quando c'era
0: solo a Roma,
2: a Camerino c'è la facoltà di legge,
1: sì, ma fino a quando c'era la possibilità di avere grandi industrie, piccoli artigiani che lavoravano, c'era la possibilità di occupare ragionieri.
0: Marchese, solo a Roma ci sono tanti avvocati quanto in tutta la Francia. Quindi tutti quanti alla fine che fanno? Tengono i condomini.
2: Però anche è vero che noi abbiamo 160.000 leggi, i francesi ce ne hanno 8.000.
1: Sì, vabbè, comunque, ma prescinde da questo.
0: Diceva l'avvocato
2: Goffredo,
0: diceva che a volte in tribunale lui trovava dei colleghi con le loro borse, insomma, no? Da lavoro, tutte belle, gonfie, così, e dentro ci mettevano la carta per far vedere che avevano delle cose. Non ci riescono perché l'avvocato, per essere iscritto all'albo, deve pagare 8.000 euro l'anno.
2: Ma alcune si cancellano, infatti.
0: E si cancellano perché non ce la fanno.
2: Lo so.
0: Vengono salvati perché la mattina gli avvocatucci così vanno giù in attesa di qualche ex comunitario che ha bisogno dell'avvocato d'ufficio. Ma tanto questa è la realtà.
2: Qualche piccolo incidente stradale, queste cose.

0: abbonamento, qualche se salvano facendo l'amministratore del condominio. Tanto questa comunque vabbè da cioè, qua cioè, possiamo stare 3, 4, 5, 6 ore a parlare.
1: Vabbè, ci fermiamo qui, dai.
0: Ci fermiamo qui perché
2: lasciamo un quarto d'ora ancora per qualche altra telefonata.
0: Perfetto. Io intanto sapete che sto facendo? Non ve lo dico perché mi vergogno. Sto mangiando i semi di zucca.
2: Sono buoni. Fanno bene. Fanno bene.
0: Mm. A quest'ora non lo so.
2: Ma dicono che fanno bene, adesso lascia perdere l'orario.
0: Ma chi se ne sta a guardare le stupidaggini?
2: Ma sta a vedere l'orario.
1: I semi di zucca, i semi di zucca producono il sale in zucca, quindi.
2: Il sale in zucca, che
0: c'è? Oddio, no, per me dopo sarebbe troppo.
1: Bisogna avere il sale in zucca.
0: Ma allora lascio perdere.
2: Ma lì c'hai i nipoti che hanno il sale in zucca.
1: Sì.
0: Prima stavate dicendo, scusate, prima stavate parlando dei ragazzi, no? Mm. Mio nipote che deve a settembre inizierà a fare l'università là a Bordeaux. E naturalmente noi tutti preoccupati quando, come partiamo, come ci organizziamo per accompagnarlo, no? Ma ci ha detto tranquillamente state a casa,
2: non mi rompete le scatole.
1: Quello che dice lui, chi va in città poi
2: si acquisisce la mentalità della grande città, non ha più paura,
1: diventi più autonomo,
2: perché diventi autonomo, perché vivi sulla tua pelle, capisci, fai esperienza.
0: Allora viene mio figlio che poruco piccoletto, è piccolo.
2: Io dico, ho avuto ragione io, vedi, i genitori.
0: Infatti dicevo quando doveva scegliere, decidere cosa fare, mi auguravo io, per me e per lui, che scegliesse il più lontano possibile, perché se fosse rimasto qui sarebbe diventato un rincoglionito.
2: No, ma padre. Purtroppo è così, perché se tu vedi, no, all'epoca il militare era una valvola di sfogo per chi veniva dai piccoli paesi, che non sapeva, no,
0: esatto.
2: I film di Totò, Peppino e la Malafemmina, certo. Milano, sì, vicino a Reggio Calabria, cioè, capisci, la gente che non sapeva manco dove stava Milano, però si metteva nel treno e partiva con la valigia di cartone e andava.
1: Sai come dicevano? A Milano tutte le macchine sono targate Messina.
0: Questo è come quando partì uno dei miei fratelli militare, no, in Sardegna. Mamma poretta, deve passare il mare.
2: Marca miseria. Che cosa tragica.
0: Deve passare il mare.
2: Che cosa tragica.
0: Adesso invece ci andiamo in crociera, no, sul mare, insomma, mica siamo,
2: è cambiata la cosa,
0: a pettinare le bambole.
1: No.
0: Vabbè, ma buonanotte ragazzi,
2: grazie per i ragazzi.
0: Venite il 28 a fare la catena umana per contro
2: le eoliche. Il 28
0: a Colfiorito, a Serravalle, ma è Colfiorito. A Plestia.
2: Che è il 28?
1: Che giorno è?
0: Domenica.
1: Sul manifesto, maggio. Lì sono ancora a maggio sul manifesto.
2: No, qui siamo 28 e domenica.
0: È domenica 28.
1: Il manifesto nella regia lì è ancora 28.
0: Io parto la mattina presto.
2: Siamo ancora a maggio, sì.
1: Era di maggio.
0: Vado a fare la catena umana.
1: Sei sgarbiana, allora non vuoi fare eoliche?
0: No, io voglio vedere le mie montagnole pulite. L'unica cosa che ci è rimasta,
1: montagne di Talì.
0: L'avete sentito il servizio, ne ha fatto più di uno, di Fiorello, riguardo alle paleoliche, però ha parlato dell'Umbria?
2: No, io non l'ho sentito.
0: Cercatelo su YouTube, che ha sparato a zero, molto interessante. Non ha parlato della Marche, ha parlato dell'Umbria. Comunque trovatelo, perché è molto, poi Fiorello insomma spara, quindi vabbè, buonanotte.
1: Buonanotte,
0: buonanotte,
2: buonanotte,
1: buonanotte, buonanotte. Bene, vediamo un po' se c'è qualche altra persona.
2: Siamo arrivati all'una meno 10 passata. Quindi...
1: Stasera tutta politica, mamma mia.
2: Tutta politica stasera. Abbiamo avuto un sacco di telefonate e non abbiamo potuto rispondere perché nel periodo in cui c'era Paola Blu al telefono e anche col generale sono arrivate tante telefonate. Corrina forse ne è arrivata una, però mi ha scritto Claudio dicendomi che non riusciva ad entrare.
1: Allora Claudio,
2: e gli ho detto, gli ho scritto, ho detto richiama adesso come chiude Rina, richiama. Quindi Claudio, se ci senti, batti un colpo e chiama 0733 23 75 75. E niente, quindi hai visto anche Rina parla del nipote che gli ha detto statevi a casa e non mi servite per venire.
1: No, ma è formativo.
2: È formativo, stare fuori è formativo, non c'è niente da fare. Cioè uno deve andare con le proprie gambe nei posti, deve girare, deve imparare, deve fare esperienza. Qualche volta ti potranno rubare la valigia, ti potranno truffare, che ne so io, che ti regalano, ti fanno giocare alle tre carte e perdi, che ne so io. Però alla fine hai fatto anche lì un'esperienza che ti serve per crescere. Se rimani chiuso nel recinto di casa non imparerai mai niente, sicuramente non ti accade nulla. È come quello che dice chi lavora sbaglia, certo, chi non lavora non sbaglia mai. Per questo dico, cioè non, secondo me non è proprio fattibile come ragionamento quello dell'eccessivo protezionismo. E noi oggi viviamo in una società di eccessivo protezionismo, ecco, però, e ne paghiamo il conto.
1: Tra il nostro eccessivo protezionismo e, come si può dire, e questa libertà che viene concessa nei paesi nordici soprattutto, no? La Scandinavia eccetera,
2: ma c'è una cultura completamente diversa.
1: A 18 anni li cacciano via da casa,
2: sì, vabbè, ma negli Stati Uniti anche a 16, quindi
1: è l'eccesso opposto, no? Perché voglio dire, in questa nostra società la maturazione anche socioaffettiva
2: ma è una mentalità diversa. Noi abbiamo il concetto della famiglia ancora, la famiglia unita, loro non ce l'hanno più, hanno una cultura diversa, hanno un modo di vedere,
1: perché hanno anche la visione, diciamo, provvisoria della famiglia, no? Per cui il genitore che ha fatto il figlio a 18 anni lo manda per conto suo e non va più d'accordo col marito e si trova una nuova storia.
2: Buonanotte. E magari fare figli con un altro,
1: questo è quello. È la provvisorietà, no? della vita, come magari anche noi un po'.
2: E noi il legame matrimoniale lo consideriamo indissolubile.
1: Sì, però cominciamo ad acquisire anche noi questa mentalità.
2: Eh sì, perché quando ti guardi intorno e tutti lo fanno, dici io che sono più scemo.
1: Però non è bello.
2: Assolutamente.
1: Non è bello.
2: Però mettiti nei panni di chi ha desiderio di cambiare.
1: Come in tutte le cose, no? C'è sempre quell'aurea mediocritas, quell'equilibrio che si trova nella zona mediana, che magari è un pochino è meno illuminata di altre zone, no? C'è una zona illuminata, una zona di ombra e c'è una zona così, però spesso e volentieri rimanere in quella zona mediana ti dà anche tanto equilibrio, perché sì, io capisco, no? I giovani che hanno fatto anche esperienze, voglio dire, negli anni 60, 70, eccetera. Ma sai quanta gente si è rovinata la vita facendo esperienze?
2: Certo.
1: Ecco, che magari volevano cambiare il mondo, no?
2: Certo.
1: Perché
2: c'erano i figli dei fiori.
1: Questa idea.
2: I figli dei fiori.
1: Figli dei fiori, no? Che poi sono andati.
2: Gli anni nei quali ci si è avvicinati di più alla tossicodipendenza.
1: Dipendenza, esatto.
2: L'LSD.
1: Ma anche questi che
2: avevano. Le anfetamine.
1: Questi che avevano le idee anche politiche, no?
2: Politiche.
1: Le Brigate Rosse.
2: Però, guarda. Secondo me l'Italia ha funzionato meglio quando c'erano le Brigate Rosse, brutto dirlo, ma funzionava meglio perché il politico stava più attento, perché quelli ti acchiappavano e ti ammazzavano se facevi le cose sbagliate. Se facevi le cose sbagliate.
1: Sì.
2: Invece adesso la politica, no? Cioè, tu credi che una von der Leyen che è stata sfiduciata al Parlamento europeo dalle ultime elezioni potesse rimanere lì ancora?
1: Infatti, ma guarda, sicuramente la...
2: o Macron in Francia che si è inventato Cristo morto per rimanere lì al palazzo sulla sedia.
1: Esatto, c'è una crisi, cioè... ma no, anche parlando per esempio della violenza delle Brigate Rosse, no? Assolutamente
2: condannabile, deprecabile,
1: che poi le scelte di abbassare Moro,
2: forse... ma la scelta di Moro lì c'è tutta un'altra storia,
1: esatto, ma voglio dire, no, se tu consideri tutto quanto nasce in qualche modo dall'Università di Trento, dove c'era Curcio che frequentava,
2: sì,
1: no?
2: Però tutto nasce dalla base che Moro e Mattei erano due persone che volevano cambiare l'Italia.
1: Sì, questo indubbiamente.
2: Ma e agli Stati Uniti questo non stava bene.
1: No, mi permettevo di dire invece che dietro a queste cose violente che poi hanno portato il terrore, eccetera, in qualche modo però c'era anche l'idea di cambiare la società, no? Loro volevano che venisse in qualche modo,
2: diciamo che sono stati sfruttati gli ideali di queste persone per altri scopi, finanziati e coltivati degli ideali, un po' come hanno fatto con la primavera araba,
1: oggi,
2: capito?
1: Oggi
2: che hanno finanziato da sotto.
1: Oggi il capitalismo noi l'abbiamo accettato e lo condividiamo oppure lo subiamo, no? C'è stato un periodo in cui alcuni si sono ribellati a queste forme capitalistiche della vita.
2: Sì, insomma, questo sì.
1: E allora i capitalisti erano i grandi industriali, i capitalisti erano i direttori dei giornali, i capitalisti erano i politici, i capitalisti erano coloro, dopodiché hanno sbagliato anche Versailles, come giustamente stavi dicendo tu. Però anche dietro a queste rivoluzioni, diciamo, violente e fallite, giustamente fallite, un'idea di miglioramento della società c'è sempre.
2: Ma oggi trovi qualcuno che ha questi ideali?
1: No.
2: Non c'è più nessuno.
1: Questo è
2: perché?
1: Problema.
2: Perché torniamo a quello che dicevo prima io. Non ognuno si è chiuso nel proprio orticello, e non gli importa, esatto, di quello che succede quello fuori. L'importante è che non succede nell'orto mio.
1: Esatto, notte in my garden, no? Ma io, perché non voglio giustificare, ci mancherebbe se che mi metto a giustificare le Brigate Rosse. Però io con il ragazzo ventenne che sente dire che questa società è sbagliata, che gli Agnelli e i Pirelli erano quelli che, oppure la grande finanza, eccetera, no? erano quelli che dominavano sugli altri, li opprimevano, c'era anche questa visione un po' marxista della storia, eccetera,
2: sì, certo,
1: no? Ecco, quello che viene su magari proviene da una famiglia povera, eccetera, dice: ma allora il mondo può cambiare, no? Dopodiché si accorge che non è vero,
2: non è vero.
1: Però idealmente le rivoluzioni nascono tutte così
2: perché ci sono delle idee, degli ideali,
1: esatto,
2: che qualcuno però questi ideali li ha sfruttati, li ha finanziati e sfruttati per ottenere i propri risultati.
1: Ecco, poi giustamente tu, sia Mattei che Moro, Mattei voleva l'emancipazione dell'Italia dalle sette sorelle, no? E soprattutto voleva
2: l'indipendenza energetica dell'Italia.
1: Ecco, è saltato qui.
2: No, ti sento.
1: Si sente?
2: Sì.
1: E soprattutto lui voleva il bene dei paesi produttori di petrolio, perché il 50% delle risorse
2: erano destinate a loro.
1: Quindi
2: non neanche li sfruttava.
1: Questo forse avrebbe impedito anche l'arrivo così massiccio di tanti stranieri.
2: Certo.
1: Ecco, quindi,
2: però questo alle sette sorelle non stava bene.
1: Moro in periodi di guerra fredda, e quindi anche di Yalta, no? Della regola di Yalta, voleva portare il Partito Comunista al potere, e l'America
2: Kissinger lo chiamò.
1: Quello che è strano è questo: perché l'hanno fatto ammazzare dalle Brigate Rosse, però? Come mai?
2: Non sporcarsi le mani.
1: Sì, ma le Brigate Rosse, che erano completamente contrarie a questa idea, diciamo, capitalista,
2: li hanno sfruttati.
1: Appunto.
2: Li hanno sfruttati, no? Li hanno illusi e sfruttati.
1: Probabilmente
2: ti ho detto, la stessa strategia è stata usata nel Nord Africa quando c'è stata la guerra, la primavera araba, no?
1: Sì.
2: E ancora sperano, no? Che anche in Iran speravano, finanziando sotto banco, speravano che la popolazione insorgesse contro l'Ayatollah. Vedi, e poi non ha funzionato.
1: Sì, ma
2: è il loro sistema,
1: queste primavere arabe,
2: è il loro sistema.
1: Hanno provocato tutte queste forme di integralismo,
2: certo,
1: no?
2: Certo.
1: Che adesso noi andiamo insomma a condannare, ma non solo, le viviamo anche all'interno delle nostre società italiane e europee.
2: Certo, allora siamo arrivati all'una e un minuto, io telefonate non ne ho ancora e direi di poter chiudere qui.
1: Sì.
2: Una serata piuttosto movimentata sulla politica. Onestamente mi è piaciuta come serata, il confronto con Paola Blu, il confronto con Rina, col generale, insomma, no, sono state delle belle chiacchierate.
1: Siccome avevamo all'inizio parlato di Manzoni, no?
2: Sì.
1: La chiusa di Manzoni nei Promessi Sposi dice ringrazia tutti i suoi 40 lettori, mi pare che dice, no? In maniera molto si schernisce, dice ma qualcuno non è piaciuto, sappiate che non si è fatto apposta.
2: Non si è fatto apposta.
1: La stessa cosa vale per noi.
2: Per noi, certo, certo, certo. Va bene, allora salutiamo e ringraziamo Rina, il generale, Paola Blu, Mirella, Cecilia che ci hanno chiamato, ci scusiamo con Claudio ma non ci ha più richiamato, probabilmente visto l'orario si sarà addormentato, e niente, ci scusiamo con tutti quegli altri che hanno chiamato e non siamo riusciti a farli parlare. Vi aspettiamo martedì prossimo, quindi martedì prossimo cominciate a chiamare prima oppure conservatevi la telefonata per l'orario più tardo, come Farina che chiama dopo la mezzanotte, dove le telefonate naturalmente calano. Vi auguro una buona notte e un arrivederci a martedì prossimo. Parola a Pasquale per i saluti.
1: Sì, saluto, un ringraziamento a te, un ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti e gli ascoltatori tutti, e l'invito per tutte le persone a considerare la vita come arte dell'incontro. Anche questa sera abbiamo provato ad incontrarci, a stare insieme, a dialogare, a mettere in atto quella che è la vera realtà della vita, cioè la relazione. Buonanotte.
2: Buonanotte a tutti.

0: Allora ci siamo anche oggi e oggi io chiamo subito Elisa intanto, vero Elisa? Vediamo se Elisa mi ascolta, perché qualche volta.
1: Nazareno,
0: eccola, ecco, adesso ti
1: conosco. Buongiorno, buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Adesso.
1: E buongiorno anche al nostro amico, collega, giornalista Maurizio Verdinelli.
0: Giusto,
1: Maurizio!
0: Giusto.
2: Buongiorno.
0: Ciao Maurizio.
1: Buongiorno. Allora, che ne pensi di questa vittoria di Sandro Barcaroli?
0: Ecco, Fusio, vieni.
2: No, prima parlane tu, Elisa, io ancora sto meditando.
0: Meditando.
1: Ah, vuoi sapere il mio giudizio? Allora, personalmente ti dico, io non ho ancora avuto modo di conoscerlo tramite Mari l'intervista, non ho ancora avuto il piacere di intervistare il sindaco Barcaroli. E mi farebbe molto piacere poterlo fare anche insieme a Nazareno, insieme a voi, dopo questa vittoria. E quindi lo invito ai nostri studi, lo invitiamo ai nostri studi, che dici Nazareno?
0: Sì, questo sicuramente.
1: E sarei curiosa di sapere, no, quali sono le sue idee, no, per una Macerata, per migliorare appunto questa bellissima città che merita veramente di diventare, no, qualcosa di prezioso, di autentico, e magari, perché no, di ritrovare anche la gioia di andare anche per i cittadini, di andare in giro anche per i negozi come si faceva un tempo, no? Quindi io spero sempre che Macerata possa ritrovare il gusto, diciamo, anche del passato, no? Quindi sì, guardare il futuro, però anche con un piccolo con un pizzico di passato, diciamo, che non era sbagliato, no Maurizio? Adesso lascio a te la parola, dai.
2: Quale Macerata ha vinto secondo te, Elisa?
0: Ecco.
1: Ma questa è una domanda a cui non so, rispondite Maurizio, io non
2: beh,
1: prendo parte a livello politico, lo sai, a me quello che interessa è
2: il benessere. Io rispondo in base alla statistica. Cosa dice la statistica,
0: ecco,
2: del voto elettorale? Prima di tutto andiamo alle percentuali dei due ballottanti.
1: Non c'era molta differenza.
2: È stato rieletto per la seconda volta sindaco di Macerata con oltre il 54%. Il suo competitor Gianluca Tittarelli, le due grande freddezza, c'è stata una gelida stretta di mano, nessuna telefonata di congratulazioni prima, ha racimolato il 45%. Barcaroli, siamo d'accordo, era molto molto favorito in quanto si presentava con 1600 voti in più rispetto al rappresentante del campo largo, e però si pensava a una vittoria non così larga per il centrodestra, visto che Tittarelli aveva raccolto le adesioni di Sigona, Marco Sigona, il candidato sindaco di Officina per l'Idea, e di Giordano Ripa, Macerata Futuro, e soprattutto si puntava a prendere molti dei voti del terzo polo, che non sono voti di destra ma voti di sinistra, in quanto ci sono radicali, socialisti, democratici, e quindi erano quelli 1600 voti necessari per colmare il gap. Nonostante questo, Barcaroli ha mantenuto non solo i 1600 ma l'ha incrementati, e c'è da dire che l'effetto Mari, Romano Mari soprattutto, che era stato che era sceso in campo, l'uomo dei democratici moderati, che prometteva molti voti, probabilmente l'ha anche ottenuti, ma non si è visto l'effetto. Perché non si è visto l'effetto Mari, presidente del consiglio dell'ordine dei medici e medico seguitissimo e popolarissimo, come mai non si è sentito? Secondo me e secondo anche gli analisti, tutti coloro che dovevano votare Mari e sono tanti, hanno votato Mari e quindi Tittarelli. E perché allora Tittarelli ha fatto questo flop per cui ha peggiorato il risultato del primo turno, in parole povere? Perché secondo me il PD si è presentato alle urne non unito e ha risentito purtroppo per il loro, per il PD, naturalmente noi siamo analisti distaccati ed equidistanti, sia chiaro, ha risentito delle divisioni nate alle regionali nel settembre scorso, quando al posto di Calangini in consiglio regionale è stato votato di più Leonardo Catena, sindaco di Monte Cassiano. E lì si era vista la frattura, una frattura che è sotto pelle, sotto traccia. Naturalmente Romano Carangini a me ha detto: votiamo, votate e votiamo davanti a me, naturalmente non a me, perché sa che io sono non voto a Macerata, e votiamo Tittarelli. Però era chiaro il dispiacere, a me è sembrato così da vedere, sotto pelle per il passato smacco che aveva poi portato a delle dichiarazioni di fuoco dello stesso ex sindaco. Insomma, senza Romano Carangini il PD non vince a Macerata, e chi ha vinto a Macerata ha vinto in maniera preponderante, vedendo appunto le statistiche e i numeri, perché noi giornalisti andiamo a vedere i numeri, ha vinto soprattutto ancora di più, come nel primo turno, le frazioni, e ha vinto il tuo amico Elisa Paolo Renna, ha vinto
1: mio amico Maurizio, devi sapere che siamo parenti,
2: buon conoscente Paolo Renna, che abbiamo avuto anche in trasmissione con il Bosco Rosso, molto bravo, per cui ha votato tutta Villa Potenza, i tre seggi sono andati oltre il 60%, pensate, oltre il 60%, Macerata ha vinto, grazie, Macerata si è rispecchiata nelle frazioni, addirittura poi a Piediripa e Sforza Costa siamo tra il 54 e il 59%.
1: Beh, se è stato il votato significa che vale.
2: Il centro storico, storico ha mostrato di più ancora la desertificazione, in quanto non ha veramente la maggioranza delle azioni del voto, e quindi ha votato per Tittarelli, ribaltando le idee di Max Eggers, per cui il proletariato vota a sinistra e i nobili signori a destra. In questo caso si è ribaltato, se vogliamo, anche se ormai le stratificazioni sociali sono cambiate. Io ricordo però fino negli anni 60, 70, 80 Perugia era rossa perché votava il PC e le frazioni, invece adesso è tutto il contrario. Ma perché? Ma perché sono cambiate veramente le situazioni sociali. E quindi Macerata è una Macerata dove le frazioni hanno prevalso alla grande, e è anche giusto, perché sono quelle più popolose e hanno più bisogno anche di essere sostenute. Speriamo che Parcaroli di questo si accorga e che faccia delle frazioni il fiore all'occhiello di Macerata, perché ce n'è proprio tanto, tanto bisogno. Ricordiamo il problema appunto del Cosmari e delle frazioni inascoltate. Speriamo che la vittoria di Paolo Renna e anche poi la società dei bisognosi, di quelle persone che hanno bisogno, che hanno necessità, dei poveri, ma non soltanto dei poveri, anche dei fragili, si è rivelata compatta intorno a Francesca D'Alessandro. Secondo me la vera grande vincitrice di questa elezione, al di là naturalmente di Sandro Parcaroli, che accoglie tutti quanti, indicato come sindaco, e quindi è l'imperator come ai tempi del Medioevo, no? E con i suoi baroni che hanno lavorato alla grande. Infatti adesso i problemi per Falcaroli sono quelli della composizione di una giunta possibile, visto che gli appetiti naturalmente sono tanti, in quanto tutti hanno dato il meglio di sé, e anche Forza Italia al 7,5, parliamo poi della Lega, con Salvini alle porte. E quindi per Renna la Francesca Alessandro, tanto di cappello, sono loro i vincitori, non solo morali ma anche numerici, di questa tornata elettorale che ha visto il centrodestra trionfare come non mai. La vecchia balena bianca non è riemersa, la vecchia DC stretta intorno alla Romano Mari non è bastata. Questa è la verità, è un cambiamento epocale per la Macerata delle elezioni comunali. Speriamo che però Macerata riemerga dalla palude in cui purtroppo è caduta a causa della mancata rappresentanza in regione e anche alla Camera, al Parlamento. Questa città non esprime più nessun personalità politica valida a livello nazionale, ma neppure a livello regionale, in quanto, come abbiamo detto, poi il PD ne ha subito i peggiori danni, in quanto Carancini non è riuscito ad essere eletto insieme a Catena, naturalmente, perché Catena è bravissimo, e però anche lì è la periferia che è prevalsa sulla città.
0: Allora, abbiamo detto molte cose già per cominciare, e quindi da oggi in poi cinque anni, e in cinque anni, Maurizio, si possono fare molte cose, vero?
2: Certo, cinque anni, e ha detto lo stesso Parcaroli, che si è un po' lamentato, secondo me, in maniera indebita, delle cattiverie, ma chi l'ha detto le cattiverie su di lui? Non abbiamo visto cattiverie su di lui, insomma, lui ha voluto indicare cattiverie di tipo così familiare, perché ha stretto le braccia intorno alle spalle della moglie quando ha parlato di cattiverie. Io veramente non ho visto nessuna cattiveria nei suoi confronti. Qualche articolo di giornale, forse, ma non mi pare. E lo stesso Tittarelli si è voluto scusare con Parcaroli, dicendo: guarda che noi cattiveri non abbiamo merito. Insomma, sarebbe interessante sapere a che tipo di cattiveri alludesse Parcaroli. Comunque lui ha promesso che alle 7:15 di stamattina sarà già al lavoro, e ci auguriamo, insomma, che il suo lavoro produca effetti positivi, anche se certamente la pioggia d'oro dei 106 milioni del PNRR non ci saranno più, e quindi bisognerà andare avanti con le proprie forze. È lì che si farà la sua nobiltà, chiaramente. E per quanto riguarda poi la composizione della giunta, lì iniziano i guai e i problemi per il Parcaroli bis, perché naturalmente abbiamo detto, tutti vogliono un posto al sole, ma soprattutto la Francesca Alessandro, che aspirava anche alla poltrona di primo cittadino con i suoi 647 voti, e Paolo Renna, che è ottimo assessore di Villa Potenza, che insomma merita un posto da vice sindaco, pare che insomma questo posto da vice sindaco sia già un appannaggio della stessa D'Alessandro, anche se alla mia domanda in diretta dai microfoni di TVRS, io ero in studio insieme a Merta Erma Sercoli e al direttore Verdolini: cosa darà in più a Francesca? Questa volta ci vorrà un assessorato ancora più pesante, ancora più importante. La Pivetti direbbe senza attributi femminili, non femminile, per Francesca. E Parcaroli ha detto: cioè, adesso vedremo, ha storto un po' la bocca, ma ha detto, è sembrato, ecco, forse ho fatto, diciamo così, insomma, un po' cercando di eludere la domanda, ma è normale.
0: Allora, io penso, stavo pensando,
1: volevo fare una domanda a Maurizio, tanto ormai i giochi sono fatti, no? Tu chi avresti voluto come sindaco. È una domanda particolare, una domanda anche personale, se vuoi sei anche libero di non rispondere.
2: Pannella. No, lo sai perché ti dico, lo sai perché ti dico Pannella, perché forse tu sei troppo giovane, Lisa, per ricordare che quando c'era Prodi e Berlusconi, i radicali dicevano che ballottavano tra di loro naturalmente, chi scegliere tra Berlusconi e Prodi, e sotto c'era scritto sempre Pannella. Ieri l'amico e direttore di TVRS ci ha raccontato a me, a Hermas Ercoli, prima di andare in studio, che facendo una passeggiata con il proprio cane lì alle Vergini, nel Rione Vergini dove abita, ha visto su un muro scritto Tittarelli punto interrogativo, Parcaroli punto interrogativo, votiamo Pannella. E quindi mi è ritornato in mente Pannella per dire che ci vorrebbe uno che non un candidato impossibile, cioè un uomo qualunque che non abbia pedigree, che non abbia interessi politici, partitici, praticamente impossibile da trovare, anche perché nessuno lo voterebbe, e si è visto con Tittarelli che pur essendo portato dal campo largo ha avuto la sua fatica, una grossa fatica per farsi conoscere dalla popolazione, in quanto insomma, anche se presidente di una squadra di pallavolo e commerciante, dirigente commerciante di un certo livello, Valdichetti, no? Centro commerciale Valdichetti, era praticamente semi sconosciuto.
1: Mm-hmm. Senti, Maurizio, noi come al solito abbiamo le domande del nostro caro amico e collega, anche lui, Francesco Ciccarelli. Dice: come potrà cambiare il volto di Macerata nei prossimi 5 anni, al di là di chi da oggi ne guida il comune, secondo te?
2: Speriamo che non peggiori, ecco, tutto lì. Perché ripetiamo, adesso bisogna essere machiavellici, perché noi abbiamo goduto di 5 anni di vacche grasse e c'è stata un'ottima messe, un'ottima fioritura. Io avrei visto come sindaco il mio cugino acquisito, il bravissimo ingegnere Giordano, proveniente dalla Giordania, ma in Italia da tantissimi anni, ha sposato una mia cugina purtroppo deceduta, dirigente dell'AST, Dafez Sacher, che è stato poi il direttore dei lavori di tanti lavori, tra cui quello del sottopasso. Il sottopasso è stato veramente un passo in più per la rielezione di Acquaroli. Ha fatto parecchie cose, ha inaugurato tantissime cose, l'opposizione gli ha permesso, anche perché la par condicio non permetterebbe inaugurazioni con la presenza di coloro che sono in lizza elettorale, ma insomma c'è stato anche da parte dell'opposizione questo laissez-faire nei confronti di Parcaroli, e quindi non capisco le cattiverie tirate fuori da Sandro, comunque, che non ci sono state. E è stata anche una campagna elettorale molto democratica, molto pulita. Lo stesso Romano Mari ha parlato: io non sono un uomo contro un altro, non sono un uomo per portare qualcosa di nuovo, non gli sarà possibile, ma speriamo che lui si impegni di più in politica e soprattutto che l'opposizione lo utilizzi, perché sono persone molto molto in gamba e andava utilizzata la sua figura sin dal primo momento, e il suo ticket andava subito giocato sin dal primo momento. Questo è un altro dei gravi errori dell'opposizione, che non ha fatto poi opposizione, speriamo che lo faccia alla prossima tornata. Io ho su imbeccata lo stesso Ciccarelli suggerito a Tittarelli di creare una giunta ombra, non mi ha neppure risposto, quindi cioè adesso pensiamo solo al voto, ci credo, dopo la botta il capò subito, e chiaramente era un po' stordito.
0: Primo anno per 5 anni, allora, primo giorno anzi per 5 anni. Allora Maurizio, allora, aspetta un attimo Elisa che sì, voglio sapere, Maurizio, cioè una cosa che mentre voi parlavate mi è venuta in mente, cioè ma la gente a Macerata parla a chi fa questo, appunto, che adesso dovranno farlo 5, e quindi si danno i giornali, le persone a dire al sindaco, a tutti, cercate di fare questo, questo, quell'altro, oppure no?
2: Certamente, certamente. La prima delle cose da fare a Macerata, sapete qual è? Lo sapete tutti, lo sanno tutti, e ancora non è stata fatta. Questo è stato un grave neo, però insomma speriamo che i prossimi 5 anni si faccia l'ospedale. Ecco, sembra che sia sicuro, Acquaroli lo dà per sicuro, la coalizione di centrodestra lo dà già quasi fatto, però so 5 anni che viene dato per fatto e ancora non è fatto, e quindi ancora non è iniziato. E quindi l'ospedale numero uno, ecco, Parcheroli avrebbe dovuto dire già da ieri, da domani si inizia con l'ospedale. E poi naturalmente anche l'accesso allo sport, ci abbiamo perso proprio a causa di questa carenza, ci abbiamo perso la Lube, la pallavolo. La pallavolo è diventata poi uno sport popolare grazie alla Lube. Occorrerebbe veramente un palazzetto dello sport importante, ecco, al di là dello sferisterio che è importantissimo, però il palazzetto dello sport coinvolge la disciplina sportiva cara a tutti i giovani macetesi, e quando sia importante lo sport per i giovani macetesi lo deduciamo dalle statistiche sulla droga.
0: Ecco, questo è molto importante. Comunque io dico a tutti gli amici di Macerata, cioè andate, scrivete, telefonate, fatevi, cioè voglio dire, ognuno se ha qualche idea, magari poi non si farà mai, però insomma è anche simpatico che nella città le persone dicano a chi può farlo, ecco, si può fare questo, quell'altro, quest'altro, siamo un po' anche noi pronti a dire, a fare, sennò qua diciamo sempre questo non fa, quell'altro non fa, quell'altro non fa, peggio non sono. Ecco, questo io penso.
2: Beh, certo, c'è questa frustrazione nel fatto che tante associazioni, ce ne sono 200, che propongono, perché non c'è da dire che i macertesi siano così depressi nel proponimento, però si deprimono facilmente ed è normale, perché poi tutte le loro proposte cadono nel vuoto. Ci sono gli assessori che spesso non danno seguito alle proposte che vengono dal basso, ecco, e questo è sia a destra che a sinistra che a centro è un vezzo mal comune, non solo naturalmente della pubblica amministrazione macerata, ma di tutte le pubbliche amministrazioni. Sarà perché siamo in economia di crisi, sia perché chi va al potere si dimentica di tutti i buoni propositi quando non era al potere.
0: Ecco, noi diciamo allora al sindaco, guardi, ascolti anche la gente, questo è molto importante. Ecco.
1: Beh, però bisogna dire anche un'altra cosa, che adesso le piscine finalmente sono state fatte, e il sottopassaggio quello lì in via Roma, dopo tanta attesa, è stato fatto anche quello, i giardini di Etta sono stati sistemati, quindi piano piano io ho fiducia in questa amministrazione comunale, ho fiducia nel sindaco, no? Anche se ancora non l'ho mai conosciuto di persona, se non una volta di sfuggita al pellegrinaggio Macerata Loreto, e che stavo poi con te Nazareno, che abbiamo salutato, no?
0: Sì, ma anche io sono contento con lui, anche che ci sia, quindi non è che
1: io penso
2: il sindaco dovrebbe stare più tra la gente. Finora è stato un sindaco chiuso nella sua torre Burdea, però si è visto che se la gente se lui va tra la gente lo accoglie bene, si è visto in questi 15 giorni. Speriamo che non siano rimasti solo 15 giorni di abbraccio tra la gente, ma che continui questo abbraccio di Parcheroli da Cristiero con i maceratesi.
0: No, ma questo
1: io penso di sì, dai, perché Poi ovviamente non siamo tutti quanti uguali, per carità, però io adesso penso che dopo questo bene, no, dimostrato dai cittadini, io penso che il sindaco sia più vicino a noi, no? Che dici, Maurizio?
2: Certamente, speriamo che si veda più in giro, che mm-hmm. esca appunto più tra la gente, che accetti di intervenire, di dibattere. Grave, gravissimo, secondo me, è stato quello della mancanza, a causa sua, di confronti con il suo competitor. Come si fa a dire non ho tempo per fare un dibattito? Come si fa a chiedere 50 commenti positivi? Beh, quello è stato scorso anche a tutte di stile, ma lasciamo correre, sia perdonate queste cose, perché magari Parcaroli, anche se da 6 anni, 5 anni e mezzo è uomo pubblico, ancora si deve adattare a questa sua dimensione. Ecco, cosa che per esempio Paolo Renna e Francesca D'Alessandro sono avvezzi di stare tra la gente, con la gente, abituata ad abbracciare i macellati. Sì, i macellati si hanno abbracciato loro.
0: Ma magari anche io penso che, ecco, qualche martedì ogni tanto noi possiamo anche venire qui con noi e lui ci parla con noi e qualcosa le diciamo insieme, no?
1: Si può fare anche questo.
2: Beh, sarebbe una cosa meravigliosa, ma lì ci vorrebbe proprio un aiuto dall'alto che ci aiutasse a farlo uscire dal suo isolamento, ecco.
0: Ma se noi intanto glielo diciamo, poi
2: non abbiamo mai, non siamo mai riusciti a intervistarlo.
1: Noi intanto glielo diciamo, poi dopo ovviamente ognuno fa quello che vuole, non è che possiamo obbligare la gente.
2: È naturale.
1: Quindi figuriamoci il sindaco, assolutamente.
2: Vogliamo il sindaco, l'unica, che parli anche a Radio Nova e alla nostra trasmissione, la vostra trasmissione.
1: Cosa che io chiedo, oltre da cittadina, no? Oltre al famoso ospedale che dicevi prima, è molto importante anche la sicurezza di noi cittadini, no? La sicurezza in generale.
2: Ma quello, no? Più che altro è la parte della prefettura, come capo dell'ordine, dal prefetto, dal capo dell'ordine pubblico, sia per carabinieri sia per la polizia. Certamente il sindaco ha la sua importanza, però quella è più che altro una questione di ordine pubblico legata
1: Ecco, speriamo in questi 5 anni di serenità, dai.
0: Sicuramente, quando si parte
2: che entri il consiglio comunale Gianni Giuli, a proposito di sicurezza, Gianni Giuli che tanto fa per i giovani purtroppo immersi nel male oscuro di questo secolo, la droga. E allora Gianni Giuli si fa di tutto per farlo entrare in consiglio comunale, che può essere veramente un elemento di grande propositività.
1: Certo, soprattutto se è stato a contatto con i giovani che purtroppo sono stati travolti, no, da questo vortice della droga. Perché ricordiamo, no, che la droga non colpisce solamente i giovani che hanno magari un vuoto da colmare, come può essere magari la perdita di un genitore oppure la separazione di
2: ma se diventano dei piccoli criminali, perché spacciano, oltre a consumare, spacciano per lo più.
1: Bisogna vedere anche il contorno, quello che frequenti, perché uno si può anche far trascinare, Maurizio, quindi...
2: Per loro è diventato quasi un'attività professionale lo spaccio, per alcuni di loro.
1: Per alcuni loro sì. Dopo certo ci sono giovani che studiano, lavorano, vogliono avere un futuro tranquillo. Io conosco giovani che ci hanno
2: che
1: veramente da fare.
2: Certo.
1: E speriamo che anche questi ragazzi che purtroppo sono adesso immersi in questo vortice possano trovare una luce in fondo al tunnel per poter ricominciare, no? Quindi a me non piace etichettare le persone, soprattutto quando stanno attraversando questo momento particolare. Magari un giorno capiranno gli errori commessi e speriamo che possano avere un futuro migliore.
2: Ecco, e che non sia solo, e che sia solo un momento particolare.
1: Esatto,
2: questo buio, molto buio, perché purtroppo abbiamo capito dalle statistiche che è un tunnel che non ha fine.
0: Comunque, ecco, oggi
1: speriamo che arrivi la luce.
0: Oggi abbiamo appunto questa cosa bella, che cominciano 5 anni nei quali speriamo che si facciano molte cose, perché se diciamo però non lo si dice, poi non si fanno, no, adesso tutti quanti, compresi quelli che ci ascoltano, ecco, cerchiamo di, anche noi parliamo col sindaco, con gli altri, con coloro che appunto sono là e lavorano, e insomma diciamo con questa cosa che sta per partire, anzi sta partendo oggi, che sicuramente noi possiamo parlare, cercare, e loro cercano, ci dicono, insomma, questo, se no, se comincia adesso chissà, però non si fa, questo non va bene.
2: Però volevo dirti una cosa, Nazareno.
0: Sì.
2: Finora è andata benissimo, perché ci sono stati i milioni di euro del PNR, se non ci sono i soldi, le parole non hanno nessun valore.
0: No, no, io...
2: Se non ci sono i soldi, se non ci sono le provvidenze pubbliche, se non ci sono i finanziamenti, si può parlare e basta. E quindi questo è il problema. E questo è il problema grande del Parcheroli bis. Quando non ci saranno i soldi del PNR, e allora bisognerà veramente arrampicarsi sugli specchi. Sarà molto difficile ripetere il Parcheroli 1. Perché appunto mancheranno i soldi dell'Europa. E con i soldi si fa tutto. Senza i soldi sarà molto, molto difficile. Forza comune, cercate di andare avanti almeno per lamentare quello che avete fatto finora, ecco, già sarebbe tanto.
1: Senti Maurizio, io qua ho un'altra domanda di Cicarelli, dice: su quale risorse si dovrà puntare nei prossimi anni per rilanciare a 360 gradi la cultura cittadina, il bisogno dei cittadini di migliori servizi in senso generale e il bisogno di Macerata di non far andare via i giovani dalla città?
2: Sì, la cultura è importante, è un grande volano, ma non basta solo lo sferisterio, perché lo sferisterio è cultura d'élite. Però ci sono sempre 500 persone che sono coinvolte nel grande opificio che è lo sferisterio, che naturalmente per qualche mese l'anno è come uno stabilimento balneare che si apre. Il collega, il grande collega Giancarlo Liuti, diceva che era come il sangue di San Gennaro, che si scioglieva una volta l'anno, due volte l'anno. E poi si richiudeva, perché lo sferisterio doveva essere coperto, questa è la verità, scoperto così com'è è un teatro a metà, è una grande sfortuna quella che abbiamo avuto quando la soprintendenza regionale ingessò lo sferisterio e bloccò ogni tipo di progetto per la chiusura, eppure c'era un grande progetto con opere e materiali tedeschi che avrebbero sigillato lo sferisterio dall'alto e creandolo per tutto l'anno. E quindi era importantissimo. E abbiamo il teatro, è importante, ma lo sferisterio è come la Fiat rispetto a un'officina meccanica. Ecco, questo è sul piano dello spettacolo. E poi ci abbiamo Borse Cultura, Macerata Racconta, tante piccole e grandi proposte, abbiamo soprattutto l'università, ma non possiamo organizzare, diceva McCart, grandi avvenimenti, grandi convegni europei perché mancano le strutture ricettive.
0: Ecco, quindi insomma, però noi cominciamo sempre da quelle belle cose che ci abbiamo, vai, dopo giustamente.
2: Più di così non si può fare, non abbiamo una limousine ma una vettura limitata per quanto riguarda la cultura, una grande chance che non si utilizza completamente.
0: Elisa, devi fare cose?
1: Sì, sempre il nostro amico Francesco mi chiede, Maurizio, adesso cambiando argomento, dato che stiamo verso alla fine della trasmissione, di parlare del tuo incontro che c'è stato appunto l'altro giorno, no? L'altra sera, di cui pure mai parlato, Maurizio, no? Il tuo incontro dedicato, cioè la tua serata con Andrea Angeli.
2: Beh sì, è stata una bellissima manifestazione a cura delle professoresse Francesca Giorgetti e Maria Luisa Iolini del liceo linguistico classico Leopardi, una manifestazione a chiusura di un progetto durato 10 anni dell'ONU, una simulazione di simulazione con delegati, con 6 delegati di altrettanti paesi, erano studenti naturalmente, che a nome dei paesi stessi progettavano naturalmente dei grandi piani di sviluppo e questi ragazzi qualche anno fa sono stati anche a New York, ricevuti al Palazzo di Vetro, e alla manifestazione ha preso parte Lauro Rossi, da me condotta, hanno preso parte tanti amici, Alfredo Cesarini, già presidente della banca, primo presidente della banca delle Marche, l'onorevole Adriano Ciaffi, tanti auguri per lui per i 90 anni, l'ha celebrato con noi, Ivano Tacconi, Romano Carancini, ha mandato un lungo messaggio Monsignor Giancarlo Vecerica, già professore al liceo classico Leopardi, è proprio in procinto, sarebbe dovuto venire ma era stressato dall'incontro con il Papa, a cui ha presentato ritualmente il pellegrinaggio che parte appunto il 13 sabato, e al centro della festa il ricordo del grande

0: nel nome dei buoni sentimenti e della universalità degli sforzi che tutti quanti dobbiamo fare per progredire nella pace e soprattutto nella pace e nel progresso umano. E i ragazzi sono stati bravissimi, ci sono stati anche poi naturalmente momenti di spettacolo con cori e balletti e naturalmente anche l'aspetto musicale è stato curato con il musical Leopardi e mentre New York è stato interpretato meravigliosamente bene da un balletto organizzato dalla professoressa Maribel Pennesi.
1: Però vedi, bene cose e buone cose sentiamo, questo ci fa piacere, no?
0: Sì, veramente, ed è stata ricordata la bella Macerata di un tempo fa, in cui i personaggi di cui a me citati sono stati rappresentativi e rappresentanti. L'onorevole Ciaffi ha ricordato su mio input l'incontro che ha avuto il 25 aprile scorso con il presidente Mattarella. Il presidente addirittura ha lasciato il suo auditorio per andargli incontro, per stringere la mano, per abbracciarlo, perché con Ciaffi Mattarella, allora deputato, ha redatto numerose importanti leggi dello Stato.
2: Bello, dai.
0: Erano tempi in cui Macerata contava, in cui c'erano personaggi importanti che contavano a livello nazionale, tra questi
2: io questo volevo dire all'inizio, di sì, guardare al futuro ma senza dimenticare il passato, magari forse da quello prendere spunto, no, per migliorare anche la città, Maurizio.
0: Certo. Scusate, certamente la Macerata non esprime più personale politico ad alto livello, abbiamo detto prima, né a livello regionale né a livello nazionale. Ora il faro è puntato su Civitanova. Prossimo anno ci saranno le elezioni comunali e lì, a differenza di Macerata, c'è un grande punto interrogativo che minaccia e incombe sul centrodestra e si chiama generale Vannacci. Perché Vannacci a Vannacci ha aderito naturalmente non solo il sindaco attuale Ciarapica, che non si può ripresentare, è vero, ma si è creato un circolo di 600, che hanno detto 600, già iscritti a Futuro Nazionale. Cosa che invece non avviene a Macerata, non è che per questo Macerata deve essere segnata a dito, anzi secondo me è tutto opinabile, però per dire che siamo davanti a uno scenario diverso con il centrodestra, insomma, minacciato da questa nuova formazione che già sta, secondo i sondaggi, al 4%, ma che dicono già nella possibilità di andare ancora più avanti.
1: Allora, tu hai parlato dell'ospedale, c'è qualcosa che puoi dire che così a Macerata bisogna cercare di fare per questi 5 anni?
0: Sì, beh, l'ospedale, il governatore Acquaroli, che subito giustamente si è precipitato allorché è apparsa evidente la vittoria trionfale di Parcaroli, aveva già annunciato in una riunione ristretta della coalizione di centrodestra la sicurezza nella fattibilità, insomma, si farà. Ecco, questo è il progetto principale dei prossimi 5 anni. È una cosa fattibile, promessa da 5 anni, che si farà nei prossimi 5. Certo, se eravamo in Cina l'avevano fatto in 15 giorni, ricordate il caso dei Covid, no? Dove sorgeva un ospedale in 15 giorni. E non siamo in Cina, non siamo a Pechino, siamo a Macerata, qui ce ne vogliono 10 anni, non 10 giorni, ma speriamo che entro il prossimo quinquennio questo ospedale sarà finalmente fatto, perché è necessario ed è

0: sociale, là dove si soffre, dove la macerata ha bisogno veramente di essere curata, di avere quelle premure che attualmente ce l'ha senz'altro, ma che purtroppo, data la situazione così urbanistica, si trova un po' costretta.
1: Beh, questo certamente è importante, speriamo appunto che si possa fare, e certo ci vogliono tanti soldi, mi pare, no?
0: Sì, ma sembra che l'abbiano già messi in preventivo. Ecco, non sarà un ospedale super, sarà un ospedale dello stesso tipo di quello che andremo a lasciare, ma sarà un ospedale moderno, ecco. Non pieno di pecette, perché naturalmente quando si devono fare dei correttivi chiaramente non c'è una crescita razionale, ma nella migliore dei modi, in ogni caso non c'è un piano fondamentale originario, e come ad esempio invece di quello ha goduto sia Pesaro sia Fermo. Adesso aspettiamo l'inaugurazione, perché è sempre un ospedale a Fermo che è bloccato da diverso tempo, mi pare, no? All'ingresso della città.
1: Certo, ma infatti. No, comunque adesso abbiamo ancora un po' di minuti. Noi abbiamo detto, lo avevo detto io un po', le persone comunque devono farsi sentire, ma non ci sa come. Cioè, perché le persone dicevano, ma perché non mandiamo qualcosa, diciamolo, no? Ci sono persone che lo possono sentire, e naturalmente anche questo, poi le cose possono partire, certo. Non sempre, però insomma è bene che le persone non si sta lì, dice non fa questo, non fa quello, non quell'altro. Beh, cerchiamo di scrivere, facciamolo sapere, chissà, poi qualcosa potrebbe esserci, no?
0: Certo, sì, bisogna sempre avere il cuore pronto ad ogni evenienza, e soprattutto non disilludersi mai, sempre pronto a gioire, a esultare come dei bambini, non pensando mai al passato e alle delusioni, pensando sempre che il futuro è dietro l'angolo e promette meglio. In ogni caso vogliamo la pace, e non vogliamo più leggere ogni giorno di crisi, di guerre, perché questo ci abbatte, ci distrugge e mette in pericolo la nostra stessa sicurezza. Ecco, non mi è piaciuta ad esempio la parata militare il 2 giugno con droni e altre ingegnerie missilistiche di guerra militaresche che pensavamo fosse alle nostre spalle.
1: Ecco, questa è una cosa, hai detto una cosa veramente molto molto importante, e qui bisognerà anche dire a quelli che fanno le notiziari, che ci dicono, che ci parlano, giornali, cose, radio, televisione, secondo me ci vuole un po' più di attenzione, e soprattutto di dire cose buone, anche quell'altre, sì. Ma dite le cose buone, perché sennò sempre a dire cose brutte non serve a niente, ecco, secondo me, poi dopo.
0: Sì, giusto, scrivo e aderisco.
1: Ecco, quindi io penso che molte cose andranno più, perché sennò se tu ogni volta quello non va, e quest'altro non è stato fatto, e quello perché, quell'altro è, che succede? Che la gente dice, oh mamma mia, qui ho paura e basta e me ne vado, capito? Quindi non è questo il modo di fare con le persone, perché tante persone purtroppo fanno così, e quello non fa niente, gli altri non fanno niente, eccetera eccetera. Questo
0: è vero.
1: Ecco, tu dillo che sei esperto di questo.
0: Sì, è vero, sì, così. Bisogna credere alle cose, altrimenti saremo i primi noi a abortirle, a parlarne bene, ma in realtà a razzolare male.
1: Elisa, ultima cosa, che ci dici?
2: Avete detto tutto voi, quindi io il pensiero è uguale al vostro, ecco, sì, dire anche le cose positive, perché se iniziamo a dire sempre tutto quello che non va, non ne veniamo fuori, no? Quindi cerchiamo di essere un po' e un po', certo, quando c'è una cosa brutta bisogna un attimino dirla, magari non per lamentarsi ma per migliorarla.
1: Certo. Bene, per oggi noi siamo, abbiamo tutte le cose belle e quindi salutiamo sì. tutti
2: grazie
1: quanti.
2: Grazie Maurizio.
1: Appuntamento agli altri.
0: Grazie a voi e ciao, a presto.
2: Ciao. A presto, ciao.
3: Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.